0: vivevano un dominio tirannico delle organizzazioni criminali, per cui a comandare non erano più le leggi, ma le regole mafiose.
1: Nel 1994 va in onda il primo episodio della serie Friends.
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Oh, tenetevi forte, ragazzi, è arrivato Gatto Rognoso, il mio video!
3: Davvero? Serio?
2: Sentite?
0: Per cui a comandare non erano più le leggi, ma le regole mafiose.
1: Nel 1994 va in onda il primo episodio della serie Friends.
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Oh, tenetevi forte, ragazzi, è arrivato Gatto Rognoso, il mio video!
3: Davvero?
2: Sentite?

0: La notte lunatica continua ora con il nostro racconto qui su Rai Radio 2, il racconto di questa notte dedicato a Ornella Vanoni.
1: I lunatici su Radio 2.

mando giù le mie emozioni, i miei umori, e devo dire che recepisco anche tutti i loro umori con facilità. Li cerco di sedurli, è un atto di seduzione stare sul palco. Però cantare per me è una gioia immensa. Io canto perché mi piace cantare e poi mi piace lavorare. Cosa faccio se non lavoro?

0: Ornella Vanoni, figlia di un industriale farmaceutico. Dopo aver studiato dalle Orsoline, frequenta diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra, col desiderio di diventare estetista. Farà altro, ma la prestigiosa educazione che riceve le rimarrà impressa per sempre, rendendola non solo una cantante di altissimo livello, ma anche una donna di eleganza e stile inarrivabili.
1: Tra le sue passioni anche quella per il cinema. Nel 1953 si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica nel Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. In breve ne diviene l'allieva prediletta e la compagna. Lei ha 20 anni, lui è sposato, sono gli anni 50 e per namorare del tempo è uno scandalo.
2: Beh, senz'altro non ero molto sciolta, no? Anche perché ero lì non con grande convinzione, io non sapevo cosa fare della mia vita e mi hanno detto fai l'attrice, io mi sono iscritta e mi hanno presa e io pregavo sempre che non mi interrogassero, e questo è molto strano perché in fondo l'avevo deciso io, non era come andare a scuola, io pregavo signore fate non mi interrogo, signora fate dove Vanoni, facevo così. E poi invece devo dire come attrice ho avuto successo e magari tanti altri che erano molto bravi a scuola io non li ho più sentiti.

0: Nel 1956 debutta come attrice in Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello e l'anno successivo anche come cantante nei Giacobini di Federico Zardi, opera in cui interviene durante i cambi di scena cantando un paio di ballate della Rivoluzione francese, interpretate con grande piglio.
1: Strehler decide di cucirle addosso un vero e proprio repertorio da cantante intellettuale e sofisticato.
0: Ha l'intuizione di ispirarsi ad alcune antiche ballate dialettali narranti vicende di cronaca nera per procedere alla stesura di nuovi testi incentrati sul tema della malavita, aventi per protagonisti poliziotti, malfattori, carcerati, minatori e inventando la definizione di canzoni della mala.
2: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta.

0: l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata.
1: Dell'ottobre del 58 la sua prima incisione discografica è intitolata Le canzoni della malavita.
2: Che facciamo di questa ragazza? Recitare non può perché è la compagna di Streller. Allora cosa potrebbe fare? Cantare, senti che orecchio che ha, canticchia tutte le opere che io faccio. E allora alla ricerca di questi brani popolari. Cantante della mala era un'idea forte.
3: Erano canzoni popolari che parlavano dei problemi di gente povera, di gente così della Bovisa, di Milano. Alcuni erano testi scritti apposta e altri erano tratti così da delle idee, degli spunti veri.
0: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione. Lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone.

0: l'appuntamento.
1: Nel dicembre del 1959 esce un secondo EP intitolato Le canzoni della Malavita volume 2, contenente le più celebri Hanno ammazzato il Mario, La zolfara, Mammì e Le mantellate.

0: La canzone Cercami, dedicata proprio a Paoli, è tra i suoi successi più grandi, assieme a brani come Io ti darò di più e la sua versione di Un'ora sola ti vorrei.
1: La definitiva esplosione però negli anni 70 con pezzi del calibro di Domani è un altro giorno.

Gli anni 80 si aprono con tre album di alto livello: Ricetta di donna, 2301 parole e Uomini. 2301 parole, di cui Ornella scrive ben sei pezzi, contiene, oltre alla famosissima Musica Musica, anche la tenera Vai, Valentina, in cui si avvale della presenza di Gino Paoli e Pierangelo Bertoli.

0: dopo anni di lavoro come interprete pure, anche con la capacità di reinventare con interpretazioni originalissime tante canzoni di altri, improvvisamente ti sei messa a scrivere canzoni. Qualcuna mi pare ha fatto capolino del precedente album e adesso proprio questo album è quasi tutto scritto da te.
1: Sì.
0: Ecco. Il 2301 parole. Ecco, come è avvenuta questa decisione?
1: Ma sai, è avvenuta perché se c'è una cosa terribile nella vita è la noia, no? Bisogna sempre cercare disperatamente di non annoiarsi. E tutti i lavori che possono anche sembrare straordinari per il pubblico che recepisce lo spettacolo come divertimento può diventare routine. Quindi anche essere una pura interprete può diventare noioso, no? Quindi ecco, prima delle parole, dello scrivere, nasce la fusione con un gruppo come i Trolls, l'incontro con Vinicius, cioè la ricerca di rinnovare, di avere incontri, qualche cosa che ti porti anche a guidare possibilmente. Ultimamente, sai, si infiammano i magazzini con queste cattive, ti arrivano migliaia di cassette, migliaia di testi, c'è una grande confusione, così. Pochi pezzi d'autore, in quanto il cantautore oggi si canta la sua roba, quando ti vedi costretto dice beh, allora magari metto lì appunto per il famoso discorso della noia e cerco di scrivere qualche cosa, il che penso sia buono per il pubblico, anche perché la gente oggi ha poche sicurezze, pochi appigli. Una persona che canta un testo suo sarà più seguita perché è più vera, sicuramente la gente dice sta dicendo una cosa che ha pensato, che ha vissuto, che ha provato.

L'album Ricetta di Donna vanta la collaborazione con Michele Zarrillo, Paolo Conte e Fabrizio De André, il quale scrive il testo italiano di un classico di Leonard Cohen, che diventa la famosa Volpe Azzurra.

0: Negli anni 90 Ornella punta ad atmosfere sempre più raffinate, iniziando anche a diradare le sue apparizioni televisive e i suoi album.
1: È il 1990 quando esce il disco Quante storie, due anni dopo Stella nascente, nel 1995 Scheherezade. Ti voglio, ti voglio.

0: il nuovo millennio vede la collaborazione con i Delta V. Da questo incontro nascono dei concerti estivi in alcuni luoghi artistici d'Italia, come il Teatro Romano di Verona e lo Sferisterio di Macerata.
1: Nel 2003 esce Noi, Le donne noi, raccolta di alcune delle sue più belle canzoni dedicate al mondo femminile in versione riarrangiata, unitamente ad alcuni commenti in forma di poesia recitati dalla stessa Vanoni.
2: La poesia è una cosa solitaria, si legge da soli. A me non piace la gente che legge la poesia, perché la poesia è una cosa intima. E quando una canzone è poetica, cioè l'ha scritta un poeta e non un paroliere, con la musica ha un valore aggiunto. La musica ha un valore aggiunto molto importante per arrivare al cuore delle persone.

L'inedito Noi, le donne noi, è la sigla finale de Il bello delle donne, fiction, interpretata tra le altre da Nancy Brilli, che ne incide la sigla in coppia con la stessa Vanoni e canta nel brano Ricetta di donna.

Arriviamo al 2004. Ornella e Gino Paoli incidono l'album di inediti Ti ricordi? No, non mi ricordo, che ottiene il disco di platino per le vendite. Nel 2005 partono dopo 20 anni con un altro lunghissimo tour di successo, da cui verranno estratti un doppio CD e un DVD. Il disco riscuote un ottimo successo commerciale, raggiungendo il terzo posto della classifica degli album più venduti.

0: Nel marzo del 2005, insieme a Gino Paoli, riceve nel Teatro Rendano di Cosenza il Riccio d'Argento.
1: Non sono facilissima, ma...
2: che vuol dire quando si dice Ornella Vanoni non è una donna facile?
1: No, perché è un carattere magari che può cambiare all'improvviso, mutevole, esigente molto con me stessa e quindi anche con gli altri, soprattutto nel lavoro. Io sono molto esigente, siccome si fa molta fatica non ammetto che gli altri facciano le cose con leggerezza, proprio lì mi incavolo parecchio. Per il resto sono molto cambiata, sono più semplice, più facile, sempre con questo mio carattere un po' così. E magari mi stai parlando, me ne vado, ti giri, non ci sono più, insomma, mi annoio.

0: Il 6 marzo 2021 è ospite d'onore l'ultima serata del 71esimo Festival di Sanremo, nel quale si esibisce con un medley dei suoi successi più grandi, tratti dal suo vasto repertorio, cantando anche Un sorriso dentro al pianto, accompagnata al pianoforte dall'autore del brano, Francesco Gabbani.
1: Parole sulle note sono state la migliore compagnia.

0: dimenticare.
1: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Un grandissimo regalo. Ornella, i fiori sia per te e anche per Francesco, fiori per tutti, i fiori di Sanremo. Allora Ornella, ancora un saluto a tutto il pubblico, a quei milioni che tu dici non c'è nessuno qui, ma lì sono in tanti.
0: Lì sono in tanti, li voglio ringraziare di seguirci in questo momento così importante che dovrebbe rallegrare, un momento così difficile che non sembra neanche avere fine. È molto molto importante avere fatto questa serata comunque.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2:30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì. Nei limiti del possibile lunedico.
1: Lunedesco.
0: Diciamo lunedesco. Ecco. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Ecco, io vorrei salutare subito gli amici di Arco di Travertino.
1: Arco di Travertino è una fermata della metropolitana di Roma.
0: Una fermata della metropolitana di Roma, amici, Arco di Travertino. È già dal nome, dall'idea della tempra di chi prende la metro ad Arco di Travertino.
1: Beh, Travertino è un marmo.
0: Due persone, sì, è marmo. Mm-hmm. Due persone, perché è una fermata un pochino più, come dire, elitaria. Nel senso che sale poca gente. Adesso, vabbè.
1: Vabbè, ma che è successo?
0: Arco di Travertino, bene, già era piena la metro stamattina alle ore 6-12 minuti.
1: Cioè, sei venuto in metropolitana?
0: Certamente.
1: Cioè, hai fatto questa prova di coraggio?
0: Questo mezzo prezioso.
1: Certo.
0: Sono salito via verso la bis, no, verso,
1: no,
0: la bis,
1: verso qua,
0: verso Lepanto, la fermata di Lepanto, e la metro è già piena alle 6:15. Un saluto a tutti i lavoratori, a tutte le persone.
1: Aloha!
0: Aloha, forza e coraggio. Però ho notato un fenomeno nuovo.
1: Cioè, che succede?
0: Inquietante. E cioè adesso la gente sulla metro un po' c'ha lo zaino.
1: Sì.
0: E va bene.
1: Vabbè, la valigetta 24 ore.
0: D'accordo.
1: Più da City di Londra.
0: C'ha lo zaino, va bene. Però lo portano sulle spalle, non lo tolgono.
1: Ah, non lo tolgono
0: per
1: mai?
0: Per cui tu praticamente viaggi su una metro di scalatori. Cioè tutti Messner con lo zaino a tracolla. Lo zaino però raddoppia lo spessore del corpo
1: umano. Il volume, certo.
0: Per cui...
1: vieni... c'entra metà della gente.
0: C'entra metà della gente e vieni un po' spappolato. Ecco, un appello per gli amici di Arco di Travertino e zone limitrofe: levatevi lo zaino dalle spalle quando siete sul vagone della metro, perché
1: si utilizza lo spazio a disposizione.
0: È come viaggiare insieme ad Hulk, per dire, grosso modo, come ingombro. Ecco. Salve a tutti.
1: Allora. Salve, io invece riporto una notizia che arriva da Milano.
0: Da Milano.
1: Il comune di Milano ha firmato ieri al Castello Sforzesco
0: un
1: protocollo d'intesa per sperimentare a Milano la guida autonoma della mobilità urbana cittadina.
0: Ma per favore.
1: Capito?
0: Ma sono indietro parecchio a Milano.
1: Però le auto senza...
0: Come
1: sono indietro parecchio?
0: Che cosa hanno sperimentato?
1: Le auto senza conducente sperimenteranno questo
0: servizio. Autonoma.
1: Sì,
0: a guida autonoma.
1: Sì,
0: ma qui a Roma la guida autonoma la facciamo da un sacco di tempo.
1: In che senso?
0: Ognuno fa come gli pare. Più guida autonoma, ragazzi.
1: Città.
0: Dai, su. Si parte.

0: zan zan zan zan. Eccomi lì, eccoci qui. È lunedì, coraggio, coraggio, salve a tutti. Un abbraccio nonostante questa callazza che continua ad attanagliarci.
1: Ma com'è? Ha detto che pioveva, si abbassavano le temperature, invece si suda la notte ancora.
0: Mi sento come la figurina di Bedin.
1: Bedin?
0: Indimenticato centrocampista dell'Inter. Bedin e tutte le altre figurine si potevano appiccicare all'album con l'apposita... c'era una celletta adesiva che veniva e io mi sento appiccicato come Bedin. Buongiorno a tutti, benvenuti. Peraltro l'antica tradizione dell'arresto delle 8 continua.
1: Ah sì?
0: Sì. Negarcerorno 34.
1: 34?
0: Raccaivano e Casoria. Un'imponente operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.
1: Bene.
0: E ne prendiamo atto.
1: Bene, bene.
0: Speriamo bene. Che succede, vorrete sapere? Ma lo volete sapere veramente? Ma non possiamo illudervi, non possiamo raccontarvi bubole, tanto lo fanno tutti. Noi saremmo anche autorizzati, che siamo dei cialtroni, quindi vogliamo dire la verità?
1: Dai, qualcosa diciamo, qualcosa. Col garbo.
0: Ma col garbo, ecco, con l'educazione. Allora,
1: La
0: Premier Meloni.
1: La Premier Giorgia Meloni
0: ha voluto parlare a Phoenix.
1: Phoenix, che è Phoenix?
0: In Arizona.
1: No, come?
0: Cioè, non c'è Phoenix in Arizona. Non è quella Phoenix.
1: No.
0: È un'altra cosa quella. Phoenix.
1: È la festa.
0: È una piattaforma. C'è Netflix, c'è Phoenix.
1: No, è la festa dei giovani di Fratelli d'Italia che si sono visti a Roma al laghetto dell'Eur.
0: Chi ha portato i bibite, chi ha portato i popcorn.
1: È bello il laghetto dell'Eur.
0: È bello, sì. Ci si vede, ci sono le paperette. È una cosa bella. In questa cornice naturale. La Premier ha parlato ai giovani e ha annunciato che ha l'intenzione di mettere un tetto agli stranieri in classe.
1: A scuola.
0: E a scuola, che è uno dei principali problemi del nostro paese, come sapete. E beh, che dire, vuole mettere questo tetto e speriamo che dopo essersi occupata del tetto agli stranieri il governo si occupi anche dei tetti veri e propri delle scuole che ogni tanto, come dire, schioppano, vengono giù. Nel senso che, no, andrebbero rattoppati sti tetti perché lo stato dell'edilizia scolastica nel nostro paese, ci dicono i dati ufficiali, è abbastanza problematico. Ecco, quindi vediamo, dopo il tetto, ci sono, peraltro io ho letto che ci sono 300.000 classi in Italia, tra i vari istituti, fra i vari gradi.
1: Ma ci sono tutti questi studenti?
0: 300.000, solo 1.000 hanno un problema di tetto degli stranieri.
1: Gli altri no.
0: Però giustamente lei guarda avanti
1: dice
0: fammene occupare.
1: Comunque è stato veramente un weekend nel quale ci ha pervaso una grande voglia di cittadinanza svizzera.
0: È vero, ogni tanto questa voglia viene, è vero.
1: Cerchiamo di fare un breve riassunto.
0: Ma breve.
1: A Pontida,
0: la
1: festa della Lega, tradizione, c'è stato un balletto anti-burca.
0: Era ora.
1: Alcune femministe di destra sono andate lì e ha detto via, via, burca, via.
0: Femministe di destra è bello perché è un po' come dire dei vegetariani carnivori.
1: Esatto.
0: È bello.
1: Conte invece ha detto che la base dei 5 Stelle è contraria a fornire altre armi all'Ucraina per difendersi dalla Russia.
0: Ecco, ha detto questo.
1: Lo ha detto. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dal canto suo, invece ha dichiarato che Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, porta iella. Ha fatto tutta una serie di sinonimi.
0: Ma non si può dire una cosa del genere.
1: Ma lui l'ha detta, fa venire la depressione ogni volta che lo vedo.
0: Tutti a Lugano.
1: Ma soprattutto il ministro degli esteri italiani.
0: Ha
1: dichiarato che consiglierebbe al figlio di mettersi con una ragazza che porta la gonna lunga. Come cambiano i tempi. Una volta per un ministro degli esteri la cortina a cui bisognava stare attenti era quella di ferro. Adesso la cortina a cui stare attenti è la minigonna.
0: La minigonna, sì.
1: Praticamente ha detto che una donna con la gonna corta è un po', diciamo, come dire, leggera. Guarda che sforzi che deve fare uno per non parlare di politica estera.
0: Ma la politica estera incupisce, capisci?
1: Lo so.
0: Lui lo fa per il bene del popolo, ma ci mancherebbe. Sono le ore 7:55 minuti e sfrizzoli, cari amici in ascolto. Ieri sera, i primi ieri sera, exit poll delle elezioni in due land tedeschi.
1: Sì.
0: E beh, questi due exit poll hanno dato risultati importanti. In Pomerania, il partito di estrema destra AfD risulta primo partito in assoluto con il 38% dei voti.
1: Beh, devo dire che confermato stamattina, ho sentito il GR2, sì.
0: Ci sembra però un risultato francamente modesto.
1: Modesto.
0: Da parte di questo movimento di estrema... è modesto.
1: Ma com'è modesto? È 38%.
0: Vabbè, ma in Russia gli exit poll danno Putin al 120%. Al 120%.
1: Ma come sono... 120%?
0: Antonello, sono dati ufficiali.
1: Cioè, più voti che votanti.
0: Pensa quanto entusiasmo popolare per
1: che
0: Vladimir.
1: La gente è ritornata a votare.
0: La gente, fatemi rivotare per Vladimir. No, lei ha già votato. Fatemi entrare. È 120%. Quindi diciamo che il risultato dell'AFD è abbastanza modesto. Dai, su.
1: Ma parliamo adesso di scienza.
0: Sì.
1: Di scienza, perché c'è una cosa un po' preoccupante, secondo me. Un articolo pubblicato sulla rivista Geophysical Research sostiene che il pianeta Mercurio, vedete, Mercurio,
0: pianeta che si può mettere sotto l'ascella per la febbre,
1: è il più vicino al Sole, è anche abbastanza caldo, 500 gradi.
0: Mamma mia.
1: Si è ristretto!
0: No.
1: Sì.
0: Ma come si è ristretto?
1: Mercurio si è ristretto di ben 23 chilometri.
0: Ha perso 23 chilometri?
1: Sì, un'erosione avvenuta in migliaia di anni, dicono gli scienziati.
0: 23 chilometri?
1: Riflettendo meglio, c'è poco da stupirsi. Cioè, ci vogliono migliaia di anni per perdere porzioni di territorio a Mercurio.
0: 23 chilometri, sì.
1: A Gaza i palestinesi l'hanno perso in molto meno tempo.
0: Sì, è la verità.
1: Qualche settimana.
0: E hanno perso metà.
1: Che tragedia.
0: Metà,
1: ragazzi.
0: Mezza Gaza, diciamo così.
1: Vabbè. Parliamo adesso di quello che è successo in una palazzina di via Dino Pennazzato al Collatino.
0: Noi vogliamo salutare tutti gli amici di via Pennazzato che è nei nostri cuori. Il Collatino, quel bel Collatino popolare, quel bel Collatino dove la gente vive, ama, pulsa
1: e lavora.
0: La mattina si sveglia e va a lavorare. Ecco.
1: Allora, c'era un problema con un nido di vespe.
0: C'era un nido di vespe, fa paura, ragazzi. Fa paura.
1: Senti questo ronzio che hanno fatto. Hanno chiamato i vigili apposta, no?
0: Sì.
1: La disinfestazione, l'impresa. È arrivato questo autocarro, dice: dobbiamo liberare questo condominio con l'uso del gas. Il problema. C'è stata un'esplosione.
0: Questo diciamo che è un po' eccessivo come metodo per allontanare le vespe, oggettivamente. Anche il bazooka, è meglio non ricorrere a questi sistemi così radicali.
1: Per fortuna a quel momento in strada non passava nessuno.
0: Meno male.
1: Sennò sarebbe potuto essere un bel problema. Solo si è ferita un'inquilina, ma solo lievi escoriazioni.
0: D'accordo,
1: per
0: ragazzi.
1: Fortuna.
0: Ma il gas.
1: Lo so, però sai, con le vespe che sono pericolose, bisogna usare qualche strumento.
0: Diciamo che ci sono specie di tipi di insetti che spingono un po' verso il panico, siamo sinceri.
1: Dicono che sia stata una serranda elettrica che ha fatto una scintillina, un vicino non lo sapeva. Come può succedere, ragazzi? Sarà successo anche a voi, magari, di creare un danno per scacciare l'insetto, perché di fronte all'insetto ci sono persone che hanno reazioni scomposte.
0: Ma è molti, quasi tutti.
1: Io ho visto uomini grandi e grossi iniziare a mugolare, a lanciare scarpe,
0: di
1: a correre per casa.
0: A una cimice cinese.
1: Capito come?
0: Che avete fatto? Avete sfondato una finestra? Avete inguagliato il divano? Avete colpito povero zio e povero zio è rimasto esanime per 20 minuti.
1: Raccontateci del danno fatto per scacciare l'insetto.
0: Diteci tutto, ma come?
1: Telefonando all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure, lo sapete, pagina Facebook a vostra completa disposizione.

0: E il cielo è sempre più blu. Speriamo, almeno. Sono le 8-5 minuti e sfrizzoli. Cominciamo a parlare di esperienze che sono comuni a tanti.
1: Eh sì, il danno, fatto per scacciare l'insetto immondo.
0: Immondo, poveraggio. All'insetto sembriamo immondi noi. Guarda, sto essere umano, ante brutta. Oh. Guarda, ma che scialli, che so dita quel. Ma che schifo, non lo toccare, non lo toccare. Quindi voglio dire, la cosa temo e credo sia reciproca, ma sentiamo Luca che ci chiama da Lecce.
1: Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Da 20 anni.
0: Luca, allora che succede?
2: Che succede? Che il danno io l'ho fatto a me stesso, in quanto era già da un'ora che seguivo una zanzara, perché io mi innervosisco di brutto la notte quando sento le zanzare vicino all'orecchio.
0: Sì.
2: Ho acceso la luce, ho seguito questa zanzara per un'oretta, pure di più. Alla fine l'ho vista sul muro. Sono andato di piatto con la mano, ma invece della zanzara era un chiodo.
1: No!
0: Era un chiodo.
1: Di piatto con la mano.
0: Il fenomeno delle stimmate si manifesta a volte, ma non in questo modo qui, però
1: certo.
0: Che male. Sì, è vero che la zanzara fa innervosire, però passare un'ora di notte sveglio.
1: No, è vero.
0: Ma è meglio che te.
1: Fine,
0: ma no,
1: alzi.
0: Fatti pungere, viene da dire. No.
1: Però, capito, poi
0: grazie. Lo so, Luca, grazie.
1: Allora,
0: Luca,
1: anche su Facebook state andando molto forte, iniziamo col botto. Mary, ho fatto cadere un quadro e la cornice è andata in pezzi. Ma ha superato secondo me ogni limite Andreina. Beh, avevo in mano il pannolino di mia figlia.
0: Non voglio sapere.
1: Pieno di pipì.
0: Sì, fermiamoci.
1: E per uccidere una mosca.
0: No, non credo.
1: E mi dava il tormento.
0: Il tormento, però, non credo che questo.
1: Ho usato questo pannolino a mo' di clava.
0: Di clava.
1: Ed è esploso.
0: Basta,
1: in
0: grazie.
1: Tutta la cucina.
0: In tutta la cucina. E stendiamo un pannolino, un velo pietoso. C'è Giuseppe a Treviso. Buongiorno, Giuseppe.
1: Giuseppe?
3: Pepe. Buongiorno a voi, come
0: Giuseppe,
3: state?
0: Bene. Giuseppe, che cosa hai vissuto?
3: Allora, no, cosa sto vivendo? Perché?
0: Sì, perché?
3: Stamattina salgo in macchina, parto, sono in autostrada, considerate che non sono un grande pilota, cerco di andare, a un certo punto mi accorgo che c'è una cimice in macchina, una cimice di quelle verdi,
1: vabbè, non strane ancora,
0: i cosiddetti puzzamano, a Roma si chiamano puzzamano, ecco. E allora tu che cosa hai fatto, Giuseppe?
3: Ah no, no, io cosa sto facendo? Perché sono in autostrada, mettiamo che non sono neanche un grande pilota, c'è questa cimice che si muove all'interno dell'abitacolo della macchina, io cerco di bloccarla, nel frattempo non so cosa fa, mi muovo, quindi c'è cronaca in diretta, state ascoltando uno che contemporaneamente sta guidando e parla alla radio.
1: Giuseppe,
0: Giuseppe,
1: fermati.
0: Tu hai due strade, la prima è fermarti, accostare, aprire il finestrino e fare in modo che la cimice
1: esca.
0: La seconda opzione è fare amicizia con la cimice, magari ti dà il cambio alla guida, magari
1: ti tiene compagnia.
0: No, esatto, la cimice da compagnia pare che molti l'abbiano apprezzata anche, quindi tutto Giuseppe, però fai attenzione,
1: vai via. Guidi.
0: Mamma mia.
1: No, perché è un po' come una farfalla impazzita la cimice,
0: come la canzone. Vola la farfalla impazzita.
1: Te la trovo, dici oddio dov'è? Vabbè.
0: Ancora Roberto a Pesaro. Buongiorno Roberto.
1: Roberto.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Ciao. Roberto, cosa stai vivendo?
4: No, ho vissuto, è una scena che adesso l'immagine non è bellissima, però partiamo dal fatto che odio le zanzare, no? Qualche anno fa d'estate, faccio il bidet, sono in sole mutande, so che non è bellissimo, però cosa succede? Mentre sono sul bidet, una zanzara mi si avvicina, io proprio non riesco a resistere. Prendo l'asciugamanino da bidet con una frustata,
0: mamma mia.
4: Cerco di prendere, colpisco la plic del muro di vetro, che esplode in mille pezzi. Io mi devo alzare di scatto, andare nell'angolo del muro e i pezzi di vetro raggiungono tutto il bagno, è pieno di vetri, fino ai talloni. A quel punto devo chiamare mia moglie, sono un tipo molto calmo, dico guarda, gentilmente vieni su con una scopa, perché sono in una situazione imbarazzante, e ovviamente la zanzara non l'hai presa,
1: figurati.
0: Allora, la zanzara non l'hai presa, tua moglie ti avrà fatto quello che tecnicamente si chiama cazziatone, e anche giustamente, devo dire, io credo che le zanzare siano gli animali che si divertono di più in rapporto all'essere umano,
1: Sì,
0: perché
1: sono piccole, ma
0: si ricorre a qualunque cosa. Roberto, grazie, grazie.
1: Abbiamo Paolo, io non so se credere o meno a questo racconto, dice: la malefica era lì sul mio polpaccio.
0: Che?
1: Ancora zanzara, ragazzi. Succhiava ettolitri di sangue. Io freddo, impavido, ho afferrato la racchetta friggizzante, quella elettrica. L'ho avvicinata lentamente
0: alla bestia.
1: Paf. Avete presente Paperino quando prende la scossa?
0: Sì.
1: Cioè, attraverso il pungiglione la scossa mi è arrivata per la vena, dritta al cervelletto.
0: A sedia elettrica,
1: perché si è fatto il tesser da solo.
0: Poteva morire. Continuate a raccontarci storie di insetti che hanno causato in voi una reazione, come
1: composta,
0: dire, incontrollata. Mm-hmm. Ecco, chiamate l'800 800 002, ma non dovete temere l'insetto, scarabeo, la vespa, no, perché fate parte di un'armata. Che vogliamo farsi figure?
1: Ma no,
0: l'armata del coniglio, dai, su.

0: 8:15 minuti, 3 secondi.
1: Notizia che ci arriva dalla Corea del Sud: un noto ristorante stellato, 2 stelle Michelin, della capitale Seoul, è stato multato dal tribunale per aver servito un dessert guarnito con delle formiche.
0: Ecco.
1: E dice che la legge dice si possono mangiare altri insetti, ma le formiche no.
0: Cioè loro avevano glassato con le formiche.
1: Esatto.
0: Oggi ragazzi dire una riaccia, però oggi gli insetti devo dire la fanno da padroni, e quindi c'era questa torta, no?
1: Era bello, un dolce guarnito che aveva fatto un disegnino con queste formiche.
0: No, secondo me hanno fatto bene a multarlo, perché bisogna fare chiarezza. Quando c'è il dessert, o lo mangi te o, spesso accade, lo mangiano le formiche. Ma non si possono mangiare le formiche sul dessert, secondo me.
1: Sì,
0: cioè, si genera confusione.
1: Hai ragione.
0: Torniamo a parlare di insetti che vi hanno spinto a una reazione in consulta, e sentiamo Michele a Verona.
1: Ciao Michele.
0: Benvenuto Michele.
2: Ciao conigli, ciao.
0: Eccolo lì. Michele, che è successo? Che è successo?
2: Allora, parliamo di un po' di anni fa, due persone che purtroppo non ci sono più, mio padre e quella che allora era la sua seconda moglie.
0: Mm.
2: Erano a letto, al buio, e nella stanza girava una lucciola che infastidiva in particolare lei, diciamo.
0: Sì.
2: E mio padre, che ha fatto per tutta la vita il muratore, vi lascio immaginare che mani avesse, per cacciare la lucciola ha tirato una manata.
0: Ecco.
2: La manata ha preso in faccia Benvenuta, si chiamava così, la sua seconda moglie, e le ha buttato giù un dente.
0: E le ha involontariamente, povero uomo.
1: Un dente.
0: La manona. Io capisco la seccatura di lei, dice: ah caro, ti sei portato in camera da letto una lucciola. Quindi capisco che c'è un valore metaforico. Però vedi, tante volte, volendo far del bene si fa del male, l'insetto spinge, non so perché, spinge a delle reazioni estreme. Andiamo avanti.
1: Beh, sentite cosa è successo qui a Daniela. Mio marito è aracnofobico. Una volta,
0: cioè, ha paura dei ragni,
1: ha visto un enorme ragno sulla natica di una ragazza sconosciuta. Si è regolato.
0: Sì, ma qui siamo in un film degli anni 70.
1: Le ha dato una gran pacca.
0: Regia di Mariano Laurenti.
1: Sì, perché lei ha dato una diversa interpretazione.
0: Sandro ci chiama da Milano, buongiorno.
1: Sandro!
3: Ciao ragazzi, la prima volta che parlo con voi.
0: Benvenuto.
3: Sono contentissimo.
0: Benvenuto.
3: Complimenti per la trasmissione, ma ve lo dicono tutti e lo dico anch'io.
0: Grazie.
3: Allora, fatto risale a qualche anno fa, qualche estate fa, io avevo una prova con un mio gruppo, siamo tutti cantanti lirici, finiamo la prova. Io ero vestito un pantaloncino bianco, malettina bianca, blu, andiamo a mangiare il kebab. Andiamo a mangiare il kebab, quindi mio amico si siede a fianco a me, si fa il panino tutto pieno con tutto quello che si poteva mettere dentro, salse contro salse. Io sono seduto alla sua sinistra, lui c'ha il panino sulla mano sinistra, si posa una zanzara sul polso e decide di schiacciare la zanzara dandosi una manata da solo sul polso.
0: Ecco.
3: E solamente che tutto il ripieno del panino finisce tutto sulla mia maglietta. La maglietta e i pantaloni bianchi non vedono.
0: Ecco, questo è l'esempio. È l'esempio tipico di reazione in consulta. In quel momento tu non pensi. Ma ha detto bene che ci aveva in mano il panino col kebab. Se ci avesse avuto un'accetta, perché doveva spaccare della legna.
1: Quella volava, sì.
0: Quella ti amputava una gamba, per dire. Sandro, grazie.
1: Allora, Elena, una Vespa in automobile, mentre stavo mettendo in moto, sono andata contro il cancello di fronte, 700 euro di danni.
0: Sì, ma la Vespa fa paura. La Vespa nel traffico fa paura, non nel senso del motorino, ma proprio nel senso dell'insetto. Andiamo avanti. 800-800-002, il nostro numero. Abbiamo Vittorio a Roma.
1: Vittorio!
0: Benvenuto.
4: Vittorio. Ciao, come
0: eccolo.
4: State?
0: Bene, Vittorio. Allora, che ti è capitato?
4: Dunque, ero in vacanza in Abruzzo e volevo dare una sistemata così al posto macchina all'aperto e c'erano delle abbi che non mi facevano fare niente, appena mi avvicinavo giravano intorno, dico, vabbè. Allora ho provato tutti i tipi di spray, insetticidi, niente, non se ne andavano. E vabbè, cerchiamo il rimedio della nonna. Bruciare del caffè.
0: Del caffè, quindi bruciamo del caffè, questi insetti si allontanano in fastidio.
4: I fumi del caffè magari le allontanano.
0: Sì.
4: Quindi preparo il tutto, metto lì, accendo questo fuoco, lascio bruciare questi parecchio caffè, sì, ovviamente. E vabbè, nel frattempo che faccia effetto, io vado a mangiare. Quindi sì, salgo al piano di sopra, dopo 5 minuti mi bussa una vicina: aiuto, il fuoco! Un cartone aveva preso fuoco, ecco. Sono sceso di corsa con, ecco, l'estintore. Già, il danno era bello fatto, ma l'estintore ha fatto peggio, perché hai messo una nuvola di una sostanza bluastra che ha invaso tutta la via praticamente. Quindi sono stato tutto il pomeriggio a ripulire la strada.
1: È arrivato il momento di salutarci,
0: che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: 2-2.
0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: Rai Radio 2, sempre in diretta e sempre con te. Per te che ami la musica, che cerchi emozioni e un sorriso che ti accompagni in ogni momento. Con Rai Radio 2, ogni giorno è diverso, ogni giorno è speciale. Ascolta Rai Radio 2, la radio del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2.
1: Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ragazzi di Radio 2, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sara faccina da trasloco. Come va?
1: Malissimo, malissimo. Ciao Luca, ciao Max.
0: Sei già agli scatoloni?
1: Sì, sì, entro domenica, ragazzi, devo svuotare l'appartamento.
2: Entro domenica allo sfratto.
1: Lo sfratto.
0: Ma devi organizzare tipo scatoloni, cucina, bagno, camera e varie.
1: Sì, no, e poi soprattutto prima casa, seconda casa, perché non ho avuto neanche la fortuna di avere la casa finita, quindi vado in un'altra casa ancora.
0: Dai, dai, non mollare. Traslochi sono sempre una cosa complicata.
2: Sono sempre bellissimi, poi tra l'altro se sei da solo sono ancora più belli.
1: Belli.
0: Ah, dopo ti do un po' di consigli, visto che qualcuno ne ho fatto anch'io. Va bene, buongiorno, buongiorno a tutti, good morning Radio 2, salutiamo anche dall'altra parte del treno. Chi dirige il traffico? Francesca Dal Cero. Chi mette le multe? Quella a fianco.
2: Quello lì.
0: Francesco Stringhetti. Invece chi si fa i cazzi suoi?
2: Francesco, anche lui, perché se non ti chiami Francesco non puoi oltrepassare il vetro.
0: E salutiamo anche Danilo
1: Ambra.
0: Attenzione, due canzoni senza interruzioni.
2: Senza.

0: 6.09, siete su Radio 2, avete ascoltato in sequenza il brano di Fabio Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, adesso Pink con Try.
1: Pensa la famosa... Sì, ma questa canzone ha già 14 anni.
2: Bellissima questa
1: porca
2: canzone.
1: Porca vacca,
0: lo ricordate il video di lei,
2: sì,
0: che balla,
2: certo, balla con lui?
0: La danse à pache, la danza a pache, è un ballo del Novecento francese, molto complicato e difficile. Tra l'altro la madre, sì, lei non ha preso controfigura, ha fatto tutto lei il balletto, molto pericoloso. La mamma, come tutte le mamme, gli ha telefonato e gli ha detto: tesoro, sono felice che tu sia, che stia bene, che sia fatta, ma la prossima volta non farlo più.
2: Ma lei è abbastanza spericolata in tutto ciò che fa.
1: Anche durante i concerti, sì, fa, sì, una cosa pazzesca. Poi replicata anche dai nostri un po' meno famosi, ecco, italiani. Lei si cala, lei viene prelevata dal palco con una
2: imbracatura
1: e vola sul palco cantando come se fosse, come se tranquillamente fosse a casa,
2: come se fosse sotto la doccia.
1: Esatto, sì, sì, sì. Poi l'hanno rifatta anche altri italiani.
2: Invece Fabri Fibra è ovunque.
1: Sì,
2: è diventato un po' giovanotti. Fabri,
0: prezzo
2: adesso
0: moraglio.
2: Il 9 ottobre, addirittura davanti a casa mia, c'è un grossissimo murale scritto che apre, che sta per uscire un album con Neffa, Zarathustra, quindi impressionante.
0: Tra poco uscirà, no?
2: Sì,
0: no,
2: 9 ottobre.
1: 9 ottobre, tutti presenti sulle a sentirlo.
2: Chissà come sarà, sono curiosa,
0: sarà
2: sinceramente.
0: Bellissimo.
2: È tanto che
0: certo,
2: non sento Neffa, tra l'altro, quindi benvenga.
1: Chiamalo, chiamalo.
2: Allora, gli dico se viene a dare una mano a fare il trasloco.
0: Esatto, come va il trasloco?
2: Magari,
0: dai,
2: me lo puoi richiedere?
0: Sì, voglio sapere tutto. A che fase del trasloco sei?
2: Allora,
0: cioè, tu sei, gli scatoloni li hai fatti?
2: Che fase
0: giusto?
2: Sono? Cioè, esaurimento sei... pro.
1: No, cioè, ma sei già alla fase piano da sola, di fianco,
2: sì,
1: allo scatolone?
2: Sì, da sola, okay, con persone, insomma, no, mi capita spesso, tranquillamente. Sono nella fase in cui sto cercando di dividere nelle tre possibili case tutte le varie cose e soprattutto sto invitando persone a caso. Ti serve per caso qualcosa? Sto regalando,
0: ah, okay,
2: tutto quello che ho. Io regalo, ho
0: brava,
2: invitato 5-6 amiche.
1: Ecco, ecco, giusto appunto, nel caso ti avanzassero delle banconote.
0: Vabbè, banconote, dai, no, okay, banconote se tiene,
2: però
0: dai,
2: davvero scarpe, vestiti, certo, utensili, quindi... un estrattore, un frullatore, sto regalando proprio tanta roba.
1: Non è che hai il robottino, quello che pulisce da solo, che
2: no,
1: va a cuccia,
0: non ce
1: poi
0: non ce l'ha Luca. Comunque, meno male, non sei un'accumulatrice seriale, cioè
2: lo ero fino a ieri.
1: Senti, per caso non è che hai un phone

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Va bene, era la dedica di Ernia su Radio 2. Stiamo parlando di traslochi, quindi suggerimenti anche da parte degli ascoltatori, 3487-300-200. Ma lo strumento più importante, Sara, sì, ricordatelo, per fare affrontare un bel trasloco fatto bene...
2: è lo Xanax.
1: È il pennarello nero.
3: È il pennarello nero. Non l'ho mai usato, sai che il pennarello nero è vero.
1: È il pennarello nero.
3: È vero, fondamentale. E non ce l'ho, lo sapete. Vedete, ce l'ho viola, rosso. Mio marito sta scrivendo con una penna perché poi perdi le cose più ovvie. Non c'ho, tipo, non trovo più il mezzo marinaio per togliere gli abiti da sopra e metterli giù. È scomparso. Mia suocera ieri, che santa donna, mi sta aiutando. Vuoi che te ne porti uno io? Sì, per favore. Sì. Vuoi che ti porti? Sì, ha capito il mio livello di stress.
1: No, attenzione, devi organizzare bene tutto, perché poi dopo, quando apri gli scatoloni, ci sono le sorprese.
2: È vero, però invece il trasloco dà anche modo di essere un antistress, non tanto per il movimento che fai nel riempire le scatole, quanto appena le apri c'è il pluriball, quello che
3: è vero, quello è bello, però io non ce l'ho neanche quello. Ma
2: scusami un attimo, non hai il pennarello, non hai il pluriball.
3: Ho lo scotch trasparente e lo scotch quello marrone.
2: Quello da pacco, certo.
3: E ho la carta tipo trasparente, sì, quella stretta, non quella normale nel rotolo. Sono enormi per evitare che si rompano gli oggetti.
2: Ho capito quale dici.
3: Poi ho un sacco di stracci che prima erano magliette, torniamo alla puntata di ieri, sì, come di adoperare le cose. Dici.
2: No, stavo guardando lui che...
1: Sto grattando, qua sto ascoltando.
2: No, certo, cercavo di capire quando... volevo parlare delle chiavi.
1: Ma no, ma... le chiavi,
3: spoiler,
1: no.
3: Spoiler.
1: Ma quello è quando succede, quando riapri gli scatoloni, no? Perché se tu col pennarello scrivi bene tutto, poi in realtà quando apri gli scatoloni e inizi a tirare fuori piatti, la prima frase è: chi cazzo ha fatto gli scatoloni?
2: Esatto.
1: Chi li ha organizzati?
2: Perché
1: poi...
2: se è il marito è un disastro.
3: Non è vero.
1: E oltre, poi nello scatolone che ho scritto varie... Ecco, c'è uno scatolone sempre con scritto varie. Sì, c'è, che cucina, bagno, sale, poi varie.
3: Quindi quello che non sai dove mettere, cosa metterci.
1: Lì dentro trovi lampadine, batterie, no?
3: Sì.
1: Carica batterie e trovi le chiavi. Che non sai che cazzo aprono quelle chiavi, non
2: è
1: lo
2: vero,
1: sai. E
2: vero,
1: te le porti da almeno 5-6 traslochi, cioè sono chiavi che hai da quando eri bambino.
2: Perché le chiavi non si buttano? Perché possono,
1: ma perché non si
2: perché
1: buttano?
2: Possono essere sempre utili. Io probabilmente a casa ho ancora le chiavi, sai quelle che servono per aprire il lucchetto dei diari? No, i diari segreti.
3: Certo.
2: Cioè, ho quelli perché. E metti che sono quelli della porta blindata di un cavò. Cosa ne sai?
1: Via le chiavi, almeno le chiavi buttate. Non aprono niente, fidatevi, non aprono niente.

0: va tutti i bambini nella scuola nel film X-Men con questa canzone.
1: Ah, è vero, ah, è vero, è vero. Pensi che ho detto è vero?
0: Ma non è vero!
1: Ma non me la ricordo.
0: Ma non è vero.
1: Però mi piace darti ragione, anche perché la ragione si dà gli scemi. Come è così?
2: Ma chi ha ragione?
1: No, chi ha ragione, certo.
2: Ma il foglio a chi ha ragione?
1: Sì.
0: Ho ragione?
2: Sì.
1: Certo che hai ragione, hai sempre ragione tu.

0: Esatto, andiamo a vedere, dai, andiamo. Che sono curiosa.
1: Vai, ascoltare.
2: Giuseppe, che stai facendo? Giuseppe, mangia per favore.
3: Non ne voglio più.
2: Ogni giorno la stessa storia, Giuseppe, mangia, non mi fare sta qui.
3: No, non ne voglio.
2: Oh, veramente mi sono annoiato, ma neanche il muerto bagnolo.
3: Che fai?
2: Pronto a collegio?
3: No, ma per favore, ma chiudi. Ma
2: senta, prendete ancora i bambini che non mangiano.
3: No, ma mangio, ma. Mangio.
2: Ah, quindi me lo posso portare. Ci stanno le suore, vero?
3: Sì, quelle che prendono a calci, pugni, cinghiate, i bambini che non mangiano.
2: Che suore sono queste?
3: Sì, quelle che le incatenano al palo fino a quando non mangiano i bambini, giusto?
2: Ah,
3: sì,
2: sto mangiando, ma mangiano.
3: Me lo porto io, venite voi.
2: No, per favore, poi il telecomando, metti pure il palo.
3: Ah, quindi venite voi, vengono loro.
2: Ah, perfetto.
3: Dai, la verità, ecco, li siete già arrivati?
2: Così ti impari, iniziali a preparare lo zainetto.
3: Chi è?
4: Io, Maria, apri.
3: No,
2: sì,
3: no,
2: scendiamo subito, no, arriviamo subito, eh.
4: Come scendiamo? Dove dobbiamo andare, Maria? Apri, che non ce la sto facendo più, devo andare in bagno,
2: matta. Ma stai con le suore, signore?
4: Maria, che stai dicendo, Maria? Com'è le suore?
3: No, ma...
2: Mi prometti che mangi tutto e non mi fai più arrabbiare?
3: Giuro, ma... Lo giuro, mamma,
2: va bene, signore, non serve più il collegio, grazie.
4: Ma questa è casa mia? Ma mannaggia, rimuerti mia.
1: C'è da fare ordine in caso imbarazzi.
5: Sì. No. Però ha toccato un argomento sacrosanto.
1: Il collegio.
5: Quando eravamo piccoli, ragazzi. Vai, tu, allora,
0: se non ti comporti bene, ti mando in collegio.
1: È stato il mio primo trasloco a Ponte di Legno. Mi hanno mandato dalle suore i miei genitori.
0: Ah, sì?
1: Sì. Quindi avevo la mia prima valigia con dentro le mie cose della cameretta e sono andato là. Poi dopo la situazione è degenerata, sono durato una settimana.
0: T'hanno ripreso, non ti ha voluto neanche il collegio.
1: No, perché Suor Croce, tra l'altro anche una brava docente, invece di chiamarmi Zoara di cognome, mi continuava quando faceva l'appello Gnara.
5: Gnara, vuoi Gnara?
1: Gnara Massimo e Gnara Maurizio, c'era anche mio fratello. No? Allora io ho telefonato a mio padre e gli ho detto: papà, questa continua a chiamarmi Gnara, no? E lui mi ha detto una cosa che non... Cioè, mi ha detto: Max, se lo fa, lo ripete, se lo rifà, insomma... Fatti valere.
5: Fatti,
1: no?
5: Sentire.
1: L'ho fatto. E niente, sono tornato.
5: E la stanno ancora cercando.

0: Eccole qua, tutte e tre, le sorelle Kin.
1: Come le Carlucci un po', le sorelle Carlucci.
2: Esattamente, come le sorellacce Carlucci.
1: Beh, no, le sorelle.
0: Le chiamavano sorellacce, ma sono.
1: Ok, tra l'altro, mentre leggevo la scaletta, avevo letto Irama e Emma. E dicevo, no. Come strana questa cosa? E invece no.
0: No, sono le sorelle Kin, Ray, Amma e Absolutely. Insomma. Certo, io con i miei fratelli lavorativamente da parte parlando non vado d'accordo. Cioè, con i miei fratelli tutto bene, ma abbiamo provato a lavorare insieme e le cose non funzionano. Non so se per voi è la stessa cosa.
3: Ma anche tu e tuo fratello avevate dei nomi d'arte come loro?
0: Ecco, non parliamo dei nomi d'arte.
3: Gnara.
0: E dei.
1: Ciao! E stanno cercando ancora.
0: Gnara
1: anche
0: Massimo.
1: Sara Jane.
0: Però è vero. Adesso è simpatica questa cosa. Io, Luca mi chiamava Max Puntina quando eravamo ragazzini.
3: Puntina, è vero, Puntina. Il tuo soprannome.
0: E tu ne avevi uno?
3: Jimmy.
0: O sei sempre stata Sara Jane Ranieri?
1: Jimmy, come Jane
3: mi chiamano.
1: Come il genio della lampada, quello piccolino. Io sono sempre stato Luchino, dato l'altezza, o quando ero alle elementari e alle medie ero Schizzo, perché ero sempre in movimento.
3: Non stavi mai fermo.
1: Sì,
3: beh,
0: l'importante
1: è saperlo.
0: Ma no. Che schizzo.
3: Io che devo fare, ragazzi,
0: attenzione, va bene, è arrivato il momento di dare la linea a Saxa Rubra.
3: Sì,
0: ci sono i professionisti del GR
3: che abbiamo conosciuto tra l'altro alla festa di Radio Rai. Esatto, troppo carine.
0: Salutiamo, noi ci fermiamo per un attimo, quindi linea al meteo e GR. Good Morning Radio 2 torna tra pochissimo, state
3: Ciao.
0: Con noi tra poco.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno. Da Ivano Liberati. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, il presidente Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico. Nel suo intervento il capo dello Stato ha denunciato il fenomeno della violenza contro gli insegnanti e ha ricordato come la scuola abbia un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Sentiamo.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Per i giovani nati in Italia, figli di emigrati, la scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
3: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI, che nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello.
5: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
3: Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nella notte faccia a faccia tra Trump e Macron, Parigi starebbe lavorando ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. Intanto alcune testate come CNN, MSNBC e Politico hanno denunciato il presidente Trump per essere state messe al bando dalla Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento che tutela la libertà di parola e di stampa. Dopo la distruzione di un jet Eurofighter italiano da parte degli Houthi in Arabia Saudita, a Palazzo Chigi c'è stata una riunione dei vertici di intelligence e forze armate. Sono in corso valutazioni sulla nostra presenza nell'area, ha spiegato il ministro della difesa Crosetto. Sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di una rimodulazione dei contingenti italiani nel Golfo, con lo spostamento di parte delle forze in luoghi più sicuri. In Germania non si dimette il cancelliere Merz dopo la disfatta del suo partito, la CDU, alle elezioni in due Land. A Berlino prevale la Linke, estrema sinistra, in Mecklenburg-Pomerania la CDU non supera la soglia di sbarramento. Vince l'estrema destra di AfD che chiede le dimissioni del cancelliere, ma sentiamo il reportage dell'inviata.
6: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui. E Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
7: Schwerin ist immer so eine alte Leutestadt.
6: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio gli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi.
8: Una Einwanderer?
6: Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati: non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Da Schwerin, Emma Farnè, GR2.
3: La cronaca con l'omicidio del ladro sorpreso a rubare nel Cuneese. Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che ha sparato contro alcuni malviventi che si erano introdotti in una cascina di proprietà dei nonni a Val di Sero d'Alba, uccidendone uno.
9: Non ha voluto uccidere nessuno. purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
10: Pier Mario Morra è l'avvocato di Roberto Mollo. Il suo assistito dice avrebbe sparato per paura, avrebbe sentito dei rumori nella notte, avrebbe visto i ladri e temuto per la sua incolumità, agito per difendersi. E uno, forse due, dei colpi partiti dalla sua pistola avrebbero ucciso Jovalin Lasri, 36 anni, una compagna e un figlio piccolo. Qualche precedente specifico, lontanissimo nel tempo, come spiega Roberta Sisimbro, il legale della sua famiglia.
11: Si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
10: Il casolare in cui i ladri avrebbero tentato di entrare è sotto sequestro. Le indagini in mano alla procura di Asti puntano a chiarire come siano andate esattamente le cose. Il numero dei colpi sparati, sarebbero 12, la distanza, la balistica, ma sarà preziosissimo anche l'esito dell'autopsia, che potrebbe cambiare la posizione dell'indagato. Dall'altra parte la famiglia della vittima attende in silenzio. Torino, Maurizio Licordari, GR2.
3: Ieri pomeriggio a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale morta a 83 anni. Oltre a quelli nerazzurri erano presenti i dirigenti di Milan, Juventus e Torino, tanti i tifosi che hanno aspettato sul sagrato. Infine il calcio, giocato, è iniziato il Mancini bis in Nazionale, a Coverciano il commissario tecnico è tornato a guidare gli azzurri in vista dell'esordio in Nation League venerdì a Roma contro il Belgio. È tutto, prossima edizione del GR2 alle 7.30.
12: Good morning Radio 2, il programma del mattino con Max Zoara, Sara Gianranieri e Luca Brescia che si sta grattando il mento.
13: Che ore sono? 6.35.
12: 6.35 presto ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti gli italiani.

0: torna a dormire. Barty Colucci ci sta ascoltando. Che cacchio ci fai sveglia a quest'ora? Non è il tuo orario.
1: Barty, hai fatto il dritto, eh?
2: L'eroe del dritto appartiene alla mia categoria. Si vede. Sì, bravo, sì. Barty.
0: Un saluto al nostro amico. Amica di Annalisa e Madame, tu probabilmente in questo periodo stai sfruttando le tue amiche per il trasloco.
2: No, per niente, ho solo regalato, perché come dicevo prima a Luca,
0: sono scomparse.
2: No, è inutile avere gente dentro casa quando devi traslocare, solo tu conosci le tue cose. Mia suocera mi sta dando una grossa mano perché comunque è di famiglia. Beh, gli amici non ce la fanno, poverini.
1: No, ma non è che non ce la
2: perché
1: fanno,
2: non riesco
0: io. Voglia.
1: No, ma a parte che non hanno voglia di darti una mano a te. Ma detto questo, è che poi è e questi piatti dove
2: li metto?
1: Allora
2: lo faccio io,
1: scatolone nella cucina e questi zoccoli di legno che c'erano appesi sulla cosa e mettili nei vari, capisci? No,
0: trasloco rischia di rovinare l'amicizia. Piuttosto, seconda settimana del Glauco, che è partito,
2: certo.
0: Mi ricordate il nostro amico Glauco?
1: Chissà se lui ha fatto il trasloco per arrivare in Nuovo Messico.
0: È partito da Chicago per il centenario della 66 Roots.
1: No?
0: Sì.
1: L'avevo
2: detto, tranquillo.
0: E chissà dove è arrivato, pare che abbia fatto già 2000 chilometri.
3: Good morning ragazzi, questa volta da Santa Fe, uno scenario davvero incredibile in questa città fondata dagli spagnoli nel 1610, quindi una delle città più antiche degli Stati Uniti. Un'atmosfera unica, delle case molto particolari con un'architettura molto particolare, color terra, ma poi qui c'è una religione assolutamente particolare che è la religione del peperoncino, che oltre a essere dipinto e stampato su tutte le targhe delle automobili è praticamente una cosa che non si spiega. Entri in un ristorante, la prima cosa che ti chiedono è red or green, che è il colore del peperoncino che poi ti metteranno sulla pietanza che hai ordinato. Quindi un viaggio che oltre a essere affascinante è anche molto piccante, e andiamo avanti.
2: Beh, forse è un po' un portafortuna anche, sì, come il cornetto rosso a Napoli.
1: Non so quanto possa portare fortuna, ma sicuramente
0: perché
1: porta bruciori. Quello sì, poi ragazzi, bruciori, perché quando, cioè io non sono uno che mangia piccante, ma quando mi capita mi scende la lacrimuccia.
2: A me piace mangiare piccante. Insomma.

0: Cioè, per me bollicine, grazie.
1: Siete no, due, nel nostro dammene club.
0: Due. Dammene due.
1: Un momento.
0: Oh, ma che carina quella là.
1: Ti piace?
0: È carina.
1: È bionda.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sarah Jane.
2: Senti, subito tutti e due. Vabbè. Una manata proprio.
1: Cambiamo discorso. Volevo dirvi una cosa, però anch'io sono un motociclista, non ci crederete, ma anch'io ho la mia bella moto cromata. E ogni tanto qualche
0: gira contro
2: ruote
0: per non cadere.
1: No, c'ho una bellissima Indian americana.
0: Hai fatto pubblicità?
1: No.
2: Ah, l'ha fatto. Vabbè, il VAR.
0: E niente, sei stato punito.
3: Va bene, non punirmi.
0: Aspetta,
1: non c'è
2: seguito.
1: Vabbè,
3: mi hanno tolto il testo.
1: Non preoccuparti. Allora, VAR radiofonico, il conduttore Massimo Zoara, cioè io pare, e dico pare, che per errore abbia detto no, io
2: l'hai
1: abbia
2: detto.
1: No, vabbè, ma sei però.
2: Tu... L'hai detto. L'ha detto.
0: L'ho sentito anch'io.
2: Quindi il VAR che cosa fa, ragazzi?
1: In teoria una radio di Stato dovrebbe dare delle multe.
0: E infatti ti verrà assegnata una multa.
2: Ci decurtiamo. 1500 euro dallo stipendio. Non c'è più il testo, possiamo scegliere una nuova cifra.
0: Poi siamo noi che decidiamo.
1: Comunque, col mio viaggio in moto nel weekend mi sono imbattuto.
0: Ma con che moto? No, vabbè, dai.
1: Mi sono imbattuto nel campionato internazionale di boscaioli. In realtà sono arrivato sul Mottarone, che è questa in provincia di
0: Novara. Forse, credo.
2: Dove ho arrampicato io.
1: Territorio di Stresa, diciamo. E sono arrivato lì la mattina presto, non c'era nessuno. Mi sono addormentato prendendo il sole. A un certo punto ho aperto gli occhi e c'erano 40.000 persone che manifestavano, no? Ma in realtà era una manifestazione e una gara, una vera e propria gara di boscaioli. Il campionato internazionale di boscaioli. C'erano questi qua, tutti i pali belli, quei muscoloni.
0: Perciò me li vedo, no? Jeans con risvolto,
2: e camicia
0: a quadri, muscolosi. E fare, scemo, vieni qua.
1: Con la barba, il boscaiolo c'ha anche la barba. Va bene. Organizzata da Mastro Geppetto,
0: certo,
1: credo.
0: Patron di tutti i boscaioli nonché falegnami,
1: e a colpi di accettate c'era questa gara. Ho visto fino alla finale un concorrente della Repubblica Ceca contro un francese, e questo della Repubblica Ceca era una bella panza, no? Una bella pancetta, piccolino, tranquillo, e invece il francese muscoloso, perfetto, quello che dicevi.
0: Sembriamo io e te,
1: esatto, una roba di questo tipo. A un certo punto parte questa dal fischio d'inizio l'arbitro e iniziano a pim pom.
0: Ma scusa, cosa dovevano fare?
1: Dovevano abbattere un albero.
0: Ah, okay.
2: Oh, che brutto, povero no. Albero, che c'entra lui?
1: Comunque no, non erano alberi interi, cioè erano i tronchi organizzati, quindi doveva andare colpendo verso l'alto e verso il basso, creando una, diciamo,
0: un triangolo,
1: triangolo, no?
0: Cuneo.
1: E alla fine vince chi butta giù, insomma, chi sega questo tronco. Questo senza muscoli, con la panzetta, ha vinto, ma alla grandissima. A un certo punto si è appoggiato alla sua ascia e iniziava a guardare il francese come dire: bello, io ho finito da 20-30 secondi. E quindi, insomma, oltre aver vinto, l'ha anche umiliato un pochettino.
0: Beh, diciamo che i francesi hanno la baguette. La baguette si spezza con un grissino, cioè non è che non sono abituati a far quella roba lì.
1: Comunque, mentre loro davano queste colpi
0: ho paura di dove stai andando.
1: Di accetta contro il legno, io pensavo alla mia libreria Billy.
2: Ecco.
0: Non dire niente, ma

0: Good Morning Radio 2, Lenny Kravitz. Sono le 6.51. Stavo pensando, a proposito di viaggi, no? Di cose da fare nel weekend, da venerdì 25 a domenica 27 settembre si terrà al Golf Club di Milano il Ladies Italian Open, di cui Radio 2 è media partner.
1: È la 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana e si giocherà dal 25 al 27 settembre 2026 al Golf Club Milano all'interno del parco di Monza.
2: Talento, eleganza, precisione, uno show in rosa attesissimo, il Buccellati Ladies Italian Open vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti e nella zona Golf Pop. Il prossimo swing potrebbe essere il tuo, quindi mi raccomando.
0: Oh, è gratis.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 22.
5: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e quale show, domani alle 21.30 su Rai 1.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: buongiorno. Il 22 settembre del 1994 debutta sulla NBC Friends. Sei amici ventenni vivono a Manhattan e passano metà della giornata insieme al bar.
1: E nessuno aveva mai problemi, tutti felici e contenti erano.
2: Infatti era una serie fantasy. Il 22 settembre del 2000 esce definitivamente di produzione la Fiat 126.
1: Era una macchina, per chi non lo ricordasse, talmente piccola che dentro ci stavano quattro persone molto magre, molto.
0: Oggi nello stesso spazio ci mettono la batteria di una macchina elettrica praticamente.
2: E le quattro persone vanno in treno.
0: Via.
1: Il 22 settembre del 2015 un giudice americano stabilisce che chi pretendeva i diritti di Happy Birthday to You non aveva un copyright valido sulla canzone.
0: Oh, finalmente tutti potevano cantare Happy Birthday to You senza pagare.
2: Esatto, rimaneva solo da pagare la festa,
1: che era la parte più costosa del compleanno.
0: Sì.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax.
1: Pezzo bellissimo.
0: Album totalmente country.
1: Sì, sì, mi piace. Lui ha spaziato un po' dal rap, poi ha fatto
0: il rock,
1: poi adesso
0: punk rock.
1: Mi aspetto il valzer, il prossimo album solo valzer, solo liscio.
0: Di musica classica.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì, ma esatto, potrebbe con farlo. Un'orchestra potrebbe essere bello ascoltarlo.
0: Sì, questo mashup tra la voce di J-Ax e la musica classica. Va bene, arrivano le good news. Trump e Macron hanno discusso a lungo sulla guerra in Ucraina e della possibilità di fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Macron ha definito il colloquio molto costruttivo.
2: Sì, pare che Macron dica che l'incontro con Trump sia stato molto costruttivo. È durato 2 ore. Un'ora sull'Ucraina e un'ora a spiegare a Trump che Macron non è una marca di pasta.
0: Ancora tensione e polemiche dopo che Donald Trump ha vietato l'accesso in modo permanente alla Casa Bianca ad alcune state importanti, tra cui la CNN.
1: Allora, diciamo subito, questa non è censura. Quella di Trump, che anzi ha annunciato di avere accreditato presso la Casa Bianca 2 nuove testate.
0: Quali?
1: Tutto cucina e io mamma.
0: In Nigeria il debutto in borsa della società Dangote ha provocato una tale corsa dei piccoli investitori che diverse piattaforme digitali di investimento sono andate in tilt.
2: Sì, tutti volevano comprare azioni e il sistema è andato in tilt. Finalmente la Nigeria ha raggiunto anche l'Italia, mancava solo il servizio, non è momentaneamente disponibile.
1: Certo.
0: A Città del Capo è scoppiata una polemica per il progetto di rinchiudere permanente circa 60 babbuini che ormai frequentavano le zone abitate. Ambientalisti e residenti protestano contro il piano.
1: Cioè, fatemi capire, vogliono rinchiudere 60 babbuini perché disturbano i cittadini?
0: Sì.
1: Allora, in Italia sarebbe impossibile. Se chiudiamo tutti quelli che si comportano da babbuini, ma chi cacchio ci resta al bar?
2: È vero. Oh.

0: Dua Lipa. Credo che sia il brano di esordio, no? Ha fatto il botto subito con questo brano.
1: Guarda, io quel giorno lì non c'ero, perciò non posso. Allora, adesso non datemi la colpa, ero assente.
2: Tra l'altro, Dua Lipa nel Toto Nomi di Sanremo, lei e Emma Marrone. Stefano Di Martino ha dichiarato di aver invitato entrambe.
0: Ah, buono.
1: Emma Marrone e Dua Lipa, è sì. Come. Adesso senza togliere niente.
2: Questi sono
1: Emma,
2: i primi nomi che sono usciti.
1: Ma è un po' come Madonna o.
2: No, una
1: o
2: italiana
1: Brescia.
2: E una straniera. Piuttosto, okay. Vasco Rossi ci verrà o no, secondo
1: me? Per me
2: voi?
1: Sì, per me sì.
2: Speriamo.
1: Per me Vasco arriva quest'anno.
0: Allora, prima vi ho parlato del campionato internazionale di boscaiolo,
2: sì.
0: Vinto magistralmente dal concorrente della Repubblica Ceca.
1: Certo.
0: Ora, questa mi è parsa una manifestazione strana, no? Una,
2: sì, decisamente
0: una disciplina un po' particolare, ma non è l'unica.
1: No, assolutamente. Allora, per quello che riguarda manifestazioni un po' strane, ricordo di aver fatto insieme al Milanese Brutito, siamo andati a fare delle interviste a Reggiolo, Reggio Emilia, e in una manifestazione che si chiama Rutto Sound.
2: Rutto Sound.
0: Sì. Già il titolo ti dà.
1: Penso no. Che sia abbastanza esplicito.
0: Sì.
1: O meglio, sul palco si alternano un sacco di persone davanti a tipo 15-20 mila persone,
0: addirittura
1: sono
0: il numero
1: e sono tantissime.
0: Pensavo 15-20 persone.
1: No 15-20 mila persone, sì. Io sono testimone di questa di queste presenze.
2: Salivano sul palco
1: e ruttavano,
2: ma si aiutavano, avevano non so una bibita gassata.
1: Ah, non lo so, non credo perché poi quando le intervistavo loro mi ruttavano in faccia come
2: degli usignoli,
1: meraviglioso. E tra l'altro ci sono dei giudici che attestano la durata del rutto, l'intensità, i decibel, cioè è una cosa seria, mi sembra una parola.
0: E tu eri in giuria?
1: No, io ero quello che andava poi a fare interviste imbruttite. Il problema
2: non un concorrente
1: è che gli dicevo ciao come ti chiami e così mi dicevo
2: no,
1: sulla faccia, perciò è carino il primo, e secondo me
0: certo.
1: È caruccio.
2: Sai
1: al terzo
2: che
1: vorresti dare delle coltellate.
2: Non lo so fare io.
1: No, io sì, sono bravissimo.
2: Non so fare né l'occhiolino con l'occhio sinistro né sì. Ruttare.
1: Ma è il fischiare.
0: Ma meno male, dai,
2: vabbè.
1: Non sai neanche fischiare. Le pernacchie?
2: Sì, le pernacchie sì. Dai.
1: Mia moglie non sa fare, non sa ruttare, non sa fare le pernacchie, non sa fischiare.
0: Vabbè, non
2: che
0: sa fare queste
2: cose.
0: No.
2: Cosa viviamo?
0: Però Sara sa scorreggiare, vero o no?
1: Però mia moglie non sa fare quelle cose, ma come rompe le scatole lei? Non le rompe nessuno.
0: Campione del mondo.
1: Assolutamente.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: 2-2.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua. Peanut butter.

0: vai. Questo è uno dei motivi per cui vale la pena ascoltare Radio 2. La bella musica di Good Morning Radio 2, la playlist Lorenzo Lucidi, salutiamolo, grazie per la bella musica. Dr. Dre è produttore di questo brano capolavoro,
1: sì.
0: Ingegneria musicale. Tupac qua era, mi pare, il primo singolo di quando fu scarcerato, dopo che fu scarcerato.
2: Questo non lo so, ma so che dopo neanche un anno, il 13 settembre del 96, è stato ucciso a 25 anni.
0: Ah cavolo, sì, è vero. Va bene, stiamo parlando invece di manifestazioni particolari, no?
3: Sì.
0: Di cose un po' strane, dal campionato internazionale dei boscaioli fino alla
2: Rutto Sound.
0: Rutto Sound, ma c'è dell'altro. Ci sono molto, ad esempio il campionato mondiale della bugia,
3: che com'è funziona, scusami,
2: cioè, tu vedi chi è che ti dice non è vero quello che stai dicendo.
0: Infatti io mi sono iscritto e ho vinto.
2: Beh, non avevo
0: dubbi. Perché? Perché non mi sono iscritto, era una bugia.
3: Ah, ecco.
2: La battaglia delle arance a Ivrea.
0: Ah, stai scherzando.
3: Quella la conosco, bella. Si lanciano le arance. Sì.
2: Ma non è che si lanciano, ti spaccano in faccia le arance.
0: Io infatti ho partecipato anche a quella manifestazione. Sì. E mi hanno spremuto. Questa faceva
3: mamma
0: parte
3: mia, ragazzi, del... che livelli oggi.
2: Vabbè, allora visto che parliamo di arance,
3: anche tu vuoi farlo? No,
2: ma sai come ma sai come fanno i bisogni le arance? Agrumi.
3: Va bene. Va bene.
0: No. Comunque, dalla regia comunica che a Pisa si stanno annoiando, anche in Sardegna stanno annoiando.
3: Anche a Radio 2 al microfono si stanno addormentando.
2: Però per esempio in Abruzzo, per la precisione a Cocullo, che non avevo mai sentito, c'è la festa dei Serpari. È una processione antica in cui una statua di un santo viene portata in giro per il paese completamente ricoperta di serpi vive e non velenose.
0: Meno male che non sono velenose.
2: No, tu saresti lì a prenderle tutte, certo, da quelli che ti segnava tua
0: mamma. Mi piace.
2: Massimo Zoara Rambo, dovevi chiamarti così tu.

0: Olivia Dean su Radio 2.
1: Figlia di James Dean.
2: Non ha c'entra niente.
1: È una delle campane Dean Don Dan. Chi lo sa?
3: Chi lo sa?
2: Allora, ci copri di soldi o no?
1: Ma guarda, io volentieri, però sono c'ho un mutuo, aspetterei un attimo.
2: Allora il milanese imbruttito con le sue interviste, adesso su Radio 2.

0: E comunque questo pezzo è un singolo. Cioè, secondo me questo dovrebbe diventare una canzone del Milanese Imbruttito.
1: Anche secondo me.
0: Pubblica, cioè, il tuo singolo di esordio. Cioè, Luca Brescia, l'intervistatore imbruttito, il primo singolo. Fanno canzoni tutti. Puoi farla anche
1: prima e l'ultimo, però.
2: Sì, sì, sì. Poi cioè, mi sparano come
1: Tupac.
2: Esatto.
0: Allora, non ti ho mai chiesto, volevo farti una domanda.
2: Vai.
0: Ma quando fai le interviste,
2: sì,
0: che vai in giro a raccogliere queste perle di saggezza dei cittadini italiani, quanto tempo ci metti per fare un minuto e mezzo?
2: È un sacco, ce ne metto almeno 4 ore.
0: Ah, ci picchia.
2: Perché comunque ci sono anche, diciamo, ci sono anche quelli che rispondono esattamente, ma quelli.
1: E non servono a nulla, capito?
2: Esatto, non fanno ridere, ma quelli che non rispondono esattamente danno questi risultati.
3: Qual è la lingua più brutta del mondo?
4: Forse il cinese. Non mi piace quando lo parlano.
2: Sì, sì, anche perché se non lo parlassero tu non lo sentiresti.
4: No, esatto.
5: Penso il russo.
6: Il norvegese.
7: Il tedesco. Sembrano sempre arrabbiati.
8: Ah! Il francese.
9: Perché non mi piacciono i francesi.
10: Oh, giapponese.
11: What? No, coreano.
3: Coreano, perché?
11: Boh, perché è tipo.
12: Il foggiano.
13: Foggia.
14: What?
15: L'italiano.
16: Perché lo parlano soltanto in Italia. Poi troppi verbi, congiuntivo. Oh my god, mi gira la testa.
17: Volevo una risposta.
18: Ma io che cazzo ne so?
19: Credo l'italiano, perché ognuno lo parla come vuole.
20: L'italiano medio usa parolacce, bestemmie, quindi rispetto ad altri paesi sono molto più volgari.
21: Gli occhi male di fratello sciapone che ti figuro su
22: pallino. Rongo rongo.
2: Scusa?
22: Rongo rongo.
2: Come si parla il rongo rongo?
22: Non lo so.
0: Rongo. Ma che lingua è il rongorongo?
2: Ma sai che ancora me lo sto chiedendo? Cioè, ci sono delle persone che danno delle risposte talmente strane che mi mandano in paranoia, cioè mi si bugga il cervello, mi si blocca e faccio.
0: Rongorongo.

0: 7.25 Dancing in the Moonlight. Top Loader, Luca sta ballando.
1: Questa
0: perché...
1: canzone mi ricorda sempre Dublino. Ci sono quelle canzoni che ti riportano a un episodio della tua vita. Dublino 2000, Crista, Pasquina, Eleonora, tutte le mie amiche, noi che ballavamo.
2: Salutiamole tutte le tue amiche, tutte. Io invece stavo pensando se dovesse essere stata cantata da un italiano. Ballando nel chiaro di luna.
0: Luca, stanno andando via, gli ascoltatori stanno andando via.
2: Passando DJ.
0: Le manifestazioni più curiose d'Italia. Sentite questa, Bruno D'Ascoli ci segnala il campionato mondiale di Aspetta che mi alzo.
1: Aspetta che mi alzo.
0: Vince chi riesce a rimandare la sveglia più volte senza perdere il lavoro.
2: Wow.
0: Il record italiano è di 14 snozzi. È una lettera di licenziamento.
1: Ma dormono tutti insieme? Come
2: fanno? Cioè, tutti sdraiati nello stesso letto, in 400?
0: Invece a Roma si svolge la sagra del parcheggio creativo.
2: Quella anche a Milano.
0: Bisogna parcheggiare dove fisicamente non esiste un parcheggio. Premio speciale per chi mette le quattro frecce, così diventa legale.
2: Beh, da noi diventano, cioè i parcheggi, io sono uno che fa i parcheggi creativi, solitamente cerco una rotonda bella illuminata, la macchina la metto al centro della rotonda, così tutti mi guardano e sembra un'installazione del fuorisalone.
0: Certo.
2: La gente va lì, fa le foto, poi arriva il le fanno foto anche i vigili, fanno le foto e poi mi mandano, fanno la targa e poi mi mandano la multa a casa.
1: Io quando devo parcheggiare invece, fai tu?
3: No.
1: È semplicissimo. Fai tu adesso, amore.
0: E comunque la foto alla tua macchina la fanno? Perché fa cagare, la tua macchina è brutta.
2: Guarda che allora la mia macchina la mia macchina originale non sta molto bene, è ferma. Perché
0: questa è la scusa.
1: Però
0: hai
1: la macchina gialla di tua sorella, tuo, come
2: esatto,
1: dice mio figlio.
2: Esatto.
1: Appena vedi una macchina gialla.
0: Questa è la scusa che ci hanno insegnato quando vai in giro. No, sbatti la esci da, con la macchina brutta esci dalla porta, sbatti la portiera e c'è sta macchina sostitutiva.
2: Esatto, purtroppo la mia macchina non sta bene, il 6 ottobre la porterò dal dottore. Vediamo.
0: Va bene.
2: Succede.
0: Allora noi ci salutiamo, torniamo puntuali domani mattina alle ore 6.
1: Sì.
0: Adesso c'è il ruggito del coniglio, quindi attenzione, state
1: ciao
0: qui.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Questo programma è stato presentato da
5: Hai da cambiare città?
6: Hai da cambiare casa?
5: Hai da cambiare aria?
4: Fratelli La Bozzetta, traslochi rapidi in tutta Italia.
5: Hai da partire subito?
6: Prima che arrescano a cercarti.
5: Nessun problema.
4: Fratelli La Bozzetta, carico, trasporto e massima discrezione.
5: Tu dici, non potremmo caricare tutti i cosi?
6: Mobili, valigi.
5: Le statue dei leoni d'oro, i pacchi che è meglio non aprire.
6: E chi da famosa cassaforti che non è tua? Noi non facciamo domande.
4: Fratelli La Bozzetta, traslochi, edilizia e cemento armato.
5: Tu pensa a respirare.
6: E di tutto il resto ci pensiamo noi.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: 2-2.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash. 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Il presidente Mattarella inaugura l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è integrazione, istruzione aperta a tutti, ricorda il capo dello Stato. Atteso in Consiglio dei Ministri il decreto sul tetto del 30% agli alunni stranieri. Critiche dai vescovi. Il ministro Valditara spiega, riguarderà solo chi non conosce l'italiano. A New York al via l'assemblea dell'ONU. Trump vedrà Macron e Zelensky. Accordo Tajani Rubio sui minerali critici. Scontro tra il presidente americano con giornali e network TV per l'accesso alla Casa Bianca. La cronaca, il caso del ladro ucciso nel Cuneese, attesa per le perizie, ancora latitanti i complici. Cantiere Sanremo, nel festival di Stefano De Martino, 24 big in gara, no all'intelligenza artificiale nei testi. Il pubblico voterà anche online sull'app Rai Play. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, migliaia di tifosi a Milano ai funerali dell'eroe dell'Inter e della Nazionale. Venerdì gli azzurri di Mancini in campo contro il Belgio allo Stadio Olimpico. Una buona giornata da Enrica Belli. La scuola è integrazione. Da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale, questa è missione della scuola.
3: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR2.
2: E dopo l'annuncio del governo di voler introdurre un limite al numero di studenti stranieri nelle classi, i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
5: Non più del 30% di alunni stranieri in classe varrà solo per chi non parla italiano in base a una specifica valutazione e comunque con la possibilità di deroga in caso di difficoltà nel trovare altre scuole. Il decreto annunciato è ancora in elaborazione, ma il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al Corriere della Sera fornisce alcune precisazioni. Elemento dirimente sarà la conoscenza dell'italiano, appunto, quindi il limite del 30% riguarderà per lo più i neo arrivati che non lo parlano, sia extraeuropei sia di altri paesi dell'Unione. Su un totale di 300.000 classi sono meno di 1.000, dice il ministro, quelle con più di un quinto di alunni che non conoscono o non abbastanza la nostra lingua, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici potranno spostarli in istituti vicini, ma se questo non fosse possibile, conclude Valditara, saranno previste deroghe alla regola e fondi per più docenti di supporto. Sonia Filippazzi, GR2.
2: Ancora su scuola e integrazione, i numeri generali e il caso Lombardia.
6: In Italia oltre l'11% degli studenti ha cittadinanza straniera, in Lombardia il dato sale al 26%, che diventa il 100% nella scuola primaria Radice di via Paravia, quartiere San Siro di Milano. Qui le opinioni dei genitori si dividono.
7: Per colpa loro rimangono indietro con il programma.
8: I ragazzi italiani?
7: I ragazzi italiani, perché fanno fatica a integrarsi con gli stranieri perché non parlano la nostra lingua.
8: Quindi lei sarebbe favorevole all'introduzione di questo limite?
7: Io sì, sarei a favore.
9: Nella mia classe l'unica bambina, diciamo, italiana è la mia, però io ne vado fiera. Per me non sono bambini stranieri, sono quasi tutti bambini nati qui in Italia, cioè quindi stanno crescendo con la nostra cultura. Cioè, noi siamo molto contenti di questa scuola.
6: Alberto Ambrogi, GR2.
2: E di scuola e inclusione ha parlato anche Matteo Zuppi, il cardinale presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente.
10: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: L'omicidio di un ladro a Baldissero d'Alba. Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che ha sparato contro alcuni malviventi che si erano introdotti nella sua cascina.
0: I complici di Giovalin Lasri, la vittima albanese di 36 anni, sono ricercati dai carabinieri ma tuttora latitanti. I prossimi passi della procura di Asti saranno l'autopsia di Lasri e l'affidamento di una perizia balistica, poi l'interrogatorio di Mollo, che è traumatizzato per la tragedia che si è concretizzata nella notte tra sabato e domenica, come racconta il suo legale Pierpaolo Morra.
1: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
0: L'avvocato Roberta Sisimbro, che assiste la famiglia di Lasri, ribadisce che i reati contro il patrimonio di cui si era reso responsabile l'albanese sono lontani nel tempo.
11: Si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
0: Per il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ad oggi ci sono più domande che risposte. Probabilmente, aggiunge Mollo, ha sparato per paura, ma si deve sempre tenere presente che è stata stroncata una vita umana. Giancarlo Rossi, GR2.
2: E sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un alunno ha accoltellato una professoressa. Rientro da eroe anche per il ragazzo che ha salvato la docente.
12: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
13: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
14: Doloroso per tutti.
13: Si torna in classe dopo la paura e lo shock. Rientra anche il giovane eroe, studente di origini congolesi, che bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello di fatto ha salvato la professoressa. Intanto le indagini vanno avanti. In procura è arrivata l'informativa dei carabinieri, che era già stata consegnata anche alla procura per i minorenni. Ora si punta ad individuare gli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino ad entrare in azione. Si monitora la rete alla ricerca delle quattro persone che erano collegate in diretta quando il tredicenne ha assalito la professoressa e di chi ha poi postato il video. Non si esclude che server e autore possano trovarsi all'estero. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio del 98, per il quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato, dopo aver trascorso altri 24 anni di reclusione in Florida. Sono scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti sanitari tra visite ed esami, il 20% delle prestazioni. In media, è il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 € in più all'anno per utente non esente. Dopo l'attacco degli Houthi yemeniti che ha coinvolto un jet italiano in Arabia Saudita, riunione a Palazzo Chigi dei vertici di intelligence e forze armate. Sono in corso valutazioni sulla nostra presenza nell'area, ha spiegato il ministro della difesa Guido Crosetto. Sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di una rimodulazione dei contingenti italiani nel Golfo, con lo spostamento di parte delle forze in luoghi più sicuri. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in un clima globale di crisi sovrapposte tra guerre e cambiamenti climatici.
15: Riflettori puntati anche quest'anno sul podio di marmo verde dove si alterneranno i rappresentanti dei vari stati. Il momento clou sarà l'intervento di oggi del presidente Trump, che senz'altro dovrà difendere il suo intervento armato in Iran, una guerra che, con la chiusura di Hormuz, continua ad avere ripercussioni negative sull'economia globale. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: E negli Stati Uniti CNN, MS Now e la testata politica fanno causa all'amministrazione Trump, che ha revocato i loro accrediti per la Casa Bianca, appellando sia al primo emendamento che tutela la libertà di parola e di stampa. I giovani italiani in Europa sono quelli che lasciano più tardi casa di mamma e papà, lo conferma una ricerca Eurostat.
16: Nonostante i desideri di autonomia dei giovani italiani, nel nostro paese si esce di casa a 30 anni, quasi 4 in più della media europea. Più tardi di noi solo Croazia, Grecia e Slovacchia, mentre la Spagna è sulle nostre medie. Tra i più precoci invece i giovani tedeschi, che escono a 24 anni. Professor Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano, Come spiegare questi numeri?
17: Percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi, politiche attive del lavoro più deboli.
16: Pesa sempre di più anche la questione abitativa.
17: La situazione è ancora più difficile proprio per le specificità del mercato immobiliare abitativo, che è molto più centrato sulla proprietà, e i giovani hanno bisogno nella prima fase di poter accedere agli affitti, e questo è molto più difficile, molto più costoso e con un mercato molto più ristretto.
16: Federico Mello, GR2.
2: Presentato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2027, vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, il venerdì diventa un evento internazionale, novità anche sul televoto.
18: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
19: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
18: Due novità sui voti, finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
19: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi, mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
18: Promesso che chiuderemo entro l'una?
19: Promessa mia, che a l'una tutti a letto.
18: Cominciamo allora.
19: Subito male.
18: Marcella Sullo, GR2.
2: E siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
20: Buongiorno Erika, a te che ci ascolta.
2: Grande simbolo di sport, bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, ieri funerali.
20: Eh sì, a Milano l'ultimo saluto nella Basilica di Sant'Ambrogio, Sandro Mazzola, campione indimenticato molto a 83 anni, le voci dei tifosi al microfono di Claudio Vigolo.
21: Io me lo ricordo da bambina, del mondiale del 70, e mi ricordo che c'era questa staffetta tra Mazzola e Rivera.
22: Questi personaggi hanno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
23: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
2: Dalla storia del calcio al presente, Giorgio Matteoli, sì. Il nuovo ciclo della nazionale italiana.
20: E guardiamo al futuro con ottimismo, con il cosiddetto Mancini bis azzurri. Infatti da ieri agli ordini di Roberto Mancini in vista dei ben 4 impegni nelle prossime 2 settimane: Belgio, Turchia, Francia, poi ancora Turchia in Nations League. E sono arrivate le prime parole di Mancini in conferenza stampa: voglio vincere, ha detto il CT.
24: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
2: E però ci sono già le prime assenze per infortunio.
20: Assenti un romanista e un interista, Cristante e Di Marco, al suo posto chiamati da Mancini, Ricci e Ruggeri. Prima seduta di allenamento, ho provato il 4-3-3 e c'era ad assistere anche Larissa Iapichino, campionessa azzurra di salto in lungo.
2: Prima di salutarci, Giorgio Matteoli, il ciclismo.
20: In Canada sono in corso i mondiali, ha vinto 2 giorni fa nella cronometro dei grandi l'argento il nostro Filippo Ganna, ieri nella cronometro dell'Under 23 e quella dei giovani dunque l'argento di Nicolas Milesi, talento bergamasco classe 2004.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Massimiliano Mattia. La linea va ora al ruggito del coniglio, il GR2 torna alle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Un inizio, fammelo dire, al di sopra, al di là.
1: Al di sopra di che?
0: De qualunque cosa. E buongiorno a tutti da Marco Presti.
1: Buongiorno, buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Allora, la scienza.
1: La scienza è importante,
0: per,
1: sai.
0: Per fortuna che la scienza c'è, questo riecheggiando un vecchio motto di qualche anno fa, questa scienza che ci dà continue proposte, soluzioni, idee.
1: Molto importante. Allora, c'è un risultato di una ricerca molto, molto interessante. Attenzione, metto le mani avanti, non vuole essere questo un attacco alla famiglia tradizionale.
0: No.
1: Attenzione.
0: Per carità, poi noi se attacchiamo la famiglia le attacchiamo tutte, non
1: certo.
0: È che facciamo discriminazioni di tradizionale, non ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Ma questo è invece, come dire, è un'informazione, una notizia che può darci
1: può scuotere
0: spunti di riflessione. Ecco.
1: Allora, è un esperimento, uno studio che è stato pubblicato sulla rivista PNAS che sostiene che per avere più partner si può avere più partner perché questo salva la specie.
0: Ecco.
1: Cioè, avere più relazioni
0: salva
1: la specie dall'estinzione.
0: Salva la specie dall'estinzione. Cioè, non è che uno è un erodomane pazzo, psicopatico. No! È che dice io amo la mia specie. La specie umana,
1: certo.
0: Io voglio che essa esista, continui a esistere e quindi
1: faccio procreo con più persone.
0: Con più persone, ecco.
1: Guardate, uno studio serio. Dell'università della East Anglia, durato 15 anni.
0: Pensate.
1: 15 anni.
0: E li hanno dovuti fermare, perché quelli avrebbero continuato. Dice, vieni qua un attimo, devo studiare. Invece no, a un certo punto hanno detto basta.
1: No, certo, hanno analizzato 156 generazioni di coleotteri.
0: Ecco,
1: i coleotteri
0: in natura
1: fanno quello che gli pare,
0: vanno
1: con chi vogliono,
0: vanno con le coleottere, diciamo,
1: volano da coleottera a coleottera
0: diciamo,
1: e questo migliora il DNA e permette alla specie di coleottero di durare chissà per quanti millenni.
0: Tempo
1: coleottero. Guarda, bella questa cosa.
0: Vede la coleottera, dice, scusa, tu ci tieni alla specie? Dice, sì, pure io.
1: Amo.
0: Esatto, ecco. Allora,
1: sì.
0: Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che la scienza lavora per noi, lavora per renderci la vita più bella, più piacevole, e se vostra
1: moglie
0: scopre un tipo un tradimento,
1: capello rosso
0: e dice sei un verme, voi dovete rispondere no. Un coleottero, sono un coleottero.
1: Verme, no. E lo faccio anche per te, sai?
0: Verme, no. Coleottero. Ricordatevela sta cosa, non ce la fate di tutte le volte. Verme, schifoso verme. No, amore, coleottero. Ecco, mi raccomando, segnatevelo.

0: Cliente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: 2-2. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: 2-2.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: 2-2. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buongiorno, sì.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio in diretta sulle frequenze di Radio 2. Sono le 7:50 minuti. Io sono Presta.
0: Io sono Dose.
1: Quello lì è Dose.
0: E non siamo da soli.
1: Vorremmo, ma invece ci sono Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Yuhu! Buongiorno, buongiorno.
1: Sono stati espulsi dal comune di Sanremo e a scopo preventivo, perché sapete che si comincia a parlare del nuovo festival. E peraltro voglio comunicare all'intero paese che, come popolo italiano, abbiamo ottenuto uno sconto di pena. I cantanti sono scesi a 24.
0: Eh sì, De Martino ha promesso che tutto finirà entro l'una di notte.
1: Questa è umanità, sono iniziative umanitarie, diciamo, e noi non possiamo fare non so se è intervenuta l'ONU, che cosa è accaduto, ma qualcosa è accaduto, e quindi stiamo avendo, come dire, uno spiraglio di speranza.
0: Anche uno sconto di pena.
1: È importante. Cosa avete fatto ieri sera, Paiella e Di Giovanni? Avete forse suonato in un locale fumoso e pieno di ragazzette, forse?
2: No, io quello no, sono una persona più morigerata, sono cambiato, ho lavorato su me stesso, ho fatto del burlesque a Colleferro.
1: È meglio.
2: All'1:40 di notte.
1: Vabbè,
2: comunque ho dormito prima.
1: Sì, prima.
2: Però, ecco, nel ripostiglio.
1: È un passo avanti nella moralità, questo. Esatto. Hai fatto il burlesque. Molto, esatto. Molto bene. Invece, maestro Di Giovanni.
3: E io sono andato a vederlo, perché siccome lui. Cioè...
1: lo capisco.
0: Un po' si può mandare da solo.
2: Era l'unico, però. Questa era la cosa un po'.
1: Era l'unico che ti guardava.
2: Imbarazzante. Era l'unico lui.
1: Però vi lodo pubblicamente, perché vi state impegnando per rifarvi una vita, e questo è importante. Cari amici, generoso popolo di Radio 2, italiani e italiane in ascolto, ma anche stranieri, chiunque, per carità, ecco, benvenuti al Ruggito del Coniglio. E voglio iniziare parlandovi di un sondaggio.
0: Un sondaggio?
1: Un sondaggio di chi?
0: Di chi?
1: Ma che? Di un'istituzione seria. L'American Research Group.
0: È un istituto demoscopico americano molto importante, American Research Group.
1: E ha rivelato che la popolarità del presidente Donald Trump è in caduta libera.
0: Ma va?
1: Libera. È scesa addirittura al 29%.
0: Ma dai, stava al 30% ad agosto, è riuscito a scendere ancora di più.
1: 29%. 29%, ragazzi, 29%, cioè non è proprio.
0: Beh, diciamo che c'è un 71% che non lo apprezza.
1: 71% degli americani che comincia ad avere delle nausee. Mm. Ecco. Ora, voglio dire una cosa, però. Sono mesi che presidente Trump dichiara di voler riprendere le trivellazioni.
0: È vero
1: o no? Già, riprendiamo le trivellazioni, riprendiamo le trivellazioni. Non pensavamo si riferisse ai sondaggi sulla sua popolarità. Pensavamo parlasse di petrolio, di gas, queste trivellazioni. Invece no, proprio sta trivellando nei sondaggi per la popolarità. E sai, se va avanti così, il petrolio lo trova. Lo trova nei sondaggi sulla sua popolarità. Vabbè.
0: Annuncio a sorpresa invece qui da noi del ministro della cultura Alessandro Giuli,
1: che ha detto che
0: ha chiamato al ministero come consigliere per il cinema il suo stilista personale.
1: Sì,
0: perché lui si veste anche in maniera un po' curiosa,
1: un po' singolare,
0: e questo stilista si chiama Domenico Vacca.
1: Domenico,
0: segnatevi questo nome, Domenico Vacca,
1: giusto.
0: Ma evitiamo adesso battute tipo il cinema va in vacca, perché questo è un programma serio e noi queste cose non
1: le
0: facciamo,
1: cioè le facciamo, però cerchiamo di, insomma,
0: certo, dare la colpa ad altri.
1: Esattamente.
0: Però adesso speriamo che Giuli non si faccia prendere la mano.
1: Perché guarda che un po' il rischio c'è.
0: No, perché se dovessimo apprendere che il suo barbiere sarà il prossimo direttore della Fenice di Venezia, ci sarebbe un po' da preoccuparsi.
1: Beh, direi di sì.
0: Anche perché rischiamo di trovarci poi l'idraulico di Giuli che dirige il Museo degli Uffizi.
1: Che però, scusami, sarebbe pure una scelta giusta l'idraulico, perché ci piove dentro.
0: Il povero Bacco di Caravaggio ne sa qualcosa.
1: Quella sarebbe una scelta oculata, secondo me. Ma io sento, generoso popolo di Radio 2, donne bellissime, uomini, così, carucci, insomma, diciamo, sento che avete bisogno disperatamente a quest'ora del mattino. Di un mattino non semplice, martedì è una giornata un po' bastarda, diciamo.
0: Ma chi lo dici?
1: Ecco, sentite, io sento che avete bisogno, percepisco il vostro bisogno di Obiaba. E allora ve lo diamo, ve lo diamo, vogliamo dare, ve lo diamo, dai, su, dai.
2: Obiaba.

0: che vada abbastanza meglio. Ah! Cari amici, vista l'evoluzione della situazione internazionale, alcuni analisti stanno prospettando scenari da incubo.
1: Ma grazie, cari analisti.
0: Cioè? Allora, con il prezzo del barile di petrolio, che potrebbe arrivare, pensate, a $140.
1: $140 al barile.
0: Questo dicono gli analisti, $140 al barile, di conseguenza la benzina potrebbe rincarare a 4 euro al litro. Hai no? Per fortuna, cari amici, la tecnologia non sta a guardare, non è che sta lì a smacchiare il giaguaro, che sta lì a pettinare le bambole. Gli ingegneri della Stellantis stanno lavorando, ragazzi, stanno lavorando a un progetto di motore a Brunello di Montalcino. No, non ridere, potrebbe risultare, diciamo, più economico, perché ormai costa meno il Brunello di Montalcino dalla benzina, quindi un motore a Brunello di Montalcino diventa una fonte di grosso risparmio.
1: Ma che ve piasse un colpo,
0: non dire
1: viene
0: anche
1: da dire.
0: Il motore a tartufo, secondo me, potrebbe essere
1: passo,
0: un'alternativa economica alla benzina.
1: Ecco. Però io sono un po' sotto shock, cittadino italico,
0: sì.
1: Perché in un programma televisivo, in TV, il re d'Italia,
0: no,
1: sì, io l'ho visto con i miei occhi, Sua Maestà Emanuele Filiberto di Savoia,
0: ma Sua Maestà
1: ha informato noi, i suoi sudditi,
0: siamo sudditi,
1: di essersi separato ufficialmente dalla sua nuova compagna con cui stava da un anno, la modella messicana Adriana Abascal.
0: Ma dispiace,
1: Miss Messico di 15 anni fa.
0: Dispiace.
1: E sapete come l'ha lasciata?
0: No.
1: È fuggito a Pescara? No, questo dicono. E loro in genere fanno
0: loro
1: così,
0: fanno
1: Savoia, di loro, non è che
0: Savoia fanno così, se la situazione è critica.
1: Andiamo a Pescara.
0: Scappano a Pescara, del resto comunque sia tanta felicità, tanta felicità a Sua Maestà.
1: Ma le eccellenze in questo paese non mancano mai.
0: Ed
1: certo.
0: È quello che ci preoccupa.
1: Magari del passato. Massimiliano Rosolino, campione,
0: è stato un grande
1: nuotatore.
0: Sì.
1: Anche lui, partecipando alla presentazione di un libro,
0: sì.
1: Ha rivelato alcune cose un po' curiose.
0: Ad esempio?
1: Ad esempio che lui nuotava sempre con le gambe legate.
0: Perché?
1: Per aumentare la forza delle braccia.
0: Beh, ma questo è una tecnica che si usa proprio appunto per rinforzare le braccia.
1: Certo, per la muscolatura e la linea. Lui mangiava merenda solo mele e carote.
0: Mele come fosse, come un cavallo, ecco, siamo sinceri.
1: Sì. Poi si legava alla pancia, al bacino.
0: Al punto vita, diciamo.
1: Un secchio bucato per aumentare la resistenza e la forza muscolare.
0: Beh,
1: che
0: bravo.
1: Poi ha portato a vincere delle medaglie.
0: Del resto, chi di noi non ha fatto queste cose, siamo sinceri.
1: Vabbè, un po' tutti, dai. Poi dice: ricordi di casa quando ero bambino e mia mamma, ma anche insomma quando ho iniziato a gareggiare, mi svegliava ogni mattina entrando in camera con l'aspirapolvere.
0: Quello è un po' sgradevole.
1: Che fa un po' di casino.
0: Magari... tu sei lì che sogni, che ne so, dopo Gigi.
1: Magari avevo fatto una gara, ero tornato tardi nella notte, era la mattina, bam bam bam bam.
0: Però la mamma è la mamma. Comunque è la mamma che ti ha svegliato. Comunque è bello. È bello.
1: E allora parliamo di questo.
0: Lasciamoci
1: stamattina
0: andare a questo tema vergognosamente nazional popolare.
1: Telefonate all'800-800-002 e raccontateci come vi svegliava mamma.
0: In maniera dolce, in maniera brusca.
1: Con un caffè.
0: Un caffè da bambini. Ti portava il caffè là, il zuppone lato.
1: Oppure iniziava a strillare: è tardi!
0: Esatto.
1: Che ne so, come un generale americano. Sì.
0: Oppure entrava appunto con l'aspirapolvere, come la mamma di Rosolino. Insomma, come vi svegliava. E forse come vi sveglia ancora la mamma?
1: Raccontatelo all'800-800-002 oppure scrivetelo sulla pagina Facebook.
0: Però fammi ridire il numero come antica tradizione. Il numero va detto due volte, amici, perché sfugge, anche se è sempre quello da circa 160 anni. 800-800-002.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: 2-2. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
7: 2-2. Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: under my skin.
1: No, che Frank Sinatra, per carità, due grandi cantanti, Sinatra cantava, però Bono che faceva mentre? Perché se sentiva... cioè, voglio dire, Bono, non sei più un adolescente, ti prego, controllati. Allora, buongiorno a tutti, come state? Mm. Come prima, grosso modo, stiamo per affrontare un argomento bello. Come vi svegliava, e forse tuttora vi sveglia, la mamma?
2: Sentiamo l'esperienza e il ricordo di Lorella di Assisi.
1: Buongiorno Lorella.
3: Buongiorno carissimi, sono la Recitation e bentornati, non ce se la
1: grazie.
3: Faceva più
1: grazie.
3: Ad aspettarvi.
1: Grazie di essere con noi Lorella, senti come ti svegli?
3: Da tanto.
1: La mamma.
3: Allora, la mia bellissima mamma, che non c'è più, io mi ero, grazie al cielo, presa una piccola stanzetta e c'era pure addirittura la porta a soffietto, quindi immaginate questa azione, porta a soffietto aperta di corsa, quindi un casino terribile, e poi partiva con questo fischio.
1: Sì, un fischio.
3: Si sente?
1: No, no, non si sente. Riprova, no. Riprova Lorella.
3: Non niente, si sentiva poco poco.
1: No, niente.
3: Comunque faceva ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, questo fischio qua.
1: Faceva, cioè la tromba del settimo cavalleggeri praticamente.
3: Bravissimo, eravamo in quattro e saltavamo tutti e quattro, io nella mia stanzetta e gli altri tre dall'altra.
1: Certo, a volte il come dire, il limite che separa la mamma dal sergente è molto tenue, però tutto sommato esatto. Anche il sergente di ufficiale gentiluomo alla fine gli vuoi bene, no?
2: Vabbè, un po' di disciplina,
1: è bello. Quindi la trombetta, fischiata, è bello. Grazie Lorella, grazie di averlo ricordato insieme a noi.
2: Cinzia invece ci racconta che aveva comprato in gita a Roma una scimmia elettronica. Quando l'accendevi suonava la lambada.
1: Un oggetto demoniaco.
2: Alle zampe aveva i piatti della batteria. A turno mia madre e mio padre anche mi mettevano quella scimmia vicino alle orecchie
1: e del resto
2: ce l'hai voluta te l'hai comprata,
1: avevano ragione, l'hai voluta, eccola.
2: Mauro invece col rumore delle pentole,
1: no, quello
2: perché
1: no.
2: Lei appena alzata si metteva a spignattare,
1: però non devi...
2: e sbatti di qui, sbatti di là, alla fine eravamo tutti svegli
1: e te credo, sentiamo Antonio in provincia di Matera. Buongiorno Antonio.
2: Antonio,
4: buongiorno, bentornati.
1: Grazie. Antonio,
4: allora, io lancio innanzitutto una provocazione, vediamo se ce n'è qualcuno che si svegliava come mi svegliava mia madre, quindi
1: sì.
4: Allora, la mattina, la domenica, questo accadeva principalmente quando si usava fare il sugo con...
1: Te credo. Sentiamo Antonio in provincia di Matera. Buongiorno Antonio.
2: Antonio!
4: Buongiorno, bentornati.
1: Grazie. Antonio,
4: allora, io lancio innanzitutto una provocazione, vediamo se ce n'è qualcuno che si svegliava come mi svegliava mia madre, quindi...
1: Sì.
4: Allora, la mattina, la domenica, questo accadeva principalmente quando si usava fare il sugo con la carne. Di solito la domenica.

0: mi diceva assaggia come sono, e io aprivo questa bocca come fanno gli uccelli con la propria, e dice sono buone. E lei poteva finalmente metterle poi in sugo e mangiarle noi all'ora di pranzo. Quindi
1: quanta maternità c'è in tutto ciò? Cioè che percentuale?
0: È un gesto fantastico,
1: cioè di più di questo devi allattare, sì. Di questo tu allatti, okay? E quindi ti dava sta polpetta che scendeva, tu eri ancora inconscio,
0: sì, diciamo che non era solo una, però limitiamo già una, però diciamo erano più di una. Beh, questo era più di una, però era fantastico.
1: Antò, questa è una storia solo italiana, io non credo che a Birmingham o a Canberra possano accadere cose del genere. Antonio, ci hai fatto sognare, grazie.
2: E andiamo a Forlì da Elena.
1: Buongiorno Elena.
2: Elena.
3: Buongiorno,
1: eccola Elena.
3: Uno dei più grandi piaceri dell'essere andati in pensione è potervi finalmente ascoltare in diretta.
2: Ma grazie.
1: Siamo onorati, grazie Elena. Però questo ricordo della mamma.
3: È un trauma, perché mia madre estate, inverno, entrava in camera e spalancava la finestra.
1: Sì. C'è chi lo fa. Ma parlava anche o solo eseguiva il gesto?
3: No, svegliatevi! Eravamo in due. Spalancava la finestra e tu uscivi dal letto con quei bei pigiamini di quei tessuti antichi che facevano le fiammelle quando li strinavi. Per cui dal letto caldissimo passavi al gelo immediato.
1: Però vedi, tua mamma realizzava la vecchia bella canzone. Primavera, svegliatevi bambine.
3: Il problema se lo faceva anche a gennaio, febbraio.
1: Certo, a gennaio. Però aprire la finestra, che poi è anche un gesto bello, però
2: sì, cambi l'aria.
1: Diciamo che non te lascia scampo.
2: Non ti lascia
1: scampo. Elena, grazie, buona giornata. Sono le 8:10 minuti e spiccioli, diciamo così, e ci rivolgiamo, come facciamo di tanto in tanto, a una certa categoria di persone, una certa categoria di italiani, quelli che la mattina, quando tornano nel mondo dei vivi dal sonno notturno, non gli devi parlare.
2: Non subito, quantomeno.
1: No, lasciali perdere. Un attimo, dammi un attimo, ti prego.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Ciao Fede.
4: Non è vero.
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia

0: significa per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi.
2: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
3: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
1: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Ricchete, racchete, e ancora riecheggiano le polemiche.
6: Ma che scherzi, purtroppo. Aumentano come una valanga dopo le dichiarazioni del ministro Tajani e vice premier, che parlando sul palco di Itaca, una kermesse organizzata dalla regione Lazio,
5: dalla regione Lazio, da Ulisse, Itaca, sai.
6: Ha detto quali consigli darebbe a suo figlio che vuole trovare moglie.
5: Dice: evita le donne con la gonna corta, quelle perché non sono adatte alla famiglia,
6: non
5: insomma,
6: sono affidabili.
5: Un putiferio, naturalmente. Lui ha parlato come fosse il piccolo padre, che era Stalin, se vogliamo. Sì. Ma insomma, allora, polemiche e paielle di Giovanni, naturalmente, ci fanno la scarpetta, perché sono due persone cattive. Sono due persone cattive, voi lo sapete, li conoscete. Hanno voluto prendere una canzone di Vecchioni, che è un grande artista italiano, l'hanno stravolta e adesso ce la propongono. Sentiamo.

0: scioglie. Ma qui c'è babbo a consigliarti la moglie, se c'è una donna affascinante il desiderio ti piglia. Che gnocca ma non curerà la famiglia.
1: Ah no, ma non è vero.
0: Perciò ti dico non ti far guidare dall'ormone e di tuo padre segui questa raccomandazione.
2: Sentiamo.

0: baffi.
1: Ha un po' di baffi.
0: Ma no.
1: E lo sa, ma.
0: Ma?
1: O almeno più ubbidisce.
0: Ma come ti ubbidisce?
1: E se vai via, certo.
0: Sì.
1: Non ti tradisce.
0: Ma no, ma questa è una visione.
1: Eh no, non ti tradisce.
0: Ma è medievale, lei capisce, ministro. La visione è un pochino. No. Cioè, le ragazze portano la minigonna. È normale, cioè. Ministro. Dica!

0: Sì.
1: Sei troppo conturbante.
0: Che succede?
1: Di corna lunghe, sì. Poi te ne mette tante.
0: Ma non è vero.
1: Cioè, allora senti me.
0: Sì, sì.
1: Scegli la donna turca.
2: Turca.
1: Non la vedrai perché.
0: E perché?
1: Sta sempre sotto un burka. Ci balli la mazurka.
0: Come la mazurka con la donna turca?
2: Ma che ne so.
0: Grazie, grazie. Speriamo che le polemiche cessino.
2: Sì, cessino proprio.
0: Nel vero senso della parola.
2: Il senso del possesso che fu
0: pre-alessandrino, non c'è dubbio, ma attenzione, parliamone. La mamma ci svegliava, la mamma ci sveglia, ma come?
2: Sentiamo Adriana di Piacenza.
0: Buongiorno Adriana, buongiorno.
3: Buongiorno con i miei, bentornati.
0: Grazie.
3: Siete mancati troppo.
0: Grazie Adriana. Senti, che succedeva?
3: Allora, intanto aprivo la porta della sua stanza,
0: sì,
3: e lasciavo entrare un po' i rumori di sottofondo. Questa parte la faccio ancora oggi, devo
0: dire. Cioè, quindi sei tu la mamma che sveglia, mi pare di capire. Allora,
3: sì,
0: tu, come prima cosa, apri semplicemente la porta.
3: Esatto. E allora canticchiavo e poi entravo in camera sua con i miei belli ricci lunghi lunghi.
0: Lunghi lunghi.
3: Esatto, cominciavo la puntina del naso, poi salivo verso la fronte e si faceva tutto il giretto del viso.
0: Eccola lì.
3: Qualche volta andavo al piedino e il bambino si svegliava.
0: Per forza, guarda, non è
3: però
0: un caso.
3: Però faceva finta di dormire a volte per avere ancora un pochettino di solettico.
0: Non è un caso, dico, che Adriano, no, che Domenico Modugno cantasse La donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Senti Adriana, che cosa cantavi, che cosa canticchiavi, anche per capire la situazione? Cioè, tu entravi, ti avvicinavi al bambino che dormiva col piedino di fuori e canticchiavi che cosa? Un repertorio italiano, un repertorio straniero, che cosa canticchiavi?
3: Allora, c'era questa canzoncina che li cantavo sempre,
0: sì.
3: Sono un po' stonata,
0: Sì, sì.
3: Oggi ho accordei con saudade di voce. Saudade di você.
0: Ecco, saudade di você. Capisci? Che ti entrava Vinicius
2: nelle orecchie.
0: Vinicius Lumorais.
2: Nel sogno, sì.
0: Vabbè. Adriana, grazie. Vedi che anche la mamma brasiliana è come la mamma italiana.
2: Marina invece dice, Marina di Settimo Torinese, che lei veniva svegliata perché le mettevano la radio sul comodino,
0: bravi,
2: accesa su Radio 2.
0: Bravi,
2: un po'.
0: Bravi, sei cresciuta sana e libera, come si dice, sei cresciuta una persona splendida proprio per questo fenomeno qui.
2: Mentre Bibi aveva la mamma dormigliona,
0: sì,
2: eravamo noi figli a svegliare lei, erano i tempi di Pippi Calzelù lunghe,
0: sì,
2: e il mondo visto dai bambini era così bello ed era
0: credo
2: una cosa normale per noi svegliare mamma e papà a qualsiasi ora.
0: C'ha un suo fascino, quindi succede anche il fenomeno contrario. Andiamo avanti, c'è ancora un contributo telefonico. Alessandro a Milano.
2: Alessandro,
0: buongiorno.
4: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Alessandro, come andavano le cose?
4: Anch'io ho una storia al contrario. Il mio ricordo legato a quando mi svegliava mia mamma era il primo periodo che ho iniziato a lavorare, finito la scuola, e lavoravo fuori Milano. Mi dovevo alzare presto per prendere i mezzi e mi svegliavo alle 6 del mattino.
0: Sì.
4: E la prima settimana mia mamma mi preparava la colazione con la lacrima agli occhi e mi guardava uscire dalla finestra e diceva porfiolin che va a lavorare.
2: Porfiolin?
0: Povero figliolino.
4: Di Milano, così.
0: Cioè,
4: poi però, dimmi.
0: No, dico, come se tu andassi al fronte. Poverino. Va contro l'austriaco.
4: Certo, il confine è quello. Poi però al secondo lunedì mi ha detto: senti Ale, guarda, io adesso dormo, quando esci di casa non sbattere la porta perché è presto e se no mi svegli.
0: Quindi la morale è che anche la mamma è un essere umano.
4: Bravo.
0: Alessandro, grazie, stai bene.
2: Ciao.

0: 8:24 minuti 40 secondi.
1: L'educazione dei figli è una cosa molto importante a ogni latitudine. Negli Stati Uniti, per esempio, sta andando molto di moda iscrivere i figli in questa scuola per super ricchi, la Mountain School.
0: Cioè, non è che va di moda, i super ricchi possono fare questa cosa qui.
1: Le star del cinema mandano i figli a studiare qui in questa scuola del Vermont,
0: che non è un liquore come potrebbe, mi dai un bicchierino di Vermont. No, è una, che cos'è?
1: Vermont, che insegna ai figli a fare cosa? A lavare i piatti, a cucinare, a sparecchiare, a coltivare i campi, raccogliere il mais, badare al bestiame, spalare il letame.
0: Bene.
1: Tutto questo per $40,000 a semestre.
0: Male.
1: E beh, queste cose me le hanno insegnate i genitori e i nonni a gratis.
0: Però a gratis, sì.
1: Perché se fai un anno sono $80,000, attenzione.
0: Sai, il problema poi è che se tu vai lì a coltivare il campo e a spalare il letame, poi però ti viene a prendere la limousine, voglio dire, gli effetti degli insegnamenti rischiano di essere leggermente, come dire, depotenziati.
1: Ecco, però qualcosa impari a farlo, umano. Dai,
0: Nel Vermont, ricordate, qualora quella cosa lì, se volete mandare i figli, sappiate che c'è il Vermont, ma attenzione, è il momento di chiedervi, caro amico, cara amica, vi hanno mai chiesto un favore assurdo?
1: Ed è una cosa strana, sì, ogni tanto succede. Mi puoi prestare casa per 3 giorni?
0: Ma no, io ci vivo.
1: Perché viene a trovarmi una mia amica.
0: Io ci vivo dentro.
1: E tu vai a casa dei tuoi, perché insomma...
0: Intanto è caduta la chitarra di Pagliarella. Vabbè. Oppure, senti, ho pescato 5 spigoli. Me le vuoi eviscerare tu?
1: a me fa senso.
0: Ma fa schifo. Gentilmente, se me le evisceri due, allora raccontateci con la dovuta pazienza e con il garbo quello strano, ma strano, fammelo dire, assurdo piacere che qualcuno vi ha chiesto, un amico, un conoscente, insomma, che vanno chiesto di veramente strano, quale favore, ecco.
1: Ma sai, fra amici non c'è niente di strano, non c'è niente di esagerato. Sei un amico, dire, se non lo chiedo a te, a chi lo chiedo?
0: Sei un amico, scontalo.
1: L'assurdo favore che vi hanno chiesto, raccontatecelo all'800 800 002.
0: È la prima opzione, 800 800 002, oppure naturalmente, volendo, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook. Fatelo mentre noi diamo la linea al giornale radio. Rai
2: Radio 2. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: www.radiocompany.it.
1: 22
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sono le 8:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Gabriella Lepre. A New York, l'Assemblea Generale dell'ONU, in una fase di crescenti tensioni tra guerra e sicurezza internazionale e crisi climatica, il corrispondente.
10: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile, per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre, e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri italiani, che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
9: Le emittenti CNN, MS Now e la testata Politico fanno causa all'amministrazione Trump, che ha revocato i loro accrediti alla Casa Bianca in segno di protesta contro la decisione. I network che seguono gli appuntamenti del presidente, compresa Fox News, interrompono la copertura fino al reintegro della CNN. Di rimando, il tycoon lancia la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24. La cronaca: 4 giovanissimi vicini ai collettivi studenteschi ad ambienti antagonisti fabbricavano bottiglie incendiarie che facevano poi esplodere in un capannone abbandonato a Pesaro. I carabinieri hanno sequestrato anche tablet, computer e smartphone, oltre a documenti con le istruzioni per realizzare le Molotov. Semilibertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio a Miami 28 anni fa ed estradato in Italia.
11: L'ex imprenditore campione di surf ora potrà uscire dal carcere per più tempo rispetto alle 40 ore settimanali che gli erano state accordate alla fine dell'anno scorso per svolgere attività lavorative e di volontariato. Da maggio 2024 Forti, dopo essere stato trasferito nel nostro paese, è detenuto nel penitenziario di Montorio a Verona, dopo aver passato altri 24 anni di carcere in Florida.
12: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
11: Forti era stato condannato alla reclusione a vita per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui era in trattative per acquistare un albergo, delitto di cui si è sempre proclamato innocente. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Letti, GR2.
9: A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'abbraccio dei tifosi.
0: Ero una bambina, era il mondiale del 70 in Messico e mi ricordo che c'era questa staffetta tra Mazzola e Rivera.
13: Il ricordo di Sandro Mazzola si lega con la gioventù di tanti che si sono assiepati dietro le transenne in piazza Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a quello che la sua società, l'Inter, ha definito eterna bandiera. Tanti calciatori ed ex presenti, tra loro il nerazzurro Ivan Cordoba.
14: Questi personaggi danno sempre quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
13: Il giocatore Enrico Ruggeri.
15: Era una persona per bene, una persona di un calcio diverso, nel quale c'erano valori, c'era la famiglia.
13: Ma i ricordi più sentiti vengono forse da chi ha passato ore sul sagrato per l'ultimo saluto ad un campione.
16: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
13: Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
9: Carta dedicata a te, il bonus spesa di 500 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro è stato rinnovato anche per il 2027.

Dopo il concerto di ieri sera alla Reggia di Caserta, il tour di Giorgia si avvia verso il gran finale. Ancora 3 date, Roma, Verona e Milano, che segnano la chiusura di un viaggio nei palasport e nelle arene italiane durato 2 anni. Poi una sorpresa per i fan: il 16 ottobre arriva G+1, una nuova versione del suo nuovo

0: Andiamo da Bate,
1: attenzione.
2: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio, qui siamo a Radio 2,
1: Non ci confondete con altre radio.
2: Non esistono, sono imitazioni, esatto. è roba cinese, diciamo così.
1: Attenzione, arriva una notizia dalla Gran Bretagna, sì. I consumatori inglesi sono sotto shock. Loro sono grandi consumatori di sgombro,
2: cioè nel senso di
1: pesce, di pesce in scatola,
2: creatura che non, esatto, è che nasce in scatolato. Lui sarebbe in mare se potesse, ma lo pigliano, certo, e lo inscatolano.
1: Peraltro dicono i medici: mangiate tanto sgombro perché va bene per il colesterolo, sì, c'ha gli omega 3 eccetera eccetera, c'ha tante calorie, sì, insomma nutre e in salute.
2: Sai, gli unici che non mangiano sgombro sai chi è?
1: Chi è?
2: Quelli di Casa Pound, perché dovrebbero fare lo sgombro.
1: Allora, appena sento lo sgombro perdono l'appetito.
2: Questa battuta l'ha detta Dose.
1: C'è un problema però, perché uno studio su una grande catena di distribuzione
2: di sgombri,
1: la Tesco e la Sainsbury,
2: questi distribuiscono, esatto, sgombro, diciamo così,
1: hanno scoperto che nelle scatolette sopra scritto sgombro
2: in realtà
1: non c'è sgombro dentro,
2: ma c'è un geometra,
1: c'è sugarello cileno,
2: no,
1: Jack Mackerel,
2: allora, il sugarello cileno. No.
1: Che ha la metà degli omega 3 di uno sgombro e 100 calorie in meno per ogni 100 grammi.
2: E soprattutto il sugarello cileno dice: ma io che c'entro? Perché io? Perché proprio io? E non la cernia? Perché io?
3: Sugarello.
2: Sugarello.
1: Sugarello cileno.
2: Che già c'ha un nome sfigato, e lo capisco. È chiaro che una creatura che viene creata nel grande mare dice: tu ti chiami squalo, tu ti chiami medusa, tu ti chiami sugarello. È chiaro che ci avrà un destino infame, poverino.
1: Vabbè, si mangiano quello che però non è sgombro.
2: Non è sgombro, è sugarello.
1: Ecco. Oddio, si deve un po' capire.
2: L'amore non è bello se non è col sugarello. Vabbè, quindi
1: era sgombro di sgombro.
2: Hanno sgombrato lo sgombro e hanno messo il sugarello. Ve l'abbiamo detto con la serietà necessaria.
1: In futuro bisogna controllare bene cosa mettiamo in bocca, perché questi sono capaci di tutto.
2: Fermiamoci qui, anche perché dobbiamo rivolgerci.
1: Siete maliziosi.
2: Per favore, siamo dei professionisti, non stiamo scherzando. Qui si fa dell'instant radio, qui si fa del morning show.
1: Parliamo di favori.
2: Dei favori.
1: Favori assurdi che vi hanno chiesto.
2: Roberta è a Roma. Buongiorno, Roberta.
4: Buongiorno.
2: Roberta.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Benvenuta.
4: Buongiorno, ragazzi.
2: Roberta, come
4: allora,
2: andò?
4: Roberta di Roma, una volta era Roberta di Chivasso.
2: Sì.
4: E faceva danza, jazz. Ogni tanto andavamo con le mie amiche, se mi ascolta la mia amica Titti può testimoniare, a qualche stage a Torino. Uno stage di un famoso ballerino, quindi eravamo tutti poche amiche e molte sconosciute.
1: Sì.
4: Finita la lezione andiamo a farci la doccia, erano tutte docce aperte, eravamo tutte donne.
1: Sì.
4: A un certo punto io dovevo ancora farla, un'altra ragazza l'aveva già fatta, si avvicina e mi fa: mi presti per favore un attimo l'asciugamano?
1: L'asciugamano?
2: Ma l'asciugamano è una cosa personale, scusami.
1: Ma
2: che voleva farci col tuo asciugamano? Per carità.
4: Io pensavo magari si asciuga gli occhi così e poi aspetta di...
2: Sì.
4: No, lei prende l'asciugamano... Si asciuga tutta, completamente.
2: Il corpicino.
4: Tutto, compreso, diciamo, le parti.
2: Sì, compreso la zona gioco. Si asciuga tutta, diciamo, è così.
1: E poi te lo ridà.
4: E lo ridà. Grazie.
2: Ma nel mondo della danza è così, sai, Roberta.
1: Peraltro si suda tanto lì pure.
2: Scherzi. Ti si avvicina un Enzo Paolo Turchi e dice: mi presti a accappatoio. Oh! Roberta, sei rimasta basita.
1: Un pochino,
4: no, io non mi sono proprio lavata. Mentre lei si asciugava, io mi lavavo il braccio sinistro, me lo sono consumato perché ero con la bocca aperta e stupita.
2: Lo credo.
4: E non sapevo che fare, ero imbambolata, mi sono consumato il braccio sinistro. Mi sono ripreso l'asciugamano e senza doccia me ne sono tornato a casetta.
1: Ma pensa.
2: Sono momenti brutti di grande imbarazzo. Ma meno male ti ha chiesto: mi presti le mutande, che le mie sono leggermente...
1: Siamo a quel livello.
2: Vabbè, Roberta, grazie.
1: Ci scrive la Paola. tempi dell'università un'amica aveva un corteggiatore piuttosto fastidioso, insistente. Lei non piaceva, ma lui insisteva, non si arrendeva.
2: Insisteva.
1: Ha detto: Paolo, a me fai un favore? Posso dirgli che sei la mia ragazza? Così pensa che non mi interessano gli uomini, la pianta magari.
2: E lei ha accettato.
1: Certo, a quel punto è un'amica, che
2: amicizia,
1: fai?
2: Che fai? Sentiamo Raffaele Aiesolo.
1: Raffaele?
2: Buongiorno Raffaele.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora Raffaele, che è successo?
0: No Marco, prima una curiosità, ma dal vostro regolamento è prevista una punizione corporale per chi non aveva mai sentito parlare del ruggito del coniglio?
2: Sì, no, ma
0: io ho cominciato da maggio, da maggio del 2026. C'è.
1: Ah sì?
2: No, allora c'è, attenzione, cioè, noi facciamo, esiste l'anno santo, questo è l'anno coniglio, per cui i peccati vengono rimessi e quindi sei immondo. Se amerai lo mondo.
1: Ci hai messo 31 anni.
2: Vabbè, piano piano.
1: Bene,
2: mica fiaschi che si abbottano, come diceva.
0: No, ma Totò, soprattutto. Soprattutto per due miei amici, a cui raccontando un po' di aneddoti ascoltati con voi, uno mi dice: sì, io li ascoltavo tutte le mattine per radio andando al lavoro. E un altro mi dice: sì, io li ascoltavo tutte le mattine perché lavoravo al comune via internet. Per questi due che devo fare?
2: Questi due.
1: E tu riportali al verbo, no?
2: Bravo, riportali nel gregge. Ma torneranno da soli. Da soli. Vabbè, Raffaele, senti, che ti è successo?
0: Io è una cosa bellissima perché stavo mangiando a casa io, mia madre, mio fratello era da poco stato assunto al comune all'ufficio anagrafe, sai quando si usavano quelle targhette in alluminio, cose di biombo dove stavano tutti i nostri dati che poi si mettevano su una macchinetta, insomma usciva il certificato di nascita, il certificato di residenza, sentiamo suonare. Entra era ora di pranzo, viene la signora, buongiorno, posso entrare? Va bene, entra, la facciamo accomodare. E questa con un po' di imbarazzo comincia a dire a mio fratello: lei avrà avuto sui 37-38 anni, premesso che all'epoca mi pare che c'erano dei concorsi, forse qualcosa, dove l'età massima era 35 anni.
2: Sì.
0: Insomma, con un po' di imbarazzo, con un po' di cose, chiese se per piacere era possibile avere un certificato di nascita con 3-4 anni in meno.
2: No, cioè falsificato il certificato di nascita è una cosa meravigliosa.
0: Da poter partecipare al concorso, non lo so che cosa doveva fare.
2: No, lì c'era da dire: guardi, noi dobbiamo mettere la data vera, al massimo tra parentesi possiamo scrivere, ma ne dimostra almeno 4-5 di meno, ma più di questo non possiamo fare, signore. Vabbè. Raffaele, grazie, salutaci i tuoi amici, ciao.
1: Curiosa l'esperienza che ci racconta Marta, dice: storia complessa, anni fa tifosa della Lazio incontrai l'intera squadra in rientro dalla trasferta su un treno. Vedendomi così emozionata, un altro tifoso mi dette una maglietta e dice: fatela firmare da tutti. Io sono tornata in estasi, avevo le firme di tutti. Me la richiese la maglietta. Detto: fatela firmare.
2: Che infame. Cioè, fatela firmare così me la ridai. Vabbè. Sentiamo Andrea a Torino. Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
3: Allora. Ciao Antonello, ciao Marco.
1: Ciao.
2: Andrea, che è successo?
3: Ciao. Sì, concedetemi solo un saluto a Riccardo, un mio amico non vedente col quale vado in bicicletta in tandem, io pedalo davanti, lui pedala dietro.
2: Sì.
3: Che l'altro giorno che sono andato a farci un giro mi ha detto: quest'anno non ti ho ancora sentito arrugito. Ho detto: ho capito, ma è passata una settimana.
2: Diamo tempo al tempo.
3: Ma salutiamo
2: Riccardo anche noi.
1: Ciao Riccardo.
2: Allora.
3: E niente, questo episodio risale 35 anni fa. Allora, una coppia di amici, lei francese, lui polacco, vivevano a Roma e dovevano trasferirsi per lavoro in Germania. In Germania. Allora telefonano a questo mio amico e gli chiedono: ci date una mano a fare il trasloco? Allora Piero mi telefona e dice: Andrea, se devi dare una mano a fare il trasloco a Riff e Chantal, andiamo?
2: Sì.
3: Dico: certo. Quindi prendiamo il treno a mezzogiorno, alle 7 siamo a Roma. Lui ci viene a notare che lei era incinta del primo figlio, bloccata a letto, non si poteva muovere. Quindi lui voleva fare una piccola festa con amici, come la chiamava lui, prima di partire. Arriviamo giù, tra una cosa e l'altra erano le 9 di sera, e guardiamo sto furgone vuoto e un po' di scatole e ancora la roba nei mobili,
1: Sì.
3: E tu dici, ma non hai fatto niente. No, sai, sono stato impegnato.
2: È stato impegnato. Sì.
3: Facciamo praticamente, era poco più che un locale, quindi insomma, tra mettere la roba nelle scatole, imballarle e caricare il furgone, insomma, siamo partiti che potrebbero essere le 11 di sera. Lui sale sul furgone per andare in Germania, a Friedrichshafen, un posto bellissimo sul lago di Costanza. Non sto a raccontarvi le disavventure alla dogana, dove ci hanno fermati, la polizia, perché poi il suo furgone era stracarico. Per chiuderlo, hai presente la scena, tieni bloccato col piede, poi lo togli al veloce e chiudi le porte, se no
2: cade, viene giù tutto, mamma mia.
3: Lui sale sul furgone e la prima cosa che dice è: io non guido perché sono stanco.
1: Vabbè, pure.
2: No, fra amicizia e santità c'è una differenza.
3: Però devo dire che alla fine di questo lungo viaggio siamo stati accolti, lui andava a lavorare nella parrocchia lì per fare il diacono.
2: Sì.
3: Quel giorno lì c'era la festa di Friedrichshafen. Siamo saliti sul campanile, a un certo punto hanno spento tutte le luci del paese e si sono illuminate tutte le barche sul lago, facendo una coreografia che vi dico, dopo 35 anni me la ricordo ancora bellissima.
2: Quindi, a volte fare a volte fare il grande favore si viene ricompensati.
3: Decisamente.
2: Andrea, bravo. Grazie.
1: Raccontateci qual è l'assurdo favore che vi hanno chiesto, il più assurdo. 800 800 002.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: 2-2.
7: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.

0: si è molto allungata, la durata della vita media.
1: Sì.
0: E questo è un fattore positivo, per carità.
1: Specie qui in Italia, anche in Giappone e in Italia.
0: Siamo il secondo paese al mondo per
1: longevità,
0: ultracentenari. E vogliamo parlare di questo oggi, ospitiamo un esperto di medicina della longevità, il dottor Ernesto Campilungo. Buongiorno.
1: Buongiorno, professore.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
2: Parliamo di longevità.
0: Sì.
2: La longevità è una cosa importante.
0: Sì.
2: La scienza cosa ha dimostrato?
0: Cosa?
2: Che chi ha la longevità vive più a lungo.
0: Beh, grazie, certo, chi ha la longevità.
2: Avete capito?
0: È incredibile.
2: Vive più a lungo.
0: È incredibile.
2: Io
0: sì.
2: Ho molti pazienti VIP che si rivolgono da me. Da anni. Risultati straordinari.
0: Ecco, questo è importante, attenzione, ascoltiamo bene.
2: Allora, grazie al rapporto con questi miei pazienti ho creato un protocollo da seguire per vivere più a lungo.
0: Benissimo.
2: Faccio un esempio.
0: Benissimo.
2: Un esempio. Una delle mie prime clienti chi è stata? Michelle Hunziker.
1: La Hunziker.
0: La Hunziker.
2: Non voglio vantarmi, pochi lo sanno.
0: La Hunziker.
2: Ma sì. Michelle ha 87 anni.
0: Ma come 87 anni?
2: Vi giuro. Quando uscì la pubblicità di Roberta, lo slip dei 20 anni.
0: E c'era quel bel primo piano.
2: Esattamente. Sai quanti ce n'aveva?
0: No.
2: 56.
0: Ma 56 anni già aveva.
2: Il caso Hunziker. Cosa ci dimostra?
1: Non lo sappiamo. Cosa ci dimostra?
0: Non lo sappiamo.
2: Che ridere senza motivo allunga la vita. La Hunziker ride inspiegabilmente da una vita ed eccola là, si
0: sta
2: a ridere.
0: Questo è vero però.
2: Ma cosa si ride? Ma cosa si ride?
0: Che c'ha da ridere la Hunziker?
2: Comunque 87 anni, ne dimostra 45.
0: È incredibile, ragazzi. Beh, veramente.
2: Così nel mio protocollo per la longevità ho scritto esercitarsi a ridere senza motivo.
0: Perché in effetti funziona, ragazzi. Sì,
2: fatelo anche
0: sì.
2: voi, amici in ascolto.
0: Sì.
2: Ridiamo tutti insieme. Allora. Senza un motivo.
0: Ridiamo tutti insieme.
2: 1, 2, 3. Benissimo. Dopo il caso Hunziker, chi c'è?
0: Chi c'è?
2: Il caso Garco.
1: Garco?
2: Gabriel Garco si porta molto bene i suoi 78 anni.
0: Ma non è vero.
2: Sta benissimo.
0: Ma no, 78.
2: E questo per quale motivo?
0: Per quale motivo? Qual è il segreto della apparente giovinezza di Garco?
2: L'inespressività. In effetti, le espressioni facciali cosa creano sul volto umano?
0: Dei segni.
2: Le rughe. Dei segni.
1: Vero,
2: indelebili.
0: Sì.
2: Lui di espressioni facciali non ne ha.
0: È vero.
2: Non ne ha mai fatto.
0: Sì.
2: Mai ne farà.
0: Mai.
2: Fateci caso quando recita. Completamente inespressivo.
0: Sì, è vero.
2: Una scelta molto intelligente per conservare una pelle liscia e tonica.
0: È per quello quindi che è inespressivo.
2: E allora io, nel mio protocollo, ho scritto essere del tutto inespressivo.
0: Si riesce a giocare.
2: Allora adesso esercitiamoci insieme in questi due momenti.
1: Ecco, anche a casa fatelo.
0: Mi raccomando.
2: Allora,
0: sì.
2: Questi due momenti importantissimi. Uno ridere senza motivo e l'altro inespressivi.
0: Benissimo.
2: Vai. Allora. Ora ridere senza motivo. Ora inespressivi. Ora ridere senza motivo. Ora inespressivi. Ottimo così. Allora, mi raccomando, esercitatevi mezz'ora la mattina durante la pausa lavoro, mezz'ora il pomeriggio dopo il riposino.
0: Sì.
2: Voi insieme ai vostri radioascoltatori continuate ad esercitarvi.
0: Mi raccomando.
2: Mi raccomando.
0: Vi prenderanno per scemi, ma non importa.
2: Ridere senza motivo, ricordate.
0: E inespressivi. Grazie.
2: Esattamente.
1: Grazie.
2: Scusate, adesso io vado perché devo vedere Andrea De Locu.
1: Dai.
2: Anche lei è mia paziente. Festeggia i 92 anni.
0: No,
1: 92 anni.
0: No.
2: Voi continuate, mi raccomando. Ridere senza motivo.
0: Inespressivi. Grazie, professor Campilongo. Grazie. Abbiamo ancora però una telefonata. Ancora. Una italiana che vuole raccontarci dello strano favore che le hanno chiesto.
1: Sharon da Napoli.
3: Buongiorno. Certo, ridere senza motivo con voi è un po' difficile, comunque.
0: Bisogna impegnarsi perché è per un fine importante. Senti Sharon, che t'è successo?
3: Conigli, io ho rischiato di dormire sugli scogli a Barcellona.
0: Mamma.
3: Perché ero in vacanza con una mia amica e dopo aver conosciuto un paio di tipi ci siamo divise per fare una passeggiata. Mi chiama verso le 3 del mattino dicendo: ma tu mica torni a dormire nel B&B?
0: Dove vado? Ma come?
3: Volendo, sì, tornerei anche. No, perché lei si era andata con questo tipo e quindi mi aveva chiesto: che ti puoi trattenere? Mi sono trattenuta un paio d'ore così, però poi sono tornata.
0: Ma è stato orribile.
1: Due ore per strada.
0: Se girava per Barcellona di notte.
1: Che è pericoloso.
0: Mamma mia, è bella amicizia. Però vedi, chiedono, però, ragazzi, vengono chiesti anche favori di questo genere. E questa è la verità. Sharon, grazie, grazie,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: Ciao,
0: 8:58 minuti e piccolezze, diciamo. Ci fermiamo, Onda Verde.
4: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 8:58 minuti. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove si registrano code tra la barriera di Genova Est e lo svincolo di Genova in direzione di Genova. Traffico intenso anche in A10 Genova Ventimiglia, con code tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole Milano-Bologna, code tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Passiamo alla 14 Bologna-Ancona, dove si registrano 2 chilometri di coda tra Milano all'incrocio tra viale Gabriele Nannunzio e via Gaetano Ronzoni in direzione di Bologna per lavori in corso. Sempre per lavori in corso, sempre in A14, 2 chilometri di coda anche nel tratto tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. Infine traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuori Grotta e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58, buon proseguimento di ascolto. E

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio Radio 2. Siamo in diretta come tutte le mattine alle 9, un minuto e basta.
1: E festeggiamo Coppa del Mondo di arrampicata speed.
0: Sì.
1: 3 medaglie per l'atleta Giulia Randi.
0: Brava.
1: Ai campionati di Kong King in Cina. Prima a dire King Kong.
0: Vabbè, come
1: Kong
0: quando King. Quelli che dicono prima il cognome e poi il nome. Sono Franceschetti Gian Antonio. Kong King è un po' la stessa.
1: Ma devi
0: cosa.
1: Vedere come si arrampica. Sembra una lucertola.
0: Ma
1: si arrampica così. In 7 secondi arriva su.
0: Ma arrampicata. Ma non sarà pericoloso, perché già l'arrampicata è pericolosa di suo, in più speed ma devi fare veloce
1: e c'hanno una corda di sicurezza, corda, perché se cascano giustamente.
0: Complimenti, comunque. Complimenti.
1: Equinozio d'autunno, fa ancora calduccio, stanotte si sudava ancora nel letto,
0: però stanotte alle 2 entra l'autunno.
1: Sì. 23 settembre alle 2:05 in Italia è ufficialmente autunno,
0: quindi speriamo che rinfreschi, cioè speriamo che il tempo tenga presente quantomeno dell'ufficialità,
1: ecco,
0: del cambio di stagione. Insomma, dai, è autunno, dai.
1: Il consiglio è non cambiare i vestiti nell'armadio, perché
0: perché butta male.
1: Sorpresa nelle elezioni in Russia, ha vinto le elezioni, indovinate chi?
0: Putin. Cioè, questa volta ce l'ha fatta,
1: ha vinto Putin.
0: Allora lui ha ottenuto, leggevo, 355 seggi su 450.
1: Sì, praticamente il 78,89
0: quindi
1: dei voti. Sì.
0: In Parlamento sono presenti anche dei rappresentanti dell'opposizione, solo che mentre i deputati della maggioranza siedono negli scranni, no? Gli scranni, per i rappresentanti dell'opposizione hanno creato delle postazioni leggermente diverse.
1: Cioè?
0: Sono dei aspetta che trovo il termine. Non sono scranni come i deputati.
1: Sgabelli.
0: Dimmi un'altra cosa. Sono dei
1: trapuntini.
0: No. Dei loculi. Sono dei loculi. Cioè, loro possono. Perché Putin che cosa dice? Io voglio che l'opposizione stia comoda.
1: Esatto.
0: Li possono stare sdraiati.
1: Hai visto mai?
0: Li sdraiano in questi loculi e questi signori stanno lì.
1: Invece il cancelliere tedesco Merz lo ha ammesso.
0: L'ha presa male.
1: Queste elezioni nel Magdeburgo Pomerania, Berlino, sono state un disastro per il mio partito. Mi assumo la responsabilità.
0: Vorrei vedere.
1: Magari che dobbiamo assumere noi.
0: Sarebbe più a noi, no? Scusa, caro amico.
1: Devo dire che Merz, guardandolo,
0: è detto Eddie Merz.
1: È un po' l'Enrico Letta tedesco. Ragazzi, è di una mosceria fatta persona.
0: È un po' l'Enrico Letta tedesco.
1: Almeno la Merkel, capito, c'aveva un figlio, aveva un po' di carattere,
0: anche
1: di
0: un gioco del bacino, se vogliamo, cioè,
1: non dire cose
0: nel senso che aveva una sua vitalità,
1: una schiettezza.
0: Mentre
1: questo sembra mummificato, stai sereno a quel punto,
0: stai sereno. Sì. Tanto qualcuno te lo deve dire, non so come si dice in tedesco stai sereno. Anzi, se c'è qualcuno in ascolto che sa dire stai sereno in tedesco, io lo prego di chiamare immediatamente l'800 800 002, in modo che dai microfoni di Radio 2 noi possiamo rivolgerci direttamente al cancelliere Merz e dirgli sta frase che la sua categoria prima o poi si sente rivolgere. È inutile, perdiamo tempo, quindi stai sereno in tedesco, 800 800 002, se lo sapete dire.
1: Giustizia internazionale sotto attacco. Trump, dopo aver cacciato i media dalla Casa Bianca tipo la CNN, si prepara a imporre sanzioni durissime contro la Corte Penale Internazionale. E sapete perché?
0: No.
1: A parte per ragioni personali, ma per l'amico Netanyahu, per via del mandato d'arresto.
0: Ma che si fa un mandato d'arresto a uno solo perché fa un genocidio? Non ne fate passare una.
1: Poi voglio dire, no? Nessuno dice, magari è innocente Netanyahu, affronta il processo come tutti, perché non deve affrontare il processo?
0: Ecco. Vabbè. Perché credo che anche lui abbia il sospetto di non esserlo innocente, quindi.
1: Curioso, malfunzionamenti nei media e preoccupazioni anche qui da noi, perché Sky TG24 domenica ha mandato in onda in diretta le immagini dell'Angelus di Papa Leone, ma con sotto l'audio di Pontida. Capito? Si sentiva Bossi, viva Bossi, via Salvini.
0: Si è capito che non erano i vescovi là dietro a gridare viva Bossi, viva Bossi.
1: Per 40 secondi, devo dire che è stato un bel momento.
0: È stato un mixaggio. Oddio, in altri tempi ci sarebbe stata la scomunica per la nostra.
1: certo.
0: Adesso diciamo che
1: va bene. Vertice con Trump a Washington. Xi Jinping domani arriverà a Washington. Trump andrà a prenderlo proprio personalmente all'aereo.
0: A Cavaceccio?
1: Sì.
0: Lo porta a Cavaceccio?
1: Non lo so, diciamo. Perché girano voci sullo stato di salute del leader cinese.
0: Davvero?
1: Sì, pare che non abbia partecipato alla cena dei BRICS a Nuova Delhi e pare che sia sceso dall'aereo con le gambe un po' rigide. Allora mi chiedo... Ma non è che l'hanno sostituito con un robot?
0: No, io credo un'altra cosa. Credo che si siano avvantaggiati nel lavoro. Lo hanno già imbalsamato.
1: Ma dai, come Mao Zedong. Gli ultimi 10 anni Mao Zedong ha governato da imbalsamato. È vero, loro sono bravissimi.
0: Cosa. Fermi tutti. C'è Stella che ci chiama da Latina. Buongiorno Stella.
1: 1, 2, 3, Stella.
2: Buongiorno,
0: lo dice sempre, abbi pazienza. Stella, buongiorno. Allora, tu sei venuta per rivolgere un invito, credo, a Merz, il cancelliere tedesco, no?
2: Sì, esatto. E allora, se posso approfittare, oltre all'appello a Merz, vorrei anche rivolgermi a tutti i giovani d'Italia: per favore studiate il tedesco, perché
0: importante.
2: Il tedesco è in declino.
0: È importante, ma è un po' in declino. Invece il tedesco si parla in Germania, in Austria e in Svizzera, ricordiamo che è una lingua molto diffusa. Allora, come
2: la
0: si
2: più
0: dice
2: parlata.
0: Peraltro, come si dice stai sereno in tedesco?
2: Allora sì, l'equivalente io lo tradurrei con bleib entspannt.
0: Ecco,
1: bleib entspannt.
2: Bleib entspannt, rimani rilassato.
0: Rimani rilassato.
2: Sarebbe un po' l'equivalente di stai sereno.
1: Però un altro po' entra in coma, rimani
0: rilassato. Sì, diciamo che è un leader sblusato. È un leader un po' sblusato. Grazie Stella. Io spero che Merz sia stato qua all'ascolto, ci dicono che è un nostro ascoltatore.
1: Qualcuno gliela avrà riportato,
0: dicono,
1: se
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: E Adinolfi protesta, dice mi hanno tolto i domiciliani, mi hanno rimandato in carcere perché scrivo su Facebook, sono il primo italiano nella storia a subire questo tipo di arresto. Però dai, in fondo il carcere tempra. Tempra e può aprire.
0: Sia stato qua all'ascolto, ci dicono che è un nostro ascoltatore.
1: Qualcuno gliela avrà riportato.
0: Dicono,
1: se
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: E Adinolfi protesta, dice mi hanno tolto i domiciliani, mi hanno rimandato in carcere perché scrivo su Facebook, sono il primo italiano nella storia a subire questo tipo di arresto. Però dai, in fondo il carcere tempra. Tempra e può aprire delle prospettive anche politiche per il futuro.

0: posto di Taif.
1: Anche perché diciamo la verità, Antonè. Uno ce n'abbiamo. Se ce lo rovinano.
0: Ma dai. Sai quanto costa questo, questo radar volante? No. Il Gulfstream Q? €500 milioni
1: Mazza.
0: Se ce lo rompono, tocca farne un altro. Ma che ce l'hai i soldi?
1: Non è che lì esiste un carrozziere che può porre riparo. Dice, guardi, mi dai una riverniciata? No, lì la spesa è grossa,
0: €3 milioni sono i soldi recuperati in contanti nel blitz, ne abbiamo parlato ieri, dei carabinieri a Caivano e Casoria, nel Napoletano. I soldi erano dentro dei sacchetti di plastica insieme a orologi preziosi.
1: Vedi?
0: Orologi preziosi.
1: Avevano creato questo paccoccio, diciamo così.
0: E Gratteri, che si è occupato di questa iniziativa, ha detto, vedete, con €3,2 milioni ci possiamo pagare un anno di intercettazioni.
1: Ma non ci sono più le intercettazioni.
0: Ma invece
1: ce l'avremmo pagate nel caso, insomma,
0: Mentre invece ha detto molto male a un nipote di Cuneo, 51 anni.
1: Esiste la categoria nipoti di Cuneo,
0: che ha trovato 2 miliardi di vecchie lire nella cassetta di sicurezza dello zio. Celibe senza figli.
1: Tu mi stai per dire, credo, che questi soldi non possono più essere cambiati.
0: No, non possono essere convertiti e varrebbero €1 milione 2 miliardi di vecchie lire. Insomma, tanta roba.
1: Certo che veramente il vecchio detto, tanto non te li porti.
0: Però
1: è più che mai valido.
0: Zio mio.
1: Se sto zio se li fosse magnati, chiedo scusa. o se con lungimiranza li avesse lasciati agli affetti, forse sarebbe stato meglio. Invece l'essere umano che fa stipane.
0: Accumula.
1: Poi,
0: come un Elon Musk.
1: Fa poi schiatti perché è il nostro destino comune. e i soldi.
0: Parliamo di automobili. Hanno fatto uno studio sulla Dacia, avete presente questa automobile?
1: Del gruppo Renault, se non sbaglio.
0: Se ne vedono molte in Italia. Hanno studiato qual è il pulsante più usato fra tutti i proprietari di Dacia nel mondo.
1: Perché c'è un pulsante particolare.
0: C'è un pulsante.
1: Qua, eject. No, perché ne so, qual è?
0: C'è un pulsante che disabilita tutti i segnali acustici.
1: Ma lo sai che è una grande rottura di Zebedei? Perché le macchine adesso ti dicono
0: qualunque cosa.
1: Stai andando troppo veloce.
0: Troppo veloce.
1: Guarda che c'è un cartello dare la precedenza. Sì. Hai notato quella signora che belle scarpe che ha? Cioè, ormai
0: nel parcheggio sei troppo avvicinato alla macchina dietro.
1: Allontanati. Mamma mia.
0: In effetti siamo circondati da segnali acustici, diciamo, un po' fastidiosi.
1: Abbastanza.
0: Il frigorifero adesso c'ha il segnale acustico.
1: Se lo lascia aperto troppo, comincia a fare.
0: La lavatrice c'ha il segnale acustico.
1: Vai avanti, te li faccio tutti.
0: L'asciugatrice. Insomma, tutti emettono segnali acustici.
1: È vero.
0: E allora denunciate qual è il segnale acustico che non sopportate più.
1: Quel maledetto bastardo segnale acustico non lo sopportate più, è in casa, è sulla vostra automobile, è in un ufficio pubblico,
0: è sul cellulare.
1: Qual è questo segnale che non sopportate più? Acustico, sia chiaro, chiamate l'800 800 002,
0: oppure scrivete sulla pagina Facebook.
1: Ma devi ripetere anche il numero di telefono, come ti dico dal 1995. Qual è il numero di telefono?
0: 800 800 002.
1: Detto così creerà confusione, comunque. È quello là, eh.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 22.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatino.
2: Dobbiamo ritrovarla. O sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2 Zolfo, iodio, acqua termale.

0: Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: Ecco, allora adesso concediamoci qualche minuto di assoluta serietà perché, come sapete, come avrete appreso dai giornali e dai telegiornali, nella Chiesa Cattolica si torna a parlare di scisma lefebvriano.
3: Papa non l'ha presa bene, li ha ammoniti, ma questi continuano a ordinare cardinali come fossero su Amazon.
2: Allora, noi ospitiamo oggi il cardinale svizzero Eufemio Pasusu, che ringraziamo di essere con noi, e vorremmo chiedere al cardinale cosa vogliono realmente i seguaci di Lefebvre. Ecco, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Eminenza.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Noi vogliamo semplicemente conservare e vivificare le sane tradizioni del passato.
2: Del passato.
4: Come ad esempio il rito antico.
2: Sì.
4: Il canto gregoriano e il saltarello.
2: Come il saltarello? Come il saltarello?
4: Anche il saltarello preconciliare è molto importante.
3: Che il saltarello?
2: Preconciliare, non lo sapevo che c'è, quindi i cardinali che fanno.
3: Questo non lo sapevo.
2: Senta, cardinale. No, è importante, per carità, lo crediamo. È vero che volete tornare con questo scisma lefebvriano alla messa in latino?
4: No. Per carità.
2: Allora chiariamo questo aspetto, sì.
4: Il latino è una lingua peccaminosa, una lingua pagana.
2: Beh, vabbè.
4: Usata da Ovidio, da Catullo, tutta gente che si intorcinava sui triclini.
2: Sì, beh.
4: Che si ingroppava.
3: Ma che dice?
2: Eminenza.
4: Noi vogliamo la messa in sumero.
3: In sumero?
2: Come in sumero?
4: Il sumero è una lingua pura e deve essere la lingua ufficiale della Chiesa.
3: Il sumero?
2: Il sumero.
4: La messa dovrà iniziare con la frase sumera.
2: Sì.
4: Lugal. Chi engi chi uri che munadu.
2: E che vuol dire sta roba? Scusi.
4: Il cui significato è ancora incerto.
2: Ma allora.
4: Ma ci stiamo lavorando.
2: Ecco.
4: Noi non chiediamo molto.
2: Sì.
4: Qualche sacrificio umano a Natale.
3: Ma che dice? Scusi,
4: Pasqua. No. E Ferragosto.
2: Pure Ferragosto.
4: E la riscoperta e valorizzazione delle parole crociate.
3: Cioè la settimana enigmistica?
4: No, le parole crociate, quelle che dicevano i crociati prima di partire per la Terra Santa.
2: La Terra Santa, sì.
4: Dio è con noi!
2: Sì.
4: Nella variante tedesca.
2: Sì.
4: Gott mit uns.
2: Però qui io la lascerei stare la varietà.
4: E poi via a riprenderci Gerusalemme.
2: Non credo che sia pure.
4: Come dice San Gaudenzio? Ci ripigliamo tutto quel che è un uost.
2: L'ho sentita anche da un'altra parte. Però ci scusi, Cardinal Pasusu. Papa Leone vi ha avvertito di non compiere un atto che comporterebbe la scomunica, cioè ordinare nuovi vescovi. Dica la verità. Avete intenzione di ordinarli?
4: Li abbiamo già ordinati.
2: Ecco.
4: Ma non ce li hanno ancora portati.
2: Ma come?
4: La prossima volta chiamiamo Glovo.
2: Ah, ecco, sì.
4: Vediamo
2: se
4: sono più veloci.
2: Fanno prima forse Glovo. Grazie.
4: Belle consegne.
3: Glovo un paio d'ore arriva.
2: Il cardinale arriva, ancora è bello caldo. Grazie, Cardinal Pasusu.
4: Prego,
2: grazie, buon lavoro.

0: Ci siamo, ci risiamo alle 9:22 minuti.
1: Parliamo di segnali acustici fastidiosi, insopportabili.
0: Sopportabili, amici. Sopportabili.
1: Qual è quello che vi dà più fastidio?
0: Non si sopportano, diciamo la verità. Una persecuzione acustica vera e propria. 800-800-002 il nostro numero. C'è, vi è una pletora di nostri connazionali che sono infastiditi da questi rumori. Iniziamo da Anna Rita a Milano.
1: Anna Rita!
0: Buongiorno,
2: ciao,
0: Anna Rita. Anna Rita, di che cosa si tratta?
2: Allora, praticamente io ho la mia macchina che quando qualcuno si siede di fianco a me mentre guido, se non mette la cintura inizia a fare un fischio potentissimo.
0: Sì, lo fanno.
2: Lo fanno. Il problema è che questa mia macchina ha deciso di farlo anche quando non c'è nessuno di fianco, quindi... all'improvviso mentre sto guidando inizia magari questo fischio, magari c'è una borsa normale,
0: si lo fa.
2: E la rileva.
0: Perché rileva il peso, diciamo che le nuove automobili sono ansiose. E quindi si chiedono, ma che è sto peso, ma che sarà una persona, oddio, che se sei un ragazzino, io sai che faccio, io fischio, io per non sapere leggere né scrivere
1: fischio.
0: E cominciano a fischiare. Quindi Anna Rita, che si può fare?
1: Niente.
0: Non si può fare niente. Io a volte aggancio la cintura lo stesso.
1: Anche
0: sì,
1: no, perché tu metti la borsa lì, quella pesa e quello
0: quella
1: suona,
0: rileva
1: sì.
0: Il peso. Anna Rita, grazie, però il tuo problema è un problema comune a tanti.
1: Sì, anche quello di Salvatore. Avete presente il segnale acustico della cassa del supermercato?
0: Sì.
1: Beep, un altro prodotto, beep,
0: sì.
1: Poi ancora beep. Tu guardi questa spesa, scorre tutti questi beep, sembra l'estrazione dei numeri del lotto. Poi arriva il prodotto che non passa e le riprova, beep,
0: poveraggi.
1: Beep, beep, lo gira, ancora niente, tu lì sei lì che aspetti.
0: Si potrebbe abolire questo beep anche perché se non c'è beep non c'è il conto finale, ecco, diciamo la verità. Insomma,
1: tempi, sì.
0: Sentiamo la testimonianza di Francesca in provincia di Trento. Buongiorno Francesca.
1: Francesca?
3: Buongiorno, bentornati a voi che siete il nostro faro di intelligenza e di ironia in una realtà a volte troppo piatta.
0: Sei troppo generosa, grazie, sono confuso, ma attenzione Francesca, che ti succede?
3: Allora, io non sopporto più, ma visceralmente, il beep della mia... del mio fornetto elettrico, quello che chiamano la friggitrice elettrica.
0: Sì.
3: Oh. Io lo uso 700 volte al giorno, credo, ne faccio veramente un uso intensivo.
0: Sì.
3: Lei suona, dopo 4 beep smette,
0: sì.
3: Fa 4 beep, quindi io come un atleta olimpico dovunque mi trovo in casa schizzo verso la cucina,
0: sì.
3: Per impedirle di continuare questo suono, al primo suono io apro lo sportellino così che lei smette. Ho contattato anche l'assistente virtuale dell'assistenza per chiedere c'è un modo di silenziarla e la risposta è stata ma perché c'è un bambino in casa, un animale infastidito da questo suono? Io mi sono sentita un po' cretina, ho detto no, sono io che non la tollero più. Però non c'è modo, devo soffrire.
0: No, non c'è modo, non solo, ma l'assistente virtuale alla fine del suo consiglio fa 4 bip pure lui. non se ne esce perché loro si esprimono così
1: come fosse un forno a microonde, per dire.
0: 4 bip, grazie Francesca, grazie.
1: Ci scrive Matteo, guarda, il segnale acustico che al momento mi perseguita di più è il bip bip della ruspa in retromarcia nel cantiere edile di fianco casa.
0: È fastidioso.
1: Mi sveglia ogni mattina tra le 6 e le 6:30. Peraltro sarebbe vietato fare rumore fino alle 8.
0: Sì, figurati.
1: Così ho chiamato i vigili, che però entrano in servizio alle 8.
0: E quindi
1: non li
0: beccheranno
1: mai in flagrante.
0: No, mai. Dovresti chiamare i carabinieri, ma insomma i cantieri non rispettano quasi mai determinate regole che sarebbero anche regole di civiltà. E quindi, però certo, comunque la ruspa è bene che emetta quel bip indietreggiando, perché
1: certo,
0: spiana 5-6 operati.
1: Passanti, certo.
0: Cosa seccante. Allora, stiamo parlando di un tema molto delicato.
1: Allora, il segnale acustico che non sopportate davvero più.
0: Che può essere un segnale acustico di un elettrodomestico, di un'automobile, di un qualunque marchingegno. Per esempio, anche i semafori, giustamente, fanno...
1: Vabbè, per i non vedenti anche adesso.
0: Però se tu abiti al secondo piano sopra al semaforo, secondo me...
1: Tutta la notte
0: vivi una situazione
1: stai
0: difficile.
1: Stai con questo concertino.
0: Sentiamo una testimonianza qui all'800-800-002, quella di Giovanni in provincia di Oristano.
1: Giovanni!
4: Aloha.
0: Buongiorno Giovanni.
5: Ciao ragazzi, bentornati.
0: Giovanni, grazie. Giovanni, dicci la tua.
4: Prima volevo chiederti, Marco, ma ti sei accorto che vi siamo vicini vicini?
0: In che senso, Giovanni?
1: Come? Vicini?
4: Guarda la classifica.
0: E chi è che c'è vicino? Il Cagliari. Il Cagliari sta andando benissimo. Ma io sono contento, al Cagliari voglio bene. È una squadra che mi ricorda cose belle, da Gigi Riva a Ranieri. Quindi la Roma è prima, ma con l'Inter e con un'altra squadra che non ricordo. Però il Cagliari sta a due punti. Quanti sono sti punti?
4: No, a un punto.
0: Quindi sta lì. Ragazzi, torniamo al Cagliari, campione d'Italia. Di Nicolai e Martiradonna, che so una roccia e una colonna, come recitava lo slogan degli anni 70. Quanti ricordi? Senti, Giovanni, questo rumore fastidioso a chi è attribuibile?
4: Attribuibile alla stampante, nonché fotocopiatore di questi di nuova generazione.
0: Sì.
4: Probabilmente hanno, che sembra un enorme. Che probabilmente hanno un sensore che quando ci passi vicino, anche se non stai andando in un'altra stanza, a 10 centimetri, quindi c'è un sensore, fa e si accende.
0: È vero.
4: Tu ti ripassi di nuovo.
0: È vero.
4: E a te non ti serve.
0: È vero.
4: Io lo odio perché, cioè, gli dico, ma a te chi ti sta cercando? Non ti sta cercando nessuno, stai fermo, stai zitto.
1: Però
4: se tu ci passi.
0: È vero, Giovanni, quello che tu dici. Mi fa tenerezza la stampante. Cioè, questo suo desiderio di attirare l'attenzione dell'essere umano, come a dire, io sto qua, se dovessi servire, sempre a disposizione. È un po' il figlio trascurato.
1: Ma mette ansia.
0: Mette ansia, in effetti. Giovanni, grazie,
1: ancora.
0: Buona giornata.
1: Ci scrive Céline, il piano cottura induzione.
0: Perché?
1: Appena la pentola non è entro questa zona predisposta per la cottura, o c'è del liquido sul piano, lui si lamenta.
0: Sì.
1: Si lamenta e io lo prendo a parolacce, lo insulto.
0: Questo non è bello.
1: Cosa vuoi adesso?
0: Non è
1: che
0: bello
1: devo
0: questo
1: fare?
0: Ma ci sono anche quei diffusori di profumi che quando tu passi.
1: È vero.
0: Fanno. Come dire, mazza quanto puzza questo, fammi spruzzare un po'. Va.
1: È umiliante.
0: E anche quello è un po' umiliante.
1: Continuate a telefonare all'800 800 002.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Let's go! Da MeteoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MeteoWorld.

0: www.radiocompany.it.
1: 22 Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Ma attenzione, la bolletta della luce e la riunione di condominio non sono le uniche impressioni di settembre. Ce n'è anche una attribuibile alla premiata forneria Marconi. Ecco, io volevo chiedere così all'improvviso, con cattiveria d'animo, a Paglielle di Giovanni, se così, si ricorda
4: proprio così,
3: proprio così, per mettervi in difficoltà, se vi ricordate impressioni di settembre della premiata forneria. Vediamo se hanno studiato, dai.

0: Bravi.
1: Ah, fino a qua, dai.
0: Ne siete usciti. Bravi.
2: Bravi, guarda, così.
0: Bravi.
2: All'improvviso non è facile.
0: Dopo vi daremo il ghiacciolino al tamarindo.
1: Buono.
0: Ti piace il tamarindo?
2: Sì, buono.
0: Allora, attenzione, che una notizia.
2: È una notizia. Notizia che è riportata da The Guardian.
0: Vabbè.
2: Che in genere è sempre molto moderato.
0: Sì.
2: Qui stanno cercando di creare la guerra civile in Italia.
0: Beh,
2: fammelo
0: fa piacere,
2: dire.
0: Fa piacere.
2: Allora, ha pubblicato un reportage gastronomico dedicato alla Puglia. E il quotidiano britannico sostiene senza mezzi termini che il formaggio a pasta filato pugliese, la mozzarella pugliese è più buona di quella campana.
0: Allora stanno, ragazzi, mettendo fratello contro fratello.
2: Eh sì, contro una fratello. Cosa del genere in Italia può veramente scatenare la guerra civile.
0: No.
2: Facciamo attenzione a queste cose.
0: No, è molto grave questo. Molto grave. Il formaggio italiano è buono, la mozzarella italiana è buona, la mozzarella pugliese è meravigliosa.
2: Ma sì.
0: La mozzarella campana, ragazzi, però quella è viva. Quella ti parla nella penombra.
2: Ma comunque ce le mangiamo tutte.
0: Essa
2: ecco.
0: Ti parla nella penombra. E non dico altro, amici, anche perché è il momento di tornare a parlare di avvisi acustici che ci infastidiscono proprio, mamma mia.
2: Sentiamo Brunilde dalla capitale.
0: Buongiorno Brunilde.
2: Brunilde.
3: Ciao ragazzi,
0: cara,
3: buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, di che cosa si tratta?
3: Comunque perdonami, ma impressioni d'autunno, richiesta così...
0: No, da, no, di settembre, pressione di settembre, sì, non d'autunno.
3: Sì. Scusami, sì, di
0: ancora
3: settembre.
0: Siamo. Ma guarda che io ero pronto a punirli, tu sai che noi utilizziamo lo stivaletto cinese soprattutto per
3: ogni
0: punirli.
3: Tanto ci vorrebbe.
0: Ci vorrebbe. Però se la so cavata purtroppo. Vabbè, che è successo? Per favore,
3: quindi,
0: che è successo?
3: Allora, il suono terrificante per me è il suono della marcia indietro, della retromarcia, della mia bamba.
0: Mamma mia, e come fa questo suono?
3: Non è possibile. Cioè appena la innesco, appena io,
0: sì.
3: Niente, neanche non mi, se non mi muovo, mi fa pensare sempre che forse dietro c'è qualcuno, per cui non mi muovo
0: mai. Però
3: l'auto mi ha detto che non si può assolutamente togliere.
0: No, non si può togliere perché serve per la sicurezza, però guarda l'aspetto positivo, se non ti muovi non consumi benzina. Da questo punto di vista è un bel risparmio, no? Brunilde, grazie.
2: C'è un ascoltatore, adesso non riesco a trovare il messaggio, però diceva: ma sai, sarà che mi avete così fatto venire l'ossessione, mi sembra di sentire un segnale acustico per casa e non so dove, lo sto cercando.
0: Mamma mia.
2: E qui devo raccontare una storia vera, successa dei miei amici. Questo mio amico aveva avuto un impianto di pacemaker, quindi una volta nella notte sente bip bip bip bip bip. Bip, dico, ma avrei lasciato, che ne so, o sarà una notifica del cellulare, avrei lasciato una sveglia che non ti ricordi.
0: Sì.
2: No, è la batteria del pacemaker che dopo 7-10 anni avvisa che si sta scaricando. Ma me lo volete dire prima?
0: Che farà un segnale acustico. Cioè, veniva dal suo torace. Mamma mia. Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Sentiamo Roberta, sempre a Roma. Buongiorno Roberta.
2: Roberta?
4: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ah, Roberta, che succede?
4: Allora, io mi collego un po' a quest'ultima cosa del signore che cercava per casa il suono.
0: Ah,
4: io
0: sì.
4: Lo cercavo e poi ho capito che veniva dalla palestra sotto casa. Quindi è un bip che in particolare scandisce, segnala il momento di cambio di attrezzo. Sai, sapete un po' il crossfit, queste attività.
0: Sì.
4: Quindi ogni 30-40 secondi bip. E segnala il cambio di attrezzo, quindi poi d'estate, avendo la sala
0: piena,
4: all'aperto, quindi io vedo anche chi si allena, quindi è ancora più ripetuto il suono dentro casa, ritorna
0: una certa rottura di adesso. Però per carità, forse ti conviene segnarti anche tu alla palestra.
2: A quel punto
0: ti serve qualcosa.
2: Di meno.
0: Ciao Roberta.
2: Beh, qui Marina ci segnala che in Svizzera, in tutta la Svizzera, il primo mercoledì di febbraio viene eseguito il test delle sirene cittadine. In caso di calamità naturale, tutte le sirene di tutta la Svizzera suonano contemporaneamente. È una cosa insopportabile.
0: Ma
2: sarà utile,
0: però
2: mette un'ansia.
0: Che ansia terribile. Vabbè, c'è Mario a Modena. Ciao Mario.
2: Oh Mario.
5: Ciao Marco, ciao Antonello.
0: Marco,
5: mi senti?
1: Sì, ah, ti, ok.
0: Sì, ciao. Ti sentiamo bene. Mario, che succede?
1: Succede questo, che ne abbiamo pure parlato. Io non sopporto la sveglia del mio vicino. Già non sopporto la mia. Ok?
0: Sì.
1: Pensa quando è mio vicino che fa pure il fornaio, quindi gli suona alle 3 di notte.
0: Mamma mia, no, mamma mia, povero. Mamma mia.
1: Ho provato a dirglielo, trovo un rimedio perché non va mica bene. Io mi devo svegliare alle 7, non alle 3 e mezza come te.
0: Certo. Mamma mia.
2: Poi chi dorme
1: ha
2: più.
1: Detto che la metteva vibrante con la vibrazione.
0: È meglio.
1: Poverino, non c'è. Ma non si è svegliato.
0: No!
2: E poi rimaneva tutti se Modena senza pane.
0: È un problema grosso. È un problema grosso questo, speriamo si trovi una soluzione. Oddio, una secchiata d'acqua, però in effetti è di mattina un po' seccante. Mario, grazie.
2: Ciao.

0: Anche qui c'è, il, c'è l'annuncio acustico, però.
1: Vi invitiamo a partecipare alla rubrica Vorrei che inventassero. L'abbiamo fatta la scorsa settimana e sono venute fuori delle idee molto carine,
0: raccapriccianti.
1: Che vorreste che inventassero? Che ne so, qualcosa che impedisca la spam mail di arrivare sulla vostra, sul vostro indirizzo?
0: Qualcosa
1: che io ne cancello 10 al giorno.
0: A vostra cugina di chiamarvi nei momenti meno indicati, per esempio.
1: Proponete, scrivete una mail a coniglio@rai.it. Vorrei che inventassero.
0: Che cosa vorreste che inventassero, coniglio@rai.it?
1: Yes.
0: È la nostra mail. A questo punto però non ci sono più notizie. Il mondo si è fermato, siamo tutti più tranquilli.
1: Ma magari, succede di tutto, succedono cose grosse. Avete presente Fabrizio Corona?
0: Mamma mia.
1: Ne ha combinate di tutti i colori. Però adesso Mediaset lo porta in tribunale.
0: Ecco.
1: Per la vicenda, vi ricordate, del format YouTube falsissimo in cui lanciava accuse contro tutti? Gli hanno chiesto 160 milioni di euro di danni.
0: No, 160 milioni di euro.
1: Sì, l'hanno denunciato tutti insieme. Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilari Blasi e Samira Lui. Cioè tutti l'hanno denunciato.
0: Tutti hanno denunciato. Rischia di finire in carcere, Corona.
1: Ma sai,
0: esperienza che non ha mai fatto.
1: Risultarmi simpatico, perché no, qui quello, è Davide contro Golia.
0: Quello,
1: cioè,
0: sì,
1: no, 160 milioni, ma chi ce l'ha?
0: Ha un po' scassato i diciamo, non so. dai, troviamoci un lavoro. Sì, cioè, arrivate a una certa età, uno si deve trovare un lavoro in qualche modo.
1: Sì, qualsiasi. Immagini molto belle, si canta in giro per il mondo. Céline Dion ha cantato a Parigi insieme ai fan per strada, stava lì e si è messa a cantare la sua Perché tu m'aimes encore. La gente in delirio. La premier Meloni canta Mano a mano di Rino Gaetano tra i ragazzi di Gioventù Nazionale.
0: Ma veramente
1: posseduta, sembra posseduta da questo brano che tutti si struscia insieme a questi ragazzi e queste ragazze. Devo dire
0: adesso,
1: tutti bellissimi.
0: Sì.
1: No, andate a vedere il video che è molto bello.
0: Sì, vabbè, adesso.
1: Ma mi preoccupa la Schlein. La
0: Schlein cantato.
1: Che no, ha detto troveremo l'accordo fra gli alleati. Dice come l'accordo? Non è che vuole cantare pure lei?
0: Ragazzi, un do minore, che ne so, un accordo si trova, a sto punto cantano tutti.
1: Vabbè, ma che vanno a Sanremo adesso?
0: Ho paura, ma sai, l'Italia è diventato un enorme Sanremo. Ed
1: è
0: una cosa raccapricciante, ragazzi.
1: Cade davanti al bar e chiede un risarcimento, ma sarà lei a pagare 12.000 euro di spese legali perché è troppo bassa. Lei dice,
0: no,
1: io sono inciampata,
0: non è vera.
1: Sono inciampata nel tappeto, successo a Rimini, e sono andata a sbattere contro la porta finestra e ho avuto questi danni. Il problema è che lei è alta di 1,70 m. La porta a vetro stava a 2 metri e rotti, quindi non è possibile che sia arrivata fino laggiù, è troppo bassa.
0: Cioè, si è lanciata, tu dici?
1: Dicono i giudici che non può essere andata così perché è troppo bassa.
0: Ragazzi,
1: ma pensa
0: adesso, ma hai messo un cruccio, vedi?
1: No, vabbè, insomma, se inciampate sui tappeti fate attenzione.
0: Sì.
1: Crescere i figli in Italia, ahimè, è sempre più caro. Una ricerca di Moneyfarm ha calcolato che per crescere un bambino da quando nasce fino ai 18 anni i genitori possono arrivare a spendere fino a 212.000 euro.
0: Mamma mia. Sì, i figli costano, è anche uno dei motivi per cui la natalità è bassina nel nostro paese.
1: Ragazzi, sono tanti.
0: Sì.
1: Stupore a Napoli, dove è comparso un enorme spray intimo gigante in Piazza Dante.
0: Ma dove siamo? L'enorme spray intimo gigante a Piazza Dante. Ma com'è possibile?
1: In un luogo riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO hanno visto questa pubblicità
0: enorme. Lo spray intimo della cosa.
1: Dico, Piazza Dante. Ma scegliete bene i prodotti.
0: Ma scegliete bene i luoghi, perché proprio Piazza Dante? Mettetelo sto spray intimo da un'altra parte, spruzzatevelo da un'altra parte.
1: Io ho visto davanti a una chiesa vicino a casa mia a Ponte Emilio, c'era la pubblicità del telefono. Lì è possibile, no?
0: Bah, insomma,
1: la chiamata di
0: la
1: Dio,
0: chiamata
1: ci
0: di
1: sta
0: Dio
1: in qualche
0: sì,
1: modo.
0: In qualche
1: no?
0: modo c'è.
1: Un'altra notizia che farà discutere è questo dibattito storico-artistico sulla Cappella Sistina. Mm. Gli esperti dicono che gli affreschi della Cappella Sistina non sarebbero più quelli di Michelangelo.
0: Come no?
1: Perché il restauro, il grande restauro del Novecento, potrebbe aver cambiato un po' tutti i lineamenti, i connotati, la muscolatura dei personaggi.
0: Ma scusa, quando l'hanno fatto sto restauro?
1: Nel Novecento.
0: Ma quindi è molto recente.
1: Poi l'hanno rifatto negli anni 90, credo, e adesso ne stanno facendo un altro ancora.
0: Nel Novecento.
1: Non è che a forza di restaurare l'avete cancellato?
0: Ma io dico una cosa, allora, una cosa brutta, però la dico.
1: Di.
0: Certe cose non ce le dite. Cioè, l'idea adesso, la Cappella Sistina è un capolavoro immenso, tanti vogliono vederla, tanti la vedono, no? Patrimonio dell'umanità e tutto quanto. Voi ci dite sta cosa, a noi ci crolla.
1: Eh sì.
0: Ci crolla.
1: Almeno Michelangelo, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale, cose assolute.
0: Pure che è vero, non ce le dite più certe cose.
1: C'è invece chi parla chiaramente di arte ed è il maestro Riccardo Muti.
0: Sì.
1: Nuovo appello, questa volta per Ravenna, dopo aver detto che insomma bisogna in qualche modo restaurare Villa Verdi,
0: sì,
1: perché è un luogo sacro
0: per
1: la musica.
0: Lo è.
1: Adesso dice che bisogna illuminare la tomba di Dante, non può rimanere al buio.
0: Devo dire, c'ha ragione. Cioè, Dante non è proprio un passante,
1: esatto,
0: no per dire, non è, dice, illuminiamo la tomba di uno sconosciuto poetucolo, cioè quello è un simbolo mondiale di poesia, di arte, di...
1: Ma non è che vuole diventare ministro della cultura?
0: Ma non lo so, avrebbe i requisiti per farlo, devo dire. Comunque sì, mettiamo due luci, due led, che ne so, insomma, la tomba di Dante e vabbè.
1: Una singolare iniziativa di 100 sacerdoti hanno creato un gruppo, Preti contro il genocidio, che torna in piazza proprio oggi portando un sudario con i nomi di 300 bambini uccisi dopo la dichiarazione di cessate il fuoco.
0: Sì.
1: Marceranno a Roma per i bambini palestinesi e libanesi.
0: Sì.
1: E adesso i sacerdoti cattolici non li puoi accusare, no?
0: No,
1: di essere antisemiti,
0: no. E peraltro il senso, credo, di essere sacerdote è anche questo.
1: Difendere la vita in ogni sua manifestazione.
0: Sì.
1: Vabbè, speriamo bene. Ma adesso è arrivato il momento.
0: Però, sì, è arrivato il momento del sondaggio.
1: Sì.
0: Che è un momento veramente triste del programma, però è inevitabile. Ora, Paiella e Di Giovanni, io l'ho visto, hanno parlottato, si scambiavano dei numeri di telefono, anche delle foto di pin-up, ho visto che si scambiavano, la lasciamo
1: anche
0: stare.
1: Adesso, anche adesso.
2: C'era solo un manifesto con una ragazzetta aveva dell'olio addosso.
0: Dell'olio addosso, esatto. Ma l'ho visto, non crediate. Però non avete preparato lo stacco per il sondaggio, non l'avete?
2: Eccolo qua.
0: Allora, sentiamolo, dai.

0: l'avete improvvisato adesso. L'avete improvvisato.
1: Allora, guarda, mi perdono perché mi piace questa canzone, io, mi fa vibrare.
0: Io mi dissocio da questa vibrazione, allora, e direi di andare
1: sulla notizia.
0: Sì.
1: Allora, Martignana di Po si sta per celebrare un matrimonio, ma ahimè l'automobile con lo sposo esce fuori strada e va a finire in un fossato cappottandosi.
0: Ma...
1: prima delle nozze in questo tempio sikh. Tutti nel illesi
0: nel tempio sikh
1: doveva sposarsi nel tempio con un rito sikh,
0: ma
1: poverà,
0: ma
1: con
0: che
1: rito
0: sfiga.
1: Sikh
0: e se sono capotati
1: per fortuna tutti illesi, lui si è sposato lo stesso,
0: ha fatto bene,
1: capito?
0: Voglio dire,
1: beh, certo, un segnale un po' curioso,
0: certo,
1: fuori strada,
0: il giorno insomma, in cui ti sposi te si cappotta la macchina, cioè non è proprio che il cielo ti abbia detto stai facendo la cosa giusta.
1: Allora però... vi chiediamo così proditoriamente, annullereste sicuramente il matrimonio se lo sposo finisse in un fosso o se il ristorante venisse chiuso dai NAS all'ultimo minuto?
0: Quale dei due segnali vi spingerebbe ad annullare il matrimonio? Vogliamo ripeterli?
1: Allora, se lo sposo finisce in un fosso o se il ristorante viene chiuso dai NAS all'ultimo momento?
0: Allora, diteci la vostra.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: Ed in alternativa chiamate l'800 800 002. Mentre voi... alzate la cornetta, no, la cornetta, siamo nel 700, la cornetta.
1: Vabbè,
0: usate il cellulare, cioè, ci chiamate come vi pare, mentre voi lo fate, noi però abbiamo uno spazio, voluto fortemente dalla Rai Radio Televisione Italiana, ne siamo molto felici, uno spazio per dare delle informazioni importanti ai radioascoltatori, che sono però come prima cosa dei cittadini, Allora sentiamo questa rubrica a cura di Rai Radio 2.
2: Corso antitruffa di Rai Radio 2 per radioascoltatori che abboccano come trote alle insidie di Manigoldi.
0: Sì, no. Però come
2: bisogna stare molto attenti, perché le insidie telematiche e telefoniche possono essere numerose.
0: Questo è vero,
1: le truffe telefoniche.
0: Bisogna stare molto attenti.
2: Se ad esempio vi arriva questo messaggio sulla mail o su WhatsApp,
0: sentiamoci.
2: Buongiorno, sono Papa Leone XIV, avrei bisogno di 300 euro per restaurare la Cappella Sistina.
0: Però mi sembra una cosa.
2: Se vuoi evitare l'inferno perenne, clicca su questo link e inserisci i tuoi dati bancari.
0: Però mi sembra, insomma.
2: Ecco, molto probabilmente non è da vero Papa Leone.
0: Ma non molto,
1: certo che non è.
0: Ma certo che non è Papa Leone.
2: Potrebbe essere però un suo diretto collaboratore.
0: Ma non credo.
2: Ma io ci andrei con i piedi di piombo.
0: Ma molto di piombo.
2: Però consiglio di mostrare la mail al vostro parroco di fiducia per un consiglio.
1: Però Papa Francesco telefonava direttamente.
0: Papa, sì, ma non chiedeva 300 euro. Scusate.
2: Un altro caso che si presenta di frequente.
0: Di frequente, sì.
2: Vi scrive Shakira dicendo: il tuo profilo mi ha colpito.
0: Profilo Facebook.
2: E vorrei venire a dimenare i miei fianchi nel tuo bilocale.
0: Ma,
2: puoi mandarmi per piacere 5.000 euro per le spese di viaggio,
0: che così vengo a sculettare, diciamo, a casa tua, ecco.
2: Sembrerebbe una truffa grossolana.
0: No, quella è una truffa grossolana.
2: Ma io vi dico una cosa.
0: Prego.
2: Potrebbe anche essere vero.
0: Ma non dica, ma non è vero,
2: perché Shakira ogni tanto queste cose le fa.
0: Ma non è vero.
2: Comunque chiedete a Laura Pausini,
0: che
2: la conosce.
0: La conosce bene. Ecco, allora.
2: Fine del corso antitruffa di Rai Radio 2.

0: argomento delicatissimo, secondo me.
1: Allora, vi abbiamo chiesto di votare per questo sondaggio. Annullereste di sicuro il matrimonio se lo sposo finisse in un fosso o se il ristorante venisse chiuso dai NAS all'ultimo momento?
0: Quale dei due motivi vi sembra più valido per annullare un matrimonio? Lo sposo nel fossato o i NAS che irrompono nel ristorante? 800 800 002, il numero da chiamare. Mentre lo fate, però, scusate un attimo, io ho un sogno.
1: Di?
0: Un sogno, sì.
1: You have a dream?
0: I got a dream, sì. Sin da quando ero piccino.
1: Sì.
0: Io vorrei tanto fare wow, wow,
1: wow, wow,
0: nella canzone September degli Earth, Wind and Fire. Io solo quello vorrei fare.
2: Sicuro?
0: È sempre il sogno della mia vita.
2: Ok.
0: E non riesco a realizzarlo. Allora, vediamo se ci riusciamo adesso.
3: Ci pensiamo
0: prove,
3: noi.
0: Prove, grazie. Amici. Eccola.
3: Sei pronto, dopo? Riscaldati, vai.
0: Sì.

0: Per niente male.
1: Ho dato tutto.
0: Anche troppo.
1: Io veramente with a little help from my friends. Grazie a Paiella di Giovanni e Dose, veramente. Io credo che.
0: Sei felice.
1: Basta. Posso smetterla qui, posso fermarmi qua.
2: Quando vuoi, ci chiami e la facciamo.
1: Grazie.
0: Ma attenzione, abbiamo degli ascoltatori in attesa che premono per rispondere al nostro sondaggio.
1: Sì.
0: Vi abbiamo chiesto: annullereste di sicuro il matrimonio se lo sposo finisse in un fossato o se il ristorante venisse chiuso dai NAS?
1: Allora sentiamo subito Alessandra Milano. Buongiorno Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
3: Ciao Aloha.
1: Aloha caro. Ecco, tu come la vedi questa questione qui?
3: Allora, io sicuramente se la prima.
1: Sì.
3: Perché se il fidanzato mi finisce in un fosso,
1: ecco,
3: vuol dire che devo buttarcelo anch'io.
0: Sì. Ah, ok.
1: Sì, cioè tu dici è in qualche modo un segnale del cielo.
0: Sì, che va colto.
1: Che va colto.
3: Sì, direi anche abbastanza forte.
1: Ecco, quindi poi non è che uno va a soccorrere quel disgraziato. Sì. Dice, ah, allora vuol dire che non sei l'uomo giusto, lo lasci nel fosso e te ne vai.
0: Certo, stanza. Almeno ti liberi, perché farlo, se va nel fosso dopo te ne devi occupare.
1: Certo,
0: sposato,
1: certo.
0: Buona e cattiva sorte.
1: Certo, certo. Alessandra, grazie.
0: Quanto cinismo. Massimo da Lipari.
1: Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno ragazzi e grazie per la vostra trasmissione.
1: Grazie.
4: In questo
1: a
4: mondo
1: te.
4: Veramente di disgrazia e tristezza ci mettete un po' di allegria.
1: Grazie.
4: Anch'io sono per il primo, che c'è proprio, è una quasi una lettera, un proprio esplicita. Cioè proprio, magari ha mandato tanti piccoli segnali che non ha colto, alla fine proprio devo fare qualcosa per annullare questo matrimonio. Questo matrimonio non sa da fare.
1: Tipo, non come
4: tipo i bravi con Don Abbondio, con Renzo e Lucia, non sa da fare.
0: È vero, quello si è sposato lo stesso.
1: Vabbè, ma voglio dire, lo sposo che va nel fosso, il passo seguente è il fulmine,
4: In fronte. L'ultima chance, te lo dice proprio esplicito, non si deve fare.
1: Quindi si interrompe il matrimonio se lo sposo va nel fossato. Questa è la scelta di Massimo. Grazie Massimo, grazie.
0: Beh, sentiamo il parere di Elide da Roma.
1: Ciao Elide.
0: Elide.
5: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Buongiorno.
5: Io sono invece per i NAS, per esperienza familiare diretta.
1: No. Sì.
5: Uno dei miei fratelli quando si è sposato ha avuto un episodio di non proprio uguale, ma sempre simile, inerente a problema sul ricevimento.
1: Sì.
5: E il matrimonio è stato disastroso dal primo istante fino all'ultimo. Perciò io voto in as tutta la vita, niente. Ma il poveraccio, se è cascato nel fosso, mica è colpa sua.
1: No.
5: Si era ubriacato, questo non lo so.
0: Forse la festa
1: tutti gli invitati con lo square house. Beh, quello è veramente una tragedia che io non voglio neanche immaginare. Grazie Elide.
0: 2-1.
1: Rita dalla provincia di Udine, buongiorno.
0: Oh Rita.
6: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno Rita.
6: Io voto per i NAS sicuramente.
1: Ah,
6: dai.
1: Sì.
6: Ma perché ho lavorato nelle cucine e quando si presentano i NAS c'è qualcosa che non
1: è
6: va.
1: È brutto, è un segnale brutto.
6: Dai,
1: è un segnale
6: sono troppo
1: brutto.
6: Buona, sì, veramente. Poverino, lui se cade nel fosso bisogna capirlo, può essere un incidente, indifferente,
0: c'è emozione,
6: dai.
0: Sì.
1: Mentre i NAS.
6: Appunto,
1: i NAS
6: sicuramente no.
1: Non perdonano. Rita, grazie. A questo punto c'è un pareggio.
0: Pari merito, 50-50.
1: Quindi sono, diciamo, due disgrazie che possono comportare l'interruzione del rito nuziale.
0: Il matrimonio non si fa proprio.
1: Non si fa.

Allora, non dovete pensare di essere pazzi. Se vi siete fatti l'idea che un oggetto dentro casa vostra se vi siete fatti l'idea che un oggetto dentro casa vostra, sul vostro luogo di lavoro,

0: L'estrattore di succhi che ci vuole mezza giornata per pulirlo.
1: Beh, anche la maniglia che vi strappa il cappotto, no? È un classico, peraltro.
0: Denunciate l'oggetto che vi odia, scrivete subito un messaggio su Facebook oppure telefonate a coniglio@rai.it. coniglio@rai.it.
1: Tonello, tu
0: no, telefonate al numero verde 800 800 002.
1: Io adesso eseguiremo delle analisi velocemente durante il prossimo
0: ormai
1: brano.
0: Che vuoi fare?
1: Come telefonate a coniglio
0: 800 800 002.
1: Io chiedo scusa, dice fategli la siringona, non soffre più. Però
0: sono i primi segni questi,
1: sì, anche gli ultimi mi sembra. 800 800 002 il nostro numero per segnalarci l'oggetto che vi dà l'impressione di odiarvi, ecco. Allora, detto ciò, c'è una notizia
0: che ci arriva da Pavia, ahimè, che sta preoccupando molto i consumatori. Hanno scoperto una mega truffa del falso riso biologico, una frode da 10 milioni, tanta roba.
1: Se devi fare una frode la fai grossa, insomma, ecco.
0: 14 aziende agricole che vendono, confezionano e vendono riso biologico, che in realtà non è stato coltivato nei terreni giusti e utilizzando prodotti non ammessi per un cibo biologico.
1: Soprattutto il fatto che il materiale sia il polistirolo, ecco, con cui viene fabbricato questo riso, ha indotto, come dire, le forze dell'ordine a indagare e a scoprire questa cosa. Che
0: tanta roba,
1: che succede?
0: Tutti sono preoccupati, dicono bio mio.
1: Sì, bio c'è, ma non è quello, purtroppo. Vabbè, detto ciò, adesso è il momento di un esperimento ardito. Amici, un esperimento musicale in compagnia di Paiella e di Giovanni, che purtroppo stanno bevendo superalcolici dall'inizio della trasmissione. Voi sapete che i musici sono fatti così. Inger, che state bevendo in questo momento?
2: Sì, ma è un test perché vogliamo vedere se funziona.
3: Sì. Sto bevendo e mi ho portato un amaro.
1: Un amaro? Sì. Un amaro
0: a
1: fatto
0: quest'ora?
1: Dei frati?
3: No, è Jefferson.
1: Ah, il vecchio
3: tanto.
1: Jefferson. Sì. Allora, fermatevi un attimo, non alzate il gomito per qualche minuto.
3: Vabbè.
1: Anche perché dobbiamo dimostrare una cosa importante: i cantanti stranieri possono essere tradotti in italiano. In,
0: certo.
1: in che senso? Non è che la canzone di Sinatra tu la traduci in italiano e la canti. No, è proprio l'artista che può essere tradotto nella nostra lingua, cioè l'artista straniero può trovare un equivalente in Italia.
0: Non è facile,
1: no,
0: bisogna essere abili.
1: Però questa è una realtà e ve lo stiamo per dimostrare, stiamo per tradurre in italiano Bruce Springsteen.

0: È così, amici. È così. Bruce Springsteen, tradotto in italiano, è Adriano Pappalardo. E qui, se qualcuno vuole querelare Paglielle di Giovanni, io sono testimone a carico.
1: Ah,
0: no,
1: ti...
0: no, sono a carico. Sono a carico. Sono a carico. Sono a carico.

0: Okay, è finita così.
1: Sì, una.
0: Daddy cool, basta.
2: E loro stavano sereni, finito di cantare, uscivano, erano vestiti di Dio solo sa come.
0: Scusateli.
2: Allora, una notizia curiosa, una spigolatura ci arriva dal campionato di calcio di Serie C. C'è una squadra, l'Arzignano Valchiampo. Che
0: No. La squadra?
2: Arzignano Valchiampo. Provincia di Vicenza, squadra del Valchiampo.
0: Sì.
2: Vai al campo sarebbe
0: Valchiampo.
2: Forse.
0: Valchiampo, dai.
2: Che ha vinto due partite di seguito con i gol di Nanni e di Moretti. Sono i calciatori, uno si chiama
0: Nanni,
2: si chiama Nanni, Nicola Moretti. Nanni e l'altro Mirko Moretti.
0: Ecco.
2: E questo ha suscitato curiosità.
0: È bello, credo.
2: Nanni Moretti è tornato a Venezia dopo 37 anni, non scherziamo.
0: Se la prossima partita dovesse risolversi con i gol di Steven e Spielberg, è chiaro che c'è qualcosa di strano.
2: Un disegno, sospetto. Un disegno, sì.
0: Allora, cari amici in ascolto, un oggetto vi odia. Ma quale?
2: Fosse solo uno.
0: Quale? Avete maturato questa convinzione sulla base della vostra esperienza esistenziale? Dateci testimonianza, c'è... Debora che ci chiama da Castillon di Strada.
2: Castillon di Strada, provincia di Udine.
0: Buongiorno
2: Debora.
0: Buongiorno Debora, buongiorno.
3: Ben.
0: Allora scusate se interrompo questo cicaleccio.
2: Friulano. Lì è zona mia proprio.
0: Lo capisco.
2: Lo capisco.
0: Debora, qual è questo oggetto che ti odia?
3: Allora, può sembrare assurdo, ma qui in montagna abbiamo un gas. Che se provo ad accendere io il fornello più grande o il forno, niente. Posso stare lì anche un quarto d'ora a smadonnare per dirla finemente.
0: Sì.
3: Arriva mia mamma, tac, al primo colpo si accendono.
2: Ma c'ha la mano d'oro la mamma.
0: Però uno la prende come una cosa personale. E giustamente.
3: Sì, una sfida personale.
0: Ma perché tu non mi devi accendere? Ma io cosa ti ho fatto di male?
3: Ma
0: io, cioè voglio dire, Prometeo ha donato il fuoco a mamma come l'ha donato a me.
2: Eh sì, a tutti.
0: Tutti abbiamo diritto di. Ma che stiamo scherzando? Ma allora c'ha ragione, ma è fastidioso. Io cambierei il piano forno lì. Sinceramente. Ma che stiamo scherzando? Va lì tr e niente. Debora, ti capisco e hai ragione.
2: È sconfortante. Mandi, dai. Ciao.
0: Ciao Debora, ciao.
2: Laura segnala con dolore la padella per le crepe, per le piadine. Mi detesta.
0: Sì, sì.
2: Fossi mai riuscita una crepe come si deve.
0: Però già lì si capisce dall'oggetto. L'oggetto, quell'oggetto lì per sua natura è snob.
2: Un pochino,
0: io
2: sono
0: la pentola per le crepe. Ma va a morire ammazzata. Ma che le pentole si fanno le uova, le bistecche, le cose. No. Io solo per le crepe, faccio solo le crepe. E allora ti fa questa ripicca.
2: È vero, è meschina,
0: è cattiva.
2: Altri oggetti appunto sono proprio malevoli, vogliono proprio nuocerci. Anna Maria dice, guardate, nel caldo più torrido di quest'estate. Il ventilatore, che era rimasta l'unica ancora di salvezza, all'improvviso cominciava a rallentare.
0: Sì.
2: Io non. E si fermava.
0: Ma c'è un perché.
2: E dovevo prenderlo a calci. E allora lentamente cominciava di nuovo.
0: C'è un perché.
2: Ma dai.
0: Perché il ventilatore, guardate, ecco, qui apriamo una breve parentesi, perché poi il caldo nelle prossime estati temo che continuerà. Ventilatore ci odia. Perché? Per frustrazione.
2: Così.
0: Perché adesso, diciamo la verità, il ventilatore non lo usa quasi più nessuno. C'hanno tutti i climatizzatori.
2: Come no?
0: Quindi il ventilatore si sente la schifezza della schifezza della schifezza degli elettrodomestici.
2: Dice, non mi volete più bene.
0: Non mi volete più, mi schifate. E tu adesso mi usi magari perché ti si è rotto il clima.
2: Senti caldo. Senti caldo.
0: Quindi c'è questo rancore del ventilatore nei nostri confronti e dobbiamo prenderne atto. Io vi invito, amici in ascolto, state attenti. Non vi fidate. Ecco.
2: Ma abbiamo adesso Emanuela dalla provincia di Torino.
0: Benissimo.
2: Emanuela.
0: Benissimo. Buongiorno Emanuela.
4: Buongiorno Conini.
0: Buongiorno.
4: Ben ritrovati.
0: Grazie.
4: Perché non riesco più a sentirmi lavorando il mattino. È un po' un pasticcio. Quindi
0: C'era i Play Sound, come tu sai, si può riascoltare tutta la puntata, un pezzo di puntata, quello
4: certo,
0: che volete.
4: Certo.
0: Ecco. Emanuela, quale oggetto ti odia?
4: Mi odiano due, perché sono due per forza, perché sono un paio.
0: Sì.
4: Le ciabattine, quelle lì infradito. Con le quali mi sono spaccata ben due volte due mignolini, battendo.
0: Sì.
4: Cado perché salendo le scale inciampo con l'entradito, sì, sì. si rompe quel cosino che sta in mezzo per tenere, insomma,
0: sì, sì.
4: Per la ciabatta, proprio per come è fatta,
0: sì.
4: Quindi a questo punto io sono continuo a mettere le ciabatte infradito nonostante sì. Perché per me è amore nei loro confronti e loro invece mi odiano,
0: sì, purtroppo
4: perché...
0: è così. Beh, io credo che le infradito siano una delle principali cause di morte sul pianeta Terra.
2: Però gli esperti dicono che fanno male i piedi.
0: Fanno pure male ai piedi. È proprio cattiva l'infradito. Cioè l'infradito non ha una dote. Sì, il piede è fresco, questo è vero. Questo è vero. Però c'è anche la ciabattona, quella con sopra la lingua di plastica. Perché devi usare questo infradito che in effetti ti suscita una quantità di problemi abnormi proprio? Emanuela, credo che molte persone all'ascolto della radio in questo momento saranno d'accordo con te.
2: Hai suscitato una ola nel paese.
0: Grazie Emanuela.
2: Ci scrive l'amico Dario Fredella con un classico. Dice: il personal computer, devo dire, ampiamente ricambiato nell'odio.
0: Sì, però purtroppo in questo caso si tratta, dobbiamo dirlo, di un oggetto a cui non possiamo rinunciare.
2: Certo,
0: il problema è quello.
2: Grazie Dario del libro che mi hai spedito. Ho provato a ringraziarti su Instagram, ma non sei taggabile.
0: Chiedo scusa ai radioascoltatori. Roberto ci chiama da Conegliano.
2: Ciao Roberto.
0: Ecco, buongiorno Roberto.
1: Sì, ciao.
0: Allora Roberto, qual è questo oggetto che probabilmente ti odia?
1: Ma intanto non so perché mi odi, perché io non gli ho fatto niente.
0: No, ma lo crediamo.
1: Ed è il guinzaglio del cane.
0: Perché
1: quando rientro dalla passeggiata col cane, lo ripongo su una mensola, bello, disteso, messo in ordine. Quando vado a riprenderlo, trovo un groviglio di nodi, di asole, di inestricabile, quindi devo passare mezza mattinata a snodarlo per poterlo utilizzare.
0: Sì, sì. Certo, il guinzaglio del cane ha del rancore nei nostri confronti.
2: Perché ti devi spicciare, perché il cane c'ha le sue cose da fare.
0: Il cane, il cane è carico, diciamo la verità. Il cane è come una mitragliatrice, se vogliamo.
1: Io particolarmente è un T-Rex praticamente.
0: Ecco, quindi
1: anche se piccolino, ma è totalmente sproporzionato nelle
0: sue espressioni, diciamo così, ecco. E quindi Roberto dice: c'è questo problema del guinzaglio, in effetti, che rischia di attorcigliarsi con delle conseguenze tragiche. Grazie Roberto.
2: E finiamo con una segnalazione, Lasminiti di Guia, dice: proprio in questo momento mi odia il cartone del latte.
0: Perché?
2: Non riesco più a chiuderlo, ma come li fate sti tappi?
0: E con questo grido di dolore io direi di chiudere qui questa rubrica.

0: la vita.
1: E domani sera, Max Paiella.
2: E sarò a tale quale.
1: No, partecipi, sì, a tale quale show.
3: Rai 1.
2: Sì, ma dai. Votate.
3: Votate Max Paiella.
1: Sì. Sostenete Max Paiella a tale quale show. E domani
2: fatelo,
1: vedrete che farà un'imitazione che vi piacerà molto, ma non vi anticipiamo nulla. La sola cosa che possiamo dirvi è arrivederci in musica.

0: ascoltare la puntata su Rai Play Sound.
1: La replica nella notte dalle 2 alle 2.30 su Radio 2.
0: Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria, inspiegabile attenzione. Ringraziamo Max Paiella e Attilio Di Giovanni Avrebazzi.
1: Grazie.
0: Che sono stati con noi. Grazie a voi tutti, passate una bella giornata. Non ci rimane che cedere la linea alle notizie del giornale radio e a Radio 2 Social Club.
1: Ciao!
0: Ciao!

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno. Da Ivano Liberati apriamo il giornale con alcune importanti notizie economiche arrivate poco fa dall'Istat. In studio ci aggiorna Paola Anania.
3: Buongiorno, intanto c'è la pressione fiscale. Il dato del 2025 parla di una pressione fiscale in aumento al 42,9% più 0,7% rispetto al 2024. Poi c'è un altro dato importante che era attenzionato dal governo, il rapporto tra deficit e PIL nel 2025. Il dato dell'Istat conferma il 3,1% ed è un dato importante perché significa che l'Italia non uscirà dalla procedura di infrazione perché sopra al 3%, dato subito commentato dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha parlato di rammarico di un'Italia che non esce anticipatamente dalla procedura di deficit, ma c'è sempre la possibilità che questo possa accadere nel 2027. Queste le parole di Giorgetti. A te.
2: Grazie Paola. Veniamo alla cronaca. Una maestra è stata denunciata e sospesa dal servizio con l'accusa di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi di un asilo comunale di Roma. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di San Giovanni che nell'indagine si sono avvalsi di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentando numerosi episodi di strattoni, spinte e schiaffi sulla testa e al volto dei bambini. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il giovane aveva raccontato l'accaduto. Esteri comincia oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni.
4: La paralisi diplomatica è evidente rispetto alle più importanti crisi in atto, a partire dalle guerre in Ucraina e in Iran, con il fronte medio orientale che gli Houthi yemeniti hanno allargato anche all'Arabia Saudita e al Mar Rosso. Oggi ad aprire gli interventi dal podio il presidente brasiliano Lula e poi Donald Trump, ma a margine c'è un fitto calendario di incontri bilaterali e non solo. Tra i faccia a faccia più attesi quello di giovedì a Washington fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale. Le intese tra Stati Uniti e Cina potrebbero pesare anche sulla scelta del successore di Antonio Guterres come segretario generale dell'ONU, che viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Le emittenti CNN, MS Now e la testata Politico fanno causa all'amministrazione Trump, che ha revocato loro gli accrediti per la Casa Bianca, appellandosi al primo emendamento che tutela la libertà di parole e di stampa. In segno di solidarietà, il pool di televisioni che segue gli appuntamenti del presidente, compresa la TV conservatrice Fox, annunciano l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Siamo alla politica, gli schieramenti dopo il weekend che ha di fatto dato il via alla campagna elettorale, siamo però anche alle prese con il dibattito interno.
5: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership.
6: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
5: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la Premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del Campolargo. Campolargo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
7: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
5: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership. La linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR2.
2: La Cina sta preparando una missione su Marte. Nel 2028 andrà nel pianeta rosso per prelevare campioni di materiali.
8: La Cina potrebbe essere la prima a trovare, ammesso che ci siano mai state, tracce di vita sul pianeta rosso, battendo sul tempo Europa e Stati Uniti, poiché la NASA ha fermato le attività di ricerca marziana a causa dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. La missione

0: Le 12:30.
1: Buongiorno a tutti da Radio 2 Social Club, Emma Stoccolma,
2: Luca Barbarossa, e chi c'è, devi dire, a Roma?
1: Puntata ricca, signori e signori, oggi, puntata ricchissima. Partiamo con il cinema, con Alessandro Borghi che viene a presentare il nuovo film di Gianni Amelio, Nessun dolore, un film veramente bellissimo. Io voglio difendere il cinema italiano perché è un cinema di contenuti. Stiamo vedendo un film dopo l'altro in anteprima,
2: sì.
1: E sono film veramente tutti molto toccanti, molto emozionanti, e che vanno, diciamo, a esplorare temi non comodi neanche per un film,
2: né scontati
1: e neanche scontati. Quindi difendiamo il cinema italiano, andiamolo a vedere perché veramente sta esprimendo delle cose importanti.
2: Posso dirvi che Luca è sincero perché l'ha detto anche in redazione, quindi è tutto vero, tutto vero. Poi per la letteratura oggi ci sarà Chiara Gamberale, il nuovo romanzo è Liberi Tutti.
1: Liberi Tutti, Chiara Gamberale è bravissima a entrare nelle vite degli altri, a esplorare il bambino che è in tutti noi.
2: C'è un bambino in te?
1: Sempre, perché in te no. E poi per la musica.
2: Wow, che bello, un regalo oggi, veramente una super puntata. 22 Simba, il nuovo album è Miria.
1: Miria, che ho scoperto che è il nome di sua nonna, è vero?
2: Beh, lui è molto affezionato ai nonni, infatti ti ricordi, era già stato da noi e aveva detto che con i primi soldi, insomma, il suo sogno era stato comprare subito una casa per i nonni.
1: Ma puoi mettere, cioè, non c'è paragone fra i rapper italiani e quelli americani, questi si ammazzano, lui compra la casa a nonna, è bellissimo, ma neanche Cappuccetto Rosso. Poi ci sarà Beatrice Rigillo per il suo spettacolo.
2: Guardiamo ma non giudichiamo.
1: Oh, bravo, capito, dedicato a Tagliani. E adesso Francis Alina Ascione
2: con la Social Band.

0: La Social Band, come sempre, inizia questa puntata di Radio 2 Social Club. Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e la voce di Francis, un gradito ritorno. L'ultima volta ha anche cantato, e come ha cantato, si è proprio lasciato andare.
1: Avete cantato insieme?
0: Abbiamo cantato insieme, abbiamo fatto di tutto e siamo molto felici quando torna, perché è un attore di grandissimo talento, coinvolto in un film particolarmente significativo di Gianni Amelio, che è Nessun Dolore. Con noi Alessandro Borghi.
2: Ma che bello,
0: bentornato.
2: Ciao, amici miei, fatevi abbracciare.
1: Buongiorno.
0: Che bello, che bello, che bello. Beh, Alessandro, allora, beh, a parte che ti abbiamo visto

0: In vari film, non solo in Nessun Dolore, eh?
1: Sì, è stato un momento caldo, diciamo.
0: L'abbiamo visto in Serpenti, sì, è venuto l'altro giorno Pietro Castellitto. Anche quello è un film particolarmente riuscito e interessantissimo.
1: Sì, io sono stato molto contento. Ma sai, quando escono due film insieme e tu non l'avevi preventivato, poi devi trovare il modo giusto di non confondere il pubblico. Quindi proprio stamattina mentre venivo ho fatto una storia dove ho detto: allora, Serpenti è al cinema, ma giovedì il 24 esce Nessun Dolore, che completamente un altro film, e questo devo dire mi fa sempre abbastanza felice, no? Muovermi su campi diversi, tu lo sai, ne abbiamo parlato spesso, certo. Quindi sì, vabbè, Serpenti è un film bellissimo, Nessun Dolore è un film proprio che appartiene ad un'altra natura, film di un maestro che è Gianni, che prende un tema come quello dell'immigrazione dritto per dritto e lo fa diventare anche un film complesso, un film scomodo, come piacciono a me, film che suscita delle, come dire, dei dibattiti, no? E il cinema che fa parlare, che fa discutere, a me interessa particolarmente, quindi ci vediamo il 24.
0: Però posso dire che questo è un film che assolutamente prende di petto un argomento che ci riguarda tutti, cioè il nostro atteggiamento, il nostro sentire o non sentire i problemi dell'altro, ma è anche un film particolarmente poetico. Il tuo personaggio è un personaggio poetico. E tu sei un libraio, sei una persona mite, sei una persona che ama i libri anche quando non si vendono, anche quando
2: sono usati.
0: I libri usati, ma si vede che hai una vita particolare. E tu poi con Amelio avevi già lavorato.
1: Sì, avevamo fatto un film che si chiama Campo di Battaglia. 3 anni fa, è uscito 2 anni fa, mi sembra, potrei sbagliare, non lo so, io sono un po' confuso perché ho fatto 40 anni 2 giorni fa, se è successo.
0: Caspita,
1: quest'anno.
0: È successo
1: anche.
0: Non ti preoccupare, poi non ci farei più caso.
1: Dici, poi ti confonderei ancora di più.
0: No, non capirai di essere confuso, adesso ancora te ne rendi conto.
1: E avevamo fatto sì quest'altro film che era sempre un film veramente di Gianni, nel senso che lui ti prende, ti porta in territori inesplorati e come racconto spesso succede questo, quando si lavora con lui succede questo, tu sei a casa, ti prepari per il film, ok, ti fai tutto uno schema mentale, dici sei sicuro di arrivare sul set e di esserti allontanato da quella che è la tua zona di comfort, da quello che conosci, quindi di aver costruito un personaggio che non ti somiglia, e poi lui ti prende e ti fa fare altri 150 passi verso tutta la parte sconosciuta della tua indole, delle cose che conosci, perché è così. Gianni è una persona straordinaria, una persona con una forza veramente, io ho visto poche volte nel cinema, e sa esattamente dove vuole arrivare attraverso il racconto dei suoi film, e i suoi attori ovviamente non lo sanno, quella è una cosa che sa soltanto lui, quindi ti prende per mano oppure dietro la collottola e ti porta a fare questo viaggio. E
0: tu sei abbastanza anarchico, io so, sul set,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, sì, tutto, sì.
0: Invece lui riesce a riportarti sul binario che vuole lui.
1: Ma in realtà la verità è che siamo tutti e due anarchici fondamentalmente, quindi poi io e Gianni, quello tra me e Gianni è stato un incontro straordinario, è stato un incontro un po' magico, perché ci spingiamo in maniera reciproca ad andare a trovare delle cose che non avevamo pensato prima, e poi sai, quando si lavora con un maestro del genere l'unica cosa che si può fare è affidarsi completamente, insomma, soprattutto quando un film è così
0: ricordiamo
1: complesso.
0: Insomma, per i distratti, Il ladro di bambini, Così ridevano, L'America, Il signore delle formiche, Amamet, Le chiavi di casa, insomma, voglio dire, grandi film. Tu hai fatto Campo di battaglia con lui prima di Nessun dolore.
2: No, il suo rapporto con Amelio mi fa pensare un po' al nostro Luca. No, ma io sono serio. Vabbè, ok, ascoltiamo i Cooks.
0: Ecco, fai quello che devi fare.

0: Questa è Radio 2 Social Club, oggi è tornato Alessandro Borghi, per noi è festa,
1: che bello.
2: A proposito di festa, cosa hai fatto per il compleanno?
1: Sono andato a Londra a fare una festa con degli amici, la mia compagna, una cerchia ristretta. Abbiamo ballato molto, devo dire, è stata una grande scelta.
0: Avete ballato a Londra?
1: Molto, molto.
2: Ballato cosa, la techno?
1: Ballato house, più che altro house.
0: Ma questo dove? Discoteca?
1: Sì, sì, in un locale molto grande, c'era proprio un festone di quelli che fanno i giovani, e noi ci siamo freghe. Siamo andati lì, e poi mi dice, a me guarda, c'è sta nonno che è venuto a ballare, io stavo lì.
0: 40 anni, uno appena uscito dall'adolescenza, comunque, vorrei ricordarlo.
1: Ti ringrazio.
0: Ma che stiamo scherzando, poi verrà Chiara Camerano.
2: Ma perché a me mi dai sempre della vecchia, Lore? A lui invece vanno bene i 40 anni.
0: Vabbè, c'è chi invecchia bene e invecchia male, cioè adesso non è che... Senti, tra le curiosità che ho nel rapporto fra te e Gianni Amelio, appunto, prima tu hai accennato a questa cosa, ma voglio fartela ridire. Hai accennato che il personaggio che tu interpreti, Davide, così accogliente, così distrutto da determinati sensi di colpa, ti somiglia poco, forse somiglia di più a Gianni, ma Gianni ti dà una certa libertà. Per esempio, se ne possiamo parlare, il tuo tic, diciamo così,
1: sì, certo,
0: che spesso sparisce.
1: Sparisce sempre.
0: Tu, un po' come può succedere ai balbuzienti.
1: Esattamente.
0: Che quando recitano, ecco. Invece, in questo film è addirittura accentuato, forse per rafforzare una certa sensibilità, non so, fragilità del protagonista.
1: Guarda, sì, fragilità è la parola giusta, nel senso che anche sul campo di lui vuole sempre che ci sia un elemento che mostra un punto di frattura del personaggio. In campo di battaglia aveva deciso di mettere al personaggio il labbro leporino per raccontare un passato che comunque noi non raccontavamo. Qui a un certo punto, un giorno, mi ha detto: senti, ma io faccio diversi tic, però lui in particolare, io ho un tic respiratorio, diciamo, ogni tanto mi interrompe il flusso della respirazione, che è questo, che adesso non lo sto facendo per finta, mi sta venendo davvero, perché ci sto pensando, e mi ha detto: perché non lo teniamo? Perché mi interessa per il personaggio, per appunto raccontare una fragilità, perché può essere associato a un certo tipo di stato emotivo. E io ho spiegato a Gianni che è esattamente così, nel senso che quando sono molto stressato o anche molto felice mi viene, cioè quando il mio corpo deve assorbire degli stati emotivi un po' e non è abbastanza preparato, succede questa cosa qui. E quindi lo abbiamo inserito nel film, e devo dirti che per me è stato molto complicato, perché riprodurre una cosa neurologica che tu non riesci a controllare manda un po' il cervello in tilt,
0: certo,
1: no? E allora ogni tanto lo facevo per finto, ogni tanto mi veniva e lui mi diceva: no, non lo fare qua, dicevo: no, devi sta buono, perché mi sta a venire veramente. Quindi
0: non stavo recitando.
1: 8 mesi di analisi dopo. però poi effettivamente aveva un senso, come molte delle cose, quasi tutte le cose che poi mi propone di fare Gianni, nel personaggio ha davvero un
0: senso.
1: Sei
0: come sempre bravissimo in Serpenti, bravissimo in Nessun Dolore, affiancato da una straordinaria Valeria Agurino.
2: Anche in Serpenti, tra l'altro.
1: Sì, però in Serpenti non ci incontriamo, qui invece stiamo insieme. C'è anche il grandissimo Valerio, sex symbol Mastandrea.
0: Sì.
2: Ti ruba un po' la scena.
1: Beh, come sempre, sì.
0: L'ho scritto a Valerio perché c'è una battuta nel film che è fulminante. Pensa che io ho pensato fosse sua, perché talmente rispecchiava la sua personalità.
1: Potrebbe essere.
0: Non ve la brucio perché è veramente fulminante, è bellissima il vostro incontro, ma poi invece mi ha detto che era scritta. È stato onesto, non se ne è appropriato, diciamo così.
2: A proposito di onestà, non c'entra niente, dito nella piaga.
0: Ma che c'è?
2: Niente.
0: Così.

0: Smith. Radio 2 Social Club, noi ci fermiamo qualche istante, siamo con Alessandro Borghi per i film del Son Dolore, poi ci sarà anche Chiara Gambera, le 22 Simba e Beatrice Rigillo.
1: Quanto? Radio
2: 2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: 22.
5: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: 22.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
4: 22.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Social Club. Ma che idea.
1: Oh, io qui ho non solo il piacere di avere Alessandro Borghi, che è, insomma...
2: Poi me, accanto a te.
1: No, vabbè, adesso tu ci sei sempre, proprio tutti i giorni. Ma adesso ho anche il piacere di far arrivare al tavolo, anche perché tutti gli argomenti che abbiamo trattato sul tuo personaggio, su Davide, sul film Nessun Dolore, secondo me sono rapportabili alla sua capacità introspettiva di entrare nell'animo umano. Sto parlando di Chiara Gamberà, che per Feltrinelli pubblica il suo nuovo romanzo, che è Liberi Tutti, un thriller, un vero thriller affettivo, no? Come definirlo, Chiara?
0: Ciao, ciao. Sono sempre così contenta.
2: Ciao, amica.
0: Esce oggi. Sì, sì.
1: Guarda, se ne è già parlato tantissimo, perché? No, ma no, non a sproposito. Perché è intrigante proprio l'argomento.
0: Thriller dei sentimenti, sì, io no, non mi ero mai confrontata con questo genere, perché io funziono così, che prima arriva l'urgenza, poi dico però bisogna esprimerla in un modo nuovo, diverso da sempre, e questa volta è un thriller, ma ambientato nel fuori scuola. Siamo in una prima elementare e sono tutti indagati, adulti e bambini. Queste cinque famiglie si ritrovano coinvolte in un caso. Allora tu dici, ma chissà che cosa sarà successo. E no, perché io ho capito che anche tutto quello di cui stavate parlando prima, le nostre esistenze sentimentali hanno la trama di un thriller. Tu hai detto un'espressione meravigliosa, vittima della sua condiscendenza. C'è un uomo in questo romanzo, un padre. Sì, ecco.
1: Tradotto, lei traduce in sottone.
3: È il linguaggio dei giovani, questo.
1: Sì,
3: è...
1: Sì. È il linguaggio dei... Lei si finge giovane, cioè, dicendo queste cose.
0: C'è un padre vittima della sua condiscendenza e che poi si incastra con la madre di un'altra bambina, perché inizialmente vediamo queste cinque famiglie, dopodiché si cominciano a mescolare.
1: Beh, non diciamo troppo, non, perché questo è un vero thriller.
3: Cioè, anche perché dobbiamo farci il film, Chiara.
1: È chiaro. Anche perché non sarebbe la prima volta.
2: Stai in tutti i film, cioè stai grattando un nuovo film, incredibile.
0: Una cosa, che io ho scritto un altro romanzo dove c'era un mistero svelato alla fine, ma quasi tutti mi avevano detto a un certo punto si capisce. Per ora nessuno l'ha capito che cosa poi succede.
1: E non lo sveleremo certo noi, però voglio dire, mi piace questa distinzione che tu fai fra bambini adulti e bambini, cioè nel
0: bambini
1: senso...
0: Bambini grandi e i bambini piccoli.
1: Sì, i bambini grandi e i bambini piccoli, sì, cioè che bene, anche nell'adulto, cosa... insomma, prevale, cioè tutti i nostri, chiamiamoli problemi, le nostre lacune, i nostri pregi, i nostri difetti, le nostre fragilità vengono sempre da lì.
0: Allora, io poi ho proprio una perversione, nel senso che io tendo, se mi innamoro, mi innamoro proprio, vedo subito in controluce il bambino che è stato quell'uomo. E quindi è un disastro.
3: Madonna, che paura.
0: Sì, no.
2: Sì. Come fai a innamorare? Cioè, ti disinnamori
0: no,
2: subito.
0: E se è devastato, mi piace di più. Perché dico, in qualche modo mi commuove, ok?
1: Se ci sono dei devastati all'ascolto, si vogliono fare avanti.
0: No, sono cambiata. Ho scritto questo romanzo anche come esorcismo, perché protagonista non è tanto l'infanzia dei bambini, ma l'infanzia interrotta o comunque in qualche modo compromessa dei loro genitori, di questi adulti che si aggirano portando un bambino ferito negli occhi e dentro. E poi con la nostra infanzia noi contagiamo le nostre relazioni, contagiamo gli altri, a meno che non decidiamo a un certo punto di entrare un po' in contatto con noi stessi.
2: Ma che bambino è stato Alessandro Borghi?
3: Eccomi qua.
2: Che è abbastanza devastato.
0: Allora, ti devo dire la verità. L'altra volta quando venni, vi ricordate che sono entrata?
2: Sì.
0: C'era un cantautore, si chiamava Principe.
2: Sì.
0: E ero incantata durante tutta la puntata. All'inizio sono entrata e gli ho detto, tu sei stato amato proprio bene da piccolo. Ha detto sì. No, non mi viene da dire l'altrettanto.
3: Madonna, mia madre non si ammazza.
0: No, nel senso che si vedeva proprio famiglia serena, anche magari. No, tu mi sembra che hai fatto un po' più di fatica, no?
3: No,
1: è tutto gratis. Ale, no. È tutto gratis. Se la sei
3: no, infatti, ce l'avete un'oretta, mo' mi metto qua. Una sedia. No, devo dire no. No, forse sono un po' io che sono diventato problematico da grande, però.
0: Però l'infanzia è tutto bene.
3: Sì,
2: sì, sì. Sicuro.
3: Ma proprio è una delle poche cose di cui sono sì, l'infanzia, proprio bene, devo dire, sì. Dopo che io sono un po' complicato, sai,
1: perché ancora non
0: l'hai fatto da solo.
3: Ho fatto
0: da,
3: mi sa che è quello.
1: Hai visto della complessità. Tutto quello che sa Chiara, della tua infanzia. No, i tuoi genitori che... non sono.
3: Dopo mi trovate qua fuori a 4 del pomeriggio a me che parlo con Chiara, per favore.
0: Che io e Emma siamo bambine frantumate, questo invece.
2: Devastate, sì,
0: totalmente,
2: assolutamente,
0: sì.
2: Certo.
0: Sì. E però non è mai troppo tardi per costruirsi un'infanzia felice. Io di questo ne sono, non è mia questa. È di un grande
1: non è mai troppo
0: Robbins,
1: tardi, beh, bello,
0: per costruirsi un'infanzia
2: è difficile, perché bello. Una volta che diventi adulto non hai tanta voglia di tornare nella parte bambina. Perché mi stai a guardare così però, Luca?
0: Ma dipende però.
1: No, stavo guardando...
3: Perché anche Luca sa qualcosa di te, evidentemente.
1: Sì, per parecchie cose so che non si possono dire in onda. Comunque mi hai fatto venire in mente Picasso che diceva ci ho messo tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino, a disegnare come un bambino.
2: Ah, bello!
0: Noi ci mettiamo tutta la vita per imparare a vivere con quella libertà, per questo liberi tutti, ma liberi da cosa? Da quei condizionamenti, anche dai desideri che non erano i nostri e ci si sono incollati addosso, ma non erano nostri, erano magari le paure di qualcun altro che noi abbiamo trasformato in desideri, e con questo gesto anche un po' violento qualcuno in questo romanzo invece vuole dire e dai che il mondo è un parco giochi, se sappiamo.
2: E dai,
1: discorsi molto seri oggi a Radio 2 Social Club.
2: Ma noi pensiamo di essere alti, citazioni, eccetera, ma c'è qualcuno qua che forse è più bravo di noi, ha soltanto 24 anni, però i testi di questo nuovo album che si chiama Miria sono pazzeschi. Io ve lo straconsiglio. C'è anche un tour che parte il 15 novembre da Milano. Accogliamo in studio a Radio 2 Social Club 22 Simba. Buongiorno.
4: Ciao. Tutto bene? Ciao.
1: Benvenuto a Radio 2 Social Club.
4: Grazie mille.
1: Ti ascoltiamo dal vivo con due passi dal cielo, non uno in più.
4: Mai.

0: 22 Simba con Bellissimo. Noi al Social Club.
1: Grazie, grazie mille.
0: Questo è il suo album dove c'è un bellissimo albero che lui porta anche al collo, vedo. Cioè,
1: non... Ma è un po' più zarro però.
0: Ma bello, bellissimo.
2: Zarro, è più zarro quello.
0: È più?
2: Più zarro.
0: È più zarro.
1: Più zarro si può dire, dai.
2: Comunque hai cantato con la Social Band, di solito chi magari fa il tuo genere canta su base, volevo dirlo che...
1: No, ma sono fortissimo oltretutto, davvero. In due prove abbiamo fatto, sono uscite perfette, grandissime.
2: Non sono fortissimi, sono bravini, dai.
0: Anche Chiara vedo che sfoggia un ciondolo, anche lì c'è l'albero?
3: Sì, c'è l'albero della vita.
1: Spaccato, è lui. Un po' più grosso, ma è lui.
2: È meno zarra però,
1: Sei più elegante, cacchio, hai ragione, effettivamente devo migliorare.
3: Non so cantare.
1: Vedi, siamo pari allora.
0: Vabbè, sai scrivere dei libri di grande successo. Questo è un libro dove tu senti che, insomma, che è successo qualcosa di particolare, che è scattato qualcosa di particolare. Parlavi prima, ma poi ci torneremo. Senti, la copertina di quest'album è bellissima, è veramente molto
1: bella. Grazie davvero.
0: Ci sono due uomini incappucciati, c'è quest'albero meraviglioso e ci sei tu sotto. Con una pistola.
1: Ma guarda, ti racconto.
2: Si costruisce qualcosa.
1: Esatto, tutto il discorso è stato spiegato principalmente su tre cover, che partiva da questa, che era il primo atto, che si chiamava Arricchiti, che quindi andava a spiegare una parte un po' più, appunto, zarra, per tenere il termine di oggi. Un po' più zarra, e partiva per arrivare a Miriam.
3: Ma ce lo potete spiegare?
1: Certo, te lo
3: spiego. Zarra.
1: Ma zarra è semplicemente coatto, esatto.
3: Bravissimo. In che lingua?
0: Ecco,
1: ma forse un po' più milanese.
0: In che lingua?
3: Non è la nostra. No, però non è la nostra Roma.
2: Guarda che nel prossimo libro, secondo me, la cambierà, le inserirà questo termine.
1: No, ma in verità io parlo malissimo, ci sono mille modi più belli per dirli, sicuramente c'è.
0: Se vogliamo proseguire la puntata in Swahili.
2: Non è vero che parli malissimo e scrivi anche benissimo, però scusami perché stavi continuando a raccontare.
1: No, ma figurati, diciamo che appunto il concetto era partire da un concetto che potesse dar fastidio e quindi infastidire, come una collana d'oro come questa, l'ostentazione, il raggiungimento di obiettivi materiali, per arrivare al concept principale che è il nome di mia nonna, quindi la semplicità di mia nonna. E abbiamo voluto rispecchiarlo appunto con l'albero della vita, che nell'atto 2 abbiamo fatto tre cover, quindi in questa cover al tramonto raggiungiamo l'albero che simboleggia la semplicità senza saperci cosa fare, e nell'atto 3 che invece provinciali si torna un po' alle mie radici. E diciamo, l'idea che si voleva dare con questa cover è il fatto che io non sono assolutamente in grado di saper gestire la semplicità di cui sono eccessivamente fan. Quindi ci troviamo davanti a un albero e non riusciamo a dargli l'acqua e farlo crescere come effettivamente vogliamo, ma lo recintiamo perché siamo estremamente protettivi.
3: Ma tua nonna c'è ancora?
1: Purtroppo mia nonna non c'è più, ma è sempre con me.
3: Come si chiamava?
1: Miria.
3: Come
2: l'album?
1: Miria, come l'album.
0: Miria. Sì. Senti, ma la pistola mi incuriosisce, è un deterrente? È deterrente?
1: Abbastanza deterrente.
0: Cioè, non mi rompete. Cioè.
1: L'idea era un po' quella.
0: Chi mi tocca nonna?
1: Bravo. Chi mi tocca nonna?
0: Va bene, insomma. È che di pistole ce ne stanno talmente tante in giro che, insomma, io tendo a non fare. Per esempio, nella copertina dei miei album non l'ho mai messa.
2: Sì, lo so. Le ho studiate tutte.
0: Le ho studiate,
2: non c'è mai una pistola.
0: Ma una chitarra a volte.

0: 22 Simba, Chiara Camberale, Alessandro Borghi con noi qui a Radio 2 Social Club. Ma allora, questa è una celebre intervista che è stata fatta da Alain Delon. Tu sei un po' il nostro Alain Delon.
1: Mamma mia, Madonna, ma tu non lo puoi dire a tutti, però l'hai detto a Castellito, l'hai detto.
2: Ma lui non l'ha detto a Marinelli, pure l'ha detto.
1: A Marinelli
2: ha detto, dai, fa niente.
0: No, non devi dire. Magari non lo sapevo.
2: Guarda che io le vedo le puntate belle, non è che vengo qui per caso, forza.
0: Infatti,
2: dai.
0: Era un testo per vedere se ci seguivi. La tua parola preferita?
2: Parola preferita è Eima.
0: Eima.
2: Che è il nome di mio figlio, ma vuol dire anche a casa e nel mondo insieme, capito?
0: No, ma che bella cosa.
2: Ah, regà, cioè, possiamo chiuderla qua.
0: Che grande papà. La parola che detesti?
3: Tarra.
2: Tirchio.
0: Tirchio. C'è intorno gente tirchia?
2: Oh!
0: Parecchio. Sì. La droga preferita?
2: Bella questa, oh. Assolutamente le pasticche.
0: No, ma nel senso metaforico, no, cioè no, non la droga,
2: no,
0: proprio.
2: No, no,
0: cioè,
2: proprio la droga, la droga.
0: Uno dice, non so, lo sport.
2: Beh, cioè, l'MD se no pure, se non ci sarebbe così.
0: Ho capito. Andiamo bene qua. Va bene. Il complimento che ti mette a disagio.
2: E quanto sei bravo.
0: Ah sì, metterti in imbarazzo.
2: A me perché mi vergogno.
0: Hai
2: figlio.
0: Avuto un idolo giovanile?
2: Sì, Liam Gallagher.
0: Ah, Liam Gallagher.
2: Che ancora oggi.
1: Vabbè, perché insomma, la risposta, ho capito.
0: Che ancora. Hai mai rubato qualcosa?
2: Sì, una volta una busta di sale dentro al supermercato e me l'hanno fatta portare a casa per punirmi. Per fare una cosa con un amico mio, un cretino.
3: Piccolo.
2: Sì.
3: Ma hai visto che ce l'hai avuta l'infanzia difficile?
2: Ma no.
3: Dici di no.

0: Cioè, ma anzi,
1: cioè,
0: no,
1: scusa, chi è che
0: no,
1: te l'ha
0: ho sbagliato.
1: Fatta?
0: Ma ci siamo rubati dei tappetti per il motorino, i tappetti delle gomme, ma ci avevamo, che ne so, 12 anni. E quello, per punirci, quello della sorveglianza, ci ha fatto portare a casa tipo un chilo di sale, ve lo giuro. E io dicevo, ma perché questo ci ha fatto fare?
2: Io
3: la relazione non l'ho capita.
2: Infatti.
3: Davvero.
0: Ma nessuno l'ha capita, evidentemente non è che era proprio un genio quello. Però diciamo, ci ha punito dicendo: vabbè, almeno mi portate a casa sta cosa che pesa.
1: Che ci hai fatto con quel sale?
0: Io ho dato a mia madre, era contenta, ci ha cucinato un mese.
1: Mi fai pensare a un film con Alberto Sordi, Ladro lui, ladra lei, che quando lui usciva dal carcere portava la madre. Che mai portato da Regina Celli? Lui portava il coperto,
0: esatto,
1: perché
0: sì,
1: rubava
0: sì.
1: Pure il carcere.
0: Ma risvegliato un ricordo che ogni tanto lascio lì invece, perché non avevo veramente capito neanche
1: a
0: tempo.
1: A proposito di ricordi e di infanzia, un odore, un profumo che ti riporta all'infanzia.
0: Un odore che mi riporta all'infanzia è l'odore del mare di Tor San Lorenzo, che è un posto vicino Roma, bruttino, però dove ho dei ricordi straordinari.
1: Ma il mare è mare, è sempre mare. Cucini?
0: Malissimo. Fa le uova strapazzate?
1: Ecco.
0: Benissimo, perché ci dice ci vuole un tempo, pure Gordon Ramsay dice.
1: Dici perché?
0: No, bisogna sapere esattamente quanto tempo far scaldare la padella prima. Poi ci sono delle persone che dicono: senti, ma lo posso fare con l'olio? No, con l'olio sono buoni tutti, bello mio, hai capito? Quindi la ti fa secca e la ti fa attaccare, la ti installa tutto il tempo, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Due bianchi, no, quattro bianchi, due rossi, se no porto proteico scarsetto, vai, mischi tutto, un po' di sale e c'hai, stai a posto per diciamo 4-5 ore.
1: Sale, le che, uova sale strapazzate.
0: Che hai sale che ancora quello della
2: esatto.
0: Punizione.
2: Le uova strapazzate all'Alessandro Borghi.
0: Esatto.
1: Eh beh, basta, adesso ci fermiamo con la ricetta. Beh, è stato bravissimo, ha dato risposte fulminanti.
0: Raga, la sincerità prima di tutto.
1: No, certo, sulle droghe ci chiuderanno il programma, ma pazienza.

0: Attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.

0: A Radio 2 Social Club facciamo un riassunto di chi siamo qua, chi ci sta ascoltando in radio, chi ci segue nei posti più incredibili.
1: Alla mia sinistra 22 Simba con il suo nuovo album Miria, 22 Simba che ha passato l'estate ad ascoltare Ranieri, mi stava dicendo.
0: Ah, Ranieri.
2: È stato intensissimo, fortissimo, incredibile, io ignorantissimo di tutto il cantautorato, ammetto, odiatemi, scusatemi.
1: No, hai 24 anni,
2: ci
1: è normale che non sai.
2: Tutto adesso, fortissimo, incredibile.
0: Se mi rappi sopra Rose Rosse, stai a...
2: Diventa difficile cantarla ancora meno, magari impara a cantare la canto.
3: Io quando ero piccola, a proposito di traumi infantili, una volta mia mamma, guardando il Festival di Sanremo, disse: che bell'uomo. E poi io mi ero convinta, avrò avuto qua 5-6 anni, che mamma tradisse papà con Massimo
0: Ranieri. Sì, solo perché ha detto che bell'uomo.
3: In televisione io pensavo mi voleva rubare.
0: Voi capite la difficoltà
1: e
0: di essere genitori.
1: E lei è Chiara Camperale, perché dici dobbiamo fare un riassunto.
3: Adesso quando lo guardo non mi fido così. Fino in fondo, quando lo vedo in televisione.
0: Il genitore qualsiasi
4: ma
0: cosa.
4: Ma infatti
0: dice...
4: l'Instagram di Ranieri è pieno di foto con la madre di Chiara. Se lo vai a vedere bene, capito, se scorri.
0: Sì, sì, sono state pubblicate da Dago Spia.
3: È quello che stavi dicendo, cioè quei frammenti che ti rimangono, che il genitore non ricorda, mia madre non ricorderà mai di aver detto certo. Che bell'uomo Massimo Ranieri, e invece poi ti arriva dentro e nel frattempo la tua forma, la tua
0: quando
3: persona...
0: si parla con i figli ti raccontano cose di te genitore sì. Che tu non ricordi, erano marginali per te, per loro sono diventate delle ferite, degli squarci nell'anima.
3: Ma così
0: nell'anima.
3: Anche per noi, l'abbiamo fatto anche noi, sì, quando sì. Eravamo bambini piccoli.
0: Sì. È così, tu dai un calcio a una bottiglietta di plastica e tuo figlio pensa mio padre è un pazzo, un violento, e invece magari ti avevano solo sostituito in una partita di calcio.
3: O forse invece però ha ragione lui.
0: Forse invece ha ragione lui.
4: Quindi non ti nascondere dietro un dito, capito? Che tutti i giorni dai calci e bottigliette.
1: Poi la plastica, lui, ancora con la plastica, c'hanno ragione i tuoi figli.
0: Ancora con la plastica, sì. Non l'ho detto che era di plastica, ma forse
4: di vetro le calci.
1: Non so se ha preso le pillole oggi, Luca. Hai preso le gocce stamattina?
0: L'altra sera, con ospiti a casa, in giardino. A un certo punto avevo il vino caldo nel calice, lo volevo togliere, fatto così, mi è partito il bicchiere, si è schiantato contro il muro e questi ospiti non avevo confidenza, hanno pensato
4: che
0: fosse un'usanza della
4: casa. E allora auguri a voi!
0: Ho visto a un certo punto uno che lo sa, no, ho detto guarda ho sbagliato, non è che facciamo così sempre.
1: È proprio strano questo Luca Barbaro, pensa cosa hanno detto di te in macchina tornando a casa.
0: Vabbè, pazienza. Senti Alessandro, non abbiamo parlato abbastanza di Nessun Dolore però, sì. Del film di Gianni Amelio, che altro
1: cosa
0: possiamo
1: dire?
0: No, che altro possiamo dire senza dire?
4: Allora, che altro possiamo dire senza dire? Che è... Allora, il film l'abbiamo girato tutto a Roma, quasi tutto a Roma, che per Gianni è una cosa un po' atipica, perché a Gianni, come anche a me, piace andare fuori a girare per costruire quella che si chiama bolla, no? Per rimanere lì, pensare soltanto al film. Infatti sia io che Gianni abbiamo un po' sofferto, perché poi relazionarci con il traffico romano, col semaforo, le comparse e tutta questa... Anche perché Gianni, dovete sapere una cosa, è uno che se tu fai una scena di massa dove ci sono 20 comparse, tu magari fai 30, 40, tu fai il take della tua vita... E lui viene e la fa, bellissima, stupenda, peccato che c'era una lì dietro che ha guardato da un'altra parte, dobbiamo rifarla. E tu la fai 70 volte, perché lui vuole che sia veramente tutto perfetto. Quindi Roma in questo non
0: il
4: ci ha aiutato.
0: Il contrario della Nouvelle Vague, qui si lasciava correre
4: tu. Lui vuole, guarda tutto, guarda
1: infatti,
4: tutto.
1: A un certo punto c'è una signora che saluta dietro la bancarella. Vabbè, ma poi quello è il posto più turistico del mondo, credo.
4: Sì, esatto. Sì, Piazza Risorgimento non era proprio, sì, esatto. E, però a parte questo, insomma, quello abbiamo parlato molto di una cosa. A Venezia, no? Che prima ha fatto Venezia fuori concorso, abbiamo parlato del fatto che sia un film che in qualche modo ci riguarda tutti quanti e che ha molto a che fare con un certo tipo di seme che molti di noi hanno dentro senza pensare di averlo, no? E ha molto a che fare col fatto che in una città come Roma, anche io a volte cammino e non mi rendo conto delle persone che sono sedute su un marciapiede, hanno passato la notte lì o che hanno bisogno di qualcosa, perché siamo talmente stati abituati a questo tipo di società che a volte si innesca anche un meccanismo. Io mi ricordo, adesso per fortuna non più, ma quando ero un po' più giovane, se avevo la voglia, se avevo l'istinto di voler dare dei soldi a qualcuno che stava per strada, mi sentivo in imbarazzo. E allora dicevo, ma perché mi sento in imbarazzo di questo? Cioè, perché mi sembra che sto a fare una cosa sbagliata, no? Perché quelli sono tutti i messaggi che ci arrivano quando diamo il microfono a persone sbagliate, come in questo periodo particolarmente, insomma, no? Con le lunghe, con le corte, tutta sta roba qui, di affidabilità. E quindi, bellissima, comunque, ragazzi, non si può non parlarne.
0: No, no.
4: Ma è un capolavoro.
1: Non facciamo altro che parlare.
4: È un capolavoro. Sì, è un capolavoro. Cioè, come dice che se tu ti metti con una che non si vuole far vedere che sta così, già così almeno non ti tradisci, tu sei contento. Pensate che cosa diciamo alla gente noi. Ok, comunque. E a proposito di messaggi.
0: Ma ragazzi, se uno vive nell'Ottocento.
4: Esatto. E a proposito di messaggi sbagliati, la stessa cosa arriva anche rispetto a tutte le questioni dell'immigrazione, dell'accoglienza, no? Quindi io personalmente ho usato il film per farmi tutta una serie di domande e cercare di capire quanto realmente in alcuni momenti della mia vita io abbia fatto davvero qualcosa, o quando invece magari non stavo facendo niente, avevo la sensazione di fare tanto, o viceversa. Quindi è un film che ha un grande senso, ha motivo di esistere, perché è grande cinema e perché c'è Gianni Amelio, ma soprattutto perché, come sempre, Gianni prende una materia che decisamente è contraddittoria, è una materia che deve suscitare una discussione, te la mette lì, e quando esci dal film, dalla proiezione, tu non puoi non parlare di quella questione.
0: E non sei più lo stesso.
4: E non sei più lo stesso. Questo, più quando lo c'è stesso. Il bel cinema succede quasi
0: è
4: sempre,
0: vero,
4: per
0: verissimo.
4: Fortuna.
1: E bel cinema, ma anche bella musica a Radio 2, perché c'è un nuovo album, Vivere, il mio concerto più bello, è l'album di Ornella Vannoni, e ascoltiamo Eternità, versione
0: oggi
1: live.
0: Sarebbe il giorno del suo compleanno, no, di Ornella.

0: Radio 2 Social Club, siamo in ottima compagnia, ma adesso stiamo per peggiorare in meglio perché accogliamo con noi Beatrice Riggillo.
1: Lo so che ha detto. Ciao Beatrice.
2: Meglio, è bellissimo.
0: Peggiorare
2: è bellissimo. Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Come state? Stavi cantando, eh?
2: Stavo cantando, sono onorata di entrare dopo questo brano incredibile.
1: Eternità?
2: Beh, dai.
1: Come fai a conoscerlo?
2: Madonna, dai, cioè, io comunque ricordo che sono una ex musicista, ormai ex, perché ormai faccio...
1: Però tu suonavi il sax?
2: Io sì.
1: O la rettore?
2: Se, con Donatella Rettore, se mi ricordo come si fa lo suono ancora.
0: E poi aspetta, lei sembra giovane, ma in realtà c'ha 54 anni.
2: 54.
0: Così dicono i social.
2: Sono Beatrice Riggillo, la secondo suggerimento di Google, età, perché la gente se lo chiede spesso e io 54 ne ho. Da un po' di anni che ho 54 anni, però insomma, sì.
1: Vabbè, dai.
2: 9 figli anche.
1: Sì, eh?
2: Mm-mm. 9 figli e 5.
1: Con 9 uomini diversi.
2: Sì, sì, neanche mi ricordo.
0: Ma sei una ragazza affidabile, nonostante oggi tu abbia i pantaloni.
2: No, infatti ho detto metto i pantaloni per evitare di esagerare, capito? Però avrei messo minigonna.
1: Sei lo stesso molto affascinante.
2: Grazie.
1: Anche con i pantaloni, ma ti chiediamo il tuo spettacolo. Guardiamo ma non giudichiamo.
2: Hai capito? Penso sono venuta qui, cos'era, qualche mese fa dovevo iniziare.
1: Come adesso... va?
2: Bene, sono all'Ambra Juvinelli venerdì, mio primo Ambra Juvinelli.
0: Brava.
2: Il mio primo Ambra Juvinelli, un gioiellino di Roma molto bello. Sono molto emozionata. Un po' di...
0: Un po'.
2: Un po', però... Giusto.
0: Ricordiamo che guardiamo ma non giudichiamo in realtà parte da un trend sui social un
2: esatto,
0: po', no?
2: Me lo hai fatto notare tu, perché io convinta che fosse una mia idea geniale.
0: Veramente?
2: Sì, qualche mese fa, il trend dei social che è ascoltiamo ma non giudichiamo.
0: Ascoltiamo, non giudichiamo.
2: Ah, hai fatto una variante sul trend? Sono convinta di aver avuto un'idea di...
0: pignola inutilmente, tra l'altro.
2: Veramente, infatti, guarda, ma mi hai rovinato completamente la reputazione mia, per me stessa, però vabbè. Sì.
1: Beh, Andrea, alias 22 Simba, 22 Simba, che cosa vuol dire il
3: ma,
1: tuo nome?
3: Ma in verità, Simba è nato molto a caso, nel senso che io prima avevo un nome d'arte che... mi chiamavo, se non sbaglio, Im con doppia M, avevo 12 anni.
0: Se non sbaglio.
3: No, davvero, avevo 12 anni, quindi in verità era molto inventata a caso, però avevo scritto una canzone in cui citavo Simba, del Re Leone, e i miei amici in tutta la zona mi hanno iniziato a chiamare Simba, quindi è andato molto facile su quella strada. Però all'inizio, quando pubblicavo le canzoni, ero indipendente, quindi quando sono andato su Spotify a caricare la mia prima canzone da solo, con una email che ho perso oltretutto, e quindi stiamo cercando di recuperare tutti i miei primi brani perché ho perso completamente a 17 anni con la mail, e c'erano più di 40 artisti con nome Simba, quindi non potevo neanche scegliermi il nome, e da lì dovevo aggiungere qualcosa, ed è arrivato 22, che era in onore a Cranio Randagio, che è un artista di Roma oltretutto, che è venuto a mancare.
1: Proprio nell'anno in cui doveva compiere
3: anni. Esatto, doveva compiere 22 anni, ed è per lui. Contentissimo di portarlo dietro, perché è un artista che merita tantissimo.
1: Senti, adesso ascoltiamo Ne vale la pena. Ne vale la pena di cosa?
3: Ma tutto il casino che puoi fare nella vita per arrivare dove vuoi arrivare, ne vale la pena.
1: Ne vale la pena. 22 Simba.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: 2-2
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
3: 2-2
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Allora, se ho capito bene da questa puntata, se volete delle uova al tegamino fatte bene, bisogna andare da Alessandro Borghi.
1: Strapazzate.
0: Strapazzate, scusa. Strapazzate.
2: Volete parlare della vostra infanzia?
0: Bisogna andare da Borghi.
3: Io sì, se vuoi.
0: Ecco. Poi la casa di Borghi è pulitissima, perché lui è, ho capito che è un maniaco.
4: Sono maniaco, sì, dell'ordine, maniaco, della pulizia.
3: Come si fa a tenere, cioè, il consiglio per tenerla pulita?
4: Tipo... Allora, io mi sono comprato due robottini.
3: Ecco, vedi, lo sapevo.
4: Che
3: io
4: sono la mia ragione di vita, li accarezzo,
0: litigano tra loro,
4: ogni tanto sì, mi devo mettere in mezzo uno, Irene, come la mia compagna, perché il nostro figlio l'ha voluto chiamare così, e l'altra si chiama Lucy, e quindi ogni tanto quando li vede sì,
3: abbiamo detto. Aspirapolveri?
4: Sì, lavano anche.
3: Lavano, ah, vedi.
4: Se mi danno i soldi ti dico pure il marchio.
3: No, te lo chiedo dopo, te lo chiedo fuori onda, okay. Mi serve.
0: Chiara, tu pure sei così precisina?
2: No, io sono essere ordinata.
0: Intanto scrivi libri a pancia in giù, è vero, sì, sdraiata a pancia in giù. Ma sì, ancora?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma non ti fa male gomiti, poi la
2: scritta? Altro, i gomiti.
0: Ah, i gomiti.
2: I gomiti, sì.
0: Ho capito.
2: Sì, sì, sì, sì. E non so, piuttosto ordinata, io penso che di solito le persone che hanno almeno così, avendo molto disordine dentro, ho bisogno fuori di me, no? Che sia però senza robottini.
0: Senti, qua nei personaggi del tuo libro, insomma, la storia si svolge fra cinque famiglie intorno a una scuola alimentare, insomma, quindi ci sono tante storie che si intrecciano. La voce narrante è una maestra, è Titti.
2: È la maestra che li osserva e li ascolta tutti, sia i bambini piccoli che sono i suoi allievi, e sia soprattutto i bambini grandi che sono questi adulti che si incasineranno dalla seconda pagina, cominciano a...
0: Chi è che cura un podcast tra i personaggi?
2: Cura un podcast la mamma single, perché ecco, nelle cinque famiglie c'è.
0: Ma sei tu? Se ci identifichi, è vicino a te il personaggio.
2: Sì, però poi quando costruisci un romanzo corale, almeno io funziono così, io consegno un pezzettino di me a ciascuno. Sono molto anche uno dei bambini che si chiama Dodò, di sicuro la mamma single, lei è proprio andata in Spagna e ha fatto tutto da sola, io no, mia figlia ha un padre, ce l'ha e come, però io la cresco da sola, lui abita a Milano, non stiamo più insieme, però di sicuro quella dinamica la conosco bene. E lei conduce un podcast che si chiama Saldi, sul maschio eterosessuale in crisi dopo i 40.
3: Ecco. Cioè,
2: Saldi, cioè su quello
3: in
2: che è rimasto. E quindi ogni puntata è insomma, una categoria di questo maschio eterosessuale in crisi, sì.
0: Ma in crisi di cosa? Non ho capito.
3: No, soprattutto sopra i 40. No, non sei in crisi,
0: non me la posso permettere.
3: Effettivamente non sei in crisi.
0: Vi metto in contatto.
1: No, ma io ho paurissima di Chiara. Dopo quella cosa che ha detto Alessandro, che cioè, io non mi guardare negli occhi, Chiara, non mi devi guardare. Non mi guarda.
0: Però Chiara ha detto una cosa molto bella sull'amore. Detto l'amore ha detto di oggi che vorrei è con l'altra persona stare dalla stessa parte. Mi è piaciuta molto questa cosa.
2: Sì, sì, devo dire che ecco, io poi a me interessa sempre nei miei romanzi alla fine indagare quello, la relazione fra uomo uomo, donna uomo, e in effetti le coppie che funzionano di più in Liberi Tutti, ma secondo me in generale, sono quelle dove secondo me da piccoli sarebbero andati d'accordo. Io ho questa sensazione qui, cioè
0: lei riporta tutto da piccoli,
2: giocare insieme.
0: Tu parli di coraggio in amore.
1: No, perché la cosa è questa, no? Io sapevo, Chiara, che insomma ci saresti stata dato che si parla di anche, cioè si riflette su se stessi, no? Molto con te l'ho visto. Io volevo, ho scritto una piccola cosa rispetto al coraggio, ok? Rispetto a una riflessione che ho fatto su me stessa rispetto a questa cosa. Posso leggervela?
2: Certo.
1: Posso? Band, prima di tutto, buongiorno a tutti. Posso chiedere un po' di...
0: Sottofondo?
1: Sì, è possibile.
0: Pianoforte, va bene?
1: Pianoforte è perfetto, grazie.
0: Okay.
1: Scusate, perché ci tengo, dato che si sente.
0: Non la devi reppare, diciamo.
1: No,
0: ti serve,
1: però se vuoi fare un freestyle, come preferisci. Allora, scusate.
0: Prego.
1: Io a volte vorrei essere un po' più coraggiosa nella vita, ma poi ci penso bene. Mi guardo allo specchio e penso, tu ce l'hai il coraggio, Bea. Tu li realizzi, i tuoi sogni, i tuoi desideri. Non ti fai fermare da timori o paranoie, non hai paura del giudizio. Tu sei un uomo, ti fa love bombing e poi all'improvviso ti ignora. Non hai paura di telefonargli e chiedergli spiegazioni. E se non ti risponde tu, non hai paura di chiamarlo di nuovo. E se non ti risponde ancora, tu non hai paura di andare sotto casa sua e citofonargli. E se non ti apre la porta, tu non hai paura di prendere una corda, attorcigliarla attorno a un tubo, arrampicarti sul suo terrazzo, bussare alla sua porta finestra e fargli, oh frate, ma tutto ok?
0: È reato, eh? Okay. Va bene.
1: Questa è una mia personale. grazie.
0: No, finito basta. Così.
1: Sì, mi dicono basta perché mi no. Date, sono arrivato troppo tardi, c'avevo tutta una lista gigante di cose, però va bene. Se lo volete sentire il resto, sentite che marchetta. Venite al mio spettacolo, no, lo giudichiamo.
0: Va bene.
1: Madonna
0: va
1: grande. Bene.
3: Adesso te la senti dopo questa prova di coraggio di Bea di andare a cantare sul palco?
5: Bellissimo. Va. Vocalmente sei fortissima, come per fare.
1: Grazie, mio onore.
5: La doppiatrice sempre.
0: Poi se serve.
1: Mai doppiato in vita mia.
4: Serve la stessa cosa?
1: Hai pensato?
4: Cioè io leggo quella cosa, sembra uno che è uscito adesso dalla quarta elementare.
1: Allora,
4: se tu fossi coraggioso così a leggere, capito? Sono una roba. Sei bravissima. Perché, complimenti.
0: Brava. Se ti serve una che suona il sax, poi lei.
1: Sono il sax tenore. Come Lisa Simpson.
0: 22 Simba dal vivo qui a Radio 2 Social Club con Ti darò.

0: Grazie, grazie mille.
1: 22 Simba.
2: Bravissimo.
1: Dal vivo. Con ti darò. Oh, Chiara Gamberale, tu che sei un po' la nostra Alain Delon.
3: Ma... Grazie, che non lo dire, non l'hai mai detto a nessuno.
1: No, mai. Io, veramente è la prima volta.
3: Grazie,
1: che dico
3: sì, sì, sì. No, ma lo chiede, sento,
2: non fare la domanda sulla droga.
1: No, la droga no,
2: non la
1: no, no, la droga.
2: Più.
1: La sua droga è la scrittura, vero? No, ma ti chiedo, che superpotere vorresti avere?
3: Viaggiare nel tempo. Ah, mi piacerebbe,
1: bello.
3: Sì, sì, sì, viaggiare nel tempo, sia nell'età che ho avuto, sia nel tempo, quello mi piacerebbe.
2: E dove andresti?
1: Ecco, questa.
2: Cioè,
1: è
2: se hai questa. Una possibilità.
1: La prima tappa.
3: Allora, della mia vita, credo che riandrei al momento del primo grande amore, proprio quando mi sono innamorata.
1: Ma tu non vuoi viaggiare nel tempo, tu vuoi viaggiare in te stessa.
3: No, nella mia vita, invece nel tempo, nell'età vittoriana.
1: Ah, nell'età vittoriana.
3: Sì. Mi farei un bel giro lì, mi piacerebbe.
1: E Beatrice invece?
4: Allora, ero indecisa.
1: Superpotere?
4: Ero indecisa tra mangiare tipo la Nutella senza farmi venire il reflusso, però.
3: Ah, bella,
4: sì, tantissimo.
3: Pure quello.
4: Era bella. Buono, vero?
3: Farlo nell'età vittoriana ancora.
4: Certo. Ancora meglio, ancora meglio.
1: Quindi
4: però,
1: digerire tutto.
4: No, no, ce n'è un altro.
1: No,
4: ce n'è un altro perché mi hai ispirato tu, Chiara. No, poter rivedere la mia vita come fosse un film.
1: Ah. Bellissimo.
4: Beh, con una regia che scelgo io anche, una regia a mia scelta.
2: A meglio. Sì.
4: Perfetto. Mamma mia, siamo.
1: 22 Simba, un super potere.
0: Vai, io ti direi teletrasporto molto probabilmente. Sarebbe una cosa bellissima.
1: Il tournée è comodo.
0: Ma immagino che sia comodissimo, oltretutto anche nel lavoro, ma io ho viaggiato pochissimo nella mia vita, quindi in una settimana mi farei ba. Bellissimo.
1: Primo posto dove vorresti andare, che non hai visitato?
0: Ma guarda, ti dico la verità, mi piacerebbe uscire dall'Europa, proprio incontrare culture completamente diverse dalla mia e farmi magari
2: in Giappone.
0: Anche, ma sai quanta gente mi diceva in Giappone, incredibile.
2: Subito.
1: Così?
2: Sì,
0: tantissima, troppa.
4: Ci sta a cacciappare.
1: Ma scusa, tu che dici a tutti vai in Giappone, tu ci sei andata?
2: Sì.
1: Ah.
2: Non lo dico a tutti, comunque, a me il superpotere non me lo chiedi.
1: Qual è?
2: Io vorrei avere una cabina armadio sempre dietro.
1: Ma che
2: cioè
1: dire?
2: È una situazione che tu fai cabina armadio e puoi scegliere.
5: Che poi che ce fa che se veste alla fine, cioè se sa che sta cabina armadio.
2: Appunto, vedi, oggi magari potevo fare cabina armadio, mettevo un pantalone al volo,
1: certo.
2: E un reggiseno soprattutto.
3: Una bella gonna lunga.
2: Esatto, una gonna lunga sotto il Tu che superpotere vorresti avere?
5: Pensavo che non mi volevate chiedere perché c'avete paura dopo la risposta di prima. Io vorrei avere gli addominali semplicemente. Ci combatto da una vita, non ci sono mai riuscito. Mi piacerebbe tanto.
1: Vabbè, ma un po' di panza, dai, ci vuole.
5: Però così, almeno per vederli una volta. Poi no, per sempre, una settimana addominali. Ma qua faccio due foto e poi basta.
2: Luca, almeno tu di tipo la pace nel mondo.
1: No, è il superpotere che vorrei avere. Un servizio sopra i 200 all'ora a tennis. Mi farebbe comodo in parecchie occasioni.
2: E anche oggi abbiamo parlato di tennis.
1: Ma perché ti dà così fastidio parlare di tennis?
2: Ma perché tutti i giorni ho un martello continuo proprio.
1: Va bene, c'è la playlist adesso. C'è la playlist, c'è la musica di Radio 2 Social Club, Lolli.
2: Strano, perché veramente tu prima mi hai detto di non lanciarlo, quindi mi vuoi mettere in difficoltà e non ci riesci, perché io ho questo superpotere. E Casabian,
1: niente. Non so che dite.

0: A Radio 2 Social Club siamo... Qui si ride, si dicono cose fuori onda irripetibili. Per fortuna esistono i fuori onda con
1: sì,
0: i microfoni
1: che
0: spenti.
1: C'è Beatrice Riggino che poi nel suo spettacolo ripeterà tutte queste cose, perché lei
2: sì,
1: è...
2: sì, sì, io ripeto tutto. Quindi sto prendendo materiale.
0: Io però prima ero rapito dai tuoi atti di coraggio in amore. Li hai interrotti sul più bello.
2: No, ma guarda, volevi andare avanti.
0: Ma sì.
2: Ma guarda, in realtà non era sull'amore, eh. Io in realtà parlavo in generale di coraggio. Però se vuoi ti vado con la seconda.
0: Sì,
2: parte.
0: Grazie. Mi faceva.
2: Guarda,
0: poi piace molto anche a Borghi la tua voce.
2: Grazie, maestro.
0: Maestro?
2: Faccio come mi pare.
0: Tutto
2: qua.
0: Gratis.
2: Poi. Ma sì. Chiara, sempre per te questa cosa. Perché di coraggio io ne ho da vendere. Io quest'anno a 54 anni suonati mi sono iscritta a un corso di danza afro-haitiana.
0: Afro-haitiana?
2: Perché?
0: Non lo so.
2: Manco io. Ma anche in questo caso dico che ci vuole coraggio, perché io sono 5 mesi che tutti i lunedì e venerdì mi rendo ridicola davanti ad altre 7 donne cinquantenni, 8 quando viene Letizia, che non viene mai, che ballano forsennate questa esotica danza voodoo sentendosi moralmente superiori alle loro amiche del corso di Zumba. Ma sarebbe troppo semplice se non aggiungessi che il suddetto corso di danza afro-haitiana mi ha portato per lungo tempo a credere che Haiti fosse in Africa. Purtroppo non è, ragazzi.
0: Beatrice Rigillo con noi qui è all'Ambra Juvinelli quando?
2: Venerdì all'Ambra Juvinelli.
1: 5 settembre.
2: 5 settembre. Mi è sold out, però magari capito, cioè su fan sale, questo è importante, su fan sale qualcuno rivende, magari non può venire, certo. No? Quindi insomma
0: no,
2: rivende
0: poi
2: biglietti.
0: Se volete comunque andare fuori dal teatro ad aspettare.
2: Ma sì, fate un po' così, sì, e sì. Io vi faccio entrare.
1: Però ci sono altre date, il 7 ottobre sei a Firenze, il 26 a Modena, il 4 dicembre a Cesena e il 20 gennaio a Milano. Dove a Milano?
2: Al Puccini, l'ho già fatto il Puccini, bellissimo. Però venite a Firenze, ragazzi, Firenze, 7 ottobre Firenze, ci tengo tanto.
1: Mancano dei posti vuoti a Firenze.
2: Alessandro mi sa che capisce le cose.
0: Nessun dolore, Alessandro Borghi,
1: ecco,
0: film di Gianni Amelio con Valeria Golino, con tanti altri attori di cui insomma non si può adesso fare i nomi perché sono veramente tantissimi, anche perché appunto lui apre casa sua e arriva di tutto e di più, ma è già nelle sale, Nessun dolore?
3: Il 24 settembre.
0: 24 esce. Settembre. Mi raccomando, un film di grandi contenuti, di grande emozione, con un personaggio, il protagonista Davide, che è veramente un personaggio straordinario, interpretato magistralmente, ovviamente non poteva essere sì. Altrimenti da Alessandro Borghi. Poi abbiamo Chiara Gamberale
1: con il suo nuovo libro Liberi Tutti. Non ti abbiamo chiesto perché Liberi Tutti.
4: Liberi perché alla fine, dopo questo evento traumatico che coinvolgerà queste 5 famiglie, si spera che tutti i personaggi riescano a essere un po' più davvero coraggiosi di essere cosa.
2: Che sono pronto, cioè io coraggio che ho da vendere.
4: Però insomma liberi dai condizionamenti, liberi di non essere le persone che desideriamo essere, liberi di entrare in relazione con gli altri in una maniera ci faccia sentire più aria incondizionata, io dico a un certo punto nel romanzo, ecco, anche perché c'è il ventilatore in copertina, no? Perché nelle nostre case ci sia più aria incondizionata che aria invece.
0: Siamo alle battute finali, io sono dispiaciuto nell'interromperti, ma per ricordare che il 24 settembre sei a Milano, alla Feltrinelli a 18:30 e poi il 30 settembre a Bologna.
4: Siamo tutti in giro.
0: Ecco, hai sempre dei musicisti con te, Paola Turci a Milano, Chiara Civello a Bologna.
1: Tutti in giro, ma per fortuna 22 Simba ha il teletrasporto, perché c'è il Miria Tour che parte il 15 novembre. Deve arrivare ancora il 15 novembre?
0: Sì.
1: Ok, il 15 novembre dal Fabric a Milano, hai 3 date al Fabric, poi vai a Firenze, Padova, Roma, all'Atlantico e poi il 29 novembre sei a Torino.
5: Ecco. Caldissimi, non vediamo l'ora.
0: E col teletrasporto è arrivata sul palco Francis.

0: la Social Band chiudono questa puntata ricca di offerte, vero? Di Radio 2 Social Club, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Emma Stoccolma.
1: Luca Barbarossa, noi ci rivediamo domani.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: 2-2. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una

0: Radio 2, stai serena.
1: E bentrovati, buongiorno.
2: Buongiorno Diletta, che bella voce, sentite, squillante, un po' raffreddato, chiedo scusa perché i prossimi 55 minuti sarò così, baritonale. Diletta, sostienimi tu.
1: Ma dello zenzerino.
2: Sì, zenzerino, un po' di... Ma non ha funzionato, notte e tempo ho visto i vampiri.
1: I vampiri, mi stavi dicendo delle L?
2: No,
1: sono delle L, devo dire io sulle 5W ci sono, ma sulle L mi mancano.
2: Quando c'è un attacco influenzale, le 4 L di nonna, letto, lana, latte. Mi manca la quarta che ho dimenticato.
1: Lino? No,
2: Lino,
1: perché
2: no,
1: lana.
2: No, letto, no, lana, latte.
1: Magari uno in realtà non si deve aggiungere caldo a caldo, no? Sì. Quindi
2: o forse erano tre.
1: Calore a calore.
2: Se per voi forse sono quattro, aggiungete.
1: Fateci sapere al 3487-300-200 quante consonanti ci sono nei vostri attacchi influenzali. Ovviamente stiamo scherzando, stai serena fino alle 12.55 con Cervelli Parlangeli, poi sì, con Serena Bortone. Tra un po' parleremo
2: L
1: delle notti. In realtà quelle allegre,
2: sì,
1: di Sanremo.
2: Quelle di Sanremo.
1: Notti insonni, anche lì.
2: Sì.
1: Quasi.
2: Però si arriva all'ora.
1: Insomma. Non per il raffreddore, ma per la musica.
2: De Martino ha annunciato, tra poco ne parliamo. Intanto, Nannini con Brunori, meraviglioso errore ad aprire.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore.
2: Sì, Giada Nannini, c'è stato anche un errore d'apertura del microfono.
1: Sì, sì, sì, mio. Pensavo, visto che davi il comando, pensavo fosse perché volevi entrare. Invece nessuno sbaglia, perché in realtà molte le teorie sulle L che servono quando c'è, insomma, diciamo, un'influenza in corso. Qualcuno in effetti dice che Lino non era sbagliato, perché fino agli 80 del secolo scorso si usavano gli impacchi di lino cardo sullo sterno per decongestionare le vie respiratorio. Daniele da Vicenza. Qualcuno invece diceva, Marco ci mandava un vocale dicendo, guarda che l'altra L potrebbe essere limone, perché comunque vitamina,
2: certo,
1: C, no?
2: Certo,
1: poi
2: perché
1: insomma ti fa anche un po' di...
2: Sì, decongestiona, letto, lana, limone e quindi latte. Sono queste le quattro L che guariscono, spero presto questo stato, soprattutto di corde vocali. E,
1: che ci servirebbero,
2: beh,
1: così,
2: fai
1: così,
2: te.
1: Per
2: infatti
1: dire.
2: Ho fatto anche gargarismi, acqua e sale, acqua e aceto.
1: Acqua e comunque sale. Tu mi fai bere,
2: ragazzi, però è tosta perché fa go,
1: lo so.
2: E ti brucia tutto.
1: Io infatti di solito faccio col limone, che l'effetto è lo stesso, sì, chiaramente, sì, però sì, almeno poi ti rimane un sapore che è agrumato e non salino.
2: Però il limone lo sai cosa fa? Ti toglie lo smalto dai denti, dile, poi oh, come sorridi, tutto pacizzata.
1: Comunque quante ne sa sul
2: no,
1: proprio sulle,
2: allora,
1: come, non so come definire, moda, styling,
2: no, no,
1: come si dice,
2: ci way of life, così te lo posso mettere in inglese,
1: what?
2: Modo di vivere, al mattino,
1: sì,
2: il limone fa bene, no, l'acqua tiepida con il limone, però va bevuto con la cannuccia, e infatti lo bevo con la cannuccia
1: sempre per la questione dello smalto,
2: certo, se no lo smalto,
1: voi l'avreste detto dopo tanti anni, conoscevate questo potente, davvero lifestyle è perfetto, di Massimo Cervelli. Presto una rubrica qui a Stai Serena, ma intanto stavamo parlando delle novità di Sanremo, perché è stato pubblicato ieri, probabilmente ne avete sentito parlare, il regolamento,
2: sì,
1: ufficiale di questa 77esima edizione, pardon, dal 16 al 20 febbraio 2027, quindi novità contro novità, quello di cui si discute,
2: sì,
1: spesso, anche sempre, a ogni edizione.
2: Alla fine poi è una gara, qualcuno, quando arriva un nuovo direttore artistico, vedi, De Martino,
1: sì,
2: no? Che ha detto, dal momento in cui sono stato annunciato è stato una novità, quello l'ultima,
1: sì,
2: serata, no? Sul palco dell'Ariston, Conti l'ha investito di questo nuovo ruolo, direttore e presentatore, tutti si sono ovviamente diretti verso di lui, produttori, cantanti, tutti quelli,
1: sì,
2: che vorrebbero l'Ariston come proscenio, perché comunque
1: e chi non lo vorrebbe,
2: esatto. E ridotto il numero dei cantanti, quindi spazio,
1: sì,
2: minore, si finisce all'una, questo...
1: Lui ha detto che si finisce all'una, come tutti sono appunto andati da lui, anche lui ha detto di aver fatto incetta di pubblicazioni e quant'altro suo tema Sanremo, ha detto 24 artisti al momento, poi si sa che spesso a ridosso c'è qualche colpo di scena, comunque dovrebbero essere meno di quelli che abbiamo visto nelle precedenti edizioni.
2: Sì. E poi le novità delle due serate, quella delle cover, lo sapete, il giovedì, il venerdì c'è una novità che riguarda l'Eurovision Song Contest.
1: Precisamente, ribattezzata serata Eurovision, anche se da regolamento è serata performance,
2: sì,
1: però decreterà per la prima volta il vincitore, cioè il vincitore di quella serata sarà il partecipante, ovviamente la partecipante, all'Eurovision Song Contest, mentre adesso di diritto era il vincitore o la vincitrice del festival, con poi possibilità in realtà di cedere,
2: sì,
1: ovviamente,
2: sì, è successo, no?
1: Sì,
2: con Corsi, che è andato al posto del,
1: sì,
2: vincitore qualche tempo fa,
1: di
2: Lucio
1: Olli.
2: Corsi, esatto. E, l'annuncio quando sarà? In un TG delle 13 di una domenica? Non è dato sapere, perché dal 29 novembre in qualsiasi
1: vedremo
2: giorno, potrebbe essere dentro una scatola di affari tuoi
1: o magari è qui.
2: C'è Albano, per dire, o c'è Ernia, o
1: perché no?
2: No?
1: Quindi è venuto Albano nei tutti.
2: No, no, perché Albano tutti gli anni si presenta, così come Giallista, saranno per la 29esima volta rigettati. Altro punto interrogativo.
1: Chi può dire? Oh, magari sorpresone di De Martino. Comunque
2: beh,
1: molto molto contenta del fatto che ci sia una serata deputata, perché l'Eurovision è in realtà molto molto seguito e molto molto sentito.
2: Eh beh.
1: E quindi è anche bello che ci sia un'attenzione particolare con dei criteri che siano pensati per quella manifestazione che ha tutte le sue caratteristiche.
2: Certo,
1: no?
2: Infatti puoi mettere la tua la coreografia, puoi fare balli, puoi fare un arrangiamento diverso che proprio si sposerà con l'Eurovision, esatto. Song Contest.
1: Ma dovrà fare il brano, deve essere adeguato. Con dei criteri che siano pensati per quella manifestazione che ha tutte le sue caratteristiche.
2: Certo,
1: no?
2: Infatti puoi mettere la tua la coreografia, puoi fare balli, puoi fare un arrangiamento diverso che proprio si sposerà con l'Eurovision, esatto. Song Contest.
1: Ma dovrà fare il brano, deve essere adeguato.

0: Che bella, in excess, Need You Tonight, 40 anni e non sentirli, 12 davvero. E 13, fantastico. Michael Hutchence è ancora da chiarire il caso della sua morte, ma questo è un argomento che magari affronteremo da un'altra parte, perché Need You Tonight te l'hanno detto anche a te per l'Eurovision sì. Song Contest.
1: I want you.
0: Diletta Palangeli from Deutschland, ti hanno chiamato?
1: No, from Italy. Ah. Ovviamente per Deutschland. Sì, l'anno scorso mi hanno contattato per la selezione finale tedesca dell'Eurovision Song Contest, quindi per, insomma, ovviamente ero la rappresentante italiana per la giuria che avrebbe decretato insieme ovviamente al televoto chi avrebbe dovuto rappresentare la Germania al passato Eurovision, che poi è stata Sarah Engels.
0: Quanto tempo sei rimasta?
1: Beh, no, una sera, per ovvie ragioni di
0: scrivania
1: tempo
0: tipo
1: della
0: tale.
1: Diretta.
0: Scrivania tipo tale.
1: No, devo dire bellissimo. No, sì. Studio TV, studio televisivo, perché lì appunto è lì, come devo dire, in tutta Europa è molto molto seguito, e non solo, sappiamo, Australia, Canada,
0: certo.
1: Stati Uniti, anche se non partecipo ovviamente agli Stati Uniti, e c'era una giuria composta da appunto una delegazione di giurati, quindi alcuni erano per esempio artisti che avevano partecipato, che ne so, dalla Lituania a passate edizioni, quindi c'era un mix di
0: esperti.
1: Artisti, esatto, esperti. C'era collega della BBC, che è colui che segue per UK sempre, si ha anche aperto un blog apposito per le notizie sull'Eurovision, e quindi noi eravamo questa delegazione, il nostro voto, quindi la nostra classifica si è poi unita al televoto.
0: Ma ha vinto quella che piaceva a te?
1: Allora no, non era nella mia top 5, ma non in prima posizione, devo dire, ma lì poi concorrono tutta una serie di fattori. A me, anche se faceva sempre un po' il paio con alcune esibizioni un po', diciamo, macchiettistiche, che alle volte abitano il palco dell'Eurovision, piacevano un sacco due ragazzi che cantavano Ciao Ragazzi. Che lo chiamano i ragazzi, e avevano ovviamente nel testo tutta una serie di cliché, tra l'altro sull'Italia, ma era molto divertente la messa in scena, l'ho trovato per niente offensivo, come fu, no, all'inizio,
0: caffè,
1: sì, caffè macchiato, per favore, quindi insomma.
0: Come
1: però
0: si è classificata poi la tipa della Germania all'Eurovision, te che
1: non altissima,
0: seguita,
1: no? Sì, no, sai che adesso non me lo ricordo, non me lo ricordo, però non altissima.
0: Ti è arrivata comunque lei? Sì,
1: come sì, certo.
0: Parlavi in inglese o davi solo voti?
1: Parlavamo in inglese.
0: Diletta.
1: Sì, insomma, va bene, adesso non è che siamo la madrelingua.
0: Però fantastico.
1: Però con colleghi sì, per

0: Forza.
1: Un viaggio a Berlino, sì. Viaggio a Berlino. Arrivo, rientro in serata. Com'è?
0: Sì, più o meno. Mattina presto e il giorno dopo.
1: Ma dovevi essere un minimo anche esperta della musica tedesca oppure no?
0: No,
1: sta roba qua.
0: Non era richiesto perché poi era per paese, no? Per cui poi ognuno portava il proprio. Esatto, Kraftwerk. C'è stata anche un'incursione in Luftballons, se non sbaglio. Perché poi fanno sempre le clip, no? Riepilogative. Insomma, c'erano ospiti che erano rappresentanti della musica tedesca. Allora devo dire, molto molto bello, uno show anche ben organizzato, ammetto.
1: Ti richiameranno allora quest'anno?
0: Ma chissà.
1: Allora, aspettiamo.
0: I'm here.
1: Cioè, casomai, come si dice, se hai bisogno di un aiuto ci sono anch'io, perché Germino a Berlino sempre, che giorno è?
0: Alle zusammen.
1: Alle zusammen.
0: Meet Maximilian Cervelli. Non so come dice cervello, adesso lo cerco.
1: Okay. Intanto Adele.

0: Adela Ain't in LA. Questa è Radio 2, Massimo Cervelli, diretta Parlangeli, con voi fino alle 12:55.
1: Allora, è uscito l'inedito, visto che si parla di Sanremo, è una delle ultime apparizioni in coppia, sicuramente sto riferendo a Gino Paoli e Ornella Vanoni, è stato proprio sul palco dell'Ariston nel 2023. Domani, visto che sono nati incredibilmente uno a distanza di un giorno dall'altro, prima Gino, sì, e poi Ornella, 22-23 settembre, stesso, esatto, anno, il 34 è scomparsi a distanza di pochi mesi, novembre lei e marzo, novembre 25 e marzo 26 Gino Paoli, con un sospeso che esce appunto sotto forma di la parte della Vanoni che doveva cantare, di Tromba di Paolo Fresu, è una canzone scritta da Gino Paoli, poi musicata dal maestro Penna e appunto tutto
0: Del
1: quello
0: Piano Pennino,
1: esatto, Pennino, scusa, il maestro Penna è qua,
0: è nostro,
1: a Radio 2 la sera, scusate, un
0: ma
1: saluto,
0: ci mancherebbe. Beh, d'altronde
1: Penna Pennino
0: ci poteva stare, insomma,
1: la Penna e la Pennino, e il titolo è appunto Ci dovremo, com'era, il
0: Quando ti rivedrò,
1: Quando ti rivedrò, che appunto,
0: esatto, tra l'altro ne scrive Gino Castaldo, a proposito di squadra di Radio 2, Gino Castaldo su Repubblica,
1: e appunto, cioè, non c'è stato modo di registrare la parte della Vanoni perché, come ha detto Gino Paoli, se n'è andata così senza neanche avvertire. Una lunga storia, non solo professionale, lo sapete tutto, anche d'amore, con un tour che ebbe la fortuna di vedere l'85 teatrale a Firenze, ventenne, era il tour insieme, bellissimo, bellissimo, un anno, poi uscì il doppio album, poi dopo 20 anni fecero di nuovo Ci siamo persi di vista, no, cioè, ci siamo ritrovati, insomma, a celebrare il ventennale di insieme, loro una coppia strepitosa con un'intesa
0: incredibile,
1: sì,
0: infatti bellissimo che appunto la voce di Ornella non sia stata neanche nell'immagine, cioè neanche lontanamente si è potuto immaginare di sostituirla in alcun modo, se non con la poesia dell'amico, tra l'altro Fresu, che ricordavi aver anche appunto suonato in occasione del suo funerale. A proposito della Vanoni, c'era un progetto che l'avrebbe voluto far uscire proprio quest'anno e che uscirà a novembre, se non vado errata, dato il 13 novembre. È un disco pieno di collaborazioni, da Calcutta con la Pesce, Dito nella Piaga, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, è uscito un estratto con Elisa, e quindi aspetteremo con ansia anche questo per
1: risentirlo. Fantastico. Intanto hai detto Calcutta, noi ce lo ascoltiamo. Ascoltiamo con Takashi e Ketra su Radio 2.
0: Questa è sempre bella. Sì.
1: Questo è un classico ormai.

0: oroscopo Calcutta Tagacien Ketra, si diceva davvero ormai un classico quasi, no?
1: Che cosa? Questo sicuro. Anzi, io mi sarei aspettato che il De Martino in una delle prossime edizioni, perché secondo me farà due o tre edizioni, no? Da direttore artistico, almeno di no, cataclismi,
0: vabbè.
1: Calcutta sul palco, perché ci deve, anche se lui è timido, ama proprio stare altrove, rispetto,
0: e devo dire
1: che stai bene lì, guarda,
0: che fa nel senso, io sono sempre per rispettare, se ne parlava ieri, no, a proposito delle scelte di chi decide di prendersi anche delle pause, chiaramente non è il suo caso, ma insomma anche nell'esposizione.
1: Esatto, parla la musica.
0: Esatto, parla la musica laddove, insomma.
1: De Martino, appunto, tornando a lui, ieri in conferenza stampa, tante domande, quota donne, ma non si parla di donne, si parla di canzoni, che ha anche una sua valenza, perché devo mettere un numero X di donne in quanto, appunto,
0: quello,
1: per
0: sì,
1: colmare il gender gap? No, non ha senso. Si valuta il, appunto, il valore di una canzone, che poi la canti un gruppo,
0: dice, non voglio arrivare con un numero necessario da dover, insomma, rispettare. Posizioni anche nuove necessarie e contemporanee sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno dell'uomo, escludendo l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, appunto, che possano sostituire, alterare o snaturare l'apporto creativo primario.
1: E come si riconosce una canzone?
0: Infatti è riservato a RAI, alla direzione artistica, la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche.
1: E come si verifica?
0: È con sistemi che in realtà sgamino, questo non è un termine tecnico, che intercettino l'alterazione, no? E ovviamente si predilige, diceva anche De Martino, la musica suonata.
1: Sì. E l'autotune solo se necessario, altra domanda. E poi quest'anno c'è una novità, il televoto. Cioè il televoto, il voto online.
0: Il
1: tu
0: voto
1: ti iscrivi,
0: online,
1: ti iscrivi
0: sì,
1: sulla
0: Play.
1: Piattaforma o sull'app e voti. Cioè, oltre al televoto, che è un classico,
0: certo,
1: oltre al voto della sala stampa,
0: certo,
1: della radio, delle TV,
0: saranno,
1: eccetera, eccetera, poi c'è anche il voto online, che permette di, attraverso un'iscrizione, ormai siamo pratici, no? Basta andare a comprare un biglietto di Oasis e ti iscrivi e poi a quel punto diventi familiare con tutto e ti puoi iscrivere sulla app
0: di
1: RaiPlay, oppure accedere alla piattaforma e voti i tuoi 24
0: giusto,
1: cantanti preferiti.
0: RaiPlay li abbiamo,
1: certo.
0: Voglio dire, funziona bene, peraltro ci saranno anche dei contributi extra per chi appunto accede per il voto online, quindi perché no, bello, che agile, no, come dici tu, cioè ormai siamo anche abituati.
1: Ma dice, sono milioni di contatti, perché non sfruttare questa possibilità? Bravo Stefano, che comunque ha... Sanremo è qualcosa che non puoi mutare, c'è una gara, ci sono una ventina abbondanti di cantanti, poi ciascuno mette il proprio ingrediente per renderlo,
0: la propria firma,
1: esatto, un po' diverso rispetto all'ultima edizione, e quello di diminuire il numero dei cantanti in questo caso e fare una serata, quella che permetterà a chi vince il venerdì di andare direttamente all'Eurovision, è il timbro di De Martino.
0: Esatto, precisamente. Adesso è il momento dell'informazione, quella del GR2.
2: Sono le 12:29. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura l'economia, in primo piano i dati Istat sul deficit e gli effetti sui conti pubblici e le regole europee.
5: Una notizia attesa per capire quanta flessibilità il governo avrà nella gestione della prossima manovra finanziaria. La speranza era che il rapporto tra il deficit, vale a dire quanto si spende, e il PIL, quanto si produce in termini di ricchezza, rientrasse sotto la soglia del 3%, annullando la procedura di infrazione europea. Il dato Istat invece conferma un valore leggermente superiore, il 3,1% nel 2025, meno di 2 miliardi sopra il livello di equilibrio dei conti. La procedura di infrazione dunque comunque rimane aperta. Immediato il commento del ministro dell'economia Giorgetti: ne prendiamo atto con rammarico, lavoriamo per uscirci nel 2027. Altri dati economici dell'Istat: il PIL è aumentato nel 2025 dello 0,6%, la pressione fiscale è in crescita dello 0,7% sul 2024 al 42,9% del PIL. Paola Rania, GR2.
4: La cronaca: a Torino un bambino di 12 anni è stato violentato da un ventenne che lo ha adescato con la scusa di un giro in monopattino. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano. Dopo averlo portato in un luogo isolato, il giovane lo ha costretto a subire abusi sessuali. Gli agenti hanno individuato il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. È un italiano di origini egiziane che ha confessato. A Pesaro, operazione dei carabinieri con perquisizioni per quattro giovanissimi che fabbricavano molotov e le testavano.
3: Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono partite da un monitoraggio del territorio e dei siti e dei profili social collegati. Il gruppo avrebbe agito nel febbraio del 2026. In un video in mano agli inquirenti si vedono i ragazzi che lanciano bottiglie molotov in un capannone abbandonato con atteggiamenti di soddisfazione e sembrano farsi complimenti. I quattro ragazzi tra i 18 e i 21 anni sono residenti nelle province di Pesaro, Urbino, Rimini e Bologna e si incontravano per realizzare bottiglie incendiarie di tipo molotov. I carabinieri hanno anche sequestrato tablet, computer, smartphone, ritrovate anche indicazioni su come costruire gli ordigni. I giovani sarebbero vicini ai collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Il tenente colonnello Antonio Patruno, comandante reparto operativo del comando provinciale di Pesaro.
6: Oggetto dell'indagine oggi è capire perché lo stavano facendo, perché ancora non si è capito realmente cosa volevano fare. Se era tipo addestramento, ragazzi che comunque appartengono a dei collettivi studenteschi di quelli, diciamo, impegnati politicamente.
3: Elena Paba, GR2.
4: Una 62enne educatrice presso un asilo nido comunale di Roma è stata sospesa dal servizio su richiesta della procura. La donna è accusata di aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni e minacce nei confronti dei bimbi a lei affidati. I carabinieri nelle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Andiamo a Milano, dove si apre la settimana della moda. Fino a lunedì prossimo, 200 appuntamenti in calendario e oltre 140.000 visitatori previsti.
7: Colori, tendenze, stili per la prossima primavera-estate anticipati in 61 sfilate. In questi tempi di immagini sempre meno reali e sempre più virtuali, le passerelle contano ancora per i brand? La sociologa della moda Eleonora Chiais.
8: Contano ancora nella misura in cui permettono di mettere in luce quella che è la filosofia del brand e di far circolare il nome anche all'interno di un target magari non interessato direttamente dal prêt-à-porter, ma che si avvicina a questi nomi, a queste rappresentazioni, cogliendone poi i punti essenziali.
7: Questa sera nella Galleria accanto al Duomo, il grande evento Vogue World, che ogni anno si svolge in una capitale della moda. Poi mostre d'arte, spazi riservati ai giovani stilisti, una fashion week veramente ricchissima e anche un modo per la città di consolidare il binomio Milano-Moda. Quanto attrattivo?
8: Il connubio moda più Milano è preziosissimo per tutto il sistema del Made in Italy, non soltanto nel comparto moda, ma a pioggia in tanti altri settori.
7: Donatella Gori, GR2.
9: Non si può restare soli. Certe notti.
4: Parte stasera da Verona il gran finale del tour di Ligabue, dopo i concerti negli stadi e le date europee di questa estate.
9: Sì, certe notti sei sveglio.
4: All'Arena il primo dei 14 appuntamenti che celebrano i 30 anni del brano Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis. Un viaggio che attraversa le tappe fondamentali della carriera del rocker di Correggio, dai pezzi cult alle uscite più recenti. Il calendario si concluderà il 24 ottobre a Milano.

0: chiudiamo questa edizione del GR2. La linea torna a Radio 2, stai serena. Il prossimo appuntamento con il giornale è alle 13.30, più tardi.
1: L'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Let's go.

0: Miley è solo Miley,
1: sì, senza Cyrus. Cyrus. Sì. Ha tolto il cognome?
0: Sì. Per questo progetto sì.
1: Come nuovo Prince, ti ricordi, ha cambiato 2000 nomi, Tough Cup, The Artist,
0: certo,
1: former known as Prince.
0: Ogni tanto...
1: c'è lo sbarellamento. Mi tolgo l'anagrafe.
0: Giusto.
1: Qui però sembrava Lady Gaga con un po' di Madonna.
0: Vero?
1: Vero? Miley. Era meglio se te lo tenevi intero. Facevi un po' cose originali, senza offesa,
0: Però lei ogni tanto spariglia le carte. Vediamo, sì, dai.
1: Miley, ti faremo sapere.
0: Non ci poniamo lì, Miley, sì, le faremo sapere.
1: Diletta ha mandato gente all'Eurovision Song Contest dalla Germania, quindi c'ha preparazione.
0: Occhio,
1: c'ha
0: Miley,
1: competenza.
0: Occhio, fare poi mi scrivi su Instagram la sera. Cioè,
1: mi
0: scusa,
1: bilingue.
0: Mi senti single, scusa, adesso ti mando una preview, un preascolto. 3487-300-200, vi ringraziamo per apprezzare la coppia radiofonica, di due persone che in realtà
1: grazie.
0: Si conoscevano, ma in effetti non avevano ancora fatto coppia qui nella squadra di Radio 2. Bella coppia anche Nanni Moretti.
1: Sì, Nanni Moretti.
0: Nanni e Moretti.
1: L'avete visto alla festa del cinema, alla mostra del cinema di Venezia, in concorso dopo 37 anni, quindi
0: sì,
1: tanti applausi, lui emozionato. Vero?
0: Sì.
1: Tenero Nanni.
0: Vero.
1: Non è più quel tedioso e spocchioso come le disse Monicelli.
0: Un saluto.
1: No, litigio in TV Monicelli,
0: sì,
1: no, ti ricordi? No, lui è simpaticissimo, anzi, ha tutta la sua, tutte le volte è passato dalla radio, troppo forte, davvero, no?
0: Lo dico.
1: Sì, una volta è venuto, pensa, a mezzanotte, sì, quando facevamo Effetto Notte con Scholes,
0: sì,
1: convinto che noi avremmo, e l'abbiamo fatto trovare, il suo dolce preferito, il profiterol, che non è la sacca, è il profiterol, sappiatelo.
0: Vedi? Allora, qui è il caso di dire, i cognomi sono importanti in questo caso, perché per parafrasarlo e citarlo, una squadra di Serie C ha vinto due partite di seguito con i gol, appunto, per questo stiamo scherzando su questi cognomi, di Nanni e Moretti, e quindi continua a risultare gol di Nanni Moretti poi nelle cronache.
1: Nei tabellini, Nanni Moretti segna con l'Arzignano Lega Valcampo. Pro, sì,
0: sì,
1: siamo in Veneto, due vittorie consecutive, due vittorie firmate da Nanni e Moretti,
0: che è attaccante sammarinese.
1: Esatto, ora Nanni è stato un calciatore degli anni 70 della Lazio, quindi è un cognome che è circolato.
0: Già.
1: Moretti è stato un difensore scuola fiorentina, andato a Siviglia, poi chiuso a Torino, per dire, quindi però non si sono incrociati perché generazioni differenti, andando così a memoria.
0: Invece adesso sono 26 anni Nanni e 21 addirittura centrocampista Moretti, e quindi appunto sono della stessa generazione.
1: E ci hanno giocato sul sito dell'Arzignano, sì, sogni d'oro, due vittorie consecutive, loro sono decisivi e magari ci scappa, non ti dico la Serie B, ma almeno i playoff alla fine della stagione, cioè per tentare di salire di categoria.
0: In effetti, come ci diceva la nostra Giulia Fiore Coltellacci, sarebbe stato davvero il top delle coincidenze se fossero stati due giocatori di pallanuoto.
1: Già,
0: visto che...
1: in effetti, perché lui con Palombella è
0: esatto,
1: poi è stato appunto ex agonista della disciplina della pallanuoto. A proposito di giochi di parole, ricordo una cosa bellissima, in un incontro di Coppa Liverpool-Roma di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Da una parte c'era Zighe, dall'altra Zago, quindi si incrociano i due esterni del Liverpool, Zighe tedesco,
0: sì,
1: e Zago brasiliano della Roma, Zighe Zago, così,
0: bellissimo,
1: giusto per chiudere.
0: Questa è servita.

0: Thunder, Imagine Dragons, questa è Radio 2, caro Massimo, al 348-7300-200, a proposito di giochi di parole insomma ispirati al calcio che si stanno verificando nelle squadre, ci ricorda Mario che c'era anche un Nani.
1: Sì,
0: che prese il numero 7.
1: Sì, ma c'era Gatti che prese 44 nel Perugia, molto ironico.
0: Davvero?
1: Poi
0: sì.
1: Grosso ex calciatore, vabbè, sapete tutti, ha segnato rigore a Berlino, quello decisivo. Sì. Sale Grosso, no? Quando si sì. Spostava sulla fa. Cioè, un sacco di Fortin, sì. Portiere del Vicenza anni 90, prese il 14 perché è assonante al Fortin. Ce ne sono tantissime di storie legate ai numeri, perché sai che lì c'è. No, adesso.
0: Sì, certo.
1: Dagli anni 90 con il nome dietro non è più 1-11 ma da 0 a 99.
0: Esatto.
1: Quindi puoi fare quello che ti pare. E allora molti si inseguivano sul cognome 44 Gatti, a mio avviso è il numero 1, ex anche del Napoli, credo, sto ragazzo. E, sì, scusa, che cosa scrivono?
0: Ci scrivono: io al fantacalcio avevo Frick e Tony in attacco.
1: Frick e Tony, beh, stupendo. Tony e Furmini, vabbè, ma ci sarebbe un'intera letteratura legata
0: che
1: al calcio.
0: Che non andiamo
1: ai cognomi,
0: magari a spot ogni tanto lo facciamo.
1: Si parlava di Nanni Moretti e dei film, ce n'è uno che non è proprio contemporaneo rispetto alla cinematografia di Nanni Moretti, ma è un capolavoro assoluto perché è il manifesto di tutto ciò che poi sarebbe arrivato dopo, cioè il thriller che entra nella testa del serial killer. Sto parlando di M, il mostro di Düsseldorf, che nelle sale da qualche giorno, consigliatissimo. È un film che ha quasi 100 anni, 95 del 31, tra l'altro ispirato a fatti di cronaca nerissima vera della Germania di Weimar degli anni 20. Quando esce il film viene beccato il serial killer, giustiziato, ragion per cui questo film di Fritz Lang, quello di Metropolis per intenderci, ha un successo clamoroso. Da noi esce solo nel 1960 e di lì Alfredone ci prende spunto, Hitchcock, ragazzi.
0: Sì. È giusto paradiso. Che tu lo chiami Alfredone, ne stavamo parlando.
1: Il suo profilo è Alfredone.
0: Alfredone. Nostro amico Alfredone.
1: Anche Il silenzio degli innocenti, tutto quello che vi è piaciuto quando si è entrati nell'analisi, nella testa del serial killer, parte da M, il mostro di Düsseldorf.
0: Peter Lorre, tra l'altro, esce con scene inedite.
1: Sì, tra l'altro.
0: Che, quindi
1: sì.
0: Questo lo rende in realtà una novità.
1: L'attore protagonista, un ungherese, Peter Lorre, per sempre segnato da questa M che contraddistingueva il serial killer, esatto, messa sul cappotto. Il suo arrivo era anticipato da un fischiettio e, come sempre, il regista dei thriller mette sempre la firma, Dario Argento, le
0: esatto,
1: mani.
0: Esatto, sì.
1: Alfredone che faceva? Alfredone scorrazzava sul set e dice: ora entro su.
0: Eccomi.
1: Sono l'avventore del pub,
0: visto?
1: Del bar, prendo l'autobus, aspetto il taxi.
0: Tana per Alfredone.
1: Esatto. Qui invece il fischio è di Fritz Lang. Ecco. Che comunque, sempre Fritz Lang.
0: Se ne parlava, eccolo insieme.

0: Musica Annalisa Madame, ci interrogavamo proprio qualche giorno fa su come sarebbe stato questo incontro, in effetti secondo me non esatta metà strada, forse innovativa un po' per entrambe.
1: Sì, ma chi dà più a chi? È Madame che va da Annalisa o viceversa?
0: Perché... dipende dai momenti della canzone, però dico forse un'equidistanza in realtà.
1: Ricorda un po' la canzone di Birds of a Feather, no? Quell'anno scorso, Birds of a Feather, no? Non ricordi?
0: No,
1: Billie Eilish.
0: Ah sì!
1: È uguale come Pat sotto.
0: È vero.
1: Sarebbe l'uno per l'altro, hanno fatto il culo e camicia, tradotto volgarmente. No, è così, ragazzi. L'inglese c'è i modi di dire, noi si traduce.
0: Certo, assolutamente, okay. Assolutamente.
1: Siamo arrivati ai saluti?
0: Siamo arrivati ai saluti, grazie Stefano Imola, il nostro regista, la parte tecnica, Davide Gabrielli, Letizia Rossi, alla visual, la nostra curatrice, Daria Ragazzini e Giulia Fiore Coltellacci, la nostra colonna.
1: Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani alle 12. Ciao.
0: Serena Bortone.
1: Ciao. Ciao.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-2.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
9: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 2, stai serena.
1: Tutti bentrovati e bentrovate, un grande amico della radio, un grande amico della RAI, che poi è famosissimo giornalista di questa azienda e oggi anche un grande scrittore, perché è libreria con I figli si baciano di notte, edito da Solferino, Andrea Vianello, benvenuto.
2: Ma che bello ritornare a casa mia, perché la radio è un po' casa mia adesso, ci sono stato per un periodo un po' fuori, però grazie.
1: Quanto tempo? Quanto tempo?
2: Felice
1: anche
2: di
1: da direttore
2: contigo.
1: Anche, no, la radio?
2: Sì, sì, ho fatto, insomma, ho fatto un po' tutto, sono entrato in radio che avevo 29 anni, ho fatto 12 anni redattore, capo servizio, inviato e poi sono ritornato da direttore di Radio 1 ed è stato un bellissimo periodo della mia vita.
1: In tempi recenti. E dicevamo, sei in libreria con I figli si baciano di notte, un bellissimo titolo peraltro. Tuo oppure la vedete?
2: Mio, nel senso che è un po' un vecchio detto dei nonni, cioè soprattutto del sud, che dicono appunto che soprattutto i padri non dovrebbero baciare i figli maschi, quindi lo si fa solo di notte per non viziarli oppure tirar fuori una parte di sentimento, no? Che può turbare. Veramente un vecchio detto.
1: Tutto sbagliato, popolare, diciamo.
2: Secondo me tutto sbagliato, però molto tenero, no? Perché, come dire, fa capire anche il pudore che a volte c'è tra padre e figlio e quindi questa storia strana.
1: E questo è un libro sui padri e anche sulla seconda chance di essere padri. Adesso non sveliamo molto perché poi, diciamo, Vianello è laureato in lingua e letteratura brasiliana, giusto?
2: Quindi esattamente.
1: Sud America lo conosce bene, quindi io appena ho iniziato a leggere questa scrittura, insomma, un po' nervosa, un po' molto pimpante, ho pensato subito a quell'universo di realismo magico, García Márquez, insomma, tutti autori che tu adori. Però il fatto che sia un libro sui padri mi fa venire in mente la notizia del giorno, cioè quella che riguarda il tetto agli studenti non italiani o che non parlano lingua italiana, come ha specificato Valditara in un'intervista al Corriere della Sera. Il tetto del 20%, dice lui, ora 20% di studenti stranieri ne ho arrivati che non conoscono la nostra lingua. E sono invece 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, circa un terzo. No, il tetto 23, la verità non ho ancora ben capito, ma adesso cercherò, perché tanto sarà una norma di legge.
2: Mi pare che la Meloni aveva detto 30,
1: sì, esatto, queste
2: 20.
1: Sono le scuole che
2: peraltro credo che già ci sia questi,
1: c'era una circolare. Valditara spiega che la loro sarà una legge, questa del governo sarà una legge, quindi più cogente, e aggiunge che verrà rispettato a differenza appunto della circolare Gelmini, e vuole evitare il white flight. Se vogliamo capire cos'è il white flight, basta andare su internet, è la fuga, il flight, il volo dei bianchi quando nelle aree urbane arrivava gli afroamericani. Questo è un fenomeno americano, a casa mia lo traduco quindi con razzismo, però va bene.
2: Siamo finiti nell'America degli anni 50 invece di stare nell'Italia del 2026.
1: Speriamo di no.
2: No, dico,
1: però non pensi che ci
2: con
1: sia.
2: Con tutto rispetto per il ministro Valditara, però vi sembrerebbe una.
1: Però lui ti potrebbe rispondere, c'è però un problema effettivo di crescita delle scuole, cioè quando i bambini italiani sono addirittura in minoranza o comunque bambini che parlano correntemente la lingua italiana devono poi stare al passo con i bambini che hanno ovviamente più difficoltà di apprendimento, si abbassa tutto il livello di apprendimento della scuola. Questo
2: sì, sì, però mi pare, no, ma adesso in queste ore da quando la notizia è uscita rispetto alle affermazioni del primo ministro italiano, diciamo, si è capito che sono pochissime, mi pare che oggi ho letto su un giornale che sono 3.000 le scuole dove ci sta una maggiore quantità, diciamo, di stranieri. Poi bisogna,
1: peraltro bisogna capire perché lui dice 34.000 quelle con almeno il 30%, ma riguarderà solo coloro che non conoscono la lingua.
2: Quindi appunto intanto bisognerebbe capire devono fare anche un esame di apprendimento. Peraltro la lingua forse la impari proprio a scuola, quindi diciamo dovrebbe essere quello il momento più importante. Io credo che le parole più belle sono state quelle del nostro Presidente della Repubblica.
1: Ora ve le leggo, no, ma aggiungo sull'ultima nota: è chiaro che ci sarà la possibilità di una deroga, dice il ministro, laddove non sarà possibile spostarli in zone vicine.
2: Sai Serena, noi stiamo a Roma adesso a fare questo programma, sappiamo che ci stanno alcuni quartieri di questo nostra città dove c'è una maggiore percentuale di, diciamo, immigrati, poi molti sono italiani, però immigrati, quindi diciamo, come dire, la scuola deve essere anche di prossimità. Non è che noi possiamo dire a alcune famiglie che devono portare il figlio a chilometri e chilometri, perché insomma sarebbe, diciamo, senza il senso non solo dell'esclusione, no, perché può esserci, come dire, una ragione che sembrerebbe una logica, però io credo che sia molto molto difficile che possa essere applicata, e credo che soprattutto, diciamo, segue regole che non sono inclusive ma esclusive, e mi sembra soprattutto che non sta mettendo al centro i veri problemi della scuola. Non credo che sia questo.
1: Ieri il presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico lì nell'istituto Sergio Marchionne, peraltro, perché è costruito coi fondi di un'asta di una Ferrari dopo il terremoto di Amatrice, e dice questo, ha detto questo: la scuola è la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola la prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione, deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. L'ho letta lunga perché sono parole molto belle, e comunque la pensiate, sono parole condivisibili, io mi auguro, per tutti noi.
2: Posso dirti solo una cosa? Molti titoli di oggi, alcuni giornali dicono solo ghetti, mentre invece lui dice anche barriere e muri. Prendiamola tutta la
1: frase della vita, diciamo la verità. Le barriere e i muri, ma anche con chi la pensa diversamente da noi, non ci aiutano, no? Sempre meglio il confronto. Ci ascoltiamo una bella canzone che si intitola Joy, è Rai con Emma e Absolute. I

0: Eccoci qui, Radio 2, stai serena, Serena Bortone in compagnia stamane di Andrea Vianello. Qua c'è un po' di pellegrinaggio di ex
1: amici
0: che vengono a salutare, ti fa piacere? Sì, ovviamente.
1: Molto!
0: Perché Andrea, io posso dire, siamo amici, lo possiamo dire, siamo amici, abbiamo lavorato insieme, io ho lavorato con te per 15 anni, quindi.
1: Cioè abbiamo veramente fatto un pezzo della nostra vita insieme.
0: Esatto.
1: Dalla mattina a volte fino alla sera.
0: Perché era la stagione di Agorà, la prima stagione di Agorà, io facevo la sua autrice, nonché la sua inviata.
1: Poi sono stato persino il tuo direttore, pensa quanto sono presuntuosa.
0: Mi hai messo a fare Agorà Estate, quindi
1: io
0: diciamo,
1: sì, diciamo
0: la mia carriera televisiva, il mio no, sì, insomma la mia conduzione, prima conduzione in diretta è stata ad Agorà Estate e poi dopo vabbè.
1: Quindi adesso una medaglia mi date.
0: No, oppure dipende dai punti di vista.
1: Io
0: perché
1: penso,
0: magari.
1: Non lo so, io credo.
0: Se poteva restare dove stava.
1: Io credo.
0: Vianello, perché l'hai fatto?
1: Io credo che se esco è più facile che le persone mi mettano una medaglia.
0: Perché sei buono e mi vuoi bene. Come adesso, appunto, in tema di buoni pensieri, volevo citare anche Zuppi, il presidente della CEI, che dice, aprendo il Consiglio Episcopale Permanente: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento un ragazzo, una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Pace, bella parola della quale si parla fin troppo poco. E i figli si baciano di notte, Andrea Vianello, lo trovate in libreria da oggi, edito da Solferino. Diciamo, c'è un piccolo giallo, perché il libro si apre con questa signora buffa che ascolta delle voci provenienti da un cinema che sta per essere, che è chiuso, come tanti dove vediamo, no? Nelle nostre città, certo. Nelle nostre periferie, è una roba che anche a casa mia c'erano, vicino a casa mia c'erano 3 cinema, ne è rimasto uno ed è veramente un dolore. Quindi non si capisce a chi appartengono queste voci, posso dire solo, non ve lo voglio dire perché insomma si svela un po' alla volta, sono comunque dei ragazzini ed è un libro sui padri. Questi ragazzini a un certo punto chiedono di parlare con i padri. Perché i padri?
1: Beh, allora sì, intanto questa era una storia che ci avevo nella testa, no? E come hai detto te, il cinema abbandonato è un luogo di grande memoria, di grande affetto per noi che ci siamo stati quando eravamo ragazzini, no? Io credo che un problema che a Roma c'è molto, ma credo che ci stanno in tante altre città, che questi.
0: Poi a Roma magari lo troviamo, un altro cinema, magari in piccoli centri non c'è proprio più.
1: Esattamente, quindi. No? E quei posti spesso restano come erano, cioè non è che sì, qualcuno è stato riconvertito e magari è diventato un supermarket, però molti di questi posti sono lì, sono dei
0: sospesi,
1: quindi
0: luoghi.
1: Bravissimo, dove il tempo sembra che lì ha un altro andamento. Quindi a me così avevo questa suggestione che una persona di notte camminando davanti a questi cinema che non sono solo al centro di Roma, ma nelle varie periferie della città, iniziasse a sentire queste strane voci, no? Quindi tu hai detto sì, sono un po' un mistero, ecco, ci sono queste voci misteriose. È vero, sono poi, sembrerebbe poi dei ragazzi, ragazzini, adolescenti, che cercano di parlare con i padri. Ma perché io credo che, come dire, poi sai, la storia nasce nella testa delle pazzie di chi scrive, no?
0: Andrea Vianello è padre di 3 figli, due bellissime ragazze, un bellissimo ragazzo, che Dio li benedica, come diceva mia nonna.
1: Che mai sono grandi, over 20. Però sì, io credo che sia un problema, diciamo, che mi piace mettere al centro del rapporto, del dialogo tra padri e figli, soprattutto figli maschi, no? Perché insomma c'è un pudore, non si riesce a parlare abbastanza, mentre con le mamme magari c'è una maggiore.
0: Ma perché secondo te è un retaggio patriarcale? Cioè i nostri padri non avevano proprio un alfabeto affettivo verso i genitori. Già, diciamo, la mia generazione, la tua, ancora di più, quelle che arrivano adesso, hanno invece imparato a insomma esprimere anche le proprie imperfezioni, le proprie fragilità.
1: Non c'è dubbio, sicuramente, come dire, i nostri genitori non c'era proprio l'idea, no? Che probabilmente si parlasse, magari poi andando avanti negli anni c'erano i momenti del confronto, no? Però sicuramente, diciamo, e questa sì, hai ragione, è un retaggio, ce l'abbiamo ancora, nonostante che la nostra generazione vuole essere più inclusiva, no? Sono padri, noi siamo padri.
0: Però non lo scardini più.
1: Però
0: smart.
1: Non riesce a superarlo. Non
0: allora, è un tema che a me appassiona moltissimo, e quindi ci salutiamo per un piccolissimo break pubblicitario e poi torniamo con Andrea Vianello. I figli si baciano di notte.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento, Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106. O vai su imiedn.com. IMIEDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.

0: Loser, siamo con Andrea Vianello su Rai Radio 2, stai serena, i figli si baciano di notte, il romanzo appena uscito per Solferino, un mystery intorno ad delle voci che provengono da un cinema e ha in sé anche il tema di una memoria che non si deve perdere, sia personale sia corale, perché poi scoprirete un fatto di cronaca che non vi raccontiamo perché così non vi roviniamo la sorpresa, e poi che si ricollega anche appunto a questa scomparsa dei cinema, c'è anche una speculazione edilizia in corso, insomma c'è tanta contemporaneità però c'è tanto anche memoria.
1: Sì, anche un romanzo dove ci stanno tanti personaggi, nel senso che poi
0: ci sono i Turbini, poi arriviamo pure a questo divertentissimo commissario che poi vi spiegherà una particolarità.
1: E comunque sì, chiaramente tu hai detto così che c'è un mistero, però insomma poi alla fine la cosa credo che ho voluto tirare fuori è più una parte più emotiva, e cioè insomma un po' l'emozione, ecco, di poter ricreare un dialogo che si è interrotto magari perché è successa una cosa appunto che sembra ineluttabile e sono rimasti dei discorsi sospesi che non
0: la
1: sono
0: la seconda
1: mai stati
0: chance, no?
1: Una chiusura del cerchio, il bisogno anche di lasciarsi in modo più morbido e per dare anche appunto a chi è rimasto improvvisamente solo un po' di consolazione.
0: Che è un po' il bardo tibetano, se vogliamo. Non so se che secondo il bardo tibetano i morti prima di andare via dalla terra, prima di uscire dalla terra, si stazionano per un breve o lungo periodo intorno alla salma. E quindi, insomma, forse a me mi ha ricordato anche questa cosa.
1: Sì,
0: ma la parte diciamo più sentimentale, più emotiva, come e perché hai voluto tirarla fuori in questo romanzo? L'hai sempre avuta o l'hai scoperta? Anche, insomma, tu hai raccontato anche il tuo ictus, quindi insomma dando forza a tante persone che ne erano state colpite.
1: Ma credo che insomma intanto uno invecchiando diventa un po' più sentimentale, no? Quindi diventa anche un po' più romantico, e quindi questa cosa
0: perché
1: succede,
0: secondo te? Perché secondo te?
1: Ma perché perdiamo alcuni freni un po' delle cose che dicevamo prima,
0: sovrastrutture anche un po' inutili, no, forse
1: uno che non, le persone che non devono piangere, i maschi che non devono piangere, no? Io piango adesso davanti ai film facilmente,
0: no.
1: meno, ma sicuramente
0: lo sai che nell'Odissea, in tutta l'epica omerica, gli eroi piangono sempre. Achille piange, Ulisse piange.
1: Io penso che sia importante invece piangere, e penso che non sia un problema di virilità, ecco, non averlo fatto. Io sì, sicuramente mi è partita un po' una vena un po' struggente, ecco. Perché poi uno appunto nei momenti della vita, io poi ho avuto un periodo particolare che mi ha fatto fare dei bilanci, mi ha ridato un'altra chance anche a me, ma nello stesso tempo in questa chance devo essere più vicino alle emozioni che ho dentro, no? Quindi diciamo meno maschera e più per realtà.
0: Ma che meraviglia, mi fanno venire i brividi. Così, perché è quel segreto della vita poi, no?
1: Che non è facile, perché poi è facile che questa maschera, anche quando poi hai superato la crisi,

0: come dire, automaticamente ti mette sulla faccia, no? E quindi diciamo esci e c'hai la maschera. Invece sta maschera, diciamo, è una prigione, è la prigione di non solo dei nostri sentimenti, ma della nostra realtà, di chi siamo davvero, per anche godere le cose belle e anche, ma anche persino le cose malinconiche della vita, bisogna essere più se stessi. E quindi diciamo sì, mi era partita questa vena, devo dire, cioè, è un libro che come dire, io penso che non è dolente,
1: no,
0: non
1: per niente dolente. Ho detto pimpante, ho nervoso dolente. Pimpante,
0: però c'è un capitolo io dove l'ho scritto piangendo, ecco, che come dire, non so se è la cosa giusta che deve fare lo scrittore, ma io quando lo leggo quel capitolo in particolare, non so perché, insomma, mi viene un po'.
1: Ma ce lo vuoi dire quale capitolo è?
0: No, perché
1: pagina,
0: poi è proprio nella parte finale, okay. Quindi diciamo.
1: Vabbè, lo scoprirete.
0: Non è un giallo, però insomma.
1: Però, magari... peraltro, diciamo, quando uno scrittore, così come anche un conduttore televisivo, no? Radiofonico, che si voglia, tira fuori la più profonda autenticità, ma come funziona anche nella vita, si emoziona, trasmette questa emozione. Il libro è bello proprio perché trasmette una parte emotiva, pur nella sua anche nel suo essere anche un divertimento. Bond, no? Come ad esempio questo personaggio, questo commissario V-doppia che si svela solo attraverso le lettere spedite alla sua Anna B, che non sappiamo chi sia, probabilmente una donna che lo ha lasciato.
0: Una moglie che non c'è più.
1: E mi fa molto ridere. Non ti amo più, cara Anna B, non ti amo più, al contrario ti detesto. In realtà non è vero, affatto, e lo sai. Ma siccome mi prendevi sempre in giro dicendomi che sentivo Napoleone, allora ti scrivo come scriveva lui a Giuseppina. Cioè, tu hai recuperato le lettere che Napoleone Bonaparte scriveva alla sua Giuseppina, svelando un tratto completamente inedito della sua figura, e le hai rimesse in bocca a questo commissario. Ora ci ascoltiamo i Clash, che è la nostra stand-up song di oggi, e poi dopo sarà stand-up song perché in piedi per i tuoi diritti. Poi ti chiederò anche quale battaglia hai combattuto, vorresti combattere. I Clash, London Calling.

0: London Calling, i Clash. Andrea, ce l'hai una combat song, una stand up song, o almeno c'è una battaglia che so che da ragazzo hai combattuto, che o oh, da ragazzo in tempi recenti, la tua battaglia senza armi?
1: Beh, la battaglia ce l'hai tutti i giorni nel cercare di tenere avanti la barra, come dirti, delle cose da fare giuste, no? Allora, per esempio, io penso il nostro lavoro, insomma, al di là del fatto che oggi stiamo parlando con una scrittrice, che se tu sei una vera scrittrice, e io cerco di farlo adesso, questo stesso, questo altra declicazione delle
0: parole. I figli si baciano di notte è un libro di uno scrittore, non è un libro di un giornalista, eh?
1: Però facendo invece il giornalista, diciamo, c'è una cosa che dobbiamo sempre tenere bene al centro, no? Che è la giustizia, essere onesti davanti a, la parola è troppo complicata in questo momento della storia,
0: ai nostri telespettatori,
1: la verità, la giustizia, la verità. E l'onestà davanti al, ecco, allora questo, diciamo, non è facile da fare, perché, come dire, non è facile in Italia, ma neanche nel resto del mondo, però, diciamo, è la battaglia, secondo me,
0: che tu hai combattuto.
1: Sì, poi a volte ho perso, nel senso che non è stata sempre riconosciuta, però, come dire, io ho cercato di mettere sempre davanti a me la giustizia delle scelte, anche nel periodo in cui sono andato a fare dietro le quinte,
0: certo,
1: come dire, il direttore, che vuol dire scegliere, vuol dire
0: farsi dei nemici, quindi poi
1: fare
0: ovviamente
1: dei nemici, non a finire sotto le pressioni, che sai bene quanto sono forti, e cercare di essere.
0: E te ne sei mai pentito?
1: Un po' verticale, ecco, po' verticale. Neanche
0: esatto.
1: Un giorno. Neanche
0: bravo,
1: un giorno.
0: Ti saluta Brunella, che dice: mi fa piacere di sentire Andrea Vianello. Peraltro oggi c'è l'altra notizia che volevo commentare con te, che se abbiamo poco tempo, no? Che Trump ha messo al bando tre network, CNN, Politico e Miss Now, e altri cinque principali TV, tra cui anche la Fox, parlo di ABC, CBS, NBC, certo, hanno detto che per protesta si sono astenuti dalle riprese TV, e peraltro, insomma, mentre invece CNN farà causa contro le tre emittenti escluse, faranno causa in nome del primo emendamento della Costituzione americana. E peraltro aggiungo, Trump li ha banditi perché aveva visto, gli hanno fatto vedere dei pezzi critici sul tema del caro benzina, insomma, perché li ha messi al bando perché avevano fatto il loro mestiere. Questo è il livello della intolleranza e tentativo autoritario che sta vivendo gli Stati Uniti. Parliamo ovviamente di Stati Uniti.
1: Certamente.
0: Allora, tornando alle lettere d'amore del tuo commissario.
1: Sì.
0: Perché Napoleone?
1: Ma perché, devo dire, ero incappato in queste lettere, poi mi sono comprato un libro, me le sono lette tutte, ce le ho, sono lettere, come ben detto te, che tirano fuori, svelano un lato di questo condottiero pieno di forza. Peraltro nelle lettere lui racconta le sue battaglie, poi però nella parte finale, all'inizio e alla fine di queste lettere, io infatti ogni lettera di questo proprio commissario inizia e finisce come una lettera di Napoleone, tira fuori invece questo grande romanticismo, penso Giuseppina, io adesso vengo da te, butto giù tutte le porte, mi troverai lì perché senza di te io non posso andare avanti.
0: Allora,
1: c'è una passione, ma c'è anche uno struggimento, e devo dire, mi piaceva molto questo contrasto. Ho creato un personaggio che poi ha un senso nella storia del romanzo, questo commissario a cui questa donna sembrerebbe appunto averlo abbandonato, quindi sono lettere senza
0: nel vuoto, cioè.
1: Dove non c'è la possibilità che lei possa rispondere, che però, insomma, tirano fuori, in realtà poi è un commissario un po' imbranato, quindi diciamo meno
0: molto piacevole,
1: però devo dire che penso che questo lato un po' struggente di Napoleone è una cosa che un pochino, siccome un po' di amici
0: trova ti chiamavano Napoleone,
1: Napoleone,
0: no? Adesso sei tu, sei più commissario, sei quella parte lì,
1: c'ho tutte e due, diciamo, c'ho quello che fa le battaglie,
0: si
1: che
0: può
1: poi
0: essere
1: però
0: combattivi e teneri, com'è? Senza perdere la tenerezza
1: bisogna essere uomini.
0: Te lo ricordi il primo libro che hai letto? Abbiamo 10 secondi.
1: Credo che fosse viaggio
0: a 2 minuti. Io avevo 26 e 24 si scaletta, scusate, sto parlando con Stefano a Imola in diretta.
1: Sì.
0: Allora scrivetemi l'uscita esatta, perché io ho 26 e 24.
1: Primo libro che ho letto, che credo che fosse Verne, Viaggio al centro della terra, ma quando ero proprio bambino.
0: E il primo film che ho visto, hai visto, visto che parlavamo di cinema, il tuo primo ricordo cinematografico?
1: Ricordo Fra Diavolo di Stallo e Ollio.
0: Ma non lo trasmettono, non li trasmettono più in televisione.
1: Io lo vedevo sempre, poi c'era quel finale stupendo, vabbè, insomma, faceva ridere molto.
0: Poi bella, vedo gli asini che volano.
1: Sì, sì, poi invece poi magari i Disney, no? Che forse quando eravamo bambini, l'arrivo, esatto. Tu sei più un po' più giovane di me, ma insomma l'arrivo dei film di Disney erano l'evento per noi bambini molto.
0: Tant'è
1: molto
0: che tu hai messo un flashback nel dicembre del 61, quando il mister Omar va al cinema Rossini a vedere La carica dei 101 con la mamma.
1: Sì, io in realtà ci ho messo il 1961, che è l'anno in cui sono nato,
0: 25 aprile,
1: esattamente,
0: la benedizione, io 8 settembre, lui 25 aprile, era 25, molto divertente,
1: esatto, insomma la liberazione. E sì, perché insomma chiaramente è un film che ho visto dopo, quando ero più grande, però immagino la stessa eccitazione dei bambini di quegli anni quando, certo, arrivava questa stupenda storia di questi canetti che
0: con la perfida,
1: con la
0: maculata
1: crudelia demon.
0: Allora adesso veramente abbiamo una manciata di secondi. Goffredo Maria, Carolina e Vittoria, qual è la cosa più importante che ha insegnato ai tuoi figli?
1: Ma guarda, non lo so, spero.
0: O che tuo padre ti ha insegnato e che ha trasmesso a loro?
1: Di essere persone per bene, e che, come dire, di avere un valore che è più importante, diciamo, delle apparenze.
0: Goffredo l'ha letto, i figli si battono di notte?
1: Goffredo lo sta per iniziare a leggere, perché il libro mi è arrivato da poco, e quindi mi ha detto ieri. Lo leggo, peraltro ci tengo, anche perché dentro c'è anche un po' il mondo
0: del calcio
1: come sottofondo, e quindi diciamo sono esperienze che lui conosce.
0: Perfetto, i figli si baciano di notte, Andrea Vianello, leggete, moltiplicatevi, GR e poi Music Box. Grazie Andrea.
1: Grazie Serena, grazie a tutti.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo!
7: Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Rai Radio 2.
10: Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: L'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'Economia Giorgetti: ne prendiamo atto con rammarico. A Torino un 12enne violentato in un parco da un 20enne che ha confessato. Il ragazzino adescato con la scusa di un giro in monopattino. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro del dibattito le guerre in corso. Nel pomeriggio il discorso di Trump. In Yemen nuovi raid aerei nella notte, colpita la città portuale di Mocha. Nelle ultime 48 ore oltre 150 le vittime dei combattimenti. La voce indimenticabile di Ornella Vanoni nell'album postumo Vivere, brani inediti e collaborazioni con decine di artisti. Infine lo sport, riflettori puntati sulle nazionali, calcio, pallavolo e tennis. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. Sfuma dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Il deficit 2025 è confermato al 3,1% del PIL.
11: Non sono bastati i tagli ai ministeri per 600 milioni e neanche le ultime revoche degli incentivi del superbonus. L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre, una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Un ostacolo alla spesa per energia e difesa, poiché si riduce la flessibilità che il governo avrà nella gestione della prossima manovra. Gelsomina Testa, GR2.
12: E proprio sui dati economici Istat si concentra il dibattito politico, ma i partiti si confrontano anche sul provvedimento per limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi.
13: Il governo arriverà a fine legislatura. Fratelli d'Italia punta alla scadenza naturale dell'esecutivo. Quindi sul tema stranieri a scuola, Simona Petrucci.
14: Basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
13: Per noi moderati, Maurizio Lupi difende un provvedimento misura di buonsenso per l'integrazione e l'inclusione. Per il tetto, gli stranieri e anche la Lega. Quindi sul tema alleanze, Vannacci avverte: non voteremo questa legge elettorale fatta contro di noi. Ma è polemica sulla frase sulle donne e le gonne. Le preferisco senza, quindi la precisazione, le voglio libere. Parole che comunque indignano, un campionario di oscenità per Italia Viva. Il tetto agli stranieri solo propaganda per i 5 Stelle, quindi l'affondo dal PD sui dati Istat. Certificano il fallimento del governo, la pressione fiscale è aumentata al 43%, come se non bastasse il debito è aumentato ancora e non riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione. Antonio Misiani.
15: Gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
13: Per AVS dal governo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Alessandra Allegra, GR2.
12: La cronaca ci porta a Torino, dove un bambino di 12 anni è stato violentato da un ventenne che lo ha adescato con la scusa di un giro in monopattino.
16: Una volta arrestato ha confessato tutto. La scusa del mostrare il monopattino a un nuovo ragazzino per adescarlo e convincerlo a fare un giro con lui, poi di averlo portato in un luogo isolato dove l'ha costretto ad avere rapporti sessuali. Venerdì il bambino sta giocando nel cortile delle case popolari dove vive, nel quartiere Barriera Milano, periferia nord-est di Torino, quando lo avvicina un ventenne che lo convince a salire su monopattino per fare un giro insieme. A quel punto lo porta nel parco dell'Arrivore, al limite della città, a ridosso del fiume Stura, dove si consuma l'abuso. Dopodiché il ragazzino è stato accompagnato in un mini market della zona, dove il ventenne gli ha comprato delle bibite e delle patatine, per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del dodicenne. Il bambino, sotto shock, dapprima non racconta tutto alla madre. La donna però si allarma e chiama la polizia. È allora che il dodicenne rivela l'accaduto. Attraverso le immagini delle telecamere della zona, gli agenti identificano l'autore, un ventenne italiano d'origine egiziane. I poliziotti lo hanno fermato mentre girava in monopattino per il quartiere Barriera Nizza. Aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata. Claudio Pigolo, GR2.
12: L'inchiesta sulla morte di Denise, figlia di Lea Garofalo, eroina antimafia, uccisa dal marito per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi. Proseguono le indagini della procura di Velletri per istigazione al suicidio. Al setaccio la memoria del cellulare della giovane che si è tolta la vita a 35 anni.
17: Il contesto familiare e personale di Denise. È su questo che gli investigatori concentrano l'attenzione per capire cosa abbia spinto la giovane figlia di Lea a gettarsi dalla finestra della sua abitazione ad Ariccia, zona Castelli Romani. Il compagno, un trentenne operatore sanitario, è stato già ascoltato come persona informata sui fatti. È stato lui a riferire che Denise aveva riallacciato il rapporto con il padre, Carlo Cosco, all'ergastolo perché ritenuto il mandante dell'omicidio di Lea Garofalo. Sembra che avesse di nuovo legami anche anche con il suo ex fidanzato Carmine Venturino. Fu lui a rivelare che la mamma di Denise era stata uccisa e il corpo bruciato a San Fruttuoso. Riconobbero i suoi resti dalla radiografia di un dente. Sullo sfondo emerge anche la vicenda della figlia di Denise, 4 anni appena, affidata ai nonni paterni dopo la decadenza della responsabilità genitoriale. I consulenti della procura sono già al lavoro per analizzare smartphone e dispositivi elettronici della vittima. Potrebbero svelare altre drammatiche verità. Arianna Di Giorgio, GR2.
12: Ora all'estero, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è al via a New York. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica, le migrazioni. Sarà l'ultima volta per Antonio Guterres, segretario generale, e per il presidente francese Macron. La prima invece della leader del Venezuela, Delcy Rodriguez, e per il neo primo ministro britannico Boram. Il primo a parlare sarà il padrone di casa Donald Trump, senza media, al seguito dopo la protesta delle reti TV per l'esclusione della CNN e altre testate dalla Casa Bianca. Alle 19 è previsto un faccia a faccia fra il presidente statunitense e il suo omologo ucraino Zelensky. Continuano i combattimenti nello Yemen. Nelle ultime 48 ore il bilancio delle vittime dei combattimenti incrociati ha superato quota 150.
18: Continua la fuga di centinaia di migliaia di civili davanti all'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen. Intanto le forze governative alleate con i sauditi per contrastare il tentativo dei ribelli di rovesciare l'esecutivo yemenita colpiscono le postazioni Houthi. Un jet saudita uccide 6 persone nella città portuale di Mocha, tra cui 2 bambini. Dopo il rifiuto della Casa Bianca di aiutare l'Arabia Saudita, è il premier britannico Burnham a farsi avanti. I telegiornali annunciano che Londra offrirà assistenza a Riyadh per il rifornimento in volo dei jet impegnati contro gli Houthi. L'Unione Europea, sollecitata dall'Italia, cerca di rafforzare la missione Aspides, che da oltre 2 anni protegge la navigazione nel Mar Rosso. Servono più navi, ma non ne abbiamo abbastanza, dice l'altra rappresentante Kaya Kallas. Nonostante la tensione montante, lo Yemen, martoriato da oltre 10 anni di guerra civile, cerca di non mostrarsi in ginocchio. A Marib, roccaforte governativa che i ribelli vogliono ora conquistare, ci si prepara a celebrare l'anniversario della rivoluzione che rovesciò proprio quell'imamato che gli Houthi vogliono ora restaurare. Azzurra Meringolo, GR2.
12: In attesa dell'incontro fra Trump e Zelensky in serata a New York, di cui dicevamo, continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Un raid russo notturno ha provocato 3 morti e 6 feriti a Dnipro, mentre Mosca ha riferito di avere intercettato e abbattuto 297 droni ucraini su diverse regioni russe, sulla Crimea annessa. Kiev rivendica attacchi a 2 raffinerie, quella di Samara e Ufa. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce anche di combattimenti sul terreno nei pressi di Pokrovsk, con 33 attacchi russi respinti. Voltiamo pagina. Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia. A ospitare il premio promosso dalla RAI sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
19: Il claim di quest'anno, che è Play Human, è un claim molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
12: Ora la musica, con il nuovo album postumo di Ornella Vanoni, che avrebbe festeggiato oggi il suo compleanno. Si intitola Vivere, il mio concerto più bello. Tanti brani, alcuni inediti e collaborazioni con decine di artisti.
20: Una voce senza fine, una voce senza tempo, anche se il suo tempo fisico è finito il 23 novembre scorso. Ma Ornella Vanoni, che oggi avrebbe compiuto 92 anni, è immortale. L'hanno resa immortale la sua personalità esplosiva, ma a tratti malinconica, la sua simpatia, il teatro, ma soprattutto le sue indimenticabili canzoni. L'album live inedito Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre, ma è disponibile già la prima traccia di Almeno tu nell'universo, cantata con Elisa. Tu che sei? Tante le collaborazioni di cui si è avvalsa, da Colapesce a Dito nella Piaga, da Emma a Francesco Gabbani. 31 brani, 2 speciali inediti e le ultime 2 registrazioni in studio, nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che l'artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest'anno. Senza fine. E stasera il Piccolo Teatro Streller di Milano ricorda Ornella con Diario sentimentale di una donna libera, una serata in cui il cantautore pacifico ed altri musicisti festeggeranno porteranno la sua musica nel ricordo di una donna speciale. Aurelia Carafa, GR2.
12: E noi siamo alla pagina sportiva, ci ha raggiunto in studio Giuseppe Bisantis.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
12: Giuseppe, iniziamo dal calcio, la lunga pausa di campionato e coppe ritaglia un grande spazio alle nazionali, il nuovo corso di Mancini è ripartito ieri da Coverciano.
0: Eh sì, lo abbiamo detto più volte, 3 settimane di pausa, è una novità perché ci si concentra sulle nazionali, comprese quelle giovanili. Ieri, come dicevi tu, Roberto Mancini ha iniziato il suo lavoro, primo impegno, saranno 4 partite ravvicinate, venerdì qui a Roma, allo Stadio Olimpico contro il Belgio, debutto in Nation Leagues, ci potrebbe essere un qualcosa di molto particolare, anche se non la prima volta, ossia due fratelli in campo, era già successo con i fratelli Pippo e Simone Inzaghi, adesso sono convocati Pio e Sebastiano Esposito, non si sa se giocheranno titolari, però insomma contenti di essere insieme in azzurro. Qui sentiamo Pio Esposito che parla appunto di questa novità, di questa lunga sosta pre-nazionale.
21: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perché alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. 4 partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
12: Parliamo di altri azzurri, quelli della pallavolo. Domani a Torino la sfida alla Finlandia per i quarti di finale degli europei.
0: 21-05, siamo ovviamente favoriti, poi tra l'altro la squadra è in crescita, il nostro opposto Yuri Romano che gioca all'estero, ha avuto esperienze in Russia, al momento è in Polonia, ma Romano, che è diventato uno dei leader della squadra, parla delle cose positive degli azzurri della pallavolo.
22: Il gruppo, siamo bravi a integrare nuovi giocatori e nuovi amici, perché alla fine questo è un gruppo di amici, e questa sì, penso sia la qualità migliore che aiuta anche i nuovi che arrivano a rendere al massimo da subito, perché si sentono a loro agio in questo gruppo.
12: Giuseppe, c'è anche una notizia che riguarda gli azzurri del tennis.
0: Guarda, davvero una pagina sportiva tutta colorata d'azzurro, perché parliamo di tennis ma della Coppa Davis. L'Italia ha vinto le ultime 3 edizioni, ospiterà anche questa edizione a Bologna dal 24 al 29 novembre prossimi, sorteggiato l'avversario dei quarti di finale, ricordiamo finale a 8, l'Italia se la vedrà con la Corea del Sud, scenderà in campo il 25 di novembre. Altri accoppiamenti: Repubblica Ceca Canada, Gran Bretagna Germania e Austria Spagna.
12: Per lo sport è tutto, grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Max Gambino. La linea va a Radio 2 Music Room, appuntamento con il prossimo giornale radio alle 15:30. Buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ci siamo puntuali, 13:44 minuti, buon pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room con quella coppia, i biondi di Radio 2, perché proprio biondi. Manile, Julian.
1: Salve.
0: Ciao.
1: Salve, come state? Tutto bene? Ciao Mani. Staremo insieme fino alle 15:30, sì. Ognuno a casa sua.
0: Sì, certo, ovvio.
1: Poi via uno di qua, uno di là. 348-7300-200 se volete interagire con Noio.
0: Noio. Volevan savoir se voleva interagire con Noa.
1: Con Noa, perché noi sulle lingue, lo sapete, ormai siamo il top. Allora, ringraziamo intanto i tanti scrittori social che commentano le diverse foto anche della presentazione dei palinsesti. C'è chi è positivissimo, chi è negativissimo, chi è d'accordo, chi non è d'accordo,
0: però,
1: ma questa è la vita.
0: Ricordati che però nel bene e nel male l'importante, si diceva, l'importante che se ne parli.
1: Che se ne parli, però devo dire che sono più quelli che ne parlano bene.
0: Oggi a proposito di parlare bene, parleremo con voi di compatibilità di coppia, ma attenzione sotto un altro aspetto, quindi molto interessante.
1: Esatto, le sette note imperano. a proposito, allo stadio olimpico.
0: Addirittura.
1: Ma tu non lo sai.
0: No,
1: io parcheggio, mi arriva uno, mi fa: lei non può parcheggiare qui. Gli ho detto: guarda, io ho un programma radio.
0: Certo.
1: Qual è il programma?
0: Dai, ma quello è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la cover del successo di Raff del 1991, la voce è quella di Laura Pausini. L'album, vado a memoria, Sogni e tutto quello che c'è, una cosa del genere,
1: sì.
0: 1991, aspetta, Sogni e tutto quello che c'è, l'album, sì, era, sì, quello lì. Ci stiamo avvicinando al 12 novembre.
1: Sì,
0: comunque.
1: Esatto, perché scusa, il mio telefono.
0: È in onda la signora,
1: scusami,
0: Nazzaro, per
1: ma
0: favore.
1: Non capisco perché. No.
0: Ancora, si è bloccato. Comunque, 12 novembre, MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, il Latin Grammys Award, sì, dove c'è questa nomination per Laura.
1: Per l'album che è?
0: Dillo.
1: No,
0: dillo tu che c'hai questo accento che mi piace, andaluzza.
1: Io canto dos.
0: Ma è?
1: Io canto dos.
0: Che non vuol dire io mi canto addosso. Però io canto
1: due. Tra l'altro abbiamo visto le immagini della Pausini che piangeva di felicità sul palco insieme a Shakira, ospite della terza tappa di questa residency a Madrid di Shakira.
0: Sì, ma in realtà era un altro motivo. Sai quei chiodini quando mettono le assi? Tu sali scale. E ti fa quell'effetto lì. Complimenti, brava Laura.
1: Brava. Salita da fan, l'ha dichiarato. È come se, che ne so, succedesse a me che Biagio Antonacci mi chiama sul palco e dice: "Ehi, Manila, vieni, facciamo una cantiamo insieme".
0: E ci lasci il menisco perché svieni.
1: Vabbè. No, svenire no, me la godo.
0: Allora, con la signora Nazzaro stavamo dicendo anche questo durante la canzone: che il vantaggio di un rifacimento, no? Di una serie di cover di canzoni italiane, grazie ad un artista che comunque ha un mercato estero, fa sì che gli stessi artisti detentori comunque dei diritti, delle royalties della canzone stessa, si possano oltre che guadagnare ma anche promuovere oltre confine, perché magari ci sono artisti nella tracklist di questi due dischi che all'estero non sono mai stati.
1: Assolutamente.
0: O non hanno un mercato come può avere Laura Pausini.
1: Si fa forza, cioè nel senso che ognuno, certo, aiuta l'altro, però stiamo parlando sempre di numeri eccezionali, quindi potete immaginare che cassa di risonanza può avere questa collaborazione.
0: Siamo partiti troppo up in questo troppo alti, troppo. Io lo chiuderei anche qui.
1: Ma no, preparatevi al 348 7300 200, perché vorremmo sapere se in coppia, in casa, anche con i vostri figli, compagni, mariti, avete gli stessi gusti musicali. Attenzione, molto importante, perché c'è uno studio a riguardo che potrebbe, diciamo, dare più senso di altri tipi di, diciamo, di punti in comune per far funzionare una coppia.
0: Va bene, nel frattempo andiamo nel 1983, Rufus e Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: Nobody. Ragazzi, che bella musica questa di Radio 2. Grazie sempre al nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutto il suo team. Tra l'altro, Chaka Khan ha appena pubblicato Chuckzilla, il primo album in 7 anni, scritto con sia e prodotto da Greg Kurstin, con ospiti come Snoop Dogg, e Lenny Kravitz. Cioè,
1: Chaka Khan, Snoop Dogg, ci sta.
0: E c'è sempre quella
1: roba lì. Allora, iniziamo al 348-7300-200. Elenia ci scrive: io e il mio fidanzato Dario abbiamo gusti musicali completamente diversi. A me piace il reggaeton spagnolo, musica allegra e danno energia, invece a lui quelle un po' più lente, un po' più tristi, poverino. Non va bene, non va bene.
0: Allora, ci sono sempre queste ricerche, sì, questi studi che vengono fatti in giro per il mondo. Questo studio si intitola Harmonies of Taste, Shared Music Preferences and Compatibility in Romantic Relationships. Vabbè, non so cosa ho detto.
1: Infatti,
0: però questa roba qua è stata pubblicata come sempre su giornali specializzati di scienza. Lo studio cosa prevede? Prevede la verifica se a parità di rapporti personali.
1: Sì.
0: Se da una parte sono rapporti veri, se dall'altra parte sono rapporti casuali, cioè mettere due persone a caso insieme, tutto questo incide nel gusto musicale, ma soprattutto nel rapporto.
1: Nel rapporto. Allora,
0: io sto dicendo delle cose che non so.
1: Io non ho capito molto, però io ti voglio bene, quindi penso che le cose che dici tu sono sempre giuste. Una cosa è certa, cioè, se volete capire se andate d'accordo nel vostro partner, un eventuale partner, magari una persona avete conosciuto da poco, anziché discutere di valori futuro, sembra che bisogna discutere di musica. Infatti, sembra che chi preferisce i brani romantici, soprattutto diciamo quei brani romantici in particolare, tende ad avere un rapporto un po' più, diciamo, sicuro con l'altra persona. Tendenzialmente, se tu ami i brani romantici, dovresti trovare uno che ama i brani romantici, perché così siete romantici insieme. Non ho capito niente, cosa ho detto?
0: Ma guarda, io allora, diciamo che se c'è un feeling musicale, probabilmente c'è anche un maggior feeling tra le coppie.
1: Sì, esatto. Vabbè. Però, allora, avete compatibilità per la serie, questo succede soprattutto quando magari ci sono i viaggi lunghi in macchina, mettiamo un po' di musica.
0: Ascoltate la stessa musica?
1: Esatto, no, questa non mi piace, no, cambia.
0: No, cambia.
1: Cioè,
0: chi decide la playlist tra voi due?
1: Anche. Va bene, 348-7300-200.
0: Io non so cosa abbiamo detto, però
1: tranquillo.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, qui su Radio 2 alle 14:05 minuti.
1: Ci fermiamo giusto un attimo, torniamo con Elisa.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: 22. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Radio 2 Music Room.

0: Kintsugi, la nuova di Elisa. Lo sai che lei ha... Tu e lei siete le mie due sorelline.
1: Ah sì? Le Paola e Chiara del Borghesan.
0: Le Paola e Chiara del Borghesan, insomma, per una questione esatto. Proprio di grande affetto nei vostri confronti. Allora, 27 novembre esce il disco,
1: sì.
0: Titolo omonimo. Poi l'11 novembre è una data che è nella storia di Elisa. Perché? Perché tra un anno esatto terrà un concerto per festeggiare i 30 anni di attività nel mondo dello spettacolo. Quindi 11 novembre 2027, RCF Arena di Reggio Emilia.
1: Mamma mia ragazzi, già 30 anni, una ragazzina. Cioè,
0: dimmelo a me, sembra ieri, sono già passati 30 anni.
1: E comunque complimenti, ti stavo raccontando che sul palco dei BYD Awards, Music sì. Awards, ha un fisico pazzesco Elisa, cioè aveva quest'abito color pesca con degli intagli, con vista questi addominali scolpitissimi, cioè che per una donna non è così semplice avere degli addominali così. Complimenti Elisa.
0: Ma lei sai che è sempre stata attenta anche al cibo, cioè ama particolarmente il sushi da sempre.
1: Sì, che poi il sushi non è così leggero però.
0: Lo so.
1: Eh?
0: Io il mio primo sushi lo mangiai con lei a Milano, non sapevo neanche cosa fosse, mi disse certo. Vieni mangiamo il sushi, io facendo finta di detto certo.
1: Come si con le bacchette.
0: Poi sono uscito, ho fatto una pizza.
1: Un classico. Allora, stiamo parlando di compatibilità musicale, dovrebbe essere uno degli aspetti importanti affinché una coppia funzioni. Sono arrivati i primi messaggi, quelli qui, cominciamo.
2: Sentiamo. Insomma, da quello che ho capito da questo studio è come fosse Antani. Quello che ho capito io.
0: Ma no, la musica allora, che diventa una specie di carta d'identità sociale.
1: Sì, no,
0: quello.
1: Scusaci, il problema è come l'abbiamo raccontata noi, mica peraltro. Compatibilità musicale dovrebbe essere uno degli aspetti importanti affinché una coppia funzioni. Sono arrivati i primi messaggi, quelli qui, cominciamo.
2: Sentiamo. Insomma, da quello che ho capito da questo studio è come fosse Antani. Quello che ho capito io.
0: Ciao. Ma no, la musica allora, che diventa una specie di carta d'identità sociale.
1: Sì, no,
0: quello.
1: Scusaci, il problema è come l'abbiamo raccontata noi, mica peraltro. Allora, ancora Andrea da Zagabria.

0: prima a voler andarci. Quindi ascoltare la stessa musica per me non è importantissimo, ma è fondamentale.
1: Potrebbe essere un collante, hai ragione. Però c'è anche chi ci ha scritto un messaggio completamente contrario, ma l'ha cancellato. Terry, perché hai cancellato il tuo messaggio che era bellissimo?
2: Perché non aveva capito cosa aveva scritto nel messaggio.
1: No, era bellissimo.
2: Perché se lei ascolta noi, fa parte di quel gruppo lì, capito?
1: Terry, sì. Se mi stai ascoltando, sì. Rimandaci il messaggio. Rimando. Io lo voglio, perché chiaramente io posso raccontarlo perché l'ho letto con grande attenzione, però mi devi autorizzare.
2: Comunque, il riassunto è questo: scopri che l'altro ama gli stessi artisti tuoi. Iniziate a parlare, arriva la playlist, poi un concerto e infine litighi perché hai caricato male la lavastoviglie.
1: Poi
2: scopri, questo è un classico.
1: Scopri che lei c'ha un'altra, lui c'è un altro, litighi. E quella è un'altra cosa.
2: Mettiamo una canzone, intanto
1: sì.
2: Scopriamo altre cose.
1: Va bene, arrivano Drake e Rihanna.
2: Too
1: signori.
2: Good. Look.

0: Lost Frequency Paraíso qui su Radio 2 alle 14.
1: Come lo dici
0: 16.
1: Tu?
0: Paraíso.
1: Ridimelo.
0: Paraíso, Lost Frequency.
1: Guarda.
0: Ah, era Drake, scusate.
1: Era Drake?
0: Io ero già andato già.
1: Però è Paradiso
0: però,
1: lo stesso.
0: Perché sì, è talmente bella quella di dopo che non vedevo l'ora di andare.
1: No, no, c'è da dire questo, che Drake e Rihanna hanno collaborato tantissime volte insieme, però questo Too Good è meno spettacolare, sì, ad esempio, di Work.
0: Vero, vero.
1: Sembra quasi un dialogo privato.

0: No? Una telefonata in privato che racconta questo squilibrio in una relazione cui uno si sente di dare più amore rispetto all'altro. Secondo me è una questione di playlist musicali.
1: Anche questo è il motivo per cui, vedi, non l'avevo neanche riconosciuto. Ho detto no, me l'aspettavo. Sai da cosa, loro questa collaborazione.
0: Sai cosa ho scoperto invece? Cosa che non immaginavo, no? Perché poi alla fine la playlist classica musicale tipo Spotify eccetera diventa anche il biglietto da visita per gli artisti,
1: sì,
0: soprattutto quelli giovani,
1: vero,
0: che si devono far conoscere.
1: Certo.
0: Ma i giovani hanno una tendenza ben diversa. Cioè, io in questi giorni sto incontrando molti talenti musicali e un po' tutti mi dicono: nella nostra playlist personale non mettiamo le nostre canzoni. Che secondo me è sbagliato, perché poi quando ti presenti, cioè tu mi dici io faccio la cantante eccetera, ti do la mia playlist e ascolti i pezzi.
1: Beh, vabbè, perché io immagino che come playlist da presentare per raccontarsi, immagino che loro mettano i loro brani.
0: No, non li mettono. Ed è sbagliato. Allora la domanda,
1: allora, a questo punto pure io mi presento e metto le canzoni della Pausinia come brava a cantare.
0: No, ma scusa, la domanda che io mi faccio è: ma uno come Drake, Rihanna avranno sicuramente anche le loro playlist,
1: pazzesca,
0: i loro brani li cioè, allora, Carioti, ci senti? Ok,
1: sì, ti
0: sento. Tu hai, sei un DJ producer, hai credo una playlist tua, neanche più di... Tu metti anche le tue produzioni dentro?
1: Un momento di pensiero, sì, qualche volta.
0: Vedi? Non sempre.
1: Perché magari nelle proprie nelle playlist piace anche ascoltare altro. Molti di loro in realtà amano ascoltare anche musica cantautorato italiano. Spesso
0: sì,
1: l'abbiamo incontrato
0: insieme. Ti ripeto, secondo me è un biglietto da visita. Cioè, certo, nel senso che tu fai sentire. Però, vabbè, era.
1: Vabbè, allora, quando farai il tuo primo disco,
0: sì,
1: il tuo primo disco,
0: l'ho già fatto.
1: La Valeria Marini ne ha fatti 4 di dischi. Adesso tu sei pronto.
0: Anch'io ne ho fatti 4.
1: 4 di
0: dischi. Meccanico davanti a casa. Dischi dei freni.
1: Dischi dei freni.
0: Quelli ho fatto io.
1: Quando avrai il tuo disco, tu lo metti nella playlist.
0: Sì. Chi è che ne ha fatti 4?
1: Valeria Marini ha fatto 4 dischi.
0: Benissimo. Dai. Allora andiamo con una canzone, quella che ha già presentato la signora
1: Paraíso.
0: Nozzaro prima.
1: Eccola qui.

0: Vabbè, dammi solo un minuto, riconducibile al successo dei Pooh. Un attimo ancora, Gemelli Diversi, 1998. La voce di lei è quella di Jenny B.
1: Sì.
0: Jenny B che vinse le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2000, il festival condotto da Fabio Fazio, vado un po' a memoria, con Semplice Sai, canzone tra l'altro molto molto bella.
1: Voce, bellissima.
0: Lei una voce spettacolare. Pazzesco. E questo è un pezzo che
1: mamma mia,
0: ha fatto...
1: questo è uno dei pezzi più belli sì, proprio della storia, sì, sì, nella sì. mia memoria, ecco, nella mia playlist, se parliamo poi di playlist.
0: Sì.
1: Allora, nella mia playlist c'è ovviamente una canzone famosissima, appartiene a questa cantante, stiamo parlando di Céline Dion, che è tornata a cantare dopo un problema, una malattia neurologica molto seria che l'ha colpita nel 2020, con grande emozione è tornata a cantare a Parigi proprio la scorsa settimana, inaugurando la sua residency 8 mesi a Parigi. In 8 mesi lei avrà a più o meno 25 date. No?
0: Okay.
1: 25 date.
0: Sì, 25-26 date, e c'è un indotto per la città che è qualcosa di incredibile.
1: Straordinario, sì.
0: Allora, ad esempio, l'Agenzia Regionale per il Turismo ha detto che concerti potrebbero generare tra i 500 e gli 800 milioni di euro.
1: Indotto, sì, assolutamente.
0: Come indotto, anche perché sono attese circa 800.000 persone.
1: Sì, vabbè, okay. Chiaramente il ritorno al live di Céline Dion era davvero tanto atteso. In più c'è un aumento delle prenotazioni, degli hotel, di Airbnb e tutto quello che volete, ma soprattutto dei macaron.
0: Il macaron.
1: Perché c'è una famosissima pasticceria, che sembra in realtà una profumeria più che una pasticceria.
0: Sai che
1: Parigi.
0: Sono stato?
1: Anch'io.
0: Dalle parti dell'Opera?
1: Esatto,
0: okay.
1: Anch'io. Dove è stata appunto creata questa scatola, appunto Céline Dion Paris 2026, dove, attenzione,
0: vai.
1: 4 macaron costano 25 euro, 8 ne costano 38 euro.
0: Tu sai che esci da lì e l'esclamazione è i miei macaron.
1: Certo. Tutti i macaron.
0: Comunque, in tutto questo ci sarà un impatto sul PIL francese nel 2026 tra lo 0,02 e lo 0,03%.
1: Sì, esatto.
0: Ricordiamoci però che quando Taylor Swift venne a Milano due concerti,
1: mamma mia,
0: l'indotto della città di Milano di due concerti solo fu di oltre 60 milioni di euro.
1: Stiamo parlando
0: quindi
1: veramente di numeri incredibili.
0: Va bene.
1: Si ritorna live e questa è una delle tantissime dimostrazioni. Chissà se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di ascoltarla dal vivo mentre mette musica, questa incredibile producer che ci ha tirato fuori questo pezzo pazzesco che piace tanto. Arriva Peggy Goo qui su Radio 2. Oh,

0: Man, Peggy Gou insieme a Ira Star con due R, mi sì. piace questi cognomi
1: lei,
0: belli.
1: Lei che quest'estate sì. insomma
0: sembrava fatto... un po' Forest, sì. cognomi belli.
1: Dimmi. Lei che quest'estate ha fatto un po' parlare di sé per questo presunto flirt, mai ovviamente confermato, con il nostro Berrettini. Intanto dove c'era lei c'era lui, dove c'era lui c'era lei, e quindi uno più uno al mio paese fa due Peggy.
0: Esatto, poi
1: Peggy.
0: Condividono anche delle playlist, insomma quella roba lì.
1: Ah sì, anche delle playlist.
0: Non lo so. Ecco. Comunque chi è Ira Star è protagonista dell'afropop internazionale, perché poi secondo me queste artiste quando si annusano proprio si sentono, si e conoscono. Lì partono le collaborazioni, cosa che abbiamo parlato anche recentemente, cioè mentre prima magari c'erano degli accordi più legati al marketing,
1: case
0: tra manager, tra case
1: certo.
0: discografiche. Oggi le cose nascono magari davanti a un bicchiere di vino, uno dice ah ma tu sei quello che fa, dai ma perché non collaboriamo
1: sì,
0: con...
1: Diciamo che adesso a un certo punto le collaborazioni secondo me sono un attimo sfuggite di mano, perché come vediamo soprattutto nel periodo estivo i nuovi brani sono tutte collaborazioni. È anche una maniera un po' più semplice per tirare fuori un brano, una novità, perché il mercato richiede novità continue. Questa è
0: allora
1: la verità,
0: anni
1: no?
0: fa, non te l'ho mai raccontato, perché adesso stavamo parlando con Carioti di produzioni eccetera, anni fa un mio amico DJ producer, Leo, quello che ti dicevo, era a Los Angeles perché aveva una storia con questa artista che faceva parte di una band eccetera. Il suo migliore amico di lei era Lenny Kravitz, ma lui non lo sapeva. Si trovano a casa, a un certo punto lei stava cucinando eccetera, citofonano e dice vai tu ad aprire. Il mio amico apre e si trova
1: c'era
0: davanti Lenny Kravitz.
1: Sì, certo.
0: Cenano insieme, tutto a posto. Poi tra un discorso e l'altro dice vabbè ma tu cosa fai? Fa no, io faccio il producer eccetera eccetera. Kravitz lo guarda e dice ok, allora quando è un'idea facciamola insieme.
1: Così.
0: Cioè questo
1: così.
0: Per dire, no, che uno dice vabbè ma sai è quella roba inarrivabile.
1: No, vabbè, adesso negli ultimi anni, lo racconto nei protagonisti, le collaborazioni nascono da amicizie, da simpatie, da incontri casuali dietro al palco, ok, insomma partiamo.
0: Quindi
1: qualcosa
0: se
1: insieme.
0: Futuro sentirete un duetto Nazzaro Achille Lauro, tranquilli.
1: È per simpatia. Lo faccio per tutte voi, per simpatia. Assentimento, come si dice.
0: Assentimento.
1: Come volete.
0: Me la mangi tu la prossima.
1: Come no, dai. Signori. Arriverò al meta qui su Radio 2. Un milione di cose da dirti.
2: Senza

0: io o chi ha fanale tu.
1: Siamo tornati indietro nel 2021 quando Herman Meta appunto presentò sul palco dell'Arison questa canzone, questa ballad romantica, insomma un po' stile Herman.
2: Stile Herman,
1: sì, bellissima,
2: bellissimo artista. Senti, a volto di Lenny Kravitz,
1: esatto.
2: Stavo leggendo che lui è il nuovo Ken ed è entrato nella famiglia Barbie.
1: Esatto, il Ken Ambassador.
2: E Ken Ambassador, l'omaggio è un modo per celebrare il Blue Electric Light Tour, la sua eredità artistica. Il look di Kravitz in versione Ken intanto è una bambola da collezione e trae ispirazione da un iconico look da palcoscenico, sì, dell'artista, sì. Quindi insomma è piuttosto particolare, un po' too much.
1: È un po' too much, però esatto.
3: Noi non lo sentiremo, perché qua io guidavo da Gemini, ho fatto quel mio dossieraggio, la dice Gemini, ma grazie
4: tre animali è capace di mettere gli ultrasuoni.
2: Quindi collezionisti d'Italia, non so se ce l'avete già, se riuscirete ad acquistarla, c'è il Ken Ambassador, ovvero Lenny Kravitz in versione Ken.
1: Mi ha ricordato una cosa, un famoso brand di sportivo che fa, comincia a produce scarpini da calcio,
2: quello con la N?
1: Con la ha tirato fuori degli scarpini pazzeschi, sì, per omaggiare il ventesimo anno di Cars, uno dei cartoni animati più amati del ok, questa mattina sono andata a vedere la disponibilità di questi tipi di scarpini che non esiste. Esiste in tutta una serie invece di piattaforme a dei prezzi folli. Prezzi folli per i collezionisti, non soltanto del cartone animato, ma anche insomma di quel genere di accessorio, di abbigliamento, è un pezzo ormai introvabile.
2: Va bene,
1: quasi il collezionismo.
2: Arriva la canzone di Sombre, My Body Isn't Ready. Questa è Radio 2, Radio 2 Music Room. L'avvertenza è sempre la stessa. Il volume alto, anche se non si sente.
1: L'avvertenza? Abbiamo fatto avvertenza.
2: Avvertenza. Che fatica che faccio.
5: È una bella cifra. 85 anni, 3 italiani, 7 novembre.

per le conseguenze. L'uso di eroina ha scritto due pezzi dedicati esattamente la nonna e la figlia, pubblicati rispettivamente negli album Shades of the Blue Orphanage, pubblicato nel 1970, e Black Rose.

0: E questa era Sera di Indizi
1: ragazzi, come rappa lui però.
2: Entrami un po'.
0: Abbiamo qualche Sara.
1: Ragazzi, Eminem.
2: The Real Slim Shady. Allora, sai che negli Stati Uniti c'è questa causa di 8 Mile Style contro Meta perché c'è un presunto utilizzo non autorizzato di centinaia di composizioni legate al catalogo di Eminem delle librerie musicali delle piattaforme social.
1: Ci sta. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
0: Io che c'è tra la prossima Sara e il gruppo nel cui repertorio. Tratta di commensare la di un belly button dei.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grande dai bambini.
0: Il testo recita.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donna e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
6: Senti, un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: bella vita.
1: Bella questa, ecco, forse di collaborazioni nate da un'amicizia sincera e che è durata tanto tempo, quella tra Ariete e Angelina Mango, ci regalano Che bella vita, questa bella novità in redazione radiofonica da credo una settimana, 10 giorni.
0: Sì, da poco.
1: Bella.
0: Tra l'altro, l'abbiamo anche già ricordato nei scorsi giorni, comunque il Club Tour di Ariete parte il 7 novembre dall'Atlantico di Roma, poi tocca diverse città, Milano, Venaria Reale, Padova, Firenze, Napoli, Bitritto.
1: Sì,
0: Bitritto. E va bene, così. Questa è la musica. A proposito di Che bella è la vita, arriva la colonna sonora di GTA 6, quel gioco lì che è atteso da milioni e milioni. Allora c'è, diciamo, un riferimento molto, molto ampio di età, anche se secondo me dovrebbe essere abbastanza vietato ai minori,
1: perché è abbastanza violento.
0: È abbastanza violento, però c'è un'attesa spasmodica in tutto il mondo e soprattutto c'è Manila una colonna sonora di questo gioco che è pazzesca.
1: Parliamo di 34 brani inediti, artisti internazionali, Travis Scott, Keith Richard, ma tantissimi altri, tutti impazziti per questo l'uscita del nuovo GTA 6, perché è previsto in realtà quasi un blackout mondiale. Pensate un po' che per l'uscita, che è prevista per il 19 novembre, un'azienda americana specializzata in risorse umane ha rilevato un anomalo incremento delle richieste di permessi retribuiti per giovedì 19 novembre. Cioè la gente si è presa le ferie, i permessi per l'uscita del gioco.
0: C'è un incremento tra il 9 e il 17% rispetto alle medie storiche. Poi, non contenti, essendo giovedì, ha detto: sai che c'è? Ci attacchiamo anche il venerdì.
1: Esatto.
0: Facciamo un weekend lungo dedicato a GTA 6.
1: Vabbè, stiamo parlando. Quindi se tu parli di permessi retribuiti, permessi lavorativi, questo ti dimostra che in realtà questo è un gioco che è amatissimo anche dagli adulti, non soltanto dai ragazzi giovani.
0: Assolutamente.
1: Insomma, per questa uscita sta facendo impazzire tutti, prima ancora insomma che avvenga.
0: Comunque questi artisti ci hanno visto bene, saranno sicuramente stati chiamati dalla produzione del gioco, dalla Factory, però ci hanno visto bene, perché pensate a livello proprio di introiti che cosa gli ritorna mettendo una canzone solamente all'interno di un videogame.
1: Esattamente. Va bene, allora 348-7300-200 i vostri messaggi, ma il sound è quello, mamma mia ragazzi. Cioè questa, posso dire una cosa?
0: Io vado sul palchetto perché era il 96.
1: Scusate, una cosa tutta mia personale, utilizzata anche dalla curva nord della Lazio.

0: La cosa che ho detto che riguarda la mia squadra, la Lazio, in realtà non è l'unico caso, non è un caso isolato, perché questa canzone, che è del 1996 appunto di Gala, è ritornata alla ribalta proprio grazie a tifoserie in realtà in tutta Europa.
1: Allora, in Inghilterra ripreso da tifoserie come quella di Newcastle, Leicester e Wigan Athletic. In Francia tifosi del Lille e di altre squadre della Ligue 1. In Belgio idem, anche in Nord Irlanda. Il Milan ad esempio, per lo scudetto 2022, ha reso celeberrimo dalla curva sud con il coro Pioli's on fire.
0: Sì, esatto.
1: Ok. Lazio, il coro Lazio is on fire.
0: Sì.
1: Stagione 2019-2020. La Fiorentina ha adattato dagli ultras della curva con cori dedicati alla squadra e alla città, anche a Napoli. Quindi un po'...
0: Comunque sì, perché probabilmente la melodia si presta al cambio e quindi a essere riscritta con i nomi dei calciatori, perché questo accade in tantissime...
1: Allora, diciamo che è il ritornello più cantato dello sport contemporaneo, ok? In nomi diversi.
0: Esatto, però devo dire una cosa importante. Vabbè, l'abbiamo già raccontato qualche mese fa, quando una delle canzoni più amate di Emma è ritornata virale dopo 25 anni, no?
1: Sì, come no?
0: E questo grazie alle tifoserie del calcio, che hanno chiaramente questa capacità, questo potere di amplificare la diffusione di una melodia. E per Emma siamo stati felicissimi. Insomma, questa canzone non era un caso, ecco.
1: Ma se vuoi, guarda, le curve, le tifoserie, adesso al netto degli aspetti politici e quant'altro, no? Perché sennò poi uno già inizia a scrivere ma la tifoseria. Allora, il colore dello stadio, i tifosi che cantano, i cori eccetera, sono un mezzo di comunicazione straordinario per le canzoni. Vai a vedere la Roma ad esempio, prima della partita ci sono tutta una serie di canzoni dedicate proprio alla Roma, alla città di Roma, di diversi artisti, fino poi all'inno di Antonello.
2: Certo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto.
0: Va bene, allora, 14:58 minuti, arriva un bel duo, devo dire inaspettato, quello di Alfa insieme a Gigi D'Alessio.
3: Mi trovo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto.

0: sparare.
1: Tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici.
0: Niente ci dividerà.
1: Ecco, stasera alle 20.30 a Radio 3 Suite trasmetteremo come un'abitudine di tutti i mesi di settembre,
2: Music
1: ormai
2: Room,
1: da tanti anni, la serata conclusiva del premio Pieve Saverio Tutino, che è legato all'Archivio Nazionale di Aristico, appunto di

0: televisiva che è stata condotta da me e da Ugo Barbieri domenica pomeriggio e che vede la presentazione degli 8 diari finalisti. Quest'anno la qualità della scrittura è stata enorme, io non vi anticipo vincitore perché naturalmente è stato reso pubblico, però chi ascolterà stasera la trasmissione potrà farsi un'idea, dare un giudizio, idealmente anche un voto, e poi alla fine scoprirà chi ha vinto. Il diario vincitore viene pubblicato l'anno successivo e realmente speriamo di poter condividere con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici la grande emozione che ogni anno prende me e Guido, perché sono storie veramente molto speciali quelle che raccontiamo.
1: È davvero un'emozione speciale, noi spesso abbiamo raccontato diari vincitori, diari pubblicati, e quest'anno peraltro il premio si situava all'interno di una manifestazione che ricorda la Repubblica del 46.

0: soltanto, aggiungo soltanto che brani di vari vincitori sono letti come ogni anno da Mario Ferrotta, da Paola Roscioli, e c'è anche stato un accompagnamento musicale molto interessante di Nanni Crociani e Giacomo Boschi.
1: Insomma, tutto questo sarà possibile ascoltarlo a partire dalle 20:30 questa sera di Pieve a Radio 3 Suite, che ci racconterà la serata conclusiva, appunto il premio Pieve Saverio Tutino, che si è tenuto la scorsa domenica.
2: Comunque posso dire una cosa?
0: L'appuntamento di oggi lo ritroveremo
2: che Dexex, cioè questo pezzo è
1: quello che
2: bellissimo.
1: Va in onda,
2: questa è la prima.
1: È possibile riascoltarlo
2: il valore
1: sound,
2: aggiunto ma, insomma, sulla questa chitarra synth suonata dalla Nazzaro è un dato di fatto.
3: Vabbè, però dai,
2: perché Jamie XX
1: e
2: ha
1: allora
2: detto
1: noi proseguiamo
2: voglio lei,
1: chiedendo come
3: succede,
1: sempre
2: sta ascoltando, dice che cacchio sta dicendo,
3: poi ci scrivono che diciamo che raccontiamo stupidaggini,
1: ma che facciamo a partire da
3: aspetta,
1: un
3: salutiamo,
1: fatto
2: salutiamo, noi salutiamo tutti,
3: noi salutiamo Fabrizio, Franco, ciao, salutiamo
2: Franco, ciao
3: Franco, guarda, ascolta bene perché quelle cose che stiamo per raccontare non le abbiamo inventate
2: noi,
3: ma ieri tra l'altro in chiusura di programma abbiamo giusto lanciato due notizie perché si era appena conclusa la conferenza stampa di Stefano De Martino, ha presentato il nuovo progetto Sanremo 2027 e ci sono delle novità importanti.
2: Cambia regolamento, nella finalissima voterà sul pubblico, ad esempio questa è una grande novità,
3: reality, attenzione,
2: poi 24 artisti quest'anno, tutti sul palco ogni sera, quindi non c'è più la divisione cantano il 50% la prima sera,
3: tutti cantano tutte le sere,
2: poi c'è la serata performance che porterà all'Eurovision ed è quella sulla quale il buon Stefano De Martino ha detto ci conto tanto perché è la grande vera novità, perché lì le canzoni sono in una veste diversa,
3: sarà spettacolo puro, spettacolo a 360 gradi, ecco, ci immaginiamo delle vere e proprie piece quasi teatrali, no, in questo senso
2: pisello.
3: A proposito, i 24 big in realtà sono 23 big più il vincitore di Sanremo Giovani che di diritto entra nel gruppo dei big.
2: Esatto. Poi altre novità, nuove regole sull'intelligenza artificiale
3: che non è accettata.
1: Grazie.
3: Stefano ha dichiarato: noi siamo i fan dell'intelligenza artigianale, così l'ha definito, quindi ci piace, funziona, però per quanto riguarda le canzioni vogliamo ancora avere il cuore e l'anima dei cantanti.
2: Comunque in tutto questo le proposte artistiche dovranno arrivare alla RAI entro il 23 novembre di quest'anno 2026 e gli artisti scelti saranno resi noti a partire dal 29 di novembre.
3: Sì, in teoria così si dice, il 29 novembre dovrebbe esserci l'annuncio, come diciamo, l'annunciazione, come ormai siamo abituati negli ultimi anni.
2: TG1?
3: Probabilmente sì, probabilmente sì.
2: Stefano, TG1?
3: Probabilmente sì.
2: Va bene, ascoltiamo un'altra canzone.
3: Sì, intanto arrivano in The Jungle qui su Radio 2, 6 minuti dopo le 15, l'ultima mezz'oretta in nostra compagnia. La loro sunshine.

0: luogo del conflitto salutare, ovvero del confronto, della possibilità di mettere uno di fronte all'altro anche il punto di vista di esigenze diverse, cercando se non una composizione quanto meno una
1: che bella.
0: Ecco, da questo punto di vista, dal punto di vista della convivenza del modello,
2: la prossima volta che Leonardo dice dai possiamo entrare qui, ci ripensa, non ci fa entrare fino alla fine della canzone. Hai ragione.
3: Comunque, caratteristica di Jungle sono questi video coreografici, no? Spesso proprio i membri della band quasi non compaiono e la danza diventa vera protagonista visiva delle canzoni, per un sound che a noi piace molto, a noi di Radio 2, e infatti insomma loro sono in programmazione da un po', proprio perché in linea con il nostro suono.
2: Allora attenzione, i fan sono già insomma in ansia.
3: Dai ragazzi, qua c'è una diretta, per favore, scusa.
1: Sono
2: i fan di Sfere Basta,
3: gli Sferi Stay,
2: la palla. Insomma signori, la notizia è uscita ufficiale, l'11 dicembre uscirà il nuovo album di Sfere Basta, 3 anni di distanza dall'ultimo suo lavoro. Si chiamerà il singolo che anticiperà questo nuovo disco, si intitola Lontano, e poi sono state già annunciate una serie di date a partire da gennaio.
3: Allora l'album è puro sangue,
2: è stato annunciato
3: nel titolo,
2: hai visto come è stato annunciato?
3: No.
2: Allora Sfera, che noi siamo particolarmente legati e apprezziamo tantissimo, è anche noto per la sua sobrietà normalmente, no, negli accessori, e quindi ha pubblicato una foto di una catena di circa un quintale e mezzo di diamanti, tipo il carrellino dei premi come Carlo Conti, con questo puro sangue, questo cavallo tutto tempestato di diamanti, e quindi tutti
3: sono vere,
2: certo che sono vere,
3: sono
2: quelli delle patatine, e quindi ecco che è uscito, insomma è stato spoilerato il titolo dell'album,
3: quindi sobrio come sempre, però poi insomma lui è uno che spacca. Tra l'altro 2 anni fa è stato l'artista che ha venduto più dischi in assoluto in Italia con più certificazioni. Mercoledì 27 gennaio 2027 la prima data al Palazzo del Turismo di Jesolo, poi il 30 sarà Torino in Alpi Arena, e poi in giro fino al 5 di marzo, dove al momento chiude al Palazzo dello Sport di Roma.
2: Quindi neanche a dirlo, ovviamente le date,
3: e poi basta,
2: diciamo che poi secondo me ci saranno talmente tanti sold out che ci saranno una serie di date che verranno replicate, perché Sfere Basta uguale sold out, c'è poco da dire.
3: Senti, arriva Gali nel frattempo. Questa è
1: non è stato molto spesso rielaborato.

0: Gali, qui su Radio 2, 15 e 14 minuti. Allora, abbiamo cominciato la puntata parlando delle affinità musicali in una coppia che potrebbero essere effettivamente un collante importante. A proposito di questo, chiacchierare poco, cantare insieme sembra che faccia veramente molto bene.
1: È vero, ed è una notizia questa che arriva da Barcellona, dove in uno spazio multifunzionale una cinquantina di uomini si riunisce ogni mercoledì per cantare. Quindi molti partecipanti arrivano dall'ufficio, chiacchiere iniziali e poi il tutto si spegne quando arriva Ibanez, il direttore.
0: Allora, tutto questo è iniziato più o meno a febbraio. L'università appunto di Barcellona ha deciso di fare questo esperimento proprio all'università, riunire i docenti, i ricercatori, tutti le ricercatrici, i dipendenti, tutto lo staff dell'università, creando un coro appunto per studiare gli effetti del canto collettivo sul benessere emotivo. E nonostante non ci siano ancora dei risultati certi, scientificamente provati, sembra che però cantare insieme a fine orario lavorativo aiuti tantissimo il benessere psicofisico, emotivo e quindi produttivo dell'azienda.
1: Il canto collettivo,
0: quindi noi a fine serata riuniamo tutti gli speaker di Radio 2, i direttori, le direttrici, tutti i dirigenti, i nostri registi,
1: Cristina,
0: ti piacerebbe andare a cantare tutti insieme a fine giornata?
2: Fai salti.
0: Questo entusiasmo però.
1: Senti, ho intercettato a proposito di collettività un post questo weekend, non ricordo dove, però negli Stati Uniti, dove si riuniscono le persone, anche se non si conoscono, su un ponte, e iniziano ad urlare.
0: Ah, è vero, l'ho letto anch'io questa cosa.
1: E quindi c'è proprio uno sfogo che poi prendono e tornano a casa.
0: Tutto a posto. Direi unirmi ad altri e cantare, nonostante insomma non ci siano queste grandi, con il fenomeno insomma, questi grandi talenti.
1: Va bene, dai, ascoltiamo Notting Hill.
2: In pochissimi anni, tantissimi dei club musicali che hanno davvero formato
0: Suki
2: l'identità culturale della città, nonché fatto da volanti di turismo, hanno dovuto chiudere per l'impossibilità di pagare gli affitti rinnovati, da una parte, e dall'altra

0: grande protagonista della nostra stagione. A proposito di Lorenzo, dal 26 novembre al 2 dicembre in sala arriva l'incredibile avventura di Jovanotti, la sua vita, le sue storie, immagini inedite, le sue canzoni, la sua carriera, la sua bicicletta, i suoi concerti. Tra l'altro c'è già un rumor perché probabilmente sarà in anteprima al Festival del Cinema di Roma, dal 13 al 25 di ottobre, staremo a vedere.
1: Ah bene, l'ha fatto anche ultimo, però in realtà la grande notizia della musica che arriva sul grande schermo riguarda anche i Queen, perché pensate un po', il mitico, indimenticabile concerto dei Queen, registrato il 27 luglio del 1986 a Budapest durante il Magic Tour, un concerto che ha rappresentato in realtà un momento rivoluzionario, perché è la prima rock band che si è esibita oltre la cortina di ferro. Insomma, certo, quel live è stato ripreso, riprodotto in 4K e sbarca nel cinema. Una cosa incredibile.
0: Poi a casa nostra abbiamo il docu di Ultimo, e questo è un dato di fatto, e l'ultimo caso internazionale invece è quello degli Oasis, che alla Mostra del Cinema di Venezia, all'ultima edizione, hanno

0: Gallagher, i due fratelli, quindi Oasis Live 25.
1: Comunque stavo pensando una cosa, era tutto torna, perché io ricordo quando ero ragazza, grande fan di Madonna, che si vendevano le videocassette dei live, dei concerti, ed era qualcosa di incredibile averle, c'erano negozi di dischi meravigliosi, stupendi, insomma, ricordi bellissimi, e c'erano le cassette, perché era un qualcosa da tenere, da ricordare. Io ancora adesso, adesso invece si sbarca direttamente al cinema.
0: Comunque io Queen Live a Budapest lo devo dire, lì va visto.
1: Allora, chi arriva? Wow, vabbè, fantastico. Are you still having fun? Ti stai ancora divertendo?
0: Yes.
1: Barti Colucci, anche tu ti diverti, Barti Colucci, e tutti qua stanno
0: qua Radio 2, Barti Colucci.

7 successivo passaggio dalla liberista a quella capitalistica, da prima liberista di mercato, poi quinta liberista finanziaria, poi tecnica, tecnica, terzo mandato, si prende tutto il partito, il nostro ascoltatore di quello che è la Germania orientale. Noi proseguiamo alle 15.

0: questa versione di Nintendo di Vince, che stiamo ascoltando una versione diversa ogni giorno, anche in questo martedì 22 settembre. Io vi ricordo il numero per la canzone 06 6 5 6 6 6, per partecipare, offrire e cercare per il mondo di Vince, riescono a trovare nei canali ufficiali. Noi ci facciamo raccontare anche i perché, le storie che ci sono dietro i libri, e cominciamo da Roma, dove si chiama Fabrizio, qui del benvenuto, un buon pomeriggio. Salve, salve Fabrizio, qual è il libro che stai cercando?
1: Are you still having fun?
2: Oh yeah,
1: Barty, are you still...
3: Barty
4: more. Barty che si sta sentendo male.
1: No, perché ha mangiato la mandorla. Sai quando la mandorla ti va di traverso?
4: Guarda, qualcuno ti ha pensato in quel momento. Fa un sorteggio di una lettera.
1: Il venditore di mandorle. Vabbè, questa era l'ultima canzone di oggi per quanto riguarda questa puntata scoppiettante.
4: Noi torniamo domani, mi raccomando, 13:45, intanto grazie a tutta la nostra squadra, alla parte tecnica Cristina Santi ed Alessandro Amendolara,
1: al video Giuseppe Caporale, grazie John.
4: Grazie ragazzi, vi lasciamo in compagnia ovviamente i nostri colleghi con la informazione GR2, poi Casa Radio 2, Casa Radio 2, e torniamo ovviamente domani, mi raccomando, non mancate. Ciao Giuli,
1: ciao Mani,
5: ciao a tutti.
0: In quattro, la Fondazione Lorenzo Valla,
6: sono le 15:30.
0: L'ha cercato un po' dappertutto, si diceva Fabrizio.
1: Rai GR2.
7: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. È in carcere il ventenne che a Torino ha adescato un ragazzino di 12 anni per poi abusarne in un parco della periferia nord. L'uomo, che ha ammesso di aver fatto uso di stupefacenti, era sottoposto all'obbligo di firma per precedenti reati.
8: Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a permettere di incastrare il ventenne che ha abusato di un 12enne nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. È stato fermato dalla squadra mobile per violenza sessuale aggravata, portato nell'ufficio della questura, ha confessato. Ora si trova nel penitenziario delle Vallette, diciamo, la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Sequestrato il telefono cellulare alla ricerca di eventuali indizi che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori. Si tratta di un disoccupato senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa nel quartiere Barriera di Milano con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre un chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto era accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia. Torino, Fabrizio Assandri, GR2.
7: Una multa di 10.000 euro è stata comminata alla Juventus dal giudice sportivo per il mancato rispetto del minuto di silenzio che avrebbe dovuto onorare la scomparsa di Sandro Mazzola sui campi da gioco domenica scorsa. Ora l'economia, l'Italia resta in procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. Delusione del ministro dell'economia Giorgetti, che dice: prendiamo atto con rammarico. Buone notizie però sul fronte della crescita, con il PIL del 2025 e del 2024 rivisti al rialzo. Parliamo di salute. Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno, screening gratuiti e tante altre iniziative nella campagna della Fondazione Come in Italia, organizzata con i Ministeri della Salute e della Cultura.
9: Questa sera il Colosseo si illumina di rosa, rosa come il colore della Race for the Cure, la corsa a cui partecipano tutte e tutti coloro che vogliono sostenere l'importanza della prevenzione e dimostrare come dal tumore al seno si può guarire. È anche il colore di questa campagna che in 49 giorni toccherà varie città italiane, offrendo anche screening gratuiti. In Italia se ne fanno tanti, ma c'è ancora un forte divario tra nord e sud, come spiega il senologo Riccardo Masetti, fondatore di Come in Italia.
10: Nel nord gli screening reclutano più del 75% delle donne che ricevono l'invito. Queste percentuali dal sud sono inferiori al 30%.
9: Chi fa prevenzione, quante probabilità di contrastare il tumore al seno?
10: Se un tumore del seno viene intercettato quando ancora non ha dato segni clinici ed è evidenziabile solo negli esami come la mammografia o a volte telecografia i percentuali di guarigione sono superiori al 90%.
9: Flaminia Gullo, GR2.
7: Sara Maria Rizzea è Miss Italia 2026, 18 anni, atleta della nazionale italiana di nuoto artistico e studentessa universitaria di psicologia, è stata incoronata vincitrice nella cornice del Castello di Santa Severa. Sara non arriva a Miss Italia soltanto con la fascia di Miss Liguria, è tesserata con le fiamme oro della Polizia di Stato e vanta circa 100 medaglie tra gare nazionali e internazionali. Nel suo palmarès figurano l'argento nel duo misto tecnico ai campionati europei di Belgrado del 2024, il bronzo ai mondiali giovanili di Lima e 4 podi in Coppa del Mondo. E dopo settimane di anticipazioni esce finalmente il libro di Lord Charles Spencer, il fratello della defunta principessa Diana, e non mancano le stroncature della stampa britannica, la corrispondente.
9: Un atto di devozione a sua sorella, ora vendetta contro l'ex cognato oggi re. Se lo chiedono media e commentatori, il libro di Charles Spencer, fratello minore di Diana, che esce contemporaneamente in tutto il mondo, inonda le librerie di Londra e si prepara a diventare un caso editoriale, rovinando il sonno ai Windsor. Gli unici risparmiati dalle rivelazioni di Spencer sono i figli di Diana, William e Harry. Nel racconto, la solitudine della principessa, l'opprimente atmosfera di corte, il carattere di Carlo, allora principe di Galles, che dopo la morte di lei avrebbe detto sarà presto dimenticata. Il re viene descritto come una persona dai nervi fragili, era risentito persino quando gli insegnavo l'alfabeto, dice di lui la regina Elisabetta. Al di là delle dichiarazioni stridenti e delle rivelazioni sul carattere del sovrano, scrive il Times, il libro non è solo una difesa di sua sorella, ma una specie di faida sanguinosa tra due casate aristocratiche, gli Spencer e i Windsor, e un atto di denuncia delle regole stantie dell'aristocrazia inglese alla quale Spencer appartiene. Il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
7: Ed è tutto per questa edizione. La linea passa a casa Radio 2. Il prossimo appuntamento con il GR2 è alle 19.30. Buon ascolto.
0: Viene appunto anche a suggerirci un tema di cui parleremo tra pochissimo, ovvero l'informatica, perché torneremo.
2: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui.
0: Informatica.
2: Più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per i tipi di Armando Editore è una pubblicazione che è quella. Father Seymour, Money Stories, Bambini Computer e Creatività
3: Buon pomeriggio dagli studi di Milano, Casa Radio 2, Elenoir Casalegno. Oggi parliamo di sicurezza, sì, la nostra sicurezza, quella dei nostri figli. Come difenderci? Lo faremo con un'esperta. Pensate che è l'unica donna in Italia ad aver raggiunto il livello expert di Krav Maga. Ma parleremo anche di autostima. Eh sì, perché difesa e autostima camminano sulla stessa strada. Restate con noi, Casa Radio 2.

0: oggi a casa Radio 2 è venuta a trovarci
1: Gabrielle Fentus, esperta di sicurezza, antiterrorismo ed expert di Krav Maga, difesa personale.
2: Che piacere averti qui, Gabrielle, che piacere.
1: Grazie dell'invito.
0: Io ho veramente tante domande da porti, e so che tu sarai bravissima a rispondere, a darmi ottime risposte. Allora, tu dici sempre che il rispetto è la prima forma di autodifesa. Quando sono legate, difesa personale e diciamo rispetto, sì.
2: Allora partiamo dal presupposto che è diverso, è ben diverso se è un'aggressione tu purtroppo la subisci in strada, e quella è difesa personale, ed è diverso se tu la purtroppo
0: la subisci in casa,
2: a casa o a scuola per i ragazzi o all'interno della tua vita, certo, quella di tutti i giorni. Il problema è che ogni forma di aggressione frizza la persona che è aggredita, e quindi dal momento stesso in cui tu devi reagire devi cambiare innanzitutto la tua testa, perché quando succede l'aggressione anche verbale all'interno di casa tua, all'interno del tuo mondo, è chiaro che è lentamente, è bene o male, devi, è come se questa cosa fosse normale, per cui cambiare la testa vuol dire anche essere un po' a conoscenza del fatto che tu sei aggredita, quindi cambiare la testa, il rispetto, verso gli altri, verso se stessi, è la prima forma, diciamo.
0: Una persona che impara, diciamo, a difendersi cambia anche il modo in cui percepisce se stessa.
2: Assolutamente, non puoi, io parto da questo presupposto, è la mia guerra personale. Se tu non cambi la testa verso te stessa, chiunque ti può distruggere. Se voi siete dentro casa e ti trovi un partner che all'inizio è meraviglioso e poi questo si trasforma in un narcisista malato, questa è la situazione. È chiaro che tu devi bene o male prima di tutto cominciare a essere consapevole di questo. Cambiare la testa vuol dire avere quella stima verso se stessi. Se un ragazzo viene distrutto a scuola, onestamente deve partire dal presupposto che si deve piacere così com'è.
0: Posso chiederti che la paura è necessariamente un ostacolo o può diventare, si può trasformare in uno strumento di difesa?
2: La paura nasce, voglio dire, è la base per poi far partire la reazione che è il coraggio. Quindi per forza di cose devo convivere con la paura. Guarda, noi ci dicevano quando ci andavamo, io faccio delle esercitazioni folli, veramente io devo dire delle situazioni molto pesanti, perché ero l'unica donna all'interno di un mondo maschile al quale devo dire erano non compagni di più, per cui io atipica donna all'interno di un mondo maschile che mi ha sostenuta, aiutata, ed è chiaro che questo è bello sentirlo dire da te.
0: No, perché poi parlo, gli uomini sono quelli che sono aggressivi.
3: Sì, ma non è che sono tutti gli uomini così.
2: No, cioè, non sono tutti così. Io ho avuto dei compagni con i quali, voglio dire, sono stata veramente non aiutata. Ma poi ci siamo anche allenati.
4: Io sarei un po' meno pessimista.
2: Sei una donna. Dopo,
4: francamente,
0: perché reagivi bene?
2: Ma certo, perché io sono nata con questo presupposto generale. Ma la paura, loro dicevano sempre, non andrà mai via. Voi vi potrete allenare quanto volete, ma la paura,
0: quindi anche una come te, preparata come te,
2: devo passare attraverso la reazione che molto probabilmente
0: devi imparare a trasformare quella paura.
2: Sì, ed è un allenamento che tu fai ogni volta che tu vuoi dire che
0: certo, non è qualcosa che arriva nell'immediato, non lo trasmetti per osmosi,
2: però impari perché la conosci, perché sai che è normale. Quante volte vengono uomini che non hanno difeso le proprie compagne, questo lo dico, e loro mi dicono, sono stato un imbecille, non sono riuscito a reagire, e io devo spiegare loro che è la frizza, la paura congela, loro ti fa muovere un muscolo,
0: ma questo capita spesso
2: anche un'interrogazione,
0: no, ma certo, spesso no, vediamo magari scene dove qualcuno viene aggredito e diciamo persone intorno che non si muovono, a volte ecco, io lo dico spesso, non è menefreghismo, egoismo, è proprio la paura che ti congela,
2: e quindi tu, una volta che tu conosci questo fatto, quindi tu sai quello che all'inizio è questo tipo di reazione,
4: essere dopo a rischio, non sono tante
2: sai
4: le
2: quello che devi fare, certo. E quindi vuol dire, per esempio, io per quanto mi riguarda quelle che sono le realtà in strada, è completamente diverso. In strada bisogna prevenire, ragazzi, siamo in strada ed è buio, per esempio. Io non posso mettere, cioè, noi siamo
0: ecco, dacci due dritte. Se, allora, sono le due di notte, siamo da un locale. La prima strada che prendi, qual è?
1: è quella più illuminata, certo. La seconda è chiaro che io poi non devo mettere gli auricolari, che l'unico senso uditivo è quello che mi fa percepire l'arrivo da dietro. Certo che non serve vedere né il tatto, è chiaro che quello è fondamentale.
3: Quindi strada, quindi Gabriele, strada illuminata, illuminata, possibilmente frequentata, dove c'è gente, tanta gente,
1: assolutamente,
3: ero auricolari, perché dovete essere attenti
1: e guardare a 360 gradi.
3: Dovesse succedere qualcosa, ti posso chiedere una cosa? Qual è la prima cosa che deve fare una donna, un uomo?
1: Allora, cosa dipende da quando tu lo intercetti. Tempo e spazio è un fattore, timeline. La timeline, se io sono, so che in quel momento sto andando a casa, quello è un momento di rischio, anche lì al taxi. Io so che quello può essere un attacco. Prima di tutto mi guarda a 360 gradi. Se vedo un gruppo di persone che si avvicina, beh, scusate, la prima cosa che devo fare
3: è scappare, scappate.
1: Chi se ne frega,
3: non fate gli eroi,
1: però anche gli uomini che vengono a allenarsi, e credetemi, la prima cosa che loro poi, sai, questo fatto dell'ego, la prima cosa che dico, vattene, la prima, perché non ha senso, non si può scendere a livello di
4: scusate,
1: posso permettere dei bastardi che attaccano in strada,
3: quelli sono aggressivi, sono aggressivi,
1: scappate,
3: e poi vi viene a dire anche urlate come delle pazze.
1: Non me ne frega niente, perché solo ti viene a aiutare, posso dire.
3: No, no, anzi, dite il fuoco. No, sì, non dite il fuoco. No, è vero, cioè c'è chi ti aiuta, per l'amor di Dio, però non devo mai pensare che gli altri mi devono aiutare, ci dobbiamo aiutare da soli. E questo vuol dire imparare a prevenire e poi capire cosa fare. Nella timeline c'è un secondo livello, qui parliamo di strada, non di scuola a casa, mi raccomando.
1: Certo,
3: noi stiamo parlando di una persona che purtroppo intercetto io in ritardo, sto guardando un messaggio, per cui alzo gli occhi e a questa distanza, distanza ravvicinata, un metro e mezzo, due, mi trovo una persona che ha un coltello, è chiaramente
1: pericoloso, evidentemente pericoloso,
3: voglio dire, io dico sempre scusate, è nel dubbio che sia nera, purtroppo la mia debolezza, e lui ce l'ha con me, non ce l'ha con me.
1: Beh,
3: se io sono sicura, è chiaro che noi dobbiamo imparare cosa fare, cioè il migliore, scusate se lo dico in poche parole, un bel calcio nel punto debole
1: laddove non batte il sole.
3: Ok, adesso continueremo, rimanete con noi,
5: cosa si parlerà e raccontiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: piuttosto che in
1: casa Radio 2 oggi con noi Gabrielle Fellus, che è venuta a parlarci, grande esperta, l'unica donna italiana a livello expert.
2: Non tutti quanti parlano di sicurezza, infatti sicurezza dobbiamo parlare di sicurezza.
1: Allora stiamo appunto parlando come preparare una persona all'autodifesa, di questo abbiamo anche raccontato come riconoscere il pericolo, le prime indicazioni, se è possibile scappare sempre, evitare, non fate gli eroi, se questo è possibile. Però tu non lavori soltanto sull'autodifesa, tu lavori anche sull'autostima, perché è fondamentale, di pari passo vanno, se prima non hai stima di te stesso è inutile, non devi sognare la difesa.
2: È una cosa fondamentale capire questo, che se tu non cambi la testa per arrivare a essere consapevole che è un'aggressione, adesso in strada innanzitutto essere consapevole vuol dire allenarsi e prevenire il più possibile per evitare tutti questi imbecilli che attaccano violenti da tutte le parti. Ma in particolare quando io mi trovo all'interno del mio ambiente quotidiano, sia che sia una donna dentro casa, sia che sia un ragazzo dentro la scuola, lì ti trovi davvero in una condizione dove sei solo, dove sei sola, non c'è nessuno che ti può aiutare,
3: se non te stesso,
2: sta proprio a noi dire. Allora a quel punto lì parte proprio la bisogna, I respect nasce per questo, perché dal momento stesso in cui tu ti trovi in una condizione del genere devi imparare degli strumenti. La prima cosa, devi amare te stessa o te stesso, perché chi ti attacca? Ti attacca sui tuoi difetti reali. Guardate bene anche a scuola, non è che io se sono grassa, bassa, magra, bionda, bruna, uomo, donna, omosessuale, quelli sono i termini per i quali vengono aggredite le persone e ti distruggono, perché le parole
1: sono taglienti,
2: peggio di un coltello.
1: Assolutamente. Infatti tu hai scritto un libro proprio che è la, diciamo, la palestra dell'autostima. Sì, ma tu lavori,
2: quella che parte da lì, che parte,
1: esatto, ma tu lavori anche con donne vittime di violenza nel centro ascolto dell'ospedale
2: San Carlo di Milano. Esatto. Io lavoro anche, diciamo, queste aree che sono vittime post aggressione.
1: Quello infatti dovevo arrivare io, perché appunto è la ragazza, il ragazzo che arriva da te e dice ho bisogno di una dose, no, di fiducia in me stesso, della capacità di potermi difendere. Invece lì sono donne che ormai sono state lese, lesionate.
2: Lì per quello che a me è nata l'idea, io quando ho fatto un progetto dove le donne erano 21 donne post aggressione, mi sono resa conto che non aveva senso insegnare a difendersi, perché appena mi avvicinavo loro tremavano anche nel mondo delle, perché avevano subito il trauma, subito è diverso. Allora ho cominciato a capire quali sono i principi fondamentali della security. La prima cosa è lo spazio, cominciare a capire che una persona che mi arriva vicino, anche un uomo, il mio padre, o un compagno di scuola che arriva vicino aggressivo e mi urla addosso, la prima cosa è alzare subito, avere una postura difensiva, vuol dire le braccia giù, su, alzarle proprio a mezz'asse, in modo tale che io, se subisco un colpo, qualunque cosa, ho già la facoltà di fare quel movimento per difendermi. La seconda cosa è non far mai avvicinare una persona aggressiva così tanto da averla davanti alla mia faccia, quindi prevenire, brava, arretrare di tre passi, non vuol dire arretrare, anzi. Ora, l'imbecille comprende o pensa, scusa l'espressione, ma come pensa che io sia in una condizione di difesa e di paura, in realtà sto prendendo lo spazio tecniche, per decidere perché, quale reazione più adeguata, perché a volte basta una voce, come poi è fondamentale dire stai lontano, tu non mi devi più dar fastidio, hai capito? Io vengo a scuola per studiarti, non ti piaccio, meno male, perché mi dai fastidio pure tu.
1: Quindi Gabriele, possiamo dire che la voce, la postura, quindi il linguaggio del corpo incide sulla percezione che gli altri hanno di noi.
2: Ma certamente è quello che cambia. Un aggressore, anche in strada, sceglie la vittima, la postura chiusa, quell'atteggiamento impaurito, già là, quella è la mia vittima meravigliosa, quindi perfetto, la scelgo per questo. A scuola stessa cosa, un ragazzino, una ragazzina ben educata, voglio dire, è chiaro che non è capace,
1: quello magari un pochino più timido, sicuramente sono un bersaglio perfetto per questi violenti.
2: Per
1: edulcorare la pillola, non dire realmente quello che penso.
2: Si arrogano il diritto di poterlo fare. Certo. Guarda che anche loro si possono cambiare, perché all'ospedale Fate Bene Fratelli noi abbiamo avuto è un'area della, dove si è aperta la palestra dell'autostima, proprio la prima al mondo.
1: Esatto, la prima al mondo, la prima palestra all'interno di un ospedale pubblico, dove è appunto una palestra dedicata all'autostima. arrivato, questo è un genio, è arrivato, mi ha detto voglio fare questo progetto.
0: Quindi è importante anche saper dire no,
1: vedi, come dirlo,
0: cambia completamente. Io e te ci vedremo presto in palestra,
1: sicuro.
0: Senti, che cosa vorresti che imparasse una ragazza, una donna, comunque da un percorso di autodifesa, cioè oltre alle tecniche quindi fisiche,
2: a credere se stesse, a non pensare che ci risponde meno volentieri dell'intelligenza artificiale sia il nostro, voglio dire, ci hanno messo loro, così gli altri, in realtà noi abbiamo un cervello meraviglioso e non siamo deboli. Scusate se dico partoriamo, quindi già il fatto che noi subiamo un parto, cioè dobbiamo fare un parto.
0: Ma poi credo che poi ognuno ha le sue di fragilità, certo, fanno parte dell'essere umano, non è che siamo degli invincibili, però si possono anche lavorare.
2: Certo, anzi, io delle ragazze, ho avuto delle donne estremamente aggressive, le ho dovute calmare, quindi non è vero, non siamo tutte, anzi, però canalizzare, trovare quella forza a una donna e cercare di credere in se stessa e portare avanti i propri pensieri, e anche all'interno delle aziende, dove a volte sinceramente è un po' complicato, a volte non è vero, non sempre, però a volte lo è. Beh, insomma, io ho avuto donne che adesso hanno fatto una carriera straordinaria, sono venute da me, che erano distrutte dai propri colleghi del lavoro, che non credevano a loro, zero, anzi era meglio, diciamo, lavorare con
0: un... Ma io, Gabriele, sarei ore e ore a parlare con te, ma tu tornerai a trovarci, vero?
2: Assolutamente, sarò onorata, io sono felicissima.
0: Mi raccomando, perché io ho ancora tantissime domande da farti, non hai tantissime domande,
2: quanti casi, e ce la facciamo, tornare a casa e ce la facciamo.
0: Ce la facciamo a tornare a vivere, ce la facciamo. E noi invece torniamo domani, sempre alla stessa ora, sempre qui a Casa Radio 2, e con un altro ospite, ma noi continuiamo perché Radio 2 non si ferma. A domani.
4: Dall'altro però, ecco, queste allucinazioni a volte non sono solo quelle dell'intelligenza artificiale, sono anche quelle degli utenti. Deborah Nozze, di nuovo con noi.
5: Sì.
0: Ecco, quando allora siamo nati, internet suonava così.
5: Sì, no, quello che volevo dire è che
0: oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: E che poi sta
6: lunch is ready! Listo, è la messa! Essen ist fertig! After! È pronto! In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su pastoalgiorno.it.
5: Insomma, invito tutti e tutte.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio. Perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
4: Sulla I che ci dà sempre ragione. Abbiamo giusto 30 secondi, lascio rispondere anche a Nicola Spagnolo. Insomma, questa allucinazione è un po' un rimpallo, come difendersi?
9: Sono le 15:59.
10: La professoressa è tutto indicata, cioè il tema non è tanto
9: io dici patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Fatta un nostro amico, a quale dei nostri amici? Secondo me il tema vero è interrogarsi sulla risposta, cioè

0: questo martedì 22 di settembre, Generazione Radio 2 in vostra compagnia fino alle 18, Marti Colucci e Federico Vespa.
1: Buonasera, dottor Colucci.
0: Ma dov'è Camilla Ferranti?
1: Non lo so, Camilla c'è.
0: Camilla è a Tropea, si è a Tropea fra poco
1: a prendere il sole.
0: Tra poco si collegherà con noi.
2: Ci sono.
0: Ah, c'è, ci sei, palesata.
2: Ci sono. Mi avete già eliminata così. No, guardate, non assolutamente no, scordatevi. Sono il vostro incubo peggiore, sono con voi per sempre.
0: Sei il nostro sogno migliore.
3: Stai bene, Camilletta? Ascoltando un brano di Bunga da recato.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Ho fatto un viaggio in treno meraviglioso. Cioè, a parte veramente tutto il lungomare, quindi l'Italia fatta di questi paesaggi meravigliosi, tutta la costa, per andare in Calabria. C'era, salvo che poi c'erano dei bambini che stavano urlando come dei pazzi, se non che sono stati silenziati grazie a dei cartoni, sai, sull'iPad, queste robe qua.
0: Benissimo,
2: hai detto cartoni.
0: Ma che gancio ci ha dato, perché parlare
1: tra poco di cartoni, di grandi cartoni animati del passato, ma che sono tantissimi,
0: che professionista, una cosa incredibile,
1: ragazzi. Cartoni,
0: ora ne parleremo. Allora, siamo pronti per iniziare?
2: C'è del
1: assolutamente sì. Sam Smith, dai, Home.

0: C'è Sam Smith qui su Rai Radio 2 in Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespe, collegata da Tropea, Camilla Ferranti. Camilla è stata annunciata anche da Bruno, oltre che da Federico.
1: Hai capito?
0: Sei capito?
2: Fahrenheit, come sempre, su suggerimento di Musica 3.
3: Ragazzi, sono soddisfazioni, guardate che io sono sempre contenta. Anzi, un saluto a Bruno. Dottor Bruno, salve. Allora, ragazzi, proprio per rimanere... Per legarmi al discorso dei bambini, per cui sono arrivati proprio, come dire, a fagiolo, perfetti, perché sapete, cioè, questo viaggio oggi in treno mi ha illuminato, perché ho visto questi bambini tra i 5, 6, massimo 7 anni che facevano un po' di confusione e i genitori si sono messi lì giustamente dandogli i vari tablet per potersi guardare i cartoni animati. Visto che ce l'avevo vicino, quello che mi ha colpito particolarmente era vedere la velocità di questi cartoni animati, dove diciamo le immagini rispetto a quello che vedevamo noi sono un po' meno raccontate, un po' meno favolesche, un po' meno, come dire, non so come spiegare in termini che possa centrare, ma sembravano un po' meno
2: famoso motto della rivoluzione
3: meno armoniosi, capito? Cioè un po'. Allora mi sono un po' ricollegata anche a una notizia della Disney, che poi tra le altre cose ieri abbiamo parlato di Pinocchio, per cui la Disney, proprio l'amministratore delegato, ha deciso di fare un passo indietro cercando di riportare le favole alla loro originalità, cioè raccontare il bene, il male, con tutti i ruoli ben definiti, soprattutto l'immagine che debba in qualche modo trionfare.
0: Sì, beh, qual era il vostro cartone preferito? Ah, beh, allora vogliamo parlare di quello subito, che bello. Cioè, guarda, forse
1: non vale Ole Benji,
0: non vale Ole Benji, perché non vale Ole Benji? Scusa, c'è tutti. E allora direi Gigi la Trottola, via. Gigi, quello che si rimorchiava tu,
1: no, ma non per quello che giocava a pallacanestro,
0: a quel motivo. Cami, Camilla, la tua.
3: La mia occhi di gatto.
0: Bella, bella. Mi piace tantissimo anche a me.
1: Sila, la ricordo.
0: Scusate, voglio sapere quello di Federico Vespa.
3: Perché gli piacevano le tutine?
0: Allora, il mio era il cartone Lupin.
1: Ah, Lupin,
0: quale Lupin? Primo, secondo, terzo? Con Fucico oppure con quello?
1: Tutti.
0: E chi era quella bella gnoppona?
1: Fucico. O Margot.
0: Bellissimo. Fede si ricorda solo Margot. E anche lui. Anche Fucico. Mi piaceva molto, se mi piaceva Gigen. Senza occhi, cappello fino al naso.
1: Esatto.
0: Sparava a tutti un pazzo completo. Però mi piaceva molto.
1: Che belli i cartoni una volta. Allora, se siete d'accordo, visto insomma questa notizia che ci ha parecchio colpito, in positivo, poi anche è stata divisiva, vero Camilla, questa notizia, secondo cui la Disney stessa ha ripristinato anche il tradizionale annuncio di benvenuto nei suoi parchi. Quindi Ladies and Gentlemen, che è stato ripristinato rispetto a un linguaggio più inclusivo che era stato imposto dal 2021 sociale, cioè parlando appunto di cartoni animati, invece chiediamo agli ascoltatori qual è il cartone animato
0: della vostra vita,
1: della vostra infanzia, ma anche attuale, perché no ce ne sono
0: Mila Shiro,
1: vabbè, guarda, la lista sarebbe lunghissima,
0: enorme.
1: Allora facciamo una cosa, scriveteci messaggi scritti o anche vocali, siate brevi, mi raccomando, diteci il cartone animale della vostra infanzia, anche della vostra adolescenza, anche della vostra età adulta. 348 7300 200.

0: Swift, Opalite, 16:11, Generazione Radio 2, Marticolucci, Federico Vespa da Roma, da invece Tropea, la nostra Camilla Ferranti. Stiamo parlando di cartoni animati e vi abbiamo chiesto ovviamente qual è il vostro cartone animato preferito, visto che abbiamo citato i nostri ricordi di infanzia, ma anche da adulti, diciamo.
1: Come no?
0: Quando il pensiero
1: abbiamo commesso un grave errore.
0: Quale?
1: Ci siamo dimenticati Candy Candy.
0: Candy Candy.
1: Hanno scritto in tanti.
0: In tantissimi. Ora
1: andiamo
0: a Candy Candy. Tra l'altro, prima di ascoltare i vocali riguardo i vostri cartoni animati preferiti, secondo il regista e docente Matteo Pagliarusco, i cartoni animati contemporanei utilizzano ritmi molto più veloci rispetto a quelli di qualche decennio fa. E questo è un problema, soprattutto perché i bambini, dice appunto il docente Matteo Pagliarusco, il dottor Pagliarusco, i bambini vengono sottoposti a degli stimoli, dei cambi di immagini troppo veloci che poi non riconoscono nella realtà e quindi hanno fatica, guardando i cartoni, poi a concentrarsi.
1: Quindi si dovrebbe tornare un po' più indietro.
0: Un po' più indietro, con un po' più, meno tagli immagini, dici lui, e più lentezza e più racconto.
1: Sì, ci può stare, anche per rilassare l'occhio, insomma, per non sforzarsi troppo a vedere repentini cambi di immagini.
0: Dottor Vespa è ritornato, buonasera.
2: Secondo me è vero.
3: Questa si può riflettere anche in un'affermazione di carattere elettorale. Tuttavia, nel momento in cui la seconda parte,
2: secondo me, ragazzi, è giusta questa osservazione. È giusta questa osservazione di rallentare un po' il montaggio dei cartoni animati, perché a pensarci bene, allora, forse chiedere, un bambino, cioè, ma banalmente anche noi non riusciamo poi, come dire, a focalizzare il pensiero. Anzi, secondo me è vero.
3: Questa si può riflettere anche in un'affermazione di carattere elettorale. Tuttavia, nel momento in cui la seconda parte,
2: secondo me, ragazzi, è giusta questa osservazione. È giusta questa osservazione di rallentare un po' il montaggio dei cartoni animati, perché a pensarci bene, forse un bambino, cioè, ma banalmente anche noi non riusciamo poi, come dire, a focalizzare il pensiero, capito? Non riesci proprio ad inquadrare.

0: infanzia, vi state scatenando. Sentiamo il primo, chi è?
1: Ciao Silvia da Roma, ciao, sono Silvia. Brevissima perché non ci sono parole per questa negative. Cosa meravigliosa, Candy Cane, poesia.
0: Eccola, ha appena citato Federico, abbiamo un altro vocale, chi è?
2: Ciao ragazzi, anche io sono d'accordo, Duperso è il miglior cantatore di tutti ragazzi, anche con quelle sigle fantastiche, dalle sigle a tutto quanto, a Zazza, Fugico, Margot, Gingen, ragazzi era fantastico,
0: è vero,
2: quel cartone ragazzi, il migliore in assoluto.
3: Che c'era Zenigata che faceva delle figure barbino, ci fosse sempre di prendere l'open più sul proprio più debole e perdente di tutti,
0: è vero,
3: un genio assoluto.
0: E se ci sono bambini all'ascolto voglio sapere anche i vostri cartoni animati, bambini, mi raccomando, voi adulti scatenatevi ancora, messaggi scritti e vocali 348 7 300 200,
4: di organizzativo per
5: la sua gemella galleggiare
4: è diventato una spia,
5: anche ci accorgevamo che esisteva il mare,
4: si sono create proprio una via
5: piatte senza alito di vento,
4: tra l'altro
5: che pure il guizzo del muletto fa spavento,
4: luoghi
5: come ho fatto ma ho fatto e ho potuto
4: solidarietà
5: e spasciare tutto e poi

parlare del lessico, perché ricorda Salvatore Cannavò nel suo libro, per esempio, la parola comunismo, che appartiene chiaramente a questa storia operaia raccontata per attraverso due secoli, l'8 e il 900, dopo il controllo dell'Unione Sovietica, che è diventata un po' una parolaccia, ma torna nel suo senso più originario invece in quel bene comunismo di cui si è raccontato negli ultimi anni. I beni comuni non hanno a che vedere con la costituzione del partito, con la presa del palazzo di Chiano, hanno a che vedere con la responsabilità

0: pensiero della sfera pubblica, anche a partire da Hannah Arendt e Jürgen Habermas. La seconda
1: e questo era Marco Castello all'acqua ghiacciata. Siamo questa generazione Radio 2, Federico Vespa, Barti Colucci, Camilla Ferranti, che, il diciamo, vostro cartone animato preferito, di questo stiamo parlando, al 3487 300 200. Ci state scrivendo in tantissimi e tantissimi vocali, ma soprattutto, ragazzi, nessuno ancora ha nominato un cartone che si chiama Giorgi, che ha creato i problemi esistenziali e sentimentali di tutti noi ragazzi.
2: Giorgi che corre sul prato, e vabbè, qualcosa
3: così. No, in realtà c'era una parodia abbastanza,
4: vabbè, ognuno c'ha un ricordo su,
3: perché insomma però
4: è il centone sul cartone animato,
3: no ragazzi, io voglio bene, però Olly e Benji è troppo scontato perché piace veramente a tutti. L'unica cosa che dà veramente fastidio è che ci mettevano quattro puntate per tirare in porta.
4: Beh, è un classico,
3: purtroppo era quello.
4: A proposito di cartoni animati che andavano lenti rispetto a quelli di oggi, no, Olly e Benji era molto molto, forse eccessivamente lento,
3: una partita dura una settimana,
4: è vero. Allora, tanti vocali ragazzi, la prima dei vocali, però sapete quando è stato realizzato

0: primo cartone animato nella storia. È stato realizzato nel 1906, si chiama Humorous Faces of Funny Face, dall'americano Jared Stewart Blackton, che è un cortometraggio che mostra alcuni volti disegnati su una lavagna che sembrano appunto prendere vita e cambiare espressione. Quindi 1906 il primo cartone animato della storia, giusto per avere una citazione storica riguardo alla nascita dei cartoni. Andiamo con i vocali, chi è? Sentiamo.
1: Ragazzi, ma tutta la vita oggi è bella, dai, aspettando con questo tiro entri in porta. Cosa Luca Frascali.
2: Ciao Luca, un abbraccio.
0: Ciao Luca, altro vocale, sentiamo chi è.
3: Ciao mitici, ma che vi devo dire?
2: Sampello, pescatore.
3: Top dei top dei top, non una parola, quattro bulletti, ma sempre divertente.
0: Che poi alcuni cartoni animati, Camilla, non so se sei d'accordo, andavano in là anche, no, a degli sport come la pesca, che magari da piccoli uno di cui non era appassionato, poi guardava cartoni tipo Sampei, no?
2: Lei sa andare a pesca?
0: Io sono andato a pesca.
2: Io no, per niente.
0: Tu no? Non mai pescato.
2: L'unica volta che ci ho provato ho preso sette alghe, quindi ho messo subito.
0: Come no? Il giorno d'oggi le alghe si mangiano, quindi
4: no, ragazzi,
5: la presenza pubblica.
0: Dici, Cami.
5: Ma è la presenza pubblica.
4: Sapete una cosa?
5: Otterranno riduzione dell'orario di lavoro.
4: Sapete una cosa? C'è un ragazzo sui social che è un attore, si chiama Lorenzo Balducci. Lo saluto.
0: Come no? Ciao Lorenzo.
4: Ha preso praticamente ormai i cartoni animati come immagine. Lui rifà visivamente, cioè, quindi, essendo un attore, rifà tutti i cartoni animatici e animali storici dei nostri tempi. Fa veramente morire dal ridere. Vi consiglio davvero di andarlo a vedere.
2: Ci andiamo perché no?
5: Mette dentro molte
0: molto bravo Lorenzo. Continuate a dirci il vostro cartone animato preferito. Intanto, Wild Cherry, Play That Funky Music, Generazione Radio 2.

0: una bestemmia.
1: Altri che White Cherry, Play That Funk Music, 16:23,
2: generazione White Cherry, Play That Funk Music, ci state scrivendo tantissimi al 3487.
0: Che ci lasciano per l'euro, dicevo.
1: Eccoci qua, c'è un po' di ritardo perché ricordiamo che Camilla è a Tropea, quindi ci sente con due secondini di ritardo. Allora, Cami, stiamo parlando appunto di cartoni animati qui con Federico e gli ascoltatori di Radio 2 che ci stanno inviando tantissimi messaggi, sia scritti che vocali, riguardo il loro cartone preferito.
3: L'uomo tigre, ci dicono l'uomo tigre, Tiger Man.
1: Federico Vespa,
3: sono rimasto scioccato su questi cartoni animati. Devil Man, bello.
1: Abbiamo un vocale, sentiamo chi è.
4: Colori quali per la prima volta hanno provato a immaginare.
5: Io mi ricordo Mille Shiro, le avversarie rimanevano in aria schiacciata per 20 minuti o 3 puntate.
0: Questo pacchetto di idee.
1: Sì, è vero, un po' come era la versione, diciamo, della pallavolo Mille Shiro di Ollie e Benji, come frame, no? Come lentezza, benissimo. Sì. Altro vocale, lo sentiamo, vai, sentiamo l'ultimo vocale, sentiamo chi è.
6: Hacking Jim, con quella bellissima sigla, uno stile un po' country.
0: Non ha a che vedere con
1: bello, Hacking Jim, me la ricordate? Hacking Jim, hai detto che sei tutte le canzoni.
3: Questa è l'intro
1: forse, sì, è l'intro del prossimo disco di Generazione Radio. Ora chiediamo un po' a Camilla, ristabiliamo la connessione, ricordiamo che Camilla è da Tropea, intanto la musica di Generazione Radio 2, Bird più in alto.

0: ottobre inizia da Robics. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Robics dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteorati.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nuvola in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi sul basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità

0: primo al 4 ottobre a Fiera Roma, ti ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Hai visto? Molti pacchi pieno di sacchettini, sì e no, Fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snack.
4: E questa era Spaglia, ancora Bonga e il suo Recado su De Fora.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato.
4: Allora sono arrivati diversi messaggi al 335 574 296,
6: un vestito troppo elegante per essere indossato,
4: cuore anche non senti ai nostri niente, ascoltatori qui a Radio 3. Giulia si chiede come si fa ad utilizzare
6: nuovo Maserati Grecale da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease Dan 4,99 TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: è una domanda che noi giriamo al nostro prossimo ospite per parlare di scuola, con noi Mauro Sandrini, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
4: Grazie per essere con noi, esperto di intelligenza artificiale e di didattica inclusiva. Ecco, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale cambiano un po' i paradigmi, possiamo dire, Mauro Sandrini, perché un compito ben fatto, magari fatto con l'intelligenza artificiale, può però nascondere.

0: insegnare anche agli studenti quello di cui ascoltavo poco fa. Ci sta il pensiero.
1: Olivia Dean, Baby Steps, 16:34, Generazione Radio 2.
2: Olivia Dean, Baby Steps, Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Federico Vespa, Barti Colucci.
3: Ciao ragazzi, sentite, mi dite, adesso chiedo aiuto agli ascoltatori e a voi. C'era un cartone animato che fece scandalo perché era non troppo pudico come l'epoca voleva. Sono incerto se era Lady Oscar o se era Giorgi.
1: Credo tutte e due,
3: tutte e due
1: abbiano un po' scosso un po' in maniera positiva insomma le coscienze dell'epoca.
3: Perché c'è questo dubbio, cioè, uno di questi due cartoni animati, bellissimi tutti e due tra l'altro.
1: Non lo so, bisogna chiedere a Camilla che sicuramente ricorderà più. Giorgi era uno dei cartoni, se non erro. Camilla, facci sapere se una dei due era più blasonato dell'altro. Intanto sentiamo un po' di vocali riguardo i cartoni animati. Sì, sentiamo i vocali.
4: Ragazzi,
1: mi
4: avete sbloccato un ricordo. Non so se anche voi ricordate Chobin.
0: Cosa vuol dire questo?
4: Sì, ce la faceva.
0: Chobin,
4: carino e buffo. Chobin, fantastico.
1: Come no, Chobin, ragazzi, tanta roba.
5: Buonasera, garbatissime voci che rallegrate pomeriggi Rai Radio 2. Annunzio da Livorno.
1: Grazie, Nunzio.
5: Ma nessuno si ricorda di Bugs Bunny?
1: Come no?
5: Il grandissimo, grandissimo coniglio e tutti gli amici suoi. Bene, forse qualcuno può, di età come me, con 70 anni, può ricordarlo meglio. Buon pomeriggio.
3: Io sì, di nome me lo ricordo Bugs Bunny.
1: Ma hai visto però?
3: No, beh, stiamo parlando durante guerra.
1: No, ma era riproposto anche ultimamente, va bene.
3: No, sì, comunque sì, ho presente. Mi dicono la Mu.
1: Ma ragazzi, la lista è lunghissima. Tra l'altro, voi siete appassionati di cartoni animati tanto da esservi vestiti mai da cartoni animati?
3: No.
1: Diciamo, noi non abbiamo vissuto l'epoca dei cosplay, no?
3: No,
1: questa crasi inglese tra la parola costume e play che va tanto di moda tra i ragazzi. Ricordiamo appunto è tra i appuntamenti più importanti dei cosplay c'è sicuramente Lucca Comics e Games, dove spesso no, Radio 2 è ospite.
3: Come no?
1: Quindi voi tu ti sei mai travestito da
3: no. Come l'unico travestimento che ho fatto era da Ruud Gullit. Con la quinta elementare il Milan era fortissimo, mi sono trasferito trasformato in Ruud Gullit con una maglia rossa improponibile e con un nastro isolante nero. Perché non manco la maglietta del Milan.
1: Ad oggi sarebbe un bel travestimento.
3: Oggi sì,
1: cosplay, come no. Va bene, continuate perché fra poco, cari amici di Generazione Radio 2, giocheremo al Che hai detto, il nostro gioco in dialetto che tanto sta piacendo ai nostri ascoltatori. Intanto The Drums Money, sempre qui su Radio 2. Magari sì.

veramente fatica sui libri, esami, la fatica che noi abbiamo conosciuto e che viene azzerata apparentemente da questi strumenti.

0: The Drums con Moni qui su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa. È arrivato il momento del lancio del gioco.
1: Dottor Vespa, buonasera. Ogni tanto Federico si trasforma e poi che salutiamo, dottor Vespa, che ci ascolta sempre.
0: Camilla ha salutato, bene, benissimo. Dovete indovinare il significato di una parola particolare, di un dialetto particolare, in questo caso è da Milano.
1: Da Milano, esattamente. Ciglia, ma abbiamo la clip, vogliamo sentirla? Detta da un milanese, vai.
2: La parola da indovinare è Shigera.
1: Shigera. Mai sentita Shigera?
0: Nemmeno io. Allora vi do tre opzioni. La attrezzatura da sci.
1: Potrebbe essere Shigera, Camilla, che dici? Shigera potrebbe essere?
3: Lo spazio
1: io l'avrei
3: considerato
1: un'attrezzatura da Shigera.
0: Shigera,
1: esatto. Hai preso
0: l'ishigera? Potrebbe essere. Soluzione B, un tipo di pane particolare.
1: Ah, beh, pure. Beh, anche. Mi passi, no. Camilla, mi passi lo shigera? Sì, potrebbe essere. Fare. No?
3: Shigera. No, sai, sembra una cosa di stecchini, shigera.
4: È immediato. No, non è.
0: Oppure, ragazzi miei, la nebbia.
1: La nebbia. Soluzione. Guarda che shigera.
0: Guarda che shigera.
1: È difficile oggi, soprattutto perché non è, per chi non è lombardo, indovinare. Allora, voi amici di Radio 2, Generazione Radio 2, siete molto più bravi di noi con gli eletti, con gli italiani in generale, ma con gli eletti in particolare. Qual è la risposta secondo voi giusta?
0: Io dico la C.
1: Tu dici la C. Camilla, tu quale dici? Attrezzatura da sci?
4: Questo secondo me è un punto.
3: Io andrei
1: attrezzatura
3: da sci.
1: Anche lo sai, anche pure per me. Passami lo shigera, ci sta. Voi amici di Generazione Radio 2, qual è la risposta esatta? Se la conoscete siate i primi, più veloci a rispondere correttamente al 348 7 300 200.
4: Ecco, il riscoprire la fatica che va insieme al piacere, alla bellezza dello studio. Se non sono stato chiaro, mi scuso, ma
5: assolutamente c'è anche il nostro ascoltatore che si firma soltanto con Mazzi, che dice bravo, esattamente la fatica da lì che bisogna ripartire, ed è anche la missione questa di Mauro Sandrini, è ricca di possibilità anche di tempo liberato per la personalizzazione. Ci auguriamo che sia così, sappiamo che tante volte la tecnologia ha liberato tempo di riempimento di nuove funzioni, ma questo è il tema che riguarda forse più il mondo del lavoro, mentre la scuola è ancora

Chiesa a San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memoria, confini e identità. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un modo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca

sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafoglio. E a te che puoi immergerti.

0: questa bella giornata, 16:44, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa, da Tropea invece in collegamento telefonico con noi Camilla Ferranti. Cami, ci sei?
1: Ci sono, ragazzi, ci sono, il mare davanti, ma ci sono.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia.
2: Te.
0: Vuoi dire che il mare migliore dei sottoscritti, i tuoi colleghi?
2: Ma fa caldo lì?
1: Ovviamente no, non è assolutamente migliore, non cambierei mai, però sai com'è.
0: R3.
3: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi, al via New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Allora,
3: dopo il discorso del segretario generale,
0: hanno scritto al 3487300200, stiamo giocando appunto chi hai detto, una parola dialettale del nostro bel paese. Oggi siamo andati in Lombardia, vogliamo riascoltarla, Edi? Sentiamo, qual era la parola da tradurre più che riconoscere? Qual era?
4: Sciguera.
0: Le opzioni che ha dato Federico, attrezzature da sci, un tipo di pane particolare oppure la nebbia, quale dei tre? Ce lo dirà Roberta da Monza, che abbiamo il telefono con noi. Ciao Roberta.
5: Anche il compito di individuare il suo successore.
1: Allora è la nebbia.
0: Bravo.
1: La nebbia che non
5: più il commercio mondiale in Medio Oriente.
0: Quindi Roberta, scusami, quando voi vi alzate insomma anche a Monza, dice c'è una scighera oggi? Com'è così? Cioè, qual è proprio la frase dialettale?
5: Indipendenze tra gli stati.
1: Allora, io ho indovinato, ma in realtà sono marchigiana.
5: Che torna a spingere per la tanto acquisita
1: da tanti anni.
5: Dopo di lui, come da tradizione, la parola passa al capo di stato del presidente Lula.
1: La scighera è la nebbia, quindi quando tornerà la nebbia si dirà così.
5: L'ONU e del primo ministro britannico.
0: Ma si dice proprio è tornata la scighera oppure il verbo è tornata una...
1: È proprio, non è il verbo, è l'architettura, la nebbia,
0: sì, però quando si dice è tornata la
5: scighiera, che gli piacerebbe incontrare
0: e si dice è tornata la scighiera e basta, oppure le tournée, la scighiera
5: se le condizioni fossero
1: io questo lo posso aiutare, purtroppo
3: Zelensky chiede all'Unione Europea di mantenere
0: il background, dici tu,
3: contro Mosca. Il presidente ucraino ringrazia la Lettonia e i paesi che si oppongono alla rimozione del polinomio dalle liste. Finché continuerà la guerra, le sanzioni individuali devono essere rinnovate senza condizioni. Intanto proseguono gli attacchi russi con droni e missili. Sul versante
2: Roberta, senti un po', ci puoi dire il tuo, visto che è del tema del giorno, il tuo cartone animato preferito?
3: In queste ore, mentre Teheran fa sapere che lo stretto di Hormuz potrebbe tornare
2: a navigare
3: se solo gli Stati Uniti allentassero il blocco. Intanto attacco saudita in Yemen, colpito un porto sul Mar Rosso, 6 i morti, gli Houthi filoiraniani erano avanzati verso sud in pochi giorni.
1: Ma
3: l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo dell'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1%.
0: Senti, allora Roberta, noi ti ringraziamo. Siamo, complimenti, sei stata la più veloce che ha risposto correttamente. Ti auguriamo una buona scighiera qualora dovessi tornare.
1: Nella gestione della prossima
0: manovra
1: finanziaria.
0: La speranza
4: è che il rapporto tra il deficit, vale a dire quanto si spende, e il PIL, quanto si produce in termini

0: in Liguria, in A10, la Genova 20 miglia.
1: John Legend con Daylight su Rai Radio 2, Camilla Ferranti, Federico Vespa, Marti Colucci. Ragazzi, possiamo ringraziarvi da adesso per la quantità innumerevole di messaggi.
2: Grazie
1: per esplodere i tablet. E ci siamo dimenticati chi smilicia.
0: In Toscana, Firenze, Pisa, Livorno, traffico rallentato tra Firenze e Scandicci e lo svincolo 1 in direzione di Firenze.
1: Cosa, Camilla?
0: Ancora,
1: perché
0: basta? Code tra Fabbro e Chiusi.
3: Guarda, Cami, io ho l'antidoto per spegnere l'entusiasmo di Federico, che come sappiamo tutti è un amante dell'estate. Federico, ormai siamo in autunno. Federico,
0: siamo in corso Malta, in direzione di Pozzuoli, infine in assedio da Napoli, 2 km di coda tra Benevento e lo svincolo 20 gradi, di Napoli. Mi fermo qui,
3: abituatevi all'idea che ormai siamo in autunno e come ogni autunno vivremo dei déjà vu, cioè sempre le stesse cose si ripeteranno. Tra l'altro, una cosa più apprezzata degli ultimi anni per chi ama insomma fare passeggiate autunnali non è solo quello di raccogliere castagne, ma anche vedere e ammirare il grandissimo foliage.
1: E che è?
4: Che bello.
5: Ma che
4: è?
5: Le
1: foglie
5: che cadono.
1: Ottobre
5: inizia da Ramos,
1: 4 giorni per vivere
3: in l'Italia. Il foliage ormai è un'istituzione, ormai tutti vanno a foliage dal nord al sud. Voglio menzionarvi tra le tante località in cui potete andare, cari amici Radio 2, qui a Generazione Radio 2 abbiamo anche il territorio, tra cui Valle Vigezzo in Piemonte, il Trivero a Biella, poi il Parco Nazionale delle Foreste Cesentinesi in Toscana. Potete ammirare anche il meraviglioso foliage anche nella Tuscia, del Laziale, in Sicilia, in Calabria. Insomma, l'Italia è bella perché offre dal nord al sud qualsiasi tipo di esperienza, come nel caso del foliage. E parlando di autunno, non so se siete d'accordo, io ho scritto un po' come dire un pensiero riguardo le cose che in autunno ripetiamo ogni anno, quasi un po' più come un déjà vu. Siamo in autunno e mentre le mode cambiano e il metaverso incombe, gli autunni italiani conservano ogni anno da anni dei loro punti fermi, talmente mutati ed uguali negli anni che sembra di vivere appunto un déjà vu. Il primo déjà vu di oggi che ci conferma l'arrivo della nuova stagione, anche se andiamo ancora in giro con i sandali e la camminata nei boschi alla ricerca non dei funghi ma bensì alla ricerca del foliage, è l'autunno. Le foliage, che tradotto in italiano sarebbe semplicemente fogliame, ragazzi, però si sa, no?
0: C'è un regolamento nuvoloso ad
3: Amsterdam, lo stesso che trovate poi sul pianerottolo di casa dopo una giornata di vento, le stesse foglie che mio zio Donato spazza via dal suo orticello durante i cambi di stagione, ma da qualche anno le foliage è la pratica prediletta da chi è alla ricerca di una foto che in maniera originale può Instagrammare sui social, e ci vuole far capire anche che è autunno grazie a quella foto. Tu, Camilla, per esempio, hai una foto del foliage nel tuo archivio social? Di la verità.
0: No, sono già tu a Budapest in Ungheria, grazie alla protezione dell'anticiclone che manterrà il cielo limpido o poco nuvoloso, valori termici tra 14 e 25 gradi. Proseguono le condizioni di foliage, stabilità atmosferica a Bucarest in Romania, con cielo in gran parte sereno.
3: Altro déjà vu che ci ricorda che l'autunno è arrivato, sapete qual è, ragazzi? È la puntuale ricomparsa nei programmi di cucina, sapete di che cosa? Dei pizzoccheri.
0: Oh, i pizzoccheri
1: che sono.
3: Vedi la pizza, vedi una pasta, vedi la famosa pizzoccherata di Bormio. E quando arrivano i pizzoccheri in TV è autunno. Anche se a casa hai ancora 8 kg di pesche, 10 meloni cantalupo e un quintale insalata di riso, rimanenza di quella fatta a Ferragosto per amici e parenti, tu vai al supermercato a comprare il pizzoccolo perché è autunno. Altro déjà vu che ci ricorda infine l'arrivo dell'autunno e la comparsa delle castagne alla brace in giro per l'estate.
5: La del 42esimo premio Pieve Saverio Tutino, tenutasi il 20 settembre 2026 a Pieve Santo Stefano. Guido Barbieri e Monica D'Onofrio incontrano i finalisti 2026. Ospite d'onore Lella Costa, premio città del diario 2026.
3: Sono le castagne alla brace in giro per le città.
5: Questa sera in diretta.
3: Queste sono quelle che più ci ricordano e ricorderanno l'autunno, sapete perché? Non tanto per il loro sapore quanto per il loro prezzo, perché se è vero che un diamante è per sempre, anche il costo di 4 castagne da sport non lo dimentichi facilmente.
4: Molto vero, a Roma ci sono anche le donne.
0: Rai Radio 3. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy.

0: una definizione che ci facciamo spiegare direttamente dall'autore, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi.

0: Offspring, Pretty Fly, che bella questa canzone. 16:58, generazione Radio 2. A proposito di Radio 2, Radio 2 media partner del Ladies Italian Open 2026 Golf Club Milano, da venerdì 25 a domenica 27 settembre.
1: La 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana si giocherà dal 25 al 27 settembre del 2026 al Golf Club Milano, all'interno del parco di Monza. Radio 2 è per lo sport ed è accanto alle donne.
2: Cosa che appunto è stata resa possibile grazie alla disponibilità.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swift al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: tempo in movimento, però voglio dire che io Mazzaglioni, la scrittura che si immagina film, che rapporto ha?
1: Ok, let's go. Malik Ayan, detto tra noi, io l'ho conosciuta penso nel 2009, Malik Ayan, bravissima e bellissima.
2: Wow, è bella, una grande voce. Allora, ragazzi, siamo rientrati adesso proprio a settembre, almeno da una decina di giorni, 15 giorni, siamo rientrati un po' alla quotidianità, la vita di tutti i giorni, quindi passate le vacanze e diciamo armato anche il discorso un po' economico e ora un po' di riorganizzare i conti per poi l'inverno e prepararci per quelle che sono le spese quotidiane, proprio la quotidianità e vedere anche economicamente come far quadrare tutto quanto. E allora è uscita una notizia riguardo, per cui sembrerebbe che un italiano su due al partner su quello che guadagna e su quella che è la sua situazione realmente finanziaria, su dove investe, su quello che compra, eccetera. Quindi viene proprio da domandare, non so se vogliamo condividere con i nostri ascoltatori, e chiedere proprio come viene suddiviso il budget domestico all'interno di casa. Voi, per esempio, ragazzi, cosa
3: questo tipo di struttura,
4: come lo divido?
1: Io non posso rispondere perché Fede
2: sono
1: io da solo, quindi
2: quindi la domanda è rivolta a una persona.
4: Allora, la domanda, Cami, che mi vuoi porre, poi porremo appunto gli ascoltatori di Generazione Radio 2, è come dividiamo il budget domestico, cioè nel senso se c'è condivisione oppure se mettiamo da parte dei soldi per le spese, intendi questo?
2: Esatto, guarda, sai perché te la domando? Sì. Perché in previsione di una possibilità per cui anche per me Federico ci potrebbe essere Giovanni.
4: Ti porti avanti. Allora, noi ci dividiamo le spese, in casa mia ci diamo le spese, cioè io mi occupo delle bollette, mutuo, tutto quello che concerne insomma le spese fisse vive, e poi mia moglie ovviamente lavorando anche lei, a volte fa la spesa lei, a volte io, però non, diciamo, non c'è proprio, come dire, un diktat in questo, no? Quindi di sicuro le spese fisse me le occupo io, poi le spese alternate, ecco.
1: Quando... io le dividevo con i miei gatti, purtroppo non ci sono più, quindi adesso sono solo.
4: Ma solo, quindi
1: l'unica spesa extra era dare il cibo ai cuccioli.
4: E cuccioli.
2: No, perché sai che è una cosa difficile, anche oggi facendo immagino,
5: di Giulio Marzaglioli, un film di Giulio Marzaglioli,
2: con una persona, adesso non so se tu dividi tutte le spese, cioè a metà preciso,
5: libro,
2: oppure magari c'è qualcuno che guadagna tra i due un po' di più, quindi
5: poi c'è appunto un film di un film e le note di regia che costituiscono il terzo movimento di questo progetto dedicato all'immaginario del luogo di cura.
4: Io credo che in una coppia insomma non ci debbano essere segreti, no? Quindi ciò che mio è tuo e viceversa,
1: ciò che mio è tuo è
4: ciò che mio è tuo, ciò che tuo è mio.
2: Federico, per questo mi aspettiamo.
1: Purtroppo saremo destinati a starci a vita, ragazzi. Poco da fare.
4: Allora, sulla scia di Federico e Camilla, sono sì, non possono partecipare a questa action. Chiediamo agli ascoltatori di Radio 2. Allora,
1: come suddividete le spese?
4: Il budget domestico e i lavori in casa. Fatecelo sapere, messaggi iscritti, anche vocali. Ovviamente, il numero te lo ricordi:
1: 348-7300-200. Forza, scrivete.
6: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOC, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amira Reza Coestani, l'artista Lina Lapelite, il coreografo Boris Sharmaz. FOC, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.it.

0: Ma non fai il Cardi B Girls Like You 1709 Generazione Radio 2. Stiamo parlando come secondo argomento di puntata di come suddividete il budget domestico e i lavori in casa, quindi argomento che non tange più di tanto Federico Vespa né Camilla Ferranti, essendo loro single, quindi facciamo anche così, come dire, anche come spot, se qualcuno volesse in certo senso corteggiare entrambi può scriverci.
1: Ah beh, certo, certo, soprattutto
2: anche perché noi impariamo in fretta,
0: esatto,
1: molto in fretta.
0: Mi fa di capire, non siete propensi a condividere il budget con un futuro partner, da quello che ho capito, magari mi sbaglio, no?
3: Ma soltanto Pilon
1: anche no,
0: anche no. Camilla?
2: Pilon, ma no, non è vero, io non sai cosa, io penso che ci debba essere chiaramente molta responsabilità nella coppia,
3: pirata, adesso stare che in questo momento
2: non sono impegnata, però
3: dietro una casa abbandonata di
2: nel momento in cui tu rispetti l'altra persona,
3: doveva
2: anche
3: essergli sembrato
2: così
3: troppo da presuntuoso installarsi addirittura nella casa,
2: dirsi anche quello che guadagna, perché
3: i cani dormivano intorno,
1: però chiaramente
0: una volgarità,
3: perché i cani lo tenevano caldo,
2: ritengo anche delle cose non debbano, cioè nel senso, tanto uno lo fa in coppia, quindi più o meno sai quello che puoi spendere, dove non puoi spendere, dove puoi un po' limare, è un po' una responsabilità, credo. Poi chiaramente il momento in cui ci sono figli eccetera cambia il discorso,
0: sì, vabbè, io sono un po' più, come dire, aperto alla condivisione totale,
1: totale proprio.
0: Ma sì, senza
3: un pezzo prima che si levasse il
2: libro aperto,
3: il pirata,
0: ma sì il libro aperto, questo è il mio pensiero.
1: C'è Antonio che ci dice: in casa mia spese fisse, mutuo, bollette, investimenti mensili, tutto su di me, con la regola che i soldi che vengono accantonati mensilmente vengono poi messi per altri investimenti. Poi c'è il rischio che se uno aspetta fine mese questi soldi vengono spesi, lo so, però
0: difficile. Sentiamo Samuele invece.
4: Ciao ragazzi, Luca da Bologna. Io e mia moglie abbiamo un conto unico, mettiamo tutto lì e tutte le spese vengono da lì, chi spende di più chi spende meno, ma soprattutto perché vergognarsi a dire quanto si guadagna? 45.000 euro lordi all'anno, e non mi vergogno perché me li sono tutti dal primo all'ultimo.
0: Bravo
2: Samuele,
3: e dava da mangiare,
2: ma io volevo fare una polemica,
3: per sé prendeva un pezzo di pane, di carne,
2: ma senza mai scegliere il pezzo migliore.
3: I cani aspettavano leccandosi nervosamente le labbra,
2: ma non volevo dire questo, volevo
3: aspettavano
2: dire che
3: e quando i bocconi cominciavano a cadere non se li contendevano, questo era
2: una questione mia.
3: I cani del pirata non leticavano mai.
0: No, certo, il tuo discorso mi fa una grinza, però Samuele la pensa invece come il sottoscritto, invece condivisione totale. Va bene, continuate a scriverci come suddividete il vostro budget domestico. Intanto la musica di Generazione Radio 2, Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Il passo finito.

Non si fermò sul campo.

0: Cesare Cremonini, paparazzi, questo su Rai Radio 2, ben ritrovati da parte di Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa.
1: Allora, stiamo parlando, abbiamo aperto come secondo argomento di puntata quello del budget domestico. Ci stiamo facendo un po' i fatti vostri, voi ascoltatori di Radio 2, chiedendovi appunto al 348-7300-200 come suddividete il budget domestico. È nata anche una polemica, un po' contraddittoria, ci sta, per cui appunto Camilla dice: no, io non vorrei mai condividere il mio incasso lavorativo. Non per una questione insomma di riservo, ma più che altro una questione di eleganza. E ci sta, no? Ci sta. Ci ha mandato tra i tanti vocali un vocale Peppe che ci spiega un po' il rapporto che ha in casa riguardo il budget domestico. Vogliamo sentirlo? Sentiamo. Vai Peppe.
2: Fare per lui tutto quello che lui non può farsi da se stesso.
3: Beppe e Giovanna, 68 anni, 64 lei, 34 anni di matrimonio, felice, perché? Una delle motivazioni è che io non ho mai guardato la busta paga di mia moglie e lei non ha mai guardato la busta paga di me. Abbiamo un unico conto corrente, insieme decidiamo sempre, ma non programmandolo per partito preso eccetera, si va fuori, c'è la carta di credito, il conto corrente o il bancomat, si vede una cosa, si compra, ma quando leva via da solo vede una cosa, la compra. Io non ho mai avuto niente, anche perché lei è molto
1: a modo,
3: molto saggia, molto equilibrata, molto
1: e tu invece?
3: Io un po' meno, ma segreti sono le cose che si vogliono nascondere.
4: Esatto.
1: Vedi Camilla, quindi proprio. Non devi avere segreti, dice Beppe.
4: Lo dirò. Ma infatti non ho parlato di segreti. Io adesso dico che non va. Ma guarda, se volete mettere in mezzo tutti i costi, quando devi mettere la faccia.
0: Dopo Federico lo Zerbo, vieni messo in mezzo tu.
4: No, capito, no, aspetta, che adesso arriva Federico lo Zerbo. Allora, il punto è che io fido ciecamente dell'altra persona e con un po' di saggezza, sempre, con un po' di empatia, con un po' di sensibilità, uno capisce. A meno che non sei sposato con Cassotti, cioè, allora posso anche capire il resto, però in questo caso chiaramente ci vuole la giusta moderazione,
2: scoprire come gli angeli siano coperti di lebbra,
4: io guadagno questo, punti del loro corpo, delle cose che secondo me arrivano sempre un po' violente, invece il rispetto, la fiducia
2: per la sua capacità di rivelare al mondo
4: la trasparenza dei movimenti, invece in questo senso aiuta, senza dover dire io sono questo e sono quest'altro, no, non c'è da fare.
0: Più o meno io sono abbastanza d'accordo, a metà diciamo. State con noi perché dopo arrivano i 59 secondi e su Queen.

faccia del pirata mentre gli avrebbe parlato. E aveva un grosso pan di zucchero che Susy Francesco, davanti in forno, gli aveva dato in cambio di una formula atta a farle ottenere l'amore di Charlie Guzman. Charlie era fattorino del telegrafo e andava attorno in motocicletta. E Susy aveva un berretto da uomo e le sarebbe piaciuto mettere la visiera di indietro per il caso in cui Charlie l'avesse invitata a un giro in motocicletta. E non credeva che il pirata avrebbe apprezzato il pan di zucchero. La notte era oscurissima. Dillon si conquistò la sua strada tra giardini in abbandono e lotte di terreno che aspettavano il costruttore. Il malvagio mastino di Galvez venne fuori rinviando dalla corte di Galvez. E Dillon gli parlò con dolcezza per ammazzare. Oh, bel canino, gli disse. Oh, caro, oh, simpaticone. E furono tre bugie, che disse. Ma il mastino ne rimase impressionato e si ritirò nella corte dalla quale era uscito. Dillon giunse infine alla proprietà abbandonata per un pirata di cani. Doveva stare molto attento, poiché i cani del pirata avevano fama di trasformarsi in cinque furie se credevano in pericolo il loro padrone. Come penetrò nel cortile, Dillon udì infatti alzarsi profondi grugniti di un altro. Pirata!

avanzandosi tra le ortiche, Pilon udì il pirata parlare dolcemente sul tempo, spiegando loro che non avevano da temer nulla e via di seguito. Pilon si chinò dinanzi allo scudo e con un fiammifero

0: metterle in dubbio non sapeva. Che ragione avrebbe altrimenti avuto più non parlare?
1: Nessuno t'ha voluto bene.
0: Questi amici.
1: Per un giorno una vita.

0: sapevo che si fosse i suoi occhi si andavano intanto riempiendo di lacrime.
1: Joliet, Achille Lauro per noi, 17:25, ben ritrovati a Generazione Radio 2 in questo martedì 22 di settembre. È arrivato il momento delle notizie, ma non notizie così, le notizie di Federico Vespa.
2: Che possono cambiare il destino del mondo,
1: sì.
0: Allora,
1: devi darle, ricordiamolo, Camilla, devi darle in 59 secondi.
2: 59 secondi, esattamente. Cominciamo. La sfida degli orsi più cicciotti dell'anno in Alaska è tornata all'attesissima Fat Bear Week, l'insolito torneo autunnale che premia i giganteschi orsi bruni che hanno accumulato più grasso in vita nel letargo invernale. Attenzione, il boom dei centenari in Giappone, si è registrato un record demografico senza precedenti, superando per la prima volta nella storia la quota di 100.000 cittadini centenari, per l'esattezza oltre 107.000, di cui, questa è la notizia, l'88% è composto da donne.
3: Una
2: ricerca ha stabilito le bugie più dette in assoluto nel mondo. Al primo posto svetta l'intramontabile Sto arrivando, seguita da Sto bene, e conclusa con Ci sentiamo dopo.
1: Bello, è un classico. Fede, ce l'hai fatta anche oggi, molto meno di 50
2: anni. Molto meno, però le scuse sono scuse che abbiamo utilizzato tutti quanti.
1: Però Camilla, ha una domanda per te.
4: Vogliamo sapere quello che vogliamo sapere. La morale nel senso delle notizie.
0: Forza. Il pirata aveva
1: anzi, se vuoi una mano, la morale sull'orso,
0: secondo?
1: Qual è?
2: La morale sull'orso è che pure se vi piace magnate la morale sui giapponesi tanta roba, sì. Posso dire?
0: Sì.
2: E le bugie quotidiane,
0: c'era studio.

0: dirle.
1: E su questa morale ci salutiamo, torniamo fra pochissimo.
2: Ho visto guadagnare un quarto di dollaro.
3: Mai visto spendere.
4: Ciao Fede, non è vero.
5: Ti preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
2: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
6: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
7: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
5: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
6: E sollevo la canzone. Fear of Missing Out. Io volevo tutti gli episodi in esclusiva. Su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Tu mi hai chiesto di consigliarti cosa fare. Io non so cosa consigliare.
8: Rai Radio 2.
2: Di loro che godo di perfetto.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: 2-2. Spense la candela. Ogni anno Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
12: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo, destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili, grazie a tanniche da 5 litri, progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
11: Info su conai.org.
13: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini.

0: Loud Earrings qui su Rai Radio 2. È arrivato il graditissimo momento che tutti noi aspettiamo.
1: Esatto, io ho preparato già
2: vieni
1: i biscottini, tu
2: ci
1: come lo vuoi, alla merita
2: fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli
1: allora,
2: tu
1: noi prepariamo l'infusione, prego Camilla, il tuo tè è servito.
3: Ma non ti chiede le tue passioni, solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Vozze di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warren, al suo debutto al mondo. Sul podio, Thomas Bucais.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che
1: sai che io ho una tecnica in questo, cioè ho deciso di non far finta più di nulla e gli chiedo il nome anche 3-4 volte.
5: Ma no, dopo che l'hai salutato ci sono gli occhi. Tutti
1: no,
5: continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaele Grigi conduce
6: sei domani alle 21:20.
3: No, io in quei casi cerco sempre di attrezzare l'orecchio perché non sia mai che magari qualcuno da qualche parte
2: fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima.
1: Bravo,
2: conviene il tuo portafoglio e il budget per le tue piante.
1: Ciao caro, ciao caro,
2: conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
3: Mi volevo condividere con voi invece un'altra figura. Che però è proprio una
7: ed era una nuova puntata di Pian della Tortiglia, questo ciclo dell'alta voce dedicato a John Steinbeck, la lettura di Lucia Mascino. Potete riascoltare le puntate precedenti su Rai Play Sound nella pagina di Ad Alta Voce. E proseguiamo concludendo il nostro percorso in Recados de Fora, disco in Bunga, uno dei cantanti più celebri della scena musicale angolana, disco del 2016. Questa è Aguarache.
3: E una delle persone che facevano parte del corpo del servizio del ristorante era, ti giuro, la fotocopia identica di Vincent Riotta.
1: No,
3: ragazzi, uguale, stesso taglio di capelli, stesso colore, stesso sguardo, cioè, ma è identico, se ti dico identico, la fotocopia, separati alla, era il gemello che forse si fa di avere. Comunque, a un certo punto, mentre stavamo parlando con degli amici, ho detto, vedi, io adesso vado a salutare, Vincent, e sono andata a ma con grande emozione, ma ero felicissima, avevo tipo 5 anni che non lo vedevo e io mi guardavo per dire no, e io continuavo, dico ma sai che ma mi stai prendendo in giro, ma sai te, continuavo, no, a quel punto non fosse veramente lui, e dico ma forse mi sono sbagliato, però come potevo uscire dall'imbarazzo delle persone che mi guardavano intorno, cioè come potevo uscire da questo imbarazzo?
1: Con un balletto?
3: No, assolutamente no, ho detto che era disegnato, intendo di non essere che forse stava interpretando un ruolo.
1: Numero uno.
3: Comunque poi sono andata da lui e ho detto ma stai lì, e mi ha fatto un bel sorriso.

0: storia. Ora, siccome lo incontrerò questa sera, io
1: scusa, per questo punto fai finta di non salutarlo tu, vediamo se si avvicina lui. Se si avvicina, dici, ma sei Camilla Ferragni? No, no, assolutamente no.
0: No, vabbè, però era lei la proprio, come dire, l'emblema della situazione scomoda, cioè per non uscire come figuraccia.
1: Vabbè.
0: Succedono, ragazzi.
1: È capitato anche a tutti noi. Quindi mi raccomando, sia propedeutico per questa sera, questo racconto, quindi non sbagliare più. Che
0: però il video, ovviamente no.
1: Facci sapere se magari scambi, che so, chi ci potrà essere di famoso oltre Vincent questa sera?
0: Ce n'è, ma lì forse non dovrei sbagliare. Ora,
1: però
0: che non è troppo
1: bravo,
0: non dovrei sbagliare.
1: Mi raccomando, Camilla, non farci fare brutta figura. Mi raccomando, Camilla.

0: Milano, io vi do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, la voce che è

bravo. Ma parliamo di Robert Bristol. Chi è questo personaggio? E nel dimostrare di non essere in grado di mettere a fuoco ciò che gli avviene di fronte agli occhi, come se la sua vita venisse fuori dal suo corpo visivo, ci dimostra un attimo.

0: brano. E come lei diceva, Britney Spears, Upside It Again,
1: 17:39, Generazione Radio 2. Allora, come sempre in questa trasmissione, per chi ci segue, per chi ci segue da una settimana ad oggi, quasi 10 giorni
2: che stiamo assieme.
1: E siamo scemi, che meraviglia. Allora,
3: la morte di quest'uomo precipitato
1: settimana
3: piano,
1: anche costituirà un allora, come sempre accade in questa trasmissione, noi celebriamo l'almanacco musicale. Che cos'è l'almanacco musicale? Andiamo a vedere cosa è successo in questo 22 settembre, andando un ritroso nel tempo dal punto di vista musicale. E partirei proprio facendo un nostro omaggio, perché il 22 settembre 1934 nasceva la grandissima Ornella Vanoni, che oggi avrebbe compiuto 92 anni. La sua canzone più iconica, tra le tante che ha fatto, sono tutte iconiche, dobbiamo dire, era presa da una canzone portoghese, Sentado Beira do Caminho. Era il 2 settembre 1970 quando pubblicò appunto l'appuntamento
4: della letteratura, quasi senza una possibilità di redenzione. Marjorie de Marais viene descritta come la donna del

0: esigenze della
1: che meraviglia, meraviglia vera, un bacio al cielo. Il 22 settembre 1991 Brian Adams per la dodicesima settimana consecutiva al primo posto della classifica britannica con Everything I Do I Do It For You. Il brano ha venduto più di 15 milioni di copie nel mondo ed è parte della colonna sonora dei film di Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner.

0: Camilla, tu
1: ragazzi,
0: cosa ci porti?
1: La potevo sentire fino all'ultima nota. Bella. 22 settembre invece del 1997, Elisa pubblica il suo primo disco, Five Flowers. Tra i singoli di maggior successo di quell'album troviamo Labri.

0: Questo è la macro musicale di Generazione Radio 2. Che belle queste canzoni, che bei ricordi. Ancora un bacio fin da su alla nostra Ornella Vanoni. Continuiamo con la musica, c'è Marrakesh con Gue, con Casini.
1: Eh sì, il personaggio di Marie Desmarais mi è stato

e vanno anche disastri, potremmo dire. Alcuni sono protagonisti umani selvati, come gli elefanti. Peraltro c'è una descrizione del perché gli elefanti hanno la proboscide potere di Kipling, che ci ricorda un'idea avventurosa dell'Africa. Ma l'Africa di Bristol sembra più un'Africa posticcia, anche in

0: qui est qui va le dire, ce personnage de Rostel, l'actrice, la maladie pour ce film, aussi traverser la vie.
1: Non è propriamente, non è propriamente una faccia, una posticcia. È vero che fonte di ispirazione fondamentale per me è stato il
2: tutta vita. Artisti molto simili, infatti hanno duettato Marrakesh insieme a Pechegno con Casini. Da lì appunto.
3: Redazione Radio 2. Allora, Camilla, ci sei da Tropea?
4: Sono, ci sono, ragazzi. Naturalmente che lei citava e anche l'ambientazione, la specifica.
3: Visto che sei a Tropea, allora voglio segnalarti che c'è la Sagra del Pistacchio di Bronte che tornerà nel 2026, quindi sei più o meno, dico, piccinissimo, no, però sei lì, insomma, la sua 35esima edizione, quindi per tutti quelli che amano il pistacchio, comunque questa manifestazione è veramente importantissima da andare a vedere e gustare. Allora, intanto la musica di Radio 2, Bobby McFerrin, Don't Worry,
1: l'avventura delle riprese del film, che si fa mentre si fa, e le avventure amorose del regista che si innamora dell'attrice, ma intorno lui ci sono un'altra donna.
5: E quindi commedia, avventura, amore, c'è anche un poliziesco, abbiamo detto. Ancora una domanda sulla trama: chi è Julien Clevau e perché crede che Bristola sia coinvolto nella misteriosa morte che troviamo appunto all'inizio del film?
6: Ah, c'est la dimension. Oui, en effet, il y a une dimension de roman policier comme dans d'autres de romans précédents, mais pas seulement. Mais le personnage de...

0: Dunque sì, c'è naturalmente una dimensione poliziesca molto altri, ma quello che mi interessava è il fatto che Julien Clavaux è un poliziotto inefficace, inetto, catastrofico, così come tutto sommato Bristol è un regista non di primissimo piano e in qualche modo anche lui un catastrofico. In questa specie di scontro tra Julien Clavaux, che crede Bristol colpevole, e il regista Bristol, non saprei dire chi uscirebbe vincitore.
1: Che cosa c'è che le interessa in questa parziale inequivocabile
2: Je trouve que c'est plus intéressant de raconter.

quello che mi interessa direi solo i treni, le difficoltà che un personaggio deve affrontare. Mi sembra che sia molto più interessante raccontare come un personaggio

0: Blanco, Los Angeles, 17:53, siamo in chiusura di Generazione Radio 2 in questo martedì 22 settembre. Grazie a tutti gli ascoltatori, come sempre, per essere stati con noi anche tramite un messaggio vocale oppure anche semplicemente in ascolto. Dobbiamo salutare la squadra, Fede.
1: Assolutamente, tu. Chiamo la regia di Bruno, la parte tecnica Gianluca D'Ascensi e la visual Filomena Italiana.
0: Ricordiamo ovviamente canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo anche la cura di questo programma affidata a Valentina Totta, a Caterina D'Aleo. Grazie ragazze. E ovviamente redazione Donato Moscati.
1: Vi lasciamo con Red Carpet Radio 2, condotto da Andrea De Logu, con Mario Benedetto e Pippolo Russo, e la partecipazione di Michel Dessy.
0: Michel Dessy, quindi mi raccomando, seguite sempre la programmazione di Radio 2, in particolare Red Carpet, la seconda puntata di questo nuovo programma di Radio 2. A me è divertito tantissimo. Quindi ancora in bocca al lupo ai nostri colleghi. E noi ci ritroviamo sempre qui domani 16:18 con Generazione Radio 2. Ciao.

0: Scuso. Personnel, si on veut.
1: Non è vero!
2: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
3: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
5: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
1: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
4: FOM, Fear of Missing Out. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Non credo che sarei
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia e chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Non lo sì, farò solo, mentre lo scrittore fa tutto questo in una salute solitudine.
4: Domani The World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
6: Sì, volevo solo aggiungere
8: tasso leasing 4,99, TAE 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che
6: meno perché avrà sempre a che fare con un produttore che mi ha perso lì.
10: Prima di salutarci, diciamo il suo nome,
4: Onda Verde, Viaggiare in Formata.
10: Perché si chiama così e come le è venuto in mente?
11: 7:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli tra San Giuliano e il Bivia 1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna, coda per traffico intenso. Tra Melegnano e il Bivia 1 tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, coda a tratti e traffico intenso. Da qui sulla A4 Torino-Trieste, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Bivia 4 raccordo tangenziale est di Milano e raccordo delle Certosa, siamo in direzione di Torino, ci sono code a tratti e traffico intenso. Sulla A7 Milano-Genova tra Bivia 7 a 12 e A 10 Genova 20 miglia verso Genova la coda è per traffico intenso. Sulla 9 Lainate Como Chiasso operazioni doganali, coda 15 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. A 10 Genova 20 miglia Trasfotorno e finale Ligure verso 20 miglia 5 km di coda a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli due camion coinvolti in un incidente disponibile sulla corsia 6 km di collegamento verso Bologna tra Terre di Canossa Campegine e Bivio A1 a 22 Brennero Modena. Concludiamo con la 1 Milano Napoli coda per traffico intenso tra il Bivio tra la 1 e la 22 Brennero Modena.
6: Ma poi soprattutto la cosa che conta per me nel nome dei personaggi è la loro solidità.
10: Bristol è il nostro romanzo del giorno, esce per Adelphi, l'ultimo romanzo di Jean Echenoz, che ringraziamo anche Giorgio Pinotti per
3: sono
10: la traduzione consecutiva e anche per la traduzione del suo romanzo. Fahrenheit finisce qui ma torna puntuale domani
3: io
10: alle 15
3: le patate
10: Luca
3: fonte
10: Damiano
3: di olio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performance. Tournée Fab, il festival di teatro, danza e musica.
1: Buonasera a tutti, questo è Red Carpet, siamo a Rai Radio 2 e adesso lo ripetiamo all'infinito così almeno vi abituate. Io sono Andrea De Lobu,
2: Mario Benedetto,
3: Pimpolo Russo.
1: E abbiamo in regia chi?
2: Beppe Verdelli, il mitico, l'unico che porta il cappellino.
4: È il grande Beppe Verdelli, scusate, lo dico accompagnato dal Tito Verdelli.
2: E dovrebbe esserci in giro sempre il nostro Michel De Siver, Andrea.
1: Michel, ci senti?
2: Non c'è, no, sta lavorando.
1: Siamo alla seconda puntata.
4: Con il tuo portafoglio.
1: No, non c'è.
2: Sta in giro, sta raccogliendo voci che ascolterà.
1: Intanto grazie per l'affetto che abbiamo ricevuto la scorsa puntata, la nostra prima puntata. Oggi partiamo alla grande perché abbiamo...
2: Possiamo dirlo, scusa, è tornata la De Lobu.
5: Perché sta nel coro della
1: Agli ascoltatori di Radio 2 non importa, sapete perché sono fantastici? Perché controllano tutto quello che diciamo con un senso di coscienza e di profondità. Se andiamo fuori dagli schermi, dico, oh ragazzi, tornate nei ranghi. Torniamo nei ranghi. Allora, oggi il nostro Mario voleva tornare nei ranghi parlando di un'intervista di Martina Colombari, che comunque anch'io avrei toccato.
2: È cronaca,
1: dove dice che dopo 7 anni di matrimonio con Willy ha avuto un'altra relazione. Signori, se volete la invitiamo, è amica mia, abbiamo fatto ballando insieme.
2: Magari
1: ci tenete?
2: Beh, sì, sì, neanche perché parlare di relazioni significa parlare di vita.
1: Quindi non per Martina Colombari il suo.
2: No, per il processo sociologico che innesca la può essere protagonista di questo dibattito.
1: Certo, va benissimo, quindi ok, allora magari al telefono.
2: Io mi dissocio, invece la voglio proprio vedere in studio.
1: Poi io avevo intenzione di chiedere qualcosa sul PIL, perché insomma ero interessata nel capire, ammetto la mia ignoranza, però Mario non mi hai voluto approfondire.
2: Beh no, tratteremo questo argomento e altri argomenti perché insomma capire cosa sta accadendo attorno, facendolo con leggerezza ma non con superficialità, come insegnava il nostro Italo Calvino, è una dei nostri must, quindi ne parleremo e parleremo in questa puntata e anche nelle prossime di tanti concetti e tante notizie che metteremo.
1: Ma oggi abbiamo anche un ospite.
2: Oggi no,
6: c'è l'ospite come sempre e ci comportiamo bene, perché se voi lo sapete avremo Giovanni Grasso, consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la stampa, la comunicazione insomma, e ci parlerà del suo ultimo libro e di tante altre cose.
1: Di tantissime altre cose. E se volete scriverci, sappiate che il nostro numero è sempre lo stesso, 348 7 300 200. Lo sfogatoio è aperto già da ieri, che insomma occupa uno spazio importante nella nostra vita al momento dello sfogo, quindi voi potete iniziare un messaggio vocale già da ora con "io non sopporto puntini. E noi durante la puntata la potremo anche ascoltare, o se no alla fine, questo è Pippo che decide.
6: Sì, decido io, comando io, quindi sbizzarritemi. Siamo sul canale 202 in TV e anzi approfittiamo anche per dire che potete approfittare per scrivere domande che volete fare ai nostri ospiti.
2: Posso dire però, appunto, abbiamo detto di cosa non parleremo, diciamo di cosa parleremo, lo accendiamo, e parleremo sempre di nuove generazioni, in questo caso dei cosiddetti bamboccioni, che possiamo definire tali, possiamo anche guardarci bene dal definire tali, perché iniziamo a inquadrare, parleremo proprio di qualche dato, di una notizia da commentare, ma vale la pena ascoltare.

0: 2, questo è Red Carpet. Abbiamo appena ascoltato Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya e abbiamo deciso, come avete sentito prima, di parlare di quelli che per un periodo sono stati chiamati i bamboccioni, giusto?
1: Sì.
0: Cioè le persone, gli uomini, le donne che non escono di casa dai genitori, dei genitori per molto tempo, quindi magari incominciano a trovare una propria autonomia verso i
2: 31?
1: Sì, abbiamo dei dati. 30. Abbiamo dei dati.
0: Allora, sì, ragazzi, in Italia si esce di casa dei genitori a 30 anni.
1: Sì.
0: Però se facciamo anche una media così, ci buttiamo l'occhio, la media europea è 26.
1: La media europea è 26, infatti noi siamo, ci sono dei paesi, tra virgolette, definiamoli più virtuosi, però in realtà è anche una questione veramente molto ampia che interessa, esattamente, interessa questioni di lavoro, questioni di abitudini di vita, perché poi c'è chi ha anche un ottimo lavoro e decide legittimamente di fare legittimamente sì, però può essere, come dire,
0: certo,
1: valutato se giusto o meno. Però in Finlandia, per esempio, i ragazzi escono di casa mediamente a 21 anni.
0: Perché il lavoro comunque c'è.
1: E perché c'è un'abitudine, devo dire, sono stato anche in Finlandia, parlando anche con amici finlandesi, anche dell'università finlandese, molto efficiente tra l'altro, spiegano che lì a un certo punto, anche se non hai le condizioni economiche, beh, la famiglia prevede, pensa che sia giusto che tu esca da casa e trovi le soluzioni per arrangiare.
0: Ti cacciano fuori.
1: Esatto.
0: E invece qua ti tengono a casa.
1: Sì, esatto, ma siamo noi anche in compagnia di altri paesi, Andrea, perché noi, la nostra media, ci vede al fianco di Croazia, Grecia, Slovacchia e Spagna, e questo rende il discorso proprio un elemento economico ma anche culturale, perché sono paesi questi, a parte la Slovacchia, dove ci sono delle abitudini, pensiamo alla Spagna, rimanere, ritardare un po' l'uscita dal
0: perché
1: nido.
0: Perché? È soltanto una questione economica o perché ci si trova bene a casa?
2: Secondo me è questa, ci si trova bene un po' a casa. Nel senso, la frase spesso è: ma chi me lo fa fare di uscire di casa, farmi un mutuo, comprare casa,
0: la lavatrice? Però l'autonomia è così bella, quando ti abituano a diventare donna o uomo e quindi ti cacciano fuori, cioè diventi anche un pochino più forte, no?
2: Certo.
0: Anche un pochino più sveglio, non so come dire.
1: Vero.
0: Conoscete tante persone che sono rimaste a casa per molti anni e non si sanno fare neanche una lavatrice.
2: Assolutamente.
0: Come si fa?
2: Io ho un dubbio che sembra sempre attanagliato, cioè è più bamboccioni o più le mamme e i papà che ci vogliono tenere?
1: Bravo,
2: no, figurati.
1: Bisogna anche il punto di vista.
0: Chissà, sono i genitori che tengono a casa
1: io
0: o sei tu che...
1: Io sono andato via a un certo punto, mia madre non avrebbe mai mandato via.
0: Mai?
1: No, anzi, lei...
0: Come si chiama tua mamma?
1: Venere.
0: Venere, si chiama Venere.
1: Esatto, nel nome la bellezza, nell'animo la saggezza.
0: Venere, ma davvero l'avresti tenuto a casa per sempre?
1: Non so perché, però sì.
0: Intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori al 348-7300-200 cosa vogliamo chiedere su questo argomento? A che età sono usciti di casa?
1: Sì, siamo curiosi di saperlo.
0: E quanto hanno pagato anche di affitto? Possiamo chiederlo se se lo ricordano?
1: Il primo affitto, brava, sì, perché poi si è trasformato anche nel tempo.
0: Sì, perché poi l'affitto piano piano si è alzato tantissimo, ora anche soltanto una stanza costa anche 700 euro, adesso parliamo di Roma e di Milano, quindi è difficile che uno potersela permettere. 348-7300-200, la domanda finale.
2: Finale, a che età siete usciti di casa e quali sono state le prime spese che avete magari affrontato?
1: E quanto vi è costato fare?
0: Quanto vi è costato fare? L'affitto quant'è? Torniamo subito da voi.

0: nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare. Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: 2-2. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
3: 2-2.
4: Eiko, Ishibashi, Antigone.
5: Domani di World Inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con super valutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online.
6: In questo caso, catalano ha scelto come passaggio l'Antigone opera 55.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui.
6: Di musica
7: suggerimento
6: per,
7: è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scopri lì presso la rete Mercedes-Benz.
6: 38 pubblicato da Simro.

0: André De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo, il mitologico Michel Dessy, che qui lo vediamo nei paraggi, in giro, esatto.
1: Comunque, ragazzi, questo era un pezzo del 2003, voi ve lo ricordate a memoria,
2: che
1: vero?
2: Che meraviglia.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Memoria
0: sì.
2: È un parolo, però me lo ricordo.
1: Io me lo ricordo a memoria, non so cosa dire.
2: Lo ricordo la mia memoria emotiva, perché in realtà ci sono...
0: Ne avevo 29, quindi me lo ricordo benissimo, benissimo.
1: Come ti ricordi benissimo quanto hai speso per il tuo affitto, il tuo primo affitto uscito da casa?
0: Lo dicevo nel fuori onda, zero. Perché praticamente per andare a studiare a Milano mi affidavo agli amici, alle amiche, alle nuove conoscenze. E sì, se abitavano a Monza, dicevo no, grazie, non tornavo a Novara. Se abitavano in centro a Milano, avevo la casa, capito? Ma guarda, 3 giorni quanto vuoi e stavo lì mesi.
1: Ma è giusto così, sei stato furbo, hai fatto benissimo.
0: Per forza, non avevo soldi.
1: Ma c'è qualche messaggino che ci è arrivato già? Dai nostri ascoltatori.
0: Esatto, allora, ciao ragazzi, io sono uscita di casa a 20 anni, primo affitto in un monolocale sotto piano strada, 250 euro al mese, ma parlo di 16 anni fa, a Matera. Ora i prezzi sono ben diversi, però è una bella esperienza che mi ha insegnato a sapermela cavare da sola, perché l'esperienza è quella importante, capito?
1: Sì, è tosta però come dicevamo prima, è veramente, sono i soldi che mancano, perché se l'occupazione è bassissima come si fa? Vi stiamo chiedendo al 348 7300 200, anche con un messaggio vocale, noi amiamo sentire la vostra voce, a che età siete usciti di casa e quanto pagavate d'affitto. Ora io vorrei inserire anche il nostro, la nostra prima rubrica, la prima rubrica nata, Chiedilo a Mario, che ha anche una sigla.
2: Parlare di bamboccioni è interessante, Andrea, quello che dicevamo, perché c'è un fattore economico, ma non solo, perché ci sono dei paesi in cui, come il nostro, l'occupazione è anche in aumento, con tutte le criticità che restano, ovviamente,
1: certo,
2: perché non ci sono ancora del livello salariale che ci soddisfa appieno, però ci sono tante ragioni. Il primo appunto è il cosiddetto mismatch economico, cioè la domanda non è contro l'offerta, quindi spesso anche i primi salari sono bassi, quindi i ragazzi fanno difficoltà a trovare lavoro, a entrare in questo mercato.
1: A permettersi di anche soltanto di fare viaggio, perché è tosta anche quella roba.
2: Sì, però ci sono delle scelte, sono anche interessanti, un po' sono delle scommesse su se stessi, come il prolungamento della formazione. Cioè si decide di investire ancora in formazione, quindi si ritarda l'ingresso nel mondo del lavoro, anche qui non potrebbe non essere consigliabile, però in realtà si fa una scelta un po' di necessità e un po' si rischia di rimandare l'ingresso, ma si punta a formarsi meglio. Però attenzione, sono anche ultimi due aspetti interessanti. Uno è il nostro modello di welfare, che è cosiddetto, diciamo, mediterraneo, quindi la famiglia chiaramente è un luogo nella nostra cultura di, insomma, dire, di condivisione, ma diventa un luogo anche in cui si condividono spese banalmente, quindi si ritarda e da qui nasce un po' anche quel concetto di tolleranza culturale.
1: Quindi i genitori diventano dei coinquilini.
2: Esatto, quindi si ritarda un po' l'uscita, perché un po' ci si trova, come diceva Pippo, con una battuta, ma una battuta che fa molto riflettere, pertinente, e chi me lo fare, ma c'è anche il

0: Divina, dito nella piaga, Miss Italia, e vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 con un messaggio vocale, se avete piacere, a che età siete usciti di casa e quanto pagavate, perché adesso ovviamente uno spaccato dell'Italia molto diverso, insomma è entrato l'euro, quindi dai 200.000 sì. dai 200.000 lire che si poteva pagare un monolocale, abbiamo letto i messaggi, adesso sono a 700 euro.
1: So io, l'ha deciso la realtà. Alla quale anche
2: la vita è tosta. Negli anni l'inflazione,
0: certo, molto ampio,
3: però magari nelle sì. città di provincia, quelle più piccole, ci si difende ancora, c'è ancora la possibilità, certo. Con 300 euro un affitto anche di una casa, un appartamento,
0: una casa,
3: ti faccio un esempio,
0: 300 euro
3: Novara, la mia città, ci sono appartamenti anche di 90 metri con garage a 350 450.
0: Ma io vado a vivere a Novara,
3: e infatti molti delle grandi città si stanno spostando, capito, fanno avanti e indietro dalle piccole città,
0: diciamo. Ma io sono scioccata, ragazzi, sul serio, questa cosa è possibile, 300 euro una stanza, una casa di 90 metri quadri,
3: assolutamente sì.
0: Ma questa è vita, sarebbe vita,
2: beh sì,
3: è vita, perché almeno non butti via metà dello stipendio, capito? Sì. Vuoi sentire cosa dicono i nostri amici al 348 7300 200? Via, pronto.
4: Mia figlia, allora, io sono che ora ha 40 anni, è uscita da casa a 19, però c'è da dire questo, lei aveva un lavoro, perciò non è semplice uscire da casa. Io credo che non ci sono poi molti bamboccioni, non ci sono molte condizioni,
0: è vero,
4: per favorire i giovani a fare una vita autonoma.
0: Ragazzi, ma non è uno scherzo questo, cioè si parla sempre un po' di economia, eh?
3: Assolutamente.
0: Ne sentiamo un altro, vai.
3: Eccolo, questo qua.
5: Anni prima del 2000 e spendevo 950.000 lire al mese, molto sì. più della metà di quello che era il mio stipendio, ma era uno stipendio a tempo indeterminato, arrivato ben prima dei 30 anni. Adesso arriva mai prima dei 30 anni un contratto sicuro, e siccome tra un contratto di 6 mesi e l'altro molto spesso ci sono mesi buchi, è un ragazzo che esce di casa, non può mettere da parte soldi perché lo stipendio è basso, e quando si ritrova senza stipendio tra un contratto e l'altro non sa come pagare l'affitto, per forza che non escono di casa, è così.
0: C'ha ragione, ragazzi, è un problema serio.
2: Ma perché sai, così per chiudere anche questo momento, e poi riascolteremo ovviamente i nostri ascoltatori, e la scelta economica è anche figlia di una condizione psicologica, cioè avere un contratto, una lunga prospettiva, ti fa scegliere più serenamente, certo. a livello economico, con i parametri economici, diciamo, di oggi. Quindi tu sai però che puoi contare
0: su un futuro,
2: e quindi anche la condizione di contesto influenza molto la scelta e le possibilità economiche.
0: È un argomento davvero interessante, guarda che ne faremo ancora, anche perché ci stanno scrivendo i genitori, noi abbiamo chiesto a voi del vostro passato, invece i genitori ci raccontano di cosa hanno fatto con i loro figli, quindi sì. si sta rigirando un po' l'argomento. Ora ci ascoltiamo, ah no, adesso un po' di spot e poi torniamo. Rai
6: Radio 2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com. 22.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: www.radioticino.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buongiorno signore e signori, grazie Lorenzo Lucidi per questo pezzo meraviglioso dell'Ace of Base, del 92, questo era il loro singolo di debutto, hanno sfondato in tutto il mondo, mi ricordo i jukebox perché siamo della generazione dei jukebox, ci diciamo la verità, io lo mettevo sempre quando lavoravo da piccolina, avevo 14 anni, in un bar sulla spiaggia a Rimini, quando dovevamo pulire a fine servizio, si metteva anche gli Ace of Base.
1: Dai, ti ricorda quel, cioè mi ricordo
0: che bagno fosse comunque nei primi tipo 25-35 e quando si puliva prima di andare a casa c'era il jukebox e noi ovviamente si prendevano i gettoni quelli insomma dalla cassa, non è
2: certo,
0: che
2: certo, a gratis
0: però un po' di musica è sempre ben accetta.
1: Era un servizio pubblico, regalavate emozioni, quindi voglio dire ben investiti.
0: Appunto, abbiamo un po' di vocali perché vi stiamo chiedendo, poi la cosa sta rigirando un po' anche dal lato genitori, a che età siete andati via di casa e quanto pagavate d'affitto? Molti genitori invece ci stanno scrivendo: per me è impossibile mandare fuori casa mia figlia, certo, perché dovrei aiutarla, ma costa tutto troppo e non potrei permettermelo. Sentiamo che cosa ci è arrivato, vai.
3: Io in verità ho avuto la fortuna di avere una casa di una zia in eredità, però è stata ereditata con un altro zio i cui figli erano delle belve umane e me la sono sudata, quindi non ho pagato l'affitto, ma comunque la casa me la sono sudata.
2: Bravo, e quello è un grande aiuto, perché fatto di non avere spese, mutui, ristrutturazione, compagnia bella, anche la qualità della vita è subito bella pronta.
0: Ti puoi permettere di andare a fare la spesa?
2: Ma certo, certo.
1: Con serenità.
0: E con molta serenità, vai, un altro messaggio.
4: Ciao, sono Anna, io sono andata via di casa a 18 anni, pagavo di affitto fuori Roma 250.000 lire, 1984.
2: Vedi?
0: Scusate, 250.000 lire nell'84, non era poco?
1: No.
0: 250.000 lire,
2: certo. Sì, tornando indietro. Facciamo l'esempio, 1.000.000 era diciamo un quarto di stipendio. Oggi 800 euro d'affitto, 1.000 euro d'affitto, 1.003 pure, sarebbero quasi tutto lo stipendio, più della metà.
0: Sai che io faccio fatica a ricordarmi quando c'erano le lire, eppure le ho
1: meglio, posso dire, perché in realtà avevamo un'idea, in parte vera, in parte forse frutto della nostra percezione, però di una possibilità di spesa superiore.
0: Che invece non era vera.
1: E questa è un po' la nostra percezione.
0: Allora, sempre 348-7300-200, se volete chiacchierare con noi, se volete raccontarci ancora a che età siete uscite di casa o se siete dei genitori a questo punto e aiutate i vostri figli fuori casa, perché poi anche quello è il nodo importante, dato che è difficile trovare lavoro da giovani che ti possa permettere di vivere fuori casa, i genitori investono anche nell'aiutare i propri figli nell'università, immagino, negli studi.
2: Sì. Anzi, oggi sono molto attenti, molto addosso ai figli e poi si preoccupano che qualità di vita gli do, cioè non è soltanto metterli fuori casa, mandarli fuori casa, che vita fanno?
0: Che vita fa Ligabue? Che vita fa Ligabue? Peppe, Verdel, che vita fa Ligabue?
1: Mentre canta
0: qualcosa per te, no? Qualcosa per te Ligabue, torniamo subito, questa è Red Carpet e questa è Rai Radio 2.

0: Ligabue, qualcosa per te, Red Carpet Radio 2, Mario Benedetto, Andrea De Logu e Pippolo Russo e Michel De Sì che è in giro per così, a raccogliere voci.
1: E un grande ospite al telefono con noi che non ringrazierò mai abbastanza, perché in ogni mia avventura con l'amicizia che ci lega e anche insomma il grande affetto che io provo nei suoi confronti, mi dà sempre una mano. E quindi oggi è qui Giovanni Grasso, giornalista, scrittore, autore di teatro e soprattutto portavoce del presidente Sergio Mattarella, ma è qui oggi perché ha scritto un libro bellissimo, Finché durerà la terra, edito Rizzoli, ed è uscito il 31 marzo 2006. Ma sei qui davvero, Giovanni?
2: Sono qui purtroppo da lontano, ho provato a venire col taxi ma non so cosa è successo, si è rotta
1: Roma, è
2: la metro, la metro, e quindi sono ritornato con le bive nel sacco e poi abbiamo provato a fare un collegamento anche video, non ci siamo riusciti.
1: Vabbè, insomma, almeno abbiamo la tua voce, la fortuna sai qual è? Che siamo radio.
0: Brava.
2: Esatto. Giovanni, mi piace non vederti, ecco, però insomma
1: ma questo...
2: ti immaginerò,
1: troveremo il modo anche per poterci vedere, perché noi ti rivorremo qua sicuramente in radio. Vabbè, anche perché
2: grazie.
1: Oltre veramente a scrivere, la cosa che mi piace molto raccontare di te è che tu sei un autore di teatro e gli spettacoli che fai sono sempre un grande successo e
2: grazie.
1: Ami così tanto le arti e le sponsorizzi appena puoi, questo non è scontato, voglio dire, hai un lavoro che ti porta a essere inseguito da più e più, quindi voglio dire ti spendi molto per l'arte.
2: Sì, è una passione, quando appunto non è un lavoro, no? Dico di me stesso che sono uno scrittore dilettante, nel senso vero della parola, cioè per diletto, non per professione. Quando c'hai la passione poi insomma, il tempo si trova, ecco questo.
1: Ma tu hai anche la passione per i thriller, per i noir, perché questo libro Finché durerà la terra diciamo che non è proprio un libro rilassantissimo, un libro che ti tiene col fiato sospeso.
2: Guarda, in realtà non mi considero un giallista puro, però perché giallista puro adesso non voglio fare categorie che non sanno in più, però insomma Agatha Christie è giallo perfetto, una volta scoperto l'assassino, scoperto il trucco, finisce. I miei gialli sono un po' più un pretesto per raccontare alcune cose, per entrare
1: per indagare
2: nella
1: l'uomo,
2: testa o nell'animo dell'uomo e cose, eccetera. Quindi però non disdegno l'etichetta, perché comunque io credo che i libri vanno fatti leggere, devono appassionare, devono ecco, il miglior complimento che mi faranno non è scritto benissimo, non riuscivo a smettere, volevo continuare, finivo il capitolo e continuavo il capitolo successivo.
1: Vede, è un po' una droga scrivere.
0: Beh sì, significa che sei sulla strada giusta, è un po' lo stream of consciousness di Joyce, cioè questo flusso,
2: esatto,
0: che non ci abbandona. Però dottor Grasso, vorrei chiederti, per abitudine diamo del tu.
2: Togli pure il dottore.
1: Non ti arrabbi, Giovanni, meno male.
0: Sono figlio delle istituzioni e per me sono sacre. E
2: sì, quindi, vabbè, no, siamo colleghi comunque, facciamo.
0: Certo, grazie.
2: Esatto.
0: Allora, a me colpisce anche molto di questo libro anche l'elemento della spiritualità e del sacro, cioè questo lo vivo, c'è anche un elemento un po' autobiografico in questa domanda in cui credo gli ascoltatori si possano rispecchiare. Cioè il sacro vissuto come tale e il sacro vissuto a volte come elemento, passami il termine, no, di ascesa sociale. È questo che racconta la storia appunto del protagonista, di Noè Simeoni e di questo libro anche, se ho colto.
2: Guarda,
0: bene.
2: L'Italia è un paese dove si moltiplicano le madonnine che piangono, le statue dei santi che trasudano sangue, veggenti più o meno autentici, e insomma abbiamo avuto casi che hanno ingolfato giornali e televisioni, no? di persone che asserivano di parlare con i defunti, con la Madonna,
1: certo,
2: e così via. E io volevo scrivere un romanzo su questo mondo, perché è un mondo che inquietante, misterioso, ma che c'ha molto di divino e spesso molto poco, però attorno a questi fenomeni c'è anche un forte indotto economico, un indotto di potere. Cioè, è chiaro che un'apparizione in un paesino, in una landa sperduta, diciamo in qualche modo confermata anche da qualche sacerdote magari un po' troppo interessato oppure un po' troppo,
1: certo, riempie il paesino, fai in modo che l'indotto economico salga,
2: esatto, si aprono
1: esponenzialmente,
2: si aprono negozi, ristoranti,
1: certo,
2: pullman, souvenir, eccetera. Quindi volevo scrivere questo, addentrarmi in questo mondo.
1: È un'indagine, ecco, sia mentre leggiamo il libro del protagonista Noè, ma anche un'indagine dello scrittore Giovanni Grasso, anche nell'uomo. Giovanni, io ti chiedo di attendere un attimo, rimaniamo sempre in tema perché ascoltiamo,
2: certo,
1: un pezzo di Madonna e poi torniamo,
2: certo,
1: subito.
2: Scappare la Madonna, quindi.

0: Rai Radio 2, questo è Red Carpet, questa era Madonna con il suo nuovo singolo e abbiamo al telefono Giovanni Grasso, uno e trino nelle arti, possiamo dire, perché è giornalista, scrittore, autore di teatro ed è anche portavoce del presidente Sergio Mattarella. Giovanni, intanto grazie che ci hai aspettato, perché insomma so che no, tu sei pieno di impegni.
1: È trino però, quindi magari rimaniamo nel solco spirituale, caro
0: Giovanni. Ma questo libro, Finché durerà la terra, che ricordiamo edito Rizzoli ed è uscito nel 2006 e ancora sta facendo parlare, ancora
2: no,
0: fa
2: 2006,
0: 2020, 2026, perdonami. Sì. Scusate, no, però ho la prova che c'è stato in 2006. Infatti dicevo, è uscito un po'
1: ancora
0: troppo di tempo fa. Ancora se ne parla. No, Giovanni, diventerà uno spettacolo questo libro?
2: No, penso di no, teatralmente non è possibile, ecco. Poi se qualcuno vuole fare una fiction, un film, ben venga, ma insomma sono cose che non dipendono da me. No, è complicato, sono troppi personaggi, sono scene di massa, ecco, quindi poi insomma...
0: Non stai lanciando l'idea, però io non so, ogni tuo lavoro io lo immagino o sì come film o come spettacolo, perché l'uomo, come abbiamo detto, le indaga veramente bene.
1: Sì, molto, sì, emerge in modo molto chiaro.
3: Diciamo che sarà prodotto a Hollywood con più facilità rispetto.
2: Ecco, no, è una storia molto, molto italiana, se vogliamo, molto europea, o comunque insomma, diciamo, molto cattolica, nel senso comprensibile nei paesi, soprattutto, no? Dove c'è la Chiesa, certo, cattolicesimo, sì, culto dei santi. Questo investigatore, Noè, appunto, che si chiama Simenoni di cognome, è un omaggio ovviamente all'autore di Maigret, molto, sì, molto deferente, ecco, non per paragonarsi. Cioè, è una persona che è uno sfigato, chiamano così i suoi studenti, uno non ha né arte né parte, voleva fare il prete, ma non riesce per motivi familiari, perché ha una famiglia disperata, una bambina malata, quindi viene chiamato dal Vaticano e viene scaraventato in questa realtà a fare lo 06, a indagare sui misteri di questa strana setta.
0: Diventa un detective.
2: Diventa un detective del sacro, perché ha comunque una competenza, è laureato in antropologia e in teologia, ma ha, come dire, dei limiti umani enormi, perché Andrea, 007, James Bond, lo conosciamo, è uno che non ha problemi di tradire, uccidere, di sedurre le donne per, certo, farsi dire la verità,
0: che noia,
2: bugia, tutto spiano, finge,
0: che noia,
2: uccide e scappa. Invece no, il povero Noè va lì, tra l'altro è un uomo che crede in Dio, crede nei miracoli, si trova con questa strana setta che riporta la religione a 200 anni fa, con strani riti, strane credenze, e poi prova empatia per questi poveretti in qualche modo turlopinati da questi due veggenti.
0: E questo, il fatto dell'empatia, è molto interessante, perché provare empatia per chi in quel momento si crede felice è un grande esercizio che dovrebbe essere fatto più spesso.
2: È il dolore del mondo, lui si trova davanti a persone che hanno magari malattie, non sanno che fine hanno fatto i loro cari, che si affidano con speranza a una coppia di contadini che improbabili, santoni, che da un momento all'altro dicono di avere messaggi dalla Madonna.
0: Si ride anche leggendo, cioè,
2: lui è molto ironico,
0: adesso l'abbiamo detto all'inizio, insomma, sicuramente c'è qualcosa che ti lascia molto col fiato sospeso, è un noir, è un thriller, quello che vuoi, ma si ride anche molto. Io quindi vi ricordo, Finché durerà la terra, è uscito il 31 marzo 2026, sì, edito Rizzoli. Abbiamo qualche domanda velocissima, dobbiamo salutare perché ha da fare.
3: Sì, perché gli ascoltatori...
2: No, tranquilli, sono qua ancora.
3: I nostri ascoltatori, Giovanni, sono indagatori, come il protagonista del tuo libro, e vogliono sapere, ma Giovanni Grasso, quando è che è andato via di casa e quanto pagava d'affitto? Visto che oggi parliamo anche di questo.
1: Ne parlavamo oggi.
2: Dico la verità, io appartengo a una generazione un po' arcaica. Sono andato via di casa il giorno prima di sposarmi.
0: Ah, però tradizione vera! Tradizione vera!
2: Tradizione vera, e era una situazione particolare, perché ero figlio unico, mio papà non c'era già più da tanti anni, avevo una mamma medico ma malata di leucemia, quindi diciamo che insomma, infatti anche la prima casa matrimoniale non era lontano da lì.
0: Per
2: pagavo parecchio,
0: vicino,
2: comunque, d'affitto. Non
0: sono cambiate le cose ultimamente.
2: Insomma, era una bella cifretta sul... Sì. Non ricordo esattamente, perché c'era la lira, ma insomma era un buon... terzo metà dello stipendio.
0: Ecco, vedi,
1: importante.
2: Grazie. Mia moglie non
1: però
2: lavorava.
1: Considerato poi quello che ha fatto anche in termini creativi, artistici, diciamo sì, nella vita, tutto definirei meno che bamboccione, quindi
0: appunto.
1: Torniamo a quelle diciamo prima, insomma, oh, scelte.
0: Grazie Giovanni davvero
2: no,
0: per essere stato con noi. E ti strappiamo una promessa, dovrai tornare qua.
2: Va bene,
0: ti vengo a prendere io in motorino.
2: Sì. Bene. Forse è meglio.
1: Come dire di no.
0: Grazie Giovanni.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 22. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
6: Tutti per Eurocash.
4: 2-2.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Maneskin, che sono già pronti a tornare in tournée a fine anno. Mamma mia, ci saranno un sacco di sorprese, come quelle che facciamo noi ogni giorno qui a Red Carpet Radio 2. Mario Benedetto, Andrea De Logu, Pippolo Russo e chi abbiamo? Sì. Chi abbiamo?
1: Il nostro Michel De Sì.
2: Devo urlare, devo continuare ad urlare come ieri, ragazzi.
1: Perché devi urlare? No, perché?
3: Ma dove perché sei, ieri? Michel? Dove sei?
2: Io sono ancora dal terapista, non ce la faccio più, vorrei urlare. Tant'è che ho cercato sul web delle pratiche per liberarsi dal dolore. Ho visto che a Chicago la gente nel weekend si raduna, va in riva al lago e urla. E allora oggi ho cercato conforto. Sì, urlano, non posso simularla in radio, ovviamente. La gente urla per sfogarsi. Io ho provato
1: uno sfogatoio, diciamo.
2: Il mio vicino mi ha mandato la polizia. Dice,
3: e ti credo.
2: Lei urla.
1: Sì.
2: Che succede? Dico, no, volevo urlare per liberarmi dallo stress. Dice, ma deve andare al lago. Allora dico, ma i romani urlano quando si vogliono liberare dallo stress? Siamo andati in giro oggi al mercato con questa domanda. Li volete ascoltare?
3: Sì,
1: certo. Sentiamo.
3: Vai.
4: Vuole urlare?
5: Ah, sì.
4: Bravo.
5: Sì.
4: Contro lo stress.
3: Ah!
5: Ah! Ok, grazie.
4: In America, sul lago Michigan, la gente si ritrova nei weekend per urlare contro lo stress. Lei vuole urlare?
6: No.
5: Ah,
4: no, vuole salire sul red carpet?
7: No, non voglio salire da nessuna parte.
4: Ma come no? Me la portiamo sul red carpet.
7: Non mi serve niente, devo andare a fare la spesa.
4: Ma non si paga.
7: No, io devo andare dal dentista, che c'è un volare che mi fa male.
5: Ah,
8: no, non mi lasci perdere. Ma che è sta roba?
4: Radio 2.
8: Radio 2 di che? Da Rai?
4: Della Rai.
8: Sì, non è vero, il microfono è da Rai, ma non lei.
4: No. Come no?
8: Ma non si sente questa trasmissione?
4: Red Carpet, Radio 2, dalle 18 alle 19.30, con Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo.
8: Sono tutte truffe.
4: No, non siamo truffatori.
8: No, non siete truffatori voi. Però uno osservare manda lei, un giornalista da Rai, a fare sto servizio. Mandò sta scritto.
4: Non ci credo.
8: Ma manco se ve vedo in televisione, ci credo.
3: Ci può vedere!
4: Non urla. E lo stress come lo libera?
5: Ormai non sono stressato.
4: È tranquillo.
5: Sì.
3: Che fortuna.
5: Sì, esatto.
4: Ah. Lei vuole urlare?
9: No. Io,
4: perché?
9: Io me lo tengo il mio stress.
4: Ma non conviene.
3: È suo?
9: Giustamente. Io sono abituata così. Sì, ma non in questo momento qui.
4: Urli.
9: No. Non è il caso.
4: Urli.
9: No.
0: No.
3: Mi sento male, questi sono i contributi più divertenti di sempre. Io un giorno andrò con Michel a far urlare le persone in giro per i mercati, ve lo dico.
2: Magari ci credono se vieni tu, perché esatto. Io non sono riconoscibile, la gente non si fida.
3: Ma com'è possibile? Vai in giro col microfono Rai Radio 2, proprio c'è scritto Radio 2 grosso così. Fidatevi di Michel, fidatevi. Ci sentiamo fra un pochino?
2: Sì.
3: È già andato via. Ciao Michel, a fra poco.
2: Ciao.
1: Speriamo di no.

0: Rai Radio 2, questo è Red Carpet e questa è Angelica. Ai, che giornata, pezzo ballabilissimo. Attenzione, ci è arrivato un messaggio al 3487 300 200, che vuole tirare le orecchie a noi che siamo dei creduloni, ragazzi.
1: Perché?
0: Ci scrivono: non fatevi trarre in inganno.
1: No.
0: Non pensate che Dessì sia un cognome francese, come De Logu è un cognome sardo. Infatti De Logu, questo lo sapevo, me l'avevano detto, ricorda la carta De Logu di Eleonora d'Arborea.
1: Sì.
0: O d'Arborea.
1: Sì, Arborea.
0: D'Arborea, vedi, ho detto bene. Che è una costituzione firmata dalla giudicessa. Vedi, quindi Dessì anche lui è sardo.
1: Hai capito?
0: Vedi. Ha nonni sardi, da quello che abbiamo capito.
2: Benedetto no, sardo.
1: Grande. No, io sono un po' un mix, sono nato a Firenze, ho vissuto in giro per l'Italia.
0: Venere di dov'è tua mamma Venere?
1: Venere calabrese, tenetevi forte.
0: È calabra.
1: È tosta, sì.
0: E invece, scusa, lo russo?
2: Lo russo, io sono di origini pugliesi, nato in Germania, cresciuto a Novara, poi Milano e Roma.
1: Sei peggio di me.
0: Un giorno facciamo la puntata sui cognomi dei nostri
1: storia
0: ascoltatori. Eh?
1: Beh, il mio è un po' cognome nomen, Benedetto.
0: Lo sapevo che l'avrebbe detto!

0: E abbiamo ascoltato gli Spin Doctors, Two Princes, e arriva anche sulle note di questa bellissima canzone, arriva un bel messaggio di Sandro da Milano, Andrea.
1: Sì, che ci dice: io voglio fare i complimenti a chi fa la programmazione musicale e sono tutte canzoni molto belle. E quindi noi ringraziamo tutti i veri professionisti che scelgono le canzoni per noi, non siamo noi a sceglierle. Io in particolare do un bacio gigante a Lorenzo Lucidi, sì, perché insomma ci sono cresciuta con lui.
0: Cioè, qua sempre un'ottima selezione, scegliere e saper scegliere, ecco che torna il sapore del sapore.
2: Brava, quando dici così, guarda, le
0: dalla musica
2: si sciolgono tutti.
0: Doctors, sì, esatto. Quindi noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: eni.it.
1: 22. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: 2-2. Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Abbiamo appena ascoltato Anderson Park e questo è un pezzo che ci ricorda un grande successo del 1977, se non mi sbaglio.
1: Bravo.
0: Vero Peppe?
1: Confermo.
0: Che parliamo con Verdele, che da là della regia ci dà molti consigli
2: con lui
0: musicali.
2: Che tutto muove il regista.
0: Lovely Verdele. Day.
1: Bravo, un bel campione dell'epoca. Allora, vedi?
0: Che abbiamo, ragazzi? Qua adesso c'è un altro ospite,
2: sì,
0: attenzione.
2: Sì,
0: io
2: sì.
0: Sto guardando la scaletta, ma qua c'è una persona che abbiamo voluto invitare perché Mario, leggendo le notizie, si è impazzito per questa notizia.
2: Sì, perché vogliamo portare sul red carpet la storia di questa pizzeria che apre solo il sabato sera. Si chiama Luna Vieni ed è a San Pancrazio Salentino, grande terra. Un bacione a tutti gli amici del Salento, ci ho vissuto, è una grande terra accogliente. E abbiamo al telefono con noi Antonia Sanasi.
0: Antonia!
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, salve. Sei diventata famosissima ultimamente,
3: sì.
0: Leggiamo
3: sì.
0: Tue interviste, ti vediamo anche in televisione, insomma tu sei titolare della pizzeria Luna Vieni, giusto?
3: No, in realtà Marco il titolare della pizzeria.
2: Ah, okay.
0: Vabbè. Tu Mari, vabbè, siete sposati?
3: Abbiamo la nostra famiglia con 5 figlie, no?
0: Allora anche tu alla pizzeria, allora,
2: esatto.
0: Antonia, oh!
2: Su. Lui è titolare e tu decidi, diciamo.
0: Senti, no, siete diventati famosi, insomma, in questi ultimi giorni,
2: sì.
0: Anzi, insomma,
2: sì, sì.
0: A settimane, perché abbiamo letto una notizia che ci ha aperto il cuore. Voi avete deciso di rimanere chiusi la maggior parte dei giorni della settimana,
2: sì.
0: Per poter stare insieme alle vostre figlie, giusto?
3: Sì, diciamo che il titolo dell'articolo è stato quello, anche se il percorso è ben differente, nel senso che il focus principale è con la famiglia e cercare soprattutto di recuperare la sacralità del tempo.
0: E quindi la pizzeria rimane chiusa o aperta?
3: No, la pizzeria per adesso è la decisione che ha suscitato tanto interesse momentaneamente, è aperta il sabato, solo il sabato, considerando la prospettiva della nostra visione di futuro, che è quella di un home ristorante.
2: Ah, ok, quindi un ristorante a casa, per capirci.
3: Sì, proprio per rimanere radicati a quella che è una tradizione di pescatori, ristoratori da generazione. Ma
0: Antonia, scusi, sì? Perché non si sente benissimo. Antonia, ti volevo chiedere, il sabato però è strapiena, immagino.
3: Si lavora, ma abbiamo sempre lavorato, cioè fortunatamente.
0: Perché le pizze sono buone.
3: Sì, abbastanza. Ce lo dicono gli altri, sì.
2: Beh, sì, finché il mercato risponde,
1: senti,
2: i posti si riempiono.
1: Antonia, curiosità che arriva da molti ascoltatori, ma le cinque...
0: Antonia, scusi, sì? Perché non si sente benissimo. Antonia, ti volevo chiedere, il sabato però è strapiena, immagino.
3: Si lavora, ma abbiamo sempre lavorato, cioè fortunatamente...
0: Perché le pizze sono buone.
3: Sì, abbastanza. Ce lo dicono gli altri, sì.
2: Beh, sì, finché il mercato risponde,
1: senti,
2: i posti si riempiono.
1: Antonia, curiosità che arriva da molti ascoltatori, ma le cinque figlie fanno le cameriere e lavorano con voi?

0: domestico si sono molto presenti e collaborativi, anche perché altrimenti una famiglia con sette persone non può
1: essere riesce a certo, non
2: è ovvio.
0: Soprattutto perché ognuno di loro poi tra l'altro ha delle passioni e delle pratiche degli sport anche a livello agonistico, quindi una mano, come si può dire, lava l'altra.
1: Certo,
0: sì. Dei genitori, c'è l'impegno delle figlie.
2: E certo, questo è vero il significato di famiglia. Grazie sì. mille per ecco. essere stata con noi, Antonia. Grazie davvero, complimenti alla vostra famiglia.
0: E saluto tutti quanti.
2: Un bacio, un abbraccio.
0: Un bacio alla mia famiglia.
1: Un abbraccio al Salento.
3: Ciao.

0: Radio 2, Santa Marea, non ci sia ma solo in primavera. Anche questo penso che sia vero, insomma, la musica racconta sempre delle verità.
1: Sì.
0: Non solo in primavera scattano gli ormoni.
1: È vero, è vero.
2: In estate si metabolizzano e
0: il vero amore arriva in autunno.
2: Si finalizza.
0: Adesso è il momento vostro, il momento dello sfogatoio. Lo sfogatoio è quella cosa che parte con una campana. Continua con io non sopporto, che è la frase che potete dire se volete quando scrivete, anzi quando manderete un messaggio vocale al 348 7300 200. E che cosa possono aggiungere?
2: Beh, è quello che
1: io non sopporto, che si blocchi la metropolitana proprio quando devo andare a lavorare.
0: Pippo, oggi è successo questo a Pippo,
1: capito?
2: Oggi è proprio esatto il caso di dirlo.
0: Io non sopporto che le persone suonino in mezzo alla strada quando stai attraversando sulle strisce pedonali.
1: Brava,
2: vero. Io oggi non ne sopporterei troppe.
0: No, oggi non facciamo sfogare, no, Benedetto.
2: Oggi niente sfogatoio per me.
0: Mario oggi è carico a pallettoni. Quindi 348 7300 200. Io non sopporto puntini, puntini, puntini. Questa è Radio 2 e questo è il vostro momento per tirare fuori tutta la bile, tutto l'odio, ma anche un po' il divertimento, anche un po' la simpatia. È il vostro momento. Un messaggio vocale lo ascoltiamo senza filtri.

0: senso Peter Gabriel, mamma mia che pezzo questo, ragazzi. Che pezzo. Cioè per far ballare anche Mario Benedetto.
1: Ma io mi stavo concentrando sulla pronuncia in realtà.
0: Sledgehammer.
1: Come?
0: Sledgehammer.
1: Fantastico.
0: Che pezzo, è meraviglioso. Questo è Radio 2 Red Carpet con Mario Benedetto, Andrea De Logu. È tornata la
2: basta!
0: Pippolo Russo, no. Michel De Sì, sfogatoio che va alla grandissima. Cioè questo è un paese che non vede l'ora che siano le 19:25 per sfogarsi.
2: Che meraviglia. 3487 300 200, un messaggio vocale che inizia con "io non sopporto puntini puntini puntini". Vai.
3: Io non sopporto le persone che sorpassano da destra nelle strade dove si può fare, perché sono a due corsie per lo stesso senso, ma mi hanno detto che io vado piano, non, se c'è il limite di 90, 110 in corsia di sorpasso non è piano.
2: No, beh, no, vai 90.
3: Stare da destra a 130, ciao.
2: No, al limite. Ragazzi, allora, Alessandra, c'hai ragione tu.
1: C'è da dire che intanto un richiamo a rispettare il codice della strada, sì, c'è anche la nuova versione, quindi rispettiamo il codice della strada, però la corsia di sorpasso va occupata per sorpassare, quindi a una certa velocità, bisogna verificare bene questo, perché poi diversamente se si va troppo piano si diventa un intralcio.
2: No, certo,
1: intralcio.
2: Bisogna superare e poi rientrare, però non puoi superare il limite.
1: Brava, però attenzione, io su questo sono molto sensibile, sul sorpasso a destra non so perché non si sorpassa a destra.
2: Mai
1: si
2: nella
1: aspetta,
2: vita.
1: Si sollecita in modo Garbani, siamo
2: mai nella vita, bravo.
1: Esatto, quindi giusto.
2: Non andate mai in Cina, sono stata in Cina in vacanza, ho avuto la fortuna, insomma, di andare a vedere la Cina, è un paese meraviglioso, ma come guida sono un po' troppo spericolati.
1: È un popolo, diciamo,
2: mi si è fermato il cuore una decina di volte.
1: Aggressivo anche per strada.
2: Vai.
4: Io non sopporto più quelli che a colazione mangiano unicamente l'avocado toast. Cioè, fino a 6-7 anni fa non sapevo nemmeno che cosa fosse. Ora non si possono sedere a tavola a mangiare se non c'è un avocado sul tavolo. Ma via, ma per favore, ma basta, ridicoli.
1: Io sono uno di quelli.
0: Siamo in due.
1: Quindi mi dispiace.
2: Però scusate, avocado, sì, cioè, in Sicilia, giusto, viene coltivato anche l'avocado italiano?
1: In realtà sì, cioè, sono molti di importazione anche. Perché Sud America è un grande paese, diciamo, fornitore.
0: Però se
1: non proprio tutte le mattine, però è un ottimo alimento, è uno dei cosiddetti super cibi, quindi però.
0: Bravo, avocado.
1: Però siamo dei liberali,
0: mirtilli, insomma, frittatone, tutto,
2: una bella brioche, un cornetto, quello che volete. Vai.
5: Io non sopporto che oggi abbiamo di nuovo cambiato la prof di matematica.
2: No.
5: Ne abbiamo già cambiate 5 e questa è la sesta. Non ce la faccio più, speriamo che vada bene almeno questa. Ciao, Gloria da Trieste.
2: Amore,
5: Gloria,
2: c'hai ragione. Cioè, ragazzi, quando si cambia la professoressa
0: è un problema. Poi di matematica bisogna tenere il conto, capito?
1: Beh, a volte è una salvezza, perché quando cambi, dipende che cosa cambi.
2: Però devi ricominciare da capo.
0: Sì, no.
1: Dipende,
0: è un problema.
1: Chi
0: un
1: parte
0: problema
1: e chi resta. Io, cioè, quando mi ricordo ai tempi, ho cambiato un professore italiano, ero contento un po'.
2: Adesso siamo contenti perché? Sì. Oltre a, insomma, ci sarà il segnale orario, ci sarà un piccolo spot, ma chi arriva dopo?
0: Ci sono gli amici del GR2, ma soprattutto poi Caterpillar. Sì. Noi torniamo domani.
2: Stessa ora, stessa radio.
0: Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao!
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Rai Radio 2.
10: Rai Radio 2, sempre in diretta, sempre con te, per te che ridi alle nostre battute e per te che ti appassioni alle nostre storie, per te che fai colazione con noi o ci ascolti prima di andare a dormire, per te che hai amato il Festival di Sanremo e per te che non vedi l'ora di vivere insieme a noi l'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2, la radio fatta apposta per te.
11: Sì. Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
12: A New York l'81esima assemblea generale dell'ONU apre il segretario Guterres che denuncia in Cisgiordania lo spettro della pulizia etnica. Il clou con l'intervento del presidente Trump che chiede a Putin di fermare la guerra in Ucraina e avvisa l'Iran accordo dopo le elezioni di midterm o vi trascino all'inferno. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Resta l'inflazione, Italia ancora sotto la rete di Bruxelles. Il ministro Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Il bambino di 12 anni abusato a Torino da un ventenne, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza di un minimarket. Sotto torchio per ore il giovane ha confessato. Il ladro, sorpreso e ucciso a colpi di pistola nel Cuneese, era in fuga con i suoi complici a 30-40 metri. Contro di loro almeno 13 pallottole. Ciclismo, mondiali, oro nella staffetta mista per l'Italia, terza medaglia azzurra a Montreal. Buonasera da Roberta Sibona in studio. In apertura andiamo a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ultima di Guterres, ormai a fine mandato. Al centro del discorso di Trump, le guerre in Ucraina e Iran. Il corrispondente.
13: To maximize this high level week for de-escalation.
14: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo, l'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro è del segretario generale Guterres e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, dice. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula.
15: America is back.
14: Inizia affermando che l'America è tornata. Poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano.
15: So while others have talked, I have acted.
14: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte, o un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, il presidente americano annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola nell'Artico. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
12: E ora in Italia con l'economia. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giorgetti, ne prendiamo atto con rammarico.
16: Uno 0,1% nel rapporto deficit-PIL del 2025 separa l'Italia dalla possibilità di chiudere in anticipo la procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nel 2024. Una grana in più per il governo e per l'Italia, che resta quindi sotto la lente di Bruxelles, con limitazioni alla prossima manovra economica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027. Con i dati definitivi dell'Istat parte l'iter della legge di bilancio. Entro il 2 ottobre l'esecutivo presenterà infatti il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro macroeconomico. Gelsomina Testa, GR2.
12: I temi economici, ma anche la legge elettorale, sono al centro del dibattito politico.
17: Cresce il PIL e diminuisce l'indebitamento anche in tempi di guerra e incertezze sull'energia. Fratelli d'Italia difende l'operato del governo Meloni. Il paese tiene nonostante la zavorra del superbonus, conferma Maurizio Lupino in Moderati, che aggiunge: sconfortante che la sinistra tifi contro l'Italia. Forza Italia spiega: per un decimale non usciamo dalla procedura europea, ma percorso e tempi sono tracciati. Dalla Lega, Matteo Salvini.
18: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
17: Le opposizioni affondano. fondano sui dati Istat. Fallimento della destra, tuona il PD che auspica elezioni subito. I progressisti hanno presentato un pacchetto di emendamenti unitari contro la riforma elettorale in aula alla Camera dal 30 settembre. E con Elly Schlein promettono uniti contro una legge pessima. Governo disastroso, l'attacco di Giuseppe Conte che rincara, il paese è in ginocchio. Dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
19: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità, il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale.
17: Per AVS, dall'esecutivo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Francesco Macaro, GR2.
12: E c'è ora un'ultima ora che riguarda Giorgia Meloni, che sta registrando l'intervista con Vespa a 5 minuti che andrà in onda questa sera su Rai 1. Meloni si riferisce alla norma sul numero massimo di studenti in classe e dice: non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto. Ho letto questa interpretazione prevalente, che ha letto le sue parole per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non la leggo così, perché Mattarella dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Così appunto la premier intervistata a 5 minuti. Giorgia Meloni ha anche precisato che il tetto del 30% riguarda i ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. Apriamo ora la pagina di cronaca. Confessato, il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni. È stato individuato e poi fermato grazie alle immagini delle telecamere, soprattutto quella del mini market dove aveva portato la vittima.
20: Ha provato per ora a convincere gli agenti della polizia di Torino che non era lui quello che stavano cercando, ma gli indizi contro di lui erano troppi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere alla periferia nord della città, quello stesso monopattino su cui era a bordo quando è stato fermato, identico a quello con cui aveva adescato la sua vittima. Alla fine ha confessato. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni. Davanti agli agenti ha ammesso di essere stato sotto l'effetto di droghe. La svolta per la sua individuazione è arrivata quando la polizia ha visionato il video della telecamera del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine. È lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
21: Sono venuto genitori di bambini, mi ha chiesto ce l'hai telecamera? Sì. Il genitore è andato, ha fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia.
20: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
22: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare contenuto informatico del telefono.
20: Giuseppe Lisi, GR2.
12: Il ladro ucciso a Baldissero d'Alba nel Cuneese nella notte tra sabato e domenica. In attesa dell'autopsia e della perizia balistica è emerso che la vittima è stata colpita a una trentina di metri dall'uomo che ha sparato.
23: I ladri stavano entrando in casa e ho sparato per paura. Dopo queste dichiarazioni fatte domenica ai carabinieri, Roberto Mollo sarà riascoltato solo dopo l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà svolta domani, e la perizia balistica prevista nei prossimi giorni. Secondo la procura di Asti non c'è pericolo che possa fuggire, per questo resta a piede libero nonostante l'accusa di omicidio. A difenderlo l'avvocato Pier Mario Morra.
24: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
23: Prima di sparare ha detto di aver urlato ai ladri, ma secondo i primi rilievi, nel buio dal terrazzo al primo piano, Mollo avrebbe mirato in basso verso le torce dei malviventi, sparando 12 o 13 proiettili. Almeno uno ha raggiunto al collo Giovanni Lasri, a una trentina di metri di distanza. Dopo alcuni passi, il 35enne albanese con precedenti per furto si è accasciato al suolo, mentre i suoi complici, tuttora ricercati, sono scappati abbandonando torce e guanti. Li indossava anche la vittima, insieme a un passamontagna, alla cintura un cacciavite, in tasca 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto di un altro colpo. Simone Zazzera, GR2.
12: Svolta storica per i testimoni di Geova. Cade il divieto assoluto di trasfusioni di sangue introdotto 80 anni fa. Lo annuncia il corpo direttivo in un video che sta facendo discutere la comunità di fedeli in tutto il mondo e che in Italia conta oltre 250.000 adepti.
25: D'ora in poi i circa 9 milioni di testimoni di Geova del mondo potranno decidere in piena coscienza se accettare o donare globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Ancora vietato invece l'uso del sangue intero proveniente da un donatore. Il divieto totale risaliva agli anni della Seconda Guerra Mondiale e si basava sull'interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture. Ora la svolta che potrebbe salvare molte vite. Luciana Teofili, direttrice generale Centro Nazionale Nazionale Sangue.
0: In Italia le trasfusioni in totale sono circa 2 milioni e 700 mila all'anno. Sono trasfusioni più che di sangue, di emocomponenti, per lo più globuli rossi per i pazienti anemici e durante interventi chirurgici maggiori, trapianti. Una parte di pazienti riceve farmaci derivati dalla componente plasmatica.
25: Dunque una pratica medica strategica.
0: Sicuramente una serie di altre terapie senza un adeguato supporto trasfusionale non potrebbero essere erogate.
25: Eleonora Bilviso, GR2.
1: Voltiamo pagina letteralmente, perché da Dua Lipa a Redmi, i libri che fanno innamorare. Un'app crea occasioni di incontro online tra persone che condividono gli stessi gusti letterari.
2: Dimmi cosa leggi e ti dirò chi si innamora di te. Se ha funzionato per Dua Lipa e Callum Turner, perché non potrebbe per tutti? A far scattare l'amore tra la pop star e l'attore britannico è stato un capitolo di Trust, romanzo di Hernán Díaz. Aneddoto che conoscono bene i creatori di Readme. Non solo un book club, ma un social di affinità elettive. Ci presentiamo con una citazione o il passo di un libro che ci ha colpito. Non il solito algoritmo che connette persone con abitudini di lettura simili, ma uno strumento che può dare forma alle relazioni. È così che il libro preferito entra nei rapporti, unisce e ci conquista l'un l'altro. Silvio Vitelli, GR2.
1: E per la nostra pagina sportiva in studio con me c'è Giacomo Frioreschi, che saluto, ciao.
3: Ciao Roberta e buonasera a tutti.
1: Giacomo, iniziamo dai mondiali di ciclismo.
3: Per forza di cose, Roberta, siamo a Montreal, in Canada. L'Italia ha conquistato la terza medaglia nella rassegna iridata, la prima d'oro vincendo la gara nella staffetta mista, sestetto azzurro formato da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, li elenchiamo tutti ovviamente,
1: certo.
3: Matteo Sobrero, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca. Colonel ha chiuso davanti a tutti nel format che vede impegnati tre uomini e tre donne a passarsi il testimone virtuale a metà gara. Completano il podio Francia e Svizzera, e a proposito di questo sentiamo due degli azzurri, Elisa Longoborghini e Filippo Ganna.
4: Ma per me è un po' strano, nel senso che ho fatto tanti podi, però è la mia primissima maglia ridata in tutta la mia vita. Mi dà un po' i brividi, devo dire la verità. È stato bellissimo poterla vincere con una squadra e oggi abbiamo dimostrato veramente di essere molto molto forti.
5: Era dall'inizio stagione che un po' ci pensavamo, Marco ci aveva coinvolto già sull'idea di un percorso comunque molto adatto alle nostre caratteristiche. Siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo da un po' di anni, abbiamo seguito questa maglia da tanti anni e finalmente siamo riusciti comunque a portarla a casa.
1: Passiamo al calcio, perché continua il ritiro dell'Italia a Coverciano.
3: Eh sì, la nazionale di Roberto Mancini si prepara alle prime delle quattro sfide di Nations League, quella di venerdì col Belgio. In attacco fra gli altri ci sono i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, sognano di giocare insieme, vedremo se accadrà. Però intanto noi sentiamo Pio, centravanti dell'Inter, su questa inedita formula con quattro partite di fila in Nations League.
26: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. Quattro partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
1: In chiusura, Giacomo, gli europei di volley.
3: Domani la nazionale italiana incontrerà la Finlandia ai quarti di finale della rassegna continentale. In palio ci sono ovviamente le Final Four. Sentiamo cosa ne pensa degli avversari Simone Giannelli, capitano degli azzurri.
27: È una squadra spavalda che gioca, ha fatto molto bene anche il mondiale scorso, ha vinto contro la Francia, adesso ha fatto un bel girone in Finlandia, hanno venuti qua, hanno vinto 3-2 con la Grecia, che è una squadra molto, molto tosta, molto competitiva, quindi sarà una partita combattuta, magari andare al tie break, pronti per battagliare su ogni punto.
1: E per lo sport è tutto, grazie a Giacomo Prioreschi. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Max Gambino e Francesco Paradisi. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
28: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 19.45, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: Più amato dagli autisti di Pullman, Filippo.
0: Sì, è vero, è sì, vero, hai la radio, sì. La tieni accesa.
1: Non so, ci per sta. Esempio, da chi sta lavando i piatti?
0: Sì.
1: A casa, tranquillo.
0: A quest'ora hai già cenato, ti porti
1: sì,
0: avanti, ti metti lì e lavi i piatti.
1: Presto,
0: bellissimo.
1: Presto. E
0: bellissimo.
1: Nelle biblioteche?
0: No, no, come le ne? Biblioteche no, come fai?
1: Vabbè,
0: ma non è che puoi mettere la radio in biblioteca.
1: Sì. Ma se la materia non ti interessa, metti un attimo la
0: ma
1: radio.
0: Ma no, ci vuole silenzio.
1: Ma
0: piano,
1: sempre a contraddire,
0: piano.
1: Guarda.
0: No,
1: sempre
0: no, no, va bene,
1: sei.
0: Buonasera da Filippo Solibello e da Cinzia Bancone. Siamo ancora qui che festeggiamo per l'oro dell'Italia nella staffetta mista ai mondiali di ciclismo. Grandissimi ragazzi e le ragazze.
1: Ci esaltiamo, ci esaltiamo.
0: Ti piace questa cosa che adesso negli sport va tantissimo il misto?
1: Mi piace tantissimo perché fare il tavolo delle femmine, il tavolo dei maschietti,
0: brava, brava.
1: Come al ristorante, uniamoci.
0: Tutto insieme, dai, poi bene o male, bene
1: allora,
0: o male.
1: Allora, andiamo con il bilancio di giornata. Beh, intanto scusa, bene, è
0: che
1: iniziata
0: cosa?
1: La Milano Fashion Week.
0: Male. È iniziata la Milano Fashion Week e non siamo stati invitati a nessun evento. Mai, niente.
1: Beh,
0: neanche uno. Ma
1: ho,
0: neanche una cosa. Neanche una poverata.
1: Adesso,
0: guarda,
1: devi
0: neanche
1: darmi
0: una poverata.
1: Un attimo più di tempo, Filippo. Io sono qua da una settimana.
0: Ma
1: adesso
0: io dicevo,
1: vedrai che poi mi conoscono e ci inviteranno a tutte le week.
0: È quella della TV.
1: Tutte
0: è
1: le
0: quella
1: week.
0: Di TV Talk, capito?
1: Non avrai più tempo.
0: Va bene, vediamo. Abbiamo tempo fino a domenica, dai. Voi potete iniziare subito con i WhatsApp al 348-7300-200. Oggi è la giornata mondiale senza auto. C'è qualcuno
1: sì.
0: che oggi la lascerebbe volentieri a casa l'auto?
1: Qualcuno che insomma di voi che è obbligato ad usarla tutti i giorni e vorrebbe invece liberarsene, ditecelo al 348-7300-200.
0: Subito iniziamo a Radio 2. C'è la musica.
2: IMI EDN, Centri Odontoiatrici, vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: piace, ci piace la nuova scena genovese, sì, Saif e Bresh su Radio 2. Parlare d'amore, si sente il profumo del mare quando li senti cantare. Quella
1: belli
0: nostra Genova.
1: Belli e giovani.
0: Bravi, adesso andiamo di corsa nelle redazioni dei quotidiani ogni giorno a sbirciare cosa fanno i giornalisti per capire come aprono domani i nostri amati giornali. Andiamo subito con la direttrice del gruppo QN, Il Resto del Carlino, Il Giorno e la Nazione, la nostra direttrice preferita Agnese Pini. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera, benvenuta direttrice. Allora, io direi, da cosa partite domani? La notizia più importante, immagino, forse l'ONU?
2: Anche per noi l'apertura è inevitabile, proprio perché le parole, insomma, di Trump sono state come sempre dirompenti nei toni e nei modi, insomma, ci ha abituato, no? In questi anni ormai di governo a queste modalità. I due titoli diciamo più forti sono rivolti alle due grandi guerre in corso. Una, quella dell'Ucraina, no? Trump è stato per una volta netto. Cioè, detto, Putin metta fine alla guerra. Ora, non era così scontato da parte del presidente Trump. Sappiamo tra l'altro che i rapporti tra Trump e Putin, anche dopo gli accordi che erano stati fatti ad Ankara un annetto fa, il 15 agosto del 2025, ce lo ricordiamo, erano stati piuttosto distensivi. Trump aveva invitato la Russia, per esempio, anche agli ultimi G20, quindi insomma una certa distensione in cui il nemico numero uno sembrava l'Europa. Quindi insomma è stato per la prima volta invece molto netto. Domani tra l'altro interverrà Zelensky, sarà interessante capire che cosa dirà anche la luce di queste parole. E poi l'altro affondo invece è stato ovviamente
0: sull'Iran. Lì è stato un po' più tranchant, no? Allora facciamo l'accordo, vi annienteremo. Così, no, Pini?
2: Anche qua eravamo abituati in realtà a queste parole, perché gli ha detto che gli avrebbe fatto tornare a tale la pietra, insomma, più o meno queste. Vi ricordate qualche settimana fa, insomma, si era espresso in termini simili, quindi annientare, tale la pietra, sono tutte
1: espressioni molto forti, diciamo.
0: Diciamo, non di quelle che si dovrebbe sentire in un'assemblea generale dell'ONU, dove appunto la diplomazia dovrebbe farla da padrone. Però vediamo, saranno 2-3 giorni molto importanti lì a New York. E invece sul fronte interno, Pini, non siamo riusciti a sfuggire all'inflazione, il 3,1%, il rapporto deficit-PIL ci fa stare ancora un po' con le mani legate per la prossima finanziaria.
2: Questo sarà inevitabilmente l'altro titolo forte di domani. Il deficit resta al 3,1%, e la cosa, no, che è stata registrata con toni più istituzionali, no, più di prannatica, ma insomma le parole di Giorgetti sono state con rammarico, ne prendiamo atto. Rammarico
0: brucia perché era poco.
2: Brucia perché poi si chiama la vigilia di una manovra che è una manovra elettorale, questa qua dell'autunno, no?
0: È importante,
2: ma non è una cosa da poco, cioè è molto politica, inevitabilmente molto politica.
0: Non essere rientrati dall'inflazione non ci permetterà di avere le mani libere sulla manovra finanziaria. Tutto chiaro. Allora, Pini.
1: Direttrice, notizia non da prima pagina, ma insomma, prima passavano i cosiddetti Vucumpra, parliamo forte dei marmi, Viareggio, i venditori abusivi con le borse per signora, no? E abbiamo letto appunto, ora scelgono direttamente sui tablet e ti arriva a casa.
0: So ce l'avevate oggi sulla Nazione.
1: Esatto, c'era oggi questo caso.
2: È una grande notizia.
1: Ha detto non da prima pagina, però.
0: Però anche lì è l'estate lunga, no?
2: Racconta il cambio di cambiamento dei tempi che passa anche per la contraffazione. Perché poi di questo in realtà stiamo parlando, cioè è una cosa molto seria. Le grandi grife contraffatte, una volta tu dicevi c'era questa manualità del passaggio ombrellone per ombrellone.
1: Certo.
0: Adesso si arriva col tablet.
2: E oggi c'è Amazon anche lì, che uno se sceglie e poi ordina direttamente nella spiaggia per trovarsi a casa tua, è un grande problema. E sappiamo che Amazon ha già impoverito i nostri centri urbani, i negozi chiudono nelle piccole città perché tutti comprano su internet
0: mette in crisi anche l'abusivo, sì, allora no, sì, allora no, sì, ma no, sì, ma no, sì, ma siamo alla follia, siamo alla follia. Pini, noi la lasciamo andare perché essendo lei dirige tre giornali, uno è il Carlino, uno è La Nazione, uno è Il Giorno che è di Milano, immaginiamo stia andando all'evento del millennio in galleria a Milano, si apre la Fashion Week fra poco, sono tutti lì alla Vogue Night in galleria Vittorio Emanuele, quindi la lasciamo andare.
2: Io ci vado sempre col cuore alla Vogue Night.
0: Col cuore, va bene, col cuore. Va bene, allora la lasciamo andare così. Grazie davvero per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Era la direttrice di QN, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Era Agnese Pini.

0: Sei sicura, Cinzia, di aver controllato bene nella mail? Magari nello spam ci sono arrivati degli inviti per la Fashion Week.
1: Per la Fashion Week? Ma te l'ho detto, Filippo, cioè,
0: nulla.
1: Qua, te l'ho detto, sono qua da una settimana, ma porta pazienza un attimo.
0: Bene,
1: la prossima week andiamo tutte le sere. Usciamo da qua e andiamo.
0: Era bella questa, che era la Fashion.
1: Lo so che era bella questa, sarà per la prossima.
0: Qualche messaggio.
1: WhatsApp al 348-7300-200. Bellissimo. Questo, buonasera. Con questi prezzi del carburante, ce ne saranno di giornate senza auto? Baci Fabrizio.
0: Certo.
1: In effetti.
0: Ha ragione Fabrizio. Effetti. Va bene. Fra due minuti arriva The Ring. Attenzione, ieri era una splendida, in realtà poi abbiamo scoperto,
1: sì, straordinaria,
0: una bravissima comica che non conoscevamo,
1: Emanuela Cappello,
0: ve ne parliamo fra poco,
1: fantastica,
0: chissà chi l'ha dato oggi il telefono. E lei ieri ci poteva fare qualcosa di più, secondo me poteva.
1: Di più frizzante.
0: Poteva
1: ci
0: uscire di più. È stata timida.
1: Tutti i reel
0: oggi. È stupenda. Fa riderissimo. Va bene, dai, un minuto di pubblicità e poi torniamo con The Ring a Caterpillar su Radio 2. I denti naturali sono un patrimonio da proteggere per tutta la vita. Da 30 anni i centri IMI e DN integrano ricerca scientifica e biologia molecolare, laser e microscopio operatorio, profilazione ormonale e test genetici per diagnosticare e trattare la parodontite con un percorso di precisione prima che il danno diventi irreversibile. IMI e DN, non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi.
2: IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzione sanitaria e autorizzazione su imiedn.com.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ciao Fede, non è vero!
2: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
3: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
5: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
6: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti. Tutti per Orocash.

0: Meraviglioso errore. C'è Gianna Nannini, una delle voci più belle non d'Italia, ma del mondo.
1: Del mondo.
0: Sì, alle 20.02 su Radio 2 con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Una Cinzia Bancone che oggi ha passato diverso tempo a guardare la Ringer di ieri.
1: In redazione oggi, guarda,
0: stupenda,
1: ma
0: bravissima.
1: Siamo morti dal ridere, simpaticissima, fai dei reel straordinari, lei è bravissima.
0: Emanuela Cappello,
1: davvero cercatela su Instagram perché è grandiosa.
0: Fa la parte della, come si può dire,
1: diciamo un po' della rifiutata, no? Mi verrebbe da dire della rifiutata.
0: Sì, però bello, brava. Quindi vediamo cosa ha combinato Emanuela Cappello. Partiamo con The Ring. C'è tensione, sono le 20.03 nelle macchine. Chi è in auto? Chi sta tornando a casa? Magari ha un piatto di pasta fumante che lo aspetta,
1: sì,
0: o che l'aspetta.
1: Me, cioè ormai
0: sta fermo in macchina.
1: Ma anche a casa i gruppi d'ascolto,
0: sì,
1: per The Ring.
0: Giusto.
1: I miei amici mi chiedono, ma chi andrà? Non lo so.
0: Noi non lo sappiamo. Voi potete fare delle ipotesi, se volete possiamo introdurre Indovina The Ring al 348-7300-200. Devono arrivare prima ovviamente dello squillo o anche quando rispondono, se indovinate la voce. 348-7300-200 il numero per i nostri WhatsApp. Ieri,
1: e anche qua c'è la magliettina
0: di Radio 2
1: in omaggio che stai millantando.
0: No, qui non
1: da
0: c'è.
1: Una settimana.
0: Qui non c'è. Ai Ringer arriverà una maglietta di Radio 2 in omaggio. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma arriverà. Ieri la comica stand up comedian
1: Emanuela Cappello, devo dire, insomma, non le abbiamo dato troppe regole, perché cosa vuoi, la regola è una: non darlo a un politico, per il resto darlo a una persona interessante. Non è detto che sia un collega attore, davvero non sappiamo dov'è The Ring. Sappiamo che sarà rimasto a Roma,
0: io credo. Allora, la mia scommessa oggi è Roma, stand up comedian. Quando entra in un giro, di solito The Ring rimane un po' in quel giro qualche giorno. Però vediamo.
1: Io ti rispondo magari, si diverte.
0: Vediamo. Allora, guardo Luca Micheli al controllo del mixer in regia. Lui dice vai, facciamo il numero. Stiamo componendo il numero. In qualche posto nel mondo c'è un telefonino vecchio,
1: brutto,
0: antico, che sta per squillare. Squilla in diretta, ovviamente. Sentiamo chi c'è.
1: Squilla.
0: Primo squillo. Secondo squillo.
1: Dai, rispondi.
0: Terzo, io già risponderei.
1: Dai,
0: quarto.
1: Rispondi.
0: Ascolta, sei lì.
1: Dai.
2: Pronto?
0: Sì, ciao, buonasera. Sei in diretta su Radio 2 a Caterpillar. Donna?
2: Buonasera.
1: Allora, io vado subito dritta. Sì. Sei famosa?
2: Famosa no, dai. No,
1: famosa non diresti.
0: Sei a Roma?
2: Sì, sono a Roma, quindi sono famosa lì per me.
0: Ok, va bene. Conosci bene Emanuela?
2: Conosco bene Emanuela, sì, abbastanza.
0: Ok, le puoi dire che è bravissima, perché noi ieri non la conoscevamo, non gliel'abbiamo detto.
1: Fantastica.
0: Ma quando poi lei ha fatto una battuta ieri molto bella che noi ci siamo portati dietro tutto il giorno. Cosa dice mamma lumaca alla figlia la sera prima del primo giorno di scuola?
1: Fai la bava.
0: Mi raccomando, domani fai la bava.
2: Stupenda.
1: Sei una collega di Emanuela?
2: Ma sì, dai.
0: Una comica o una stand-up comedian? C'è differenza tra queste due definizioni?
2: No, siamo tutti uguali.
0: Ok.
1: E quindi parliamo di Instagram, TikTok come content creator?
2: No, per carità di Dio. Una stand-up comedian.
0: Ok.
1: Hai
0: vinto LOL?
2: No, magari, no. Ragazzi, okay. Non vi avrei mai risposto al telefono.
0: Va bene, va bene. Hai partecipato.
2: Sono impegnata.
0: Certo, hai partecipato a dei programmi televisivi conosciuti da qualcuno?
2: Sì.
0: Sì. Ok.
1: Ah, programmi televisivi conosciuti.
0: In un canale di comici?
2: In canali comici anche.
0: Anche. Ok, allora facciamo così. Facci l'inizio del tuo spettacolo. Cioè, quando arrivi in un locale, la sera come inizi e noi capiamo chi sei. Vai.
2: Oh Gesù.
0: Sì, senza, ecco, un po', mi raccomando, senza
1: Filippo,
0: essere...
1: le domande a bruciapelo.
0: Beh, ma è una stand-up. È una stand-upper. È una stand-upper. Arrivi in un locale e cosa dici?
2: Buonasera a tutti.
0: Ok, fin lì ci arriviamo. Okay. Vai, dici nome generico. E cognome, dai, nome e cognome.
2: No, dai. No,
1: tutti così, no, allora, scusa, tutti così. Dai.
0: Allora, aiutaci. Hai fatto dei film?
2: No.
0: No, allora, adoratissima.
1: No, dai, nome di battesimo, nome di battesimo.
2: No, ma non ve lo voglio dire, dai. Ecco.
0: Ma ce lo devi dire, scusa.
2: Me la state facendo, io credo in voi, dai.
0: No, ma puoi credere in noi, ma noi la scena comica romana, insomma, la conosciamo, ma non così
1: fino
0: tanto.
1: A un certo punto.
2: Comiche donne ce ne sono poche, dai, ce la facciamo.
0: Comiche donne, conosciamo più le milanesi. A Roma
2: che tristezza.
0: Ma perché siamo a Milano, scusa, non è che adesso...
2: Io domani faccio lo spettacolo a Milano, penso
1: domani sei
0: allora,
1: a Milano.
0: Attenzione. Scusa.
1: Dove sei?
2: Santeria.
0: Alla
1: domani
0: Santeria Milano,
1: Santeria.
0: Che è un bel locale di Milano. Non sei Virginia Raffaele?
2: Beh, no.
0: No, perché la voce è diversa. Non sei la Reggiani?
1: È diversa.
0: No. Non sei Caterina Guzzanti?
2: No.
0: La voce è diversa, non sei la Girò.
2: Beh, no.
0: No, ok.
1: No, l'avevamo detto anche ieri.
0: Allora, a questo punto
1: a dire...
0: devi aiutarci, devi venirci incontro, devi...
1: Il nome non ce lo vuole dire. L'età non te la chiedo, perché non si chiede alle signore.
2: 32 anni.
1: Sei giovanissima, ma hai un nome che inizia con la
2: sì.
1: M?
2: No, con che?
1: Con la M.
2: Con la N di Napoli.
1: M di Milano,
2: sì.
0: Scusa.
1: E finisce con la R di Roma il tuo nome?
2: Bravissimo.
0: Ma allora sei Monir Ghassem!
1: Mamma
0: ma potevi
1: mia.
0: Dircelo subito!
1: Sfidato!
0: Ma potevi dirci. Adesso riconosco la voce, ma certo, Monir Ghassem, ma scusa,
2: Famosissima.
0: Ma tu fai quel monologo ironico sulla difficile condizione lavorativa dei neolaureati,
1: millennial,
0: no?
1: Millennial!
0: Sì. Piano sempre con le parole.
1: Ma potevamo dircelo prima.
0: Certo, cioè, il fatto che tu ci abbia detto dove ti esibisci domani, un filino ci ha aiutato. Però va bene.
2: Questo c'è scritto che porta un monologo sulla difficile condizione lavorativa dei neolaureati, bello,
0: questo, sì, questo
2: erano tutti a
0: questa
2: vedermi.
0: È una roba esatto che ti spianerà la strada, Monir, però hai fatto lo stesso errore che ha fatto ieri Emanuela, cioè noi adesso domani ti guarderemo e diremo ma caspita era bravissima.
1: Aspetta però sì. Ma tu domani a che ora arrivi a Milano?
2: Domani arrivo alle 3.
1: Perché allora scusami, ma allora The Ring potrebbe.
0: Non è detto.
1: Non è detto, per carità.
0: Lei può decidere di lasciarlo a Roma o di portarlo a Milano.
1: Però è la prima volta che succede quest'anno, in questa
0: che
1: stagione.
0: Qualcuno
1: che
0: si sposta.
1: Esatto, Roma o
0: a lei
1: Milano.
2: No, io non mi accollo, sto telefono non me lo porto da nessuna parte.
0: Monir, allora, tu decidi in assoluta libertà, noi non dobbiamo e non vogliamo sapere nulla. Ok? Non dirci nulla. Però ecco, se dobbiamo dire al collega, alla collega, alla persona a cui lo darai domani, qualora fossero ancora del mestiere, io mi preparerei qualcosina, perché noi adesso ti dobbiamo dire ciao, ma non abbiamo capito niente della tua vita, di chi sei, di cosa fai. Cioè abbiamo passato 10 minuti a cercare di capire il nome, ma forse quello...
1: Poi purtroppo il telefono va consegnato, perché
0: sì, certo.
1: Non è che poi domani sera dici ci risentiamo.
0: Però domani alle 8 diremo, ma era bravissima quella di...
1: Certo.
0: Di
2: dite pure che alle 21 andate a vederla a Santeria 30.
0: Ma ormai, ma sei pazza a venire a Milano domani? Milano è invasa casa dalla moda.
1: Fashion.
2: Ma Monir, ma per questo vengo domani, perché io sono anche un po' moda.
1: Ah sì, ma poi è la settimana più intensa di Milano.
0: Allora intanto grazie per essere stata con noi, grazie per aver risposto a The Ring. Mi raccomando, stupiscici domani, facci sognare
2: sempre.
0: The Ring, certo, è nelle tue mani.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: che responsabilità.
0: Era la stand up comedian Monir Ghassem.

0: With You alle 20:15 a Radio 2, c'è Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. E abbiamo appena scoperto che la ringer che ha risposto era quella di Propaganda.
1: Sì, quella di Propaganda Live.
0: Ma scusa, ma perché non ce l'ha detto?
1: Ma
0: sono timidi.
1: Ma lei non voleva farci indovinare.
0: Ma sono timidi.
1: Perché ci vogliono tendere la trappola.
0: Ma questi comedian
1: questi
0: sono
1: ringers.
0: Timidi. Poi è vero che Zorro noi lo guardavamo prima quando era alla Rai.
1: Vabbè,
0: perché
1: ma
0: noi non possiamo guardare gli altri canali.
1: Io a me mi pagano, faccio TV Talk.
0: Giusto,
1: mi pagano per guardare anche la 7.
0: Guardi la 7 solo per lavoro.
1: Poi
0: torni subito sui canali Rai.
1: Ovvio,
0: quindi in quel caso anche
1: ecco,
0: tu l'avrai vista qualche volta. Abbracciamo gli amici di Propaganda, ovviamente.
1: Ciao,
0: vabbè,
1: Zorro.
0: Monir, ma diccelo, no? Che va bene. Alle 20:15 parliamo di cibo,
1: sì,
0: perché c'è una notizia che arriva da oltreoceano,
1: sì,
0: no, dal
1: sì,
0: Regno Unito, in realtà da oltremanica. La crisi del fish and chips nel Regno Unito, il prezzo del merluzzo e altri fattori stanno facendo chiudere ristoranti e rendono il tipico piatto britannico sempre meno popolare. Purtroppo c'è di mezzo anche la questione della guerra in Ucraina.
1: È vero.
0: E la pesca nei mari del nord è diventata molto più complicata e i prezzi sono saliti alle stelle.
1: Sì.
0: Quindi è il manica, la crisi del fish and chips nel Regno Unito, il prezzo del merluzzo e altri fattori stanno facendo chiudere ristoranti e rendono il tipico piatto britannico sempre meno popolare. Purtroppo c'è di mezzo anche la questione della guerra in Ucraina.
1: È vero.
0: E la pesca nei mari del nord è diventata molto più complicata e i prezzi sono saliti alle stelle.
1: Sì.
0: Quindi è il piatto classico, quello proprio il fritto.

0: marshmallow, frigge tu i biscotti, frigge tutto. E voi che cosa siete arrivati a friggere? Ditecelo al 348 7300 200.
1: Per capire se il fritto fa bene o male c'è un uomo solo al comando, c'è un uomo solo che seguiamo non solo alla radio ma anche in televisione,
0: certo.
1: È il nutrizionista delle dive, l'unico vero approvato da Caterpillar, il professor Giorgio Calabrese. Buonasera professore.
0: Buonasera prof.
2: Buonasera. Oh ragazzi, ma che carini che siete, che bello ritrovarvi.
0: Ma grazie.
2: Viva Caterpillar.
1: Viva professore, viva, grande, che grazie. Piacere. Grazie. Noi amiamo disturbarla, speriamo che abbia finito la sua giornata in studio e ci aiuti a capire professore, il fritto è una buona notizia che vada sempre meno in Inghilterra il fish and chips oppure no?
2: Io sono molto contento di questo, anche se capisco che commercialmente mi dispiace che chiuda qualche locale, ma certo. Si mettano a fare altre cose. Ma ricordiamoci sempre che quando tu fai il fish and chips hai del pesce fritto, hai delle patate tagliate alla julienne ma grosse,
0: sì,
2: non
0: come
2: si fa nel pasto, e poi ci metti della salsa tartare, della maionese. Si mette tutto. Allora,
1: è buonissimo,
0: è troppo.
2: Se questo è un piatto da happy hour potremmo anche dirla la cosa, ma se questo è un piatto che deve essere l'elemento, così come gli amici inglesi quando vanno nel pub e poi oltre che ubriacarsi
1: pure
2: ci mettono anche il fish and chips e spendono una volta ne spendevano pochi,
1: adesso spendono pure tanti
2: euro. Sì. Ecco, allora dobbiamo stare attenti perché la frittura crea dei problemi prima a masticare, crea dei problemi poi all'esofago, poi allo stomaco e poi soprattutto
1: però, a tutto.
0: Però,
1: mannaggia.
0: Professore, cioè, ci dica, ci sarà almeno, io dico, un piccolo beneficio del fritto su un qualche organo, qualcosa, che non sia lo spirito?
1: Allora, sul naso, sull'orecchio.
2: Esiste soltanto quando lei ha una persona, e sono rarissime, che quasi non producono succo gastrico, quindi che sono cosiddetti gastridrici ipocloridrici, cioè quelli che producono poco succo gastrico. Poi tutti noi invece siamo ipercloridrici perché siamo tesi, nervosi, arrabbiati e produciamo un sacco di
1: acido. Quindi solo quelle rarissime persone al mondo
2: potrebbero, ma non effettivamente anche loro.
0: Ma noi no.
1: Allora non siamo noi, professore.
2: Perché
1: allora
2: non
1: diciamo,
2: vorrei farvi sentire in colpa.
1: No, ha ragione, professore, ma noi seguiamo pedissequamente tutti i suoi consigli.
2: Grazie.
1: Allora ci
0: a
1: dica,
0: proposito,
1: inizia l'autunno, l'altro ieri è iniziato l'autunno,
2: certo.
1: Cosa dobbiamo mangiare, professore?
2: Ecco, e questa è la fase in cui sia le verdure che la frutta cambiano, incominciano già ad arrivare, non ci sono più praticamente le melanzane, sembra diciamo la presenza dei peperoni, ma sta finendo anche poi quella, e poi abbiamo la zucca, poi abbiamo i broccoli, i cavolfiori, e nella frutta incominciano ad arrivare i cachi, i fior di loto.
1: Ma che buono.
2: E allora sono buonissimi i funghi, che sono fondamentali.
1: Ecco, professore,
0: ma non fritti.
1: Però fanno bene
2: anche
1: i funghi,
2: ammazzarli fritti. Poi diciamo che siamo dei gastronomi, siamo degli edonisti, non dei gastronomi.
1: Ha ragione,
0: questo è vero.
1: Ha ragione. Professore, i funghi fanno bene i funghi?
2: Allora, soprattutto i funghi che sono coltivati vanno benissimo perché sono sicuri. Io parto sempre dal concetto che per mangiare i funghi bisogna averli fatti raccogliere agli esperti e fatti esaminare nelle ASL, perché in Italia Ministero della Salute funziona e funzionano anche i centri delle ASL dove ci sono gli esperti micologi, perché molto spesso molti funghi assomigliano a quelli non velenosi, ma non sono.
1: Qui diciamo,
2: se ancora ci metti addentro ancora la frittura, se non erano velenosi non
1: diventa. Però, è chiarissimo,
0: professore, ci è arrivato un messaggio da Valeria che ci dice: frittelle di fiori di acacia, non potete immaginare che delizia.
1: I fiori
0: fritti, neanche quelli.
2: Non è tanto il fiore o la verdura
1: è il fritto.
2: Qualcuno la difende, però posso dirvi con molta onestà,

0: Ora io non sono l'uomo che deve dire sempre no, però quella non è una tecnica salutista. Se vogliamo dire che è
1: no, ma lei è professore,
0: il palato lo capisco, però dire che sia salutista mi rifiuto di dirlo e vi consiglio di non farlo. Poi ogni tanto la si fa. Poi
2: ma adesso c'è la friggitrice ad aria, quel professore, che va tanto positiva. Di moda, va bene,
0: certo,
2: quella?
0: E questa è già positiva perché è una tecnica che decurta tutta la produzione di una sostanza che si chiama acroleina, che è come del fumo. Quando voi prendete un tegame, ci mettete dentro un grasso qualunque, a un certo punto questo si scalda e forma la nuvoletta degli indiani. Questa si chiama acroleina.
1: Ok, quindi è un po' meglio.
2: Meglio, dai.
1: Un po' meglio.
2: Qualcosa l'abbiamo portata a casa. Allora,
1: professore, noi ci risentiamo presto, almeno io le dico, professore, come quando lei fa le prescrizioni, no? Almeno io prescrivo almeno una volta al mese, il professor Calabrese dobbiamo averlo almeno,
0: e facendola a casa e non nei posti dove rifriggono lo
1: non il fritto, professore, il fritto, dobbiamo avere lei
2: al telefono, Caterpillar.
1: Non il fritto,
0: voi ci sarò sempre perché voi siete nel mio cuore.
2: Grazie, professore,
1: che bello,
0: una
1: trasmissione
0: che porta serenità nelle case.
1: Ma che bello.
2: Grazie,
1: lei ci riempie di gioia, professore.
2: Grazie.
1: Quando la vediamo a Porta a Porta, domani?
0: Domani sono dalla Balivo alle 2 in diretta, e domani sera a Porta a Porta e ci sarò di nuovo mercoledì prossimo.
1: È una rockstar. È una rockstar.
0: Sono un manovale della scienza che cerca di portare notizie giuste.
1: È giusto, capito? È giusto, professore. Sempre seguire i consigli dei medici, della scienza e della medicina ufficiale. Grazie davvero al nostro
0: grazie
1: nutrizionista di fiducia.
0: Lavoro,
1: grazie. Era il professor Giorgio Calabrese.

0: Da Torino arrivano gli Eugenio in Via di Gioia con il piccolo coro dell'Antoniano che arriva da Bologna. Questa è Bella Italia, qua su Radio 2 con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. C'è Caterpillar, c'è il numero dei WhatsApp che è diventato incandescente per un incredibile profluvio di frizzi.
1: Sì, perché la domanda del resto era: cosa siete arrivati a friggere? Ed eccolo qua, ciao, gnocco fritto e crescentina cotte nello strutto. Un saluto da Bologna, hai vinto!
0: E invece gli amici di Ascoli hanno un giro di fritti con anche frutti di mare. E poi la pasta alla norma, che anche quella dentro la melanzana fritta.
1: Si frigge tutto!
0: Va bene, fate attenzione, a parte gli scherzi, seguite i consigli del professor Calabrese, che è persona seria. Mi fa anche piacere, Cinzia, che abbiamo pareggiato il conto con le televisioni, perché la nostra amica Monir, che ha in mano The Ring, ha fatto scendere la bilancia sulla 7.
1: È propaganda la 7.
0: E poi
1: il professore domani fa la Balivo Rai 1 e Porta a Porta Rai 1.
0: Abbiamo pareggiato. Sì. Abbiamo pareggiato alle 20:27. Tenetevi forte.
1: Cosa mi fai dire?
0: No, è giusto, noi dobbiamo io lo so che tu a TV
1: cosa
0: Talk devi essere obiettiva, imparziale.
1: Facendo TV Talk io posso guardare tutto.
0: Lo so, ma noi ti ricordo che dobbiamo essere per mamma Rai. Va bene, alle 20:27 tenetevi forte, perché al rientro dalla pubblicità andremo nella settimana della moda, parleremo del comparto moda e delle bancarelle dei mercati. Tenetevi forte, fra poco torniamo in diretta su Radio 2.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Great Expectation alle 20.32 su Radio 2, di nuovo in diretta con Caterpillar. Oggi, nel giorno di inaugurazione della Milano Fashion Week, siamo circondati da buyer, eventi, PR, modelle.
1: Modelli.
0: Più modelle, io ho visto.
1: C'è della bellezza anche per noi femminucce.
0: Soprattutto eventi esclusivi ai quali non siamo invitati.
1: Ancora, Filippo.
0: Ma guarda,
1: sei veramente un martello pneumatico.
0: Ma te l'ho detto.
1: Fammi fare un mesetto in più e ti porto a tutte le feste di tutte le week di Milano. Ma andiamo alla top 5
0: di oggi.
1: Allora, andiamo ai capi più acquistati sulle bancarelle, partendo dal numero 5. Vai. Al numero 5, reggiseni multicolore. Mi raccomando, sempre bene in vista è spaiato.
0: Sì.
1: Perché tipo, Filippo, se il top è verde, il reggiseno è rosso e viceversa. Ton si deve vedere il reggiseno.
0: Perché una volta,
1: così.
0: Una volta c'era la camicia, c'era la maglietta e sotto c'era l'underwear.
1: Adesso
0: quella cosa lì non esiste più.
1: Via.
0: Si va in giro così. Vabbè, è la moda.
1: Numero 4. Questo è per te, calzini bianchi in spugna a metà polpaccio.
0: Ma che orrore!
1: Posso dire che orrore?
0: Se sei un rapper,
1: ma che
0: o un trapper,
1: non capisci niente
0: e metti
1: di moda.
0: Le calze bianche con le ciabatte va bene.
1: Te lo faccio dire dall'esperto dopo. Dai.
0: Numero 3, dammi il numero 3. Al numero 3, i borselli e i marsupi da uomo, a tracolla e meglio se tarocchi. I capi sono i capi più acquistati sulle bancarelle quest'estate.
1: Questi li vedi in giro.
0: Questi li vedi in giro. È come il paese reale si adatta alle indicazioni, ai trend della moda. Questo
1: stiamo
0: facendo.
1: Della moda, del mercato.
0: Sì.
1: Andiamo al numero 2. Second skin leggings, che adesso Filippo ci spiegherà bene cosa sono.
0: Leggings. I leggings?
1: Second skin, seconda pelle, quelle aderentissime.
0: Diffuso!
1: Alle elementari. Poi adesso ci sono i skin tight, i seamless, gli scrunch, gli shaping e gli stirrup.
0: Ok. Chiederemo al nostro esperto anche di questi.
1: Vai avanti.
0: Al numero 1, il prodotto. Questo lo dicono le ricerche di mercato che abbiamo consultato. Il prodotto più venduto quest'estate sulle bancarelle, quindi la moda vera rispetto alla moda delle passerelle, qui è bancarelle versus passerelle. Il prodotto più acquistato quest'estate, e devo dire, confermo, perché si vedevano solo quelli, sono gli hot pants di jeans.
1: Gli hot pants, vogliamo chiamarli i sottochiappa, si può dire chiappa?
0: No, qui non si può dire. Noi siamo come la Rai negli anni 50. Non voglio che tu dica quella cosa che c'è in fondo alle gambe, devi dire le estremità. Non devi dire quell'altra parola che inizia con la P.
1: Che roba che sei. Sottoglutei.
0: Sì, va bene. Quelli che lasciano molto scoperto dietro e anche davanti,
1: lato B e lato A, via, stereo.
0: Sono
1: così, via.
0: I capi più acquistati sulle bancarelle.
1: Ma magari c'è qualcuno che fa i mercati all'ascolto e ci può confermare.
0: Certo,
1: al 348-7300-200.
0: Voi che fate i mercati, voi che partite la mattina alle 5 e adesso state andando a dormire, 348-7300-200, confermate o smentite la nostra top 5? Erano questi i capi più venduti sulle bancarelle? Ditecelo, perché fra poco andiamo sulle passerelle. Quindi bancarelle o passerelle? 348-7300-200. Adesso c'è forse uno dei pezzi più belli della storia, cantati da uno dei cantanti più belli della storia.
1: Sono d'accordo.
0: C'è Vinicio Capossela. Si è spento il sole.

0: amare un'altra.
1: Amare un'altra non potrò.
2: Ce la siamo cantata tutta.
0: Era Vinicio Capossela in origine, fu ovviamente Adriano Celentano in questa versione bellissima di Vinicio, il genio della musica italiana. Grande. La batteria c'era il grandissimo Mirko Mariani, che
2: al
0: poi
2: quale
0: abbiamo
2: tu ti ispiri, da musicista, insomma, tutta.
0: Che poi abbiamo imparato ad adorare con gli Extra Liscio, con i tanti suoi esperimenti, quindi due pezzi da 90 in un pezzo da 180. Alle 20:39 Cinzia, in diretta su Radio 2. Adesso dobbiamo parlare delle passarelle.
2: Passiamo dalle bancarelle alle passerelle e lo facciamo con un signor esperto che lascio presentare a te.
0: È l'esperto di moda per eccellenza. Sì. Quando c'è da parlare di moda a Caterpillar o a Paparazzi o dovunque vogliate, c'è un nome solo, voce storica di Radio 2 peraltro, un vero gentleman. Quando lo vedi sfrecciare con la sua decappottabile e i guantini in pelle lo riconosci subito. Buonasera Matteo Osso.
2: Buonasera Osso.
3: Buonasera Caterpilli, come state?
0: Bene, bene.
2: Benissimo, ancora bene. Meglio adesso che c'è lei. Perché
3: si senta libera di darmi del voi.
2: Ecco, bravissimo.
3: È un'amicizia antica la nostra, possiamo rompere questi schemi.
0: Ma noi, Matteo lo sa, quando siamo in diretta diamo del lei anche per dovere di contesto. Qui siamo nel Gotha della città della moda. Sì. Stanno arrivando da tutto
2: doveroso,
0: il mondo.
2: È doveroso Osso. Quindi, quanto le bancarelle sono lontane dalla Fashion Week? Abbiamo appena letto una classifica. Insomma, non dico aggettivi, io non dico niente.
3: Terrificante, se posso dire un nome di aggettivo.
2: Lo dica lei.
3: In realtà devo dire che le bancarelle sono, come dire, l'universo parallelo della moda, delle passerelle. Sono l'altra faccia della medaglia, perché in bancarella noi troviamo la versione popolarmente commerciale di quello che vediamo in passerella. Quindi sono una sorta di, c'è una sorta di traduzione simultanea. La passerella è una sorta di latino e poi noi abbiamo le bancarelle, sono il pecoreccio della strada. Però sono sostanzialmente figli della stessa cosa. C'è un episodio in questo senso di una famosissima maison italiana, di cui non farò il nome ma solo il cognome se volete.
0: Sì.
3: Gucci.
0: Le iniziali, va bene, abbiamo capito.
3: Negli anni 70, fa parte della storia, è stata documentata questa cosa. Ad un certo punto in America alimenta autonomamente il mercato delle bancarelle contraffatte per fare cassa, per poi poter finanziare i progetti d'alta moda.
0: Urca! Vedi? Ma pensa
3: questa,
0: a te!
3: Questa è raccontata nel film con Lady Gaga. Per
0: ma pensa a te!
2: Vedi?
0: Certo!
2: Che noi le pensavamo lontane.
0: No, invece è un legame molto stretto. Osso, ma in queste ore, lo raccontavamo poco fa, 42 minuti fa è iniziata ufficialmente la serata di gala per eccellenza della moda a Milano, quella che raccoglierà i fondi per una biblioteca in un quartiere della periferia milanese. Insomma, stanno arrivando i super VIP, le super celebrità, però la moda è un comparto poi importante anche per l'economia italiana. Che cosa vedremo in questa settimana?
3: Allora, un comparto molto importante, perché tra moda e indotto stiamo parlando di un fatturato che è la quinta voce del PIL, quindi non si tratta solo della non si tratta dell'orlo della gonna o della stampa del pantalone.
0: Sono
3: circa 3 milioni di persone coinvolte a vario titolo, tra
2: business,
3: quelli che la fanno e quelli che poi fanno i negozi, eccetera. Cosa vedremo? Allora, abbiamo già visto alcune cose, perché nel pomeriggio alcune maison molto importanti hanno già sfilato, e una in particolare mi ha colpito, perché la signora Miuccia, di cui non faremo il cognome, ha presentato la gonna in 73 varianti.
2: 73 varianti?
0: Che vuol dire?
3: Sì. Signora Cinzia, se lei ha meno di 73 gonne diverse nell'armadio, si attrezzi, perché cade.
2: Diciamo che avendo eliminato la minigonna, direi che ho tre varianti. Però
0: volevi essere più affidabile.
2: Mi vergogno a dirlo, ma io ho le mie belle tre.
0: Va bene.
2: Molto spazio. Invece ho
0: 73.
2: Una domanda. 73. Filippo, io ne ho tre, me ne mancano 70. Invece nella nostra classifica, appunto, al quarto posto c'erano i calzini bianchi in spugna.
0: Ecco.
2: Adesso
0: li vedremo sulle banche.
2: Li vedremo sulle passerelle. Filippo qua dice roba da rapper. Che dice Osso?
3: Questa sarebbe un'analisi sociologica che rischia di far pensare alla gente che ci ascolta che io sia un essere pensante, e questo mi dispiacerebbe molto. però purtroppo rappresenta in realtà la sublimazione di una fascia di popolazione che è molto larga e molto popolare, diciamo, che non è un aggettivo, cioè, che non ha una connotazione negativa, è
2: assolutamente
0: certo,
3: che viene mutuata, qualche volta si chiamava lo street style, viene mutuata dalla moda e trasportata in passerella arricchendola dei marchi.
0: Quindi questo viene dalla strada e va sulle, sulle passerelle, è il percorso contrario.
2: Però ci sta,
0: va bene,
3: ci sta anche questo, e secondo me non è lontanissimo da una certa forma di, come dire, feticismo che è comunque sottende, insomma, sappiamo che il sesso vende.
0: Certo. Altre cose che si sono viste oggi, che vedremo nei TG domani.
3: Allora, io vi dico subito, segnatevi queste parole: layering. Sapete che in italiano non si può dire stratificare, bisogna dire layering. Quindi vestiamoci a cipolla.
0: Perché
3: anche
0: giusto.
3: La moda si adatta al clima che cambia, giustamente.
0: Layering. Poi.
3: Esatto. E poi c'è l'intellectual clash. Cioè, che è il cataclisma intellettuale, cioè bisogna imparare a mescolare, e in questo Filippo avremo modo durante le nostre paparazzate di studiare il fenomeno. Bisogna imparare a mescolare il super formale, il doppio petto, con il super casual, quindi con tipo i pantaloni della tuta.
2: Adoro, io voglio vedere Filippo arrivare in radio col doppio petto e il pantalone della tuta, ti prego.
3: Il rischio è che l'effetto sia quello della nitroglicerina sul tagadà.
0: Beh, Osso, intanto grazie per questo primo sguardo. Fantastico. Che ci ha già illuminato oggi, dei metra pensè pazzeschi,
2: guarda,
0: il professor Calabrese, Matteo Osso, Agnese Pini, ma che leggende. E allora, intanto grazie per essere stato con noi questa
3: grazie
0: sera, ma
3: voi.
0: La vogliamo risentire prima della fine della settimana,
2: grazie,
0: se lei
2: Osso.
0: Ce
2: io
0: lo concederà giovedì o venerdì,
2: voglio,
0: ci risentiamo,
2: la voglio presto.
0: Va bene?
3: Chiamatemi in ogni dove,
0: che bello, che bello. È il nostro amore segreto, è il vero fashion expert.
2: Yes.
0: Signore e signori, è l'unico e il solo Matteo Osso.

0: I'm a loser, dice Tame Impala in questo brano alle 20.49 in diretta su Radio 2. Ma è sbagliato, perché qui sono tutti winner, altro che loser.
1: Tu sei un loser, solo guarda nel look. In quello sei un loser, che ti rifiuti di mettere il calzino.
0: No, ma non
1: a
0: no,
1: metà,
0: ma dico,
1: polpaccio, che è bellissimo. Se c'è quel bel polpaccetto.
0: No, va bene, ti ringrazio, ma non noi, dico, i nostri prossimi ospiti sono tutti winner.
1: Ma quello, quello è scontato,
0: capito?
1: Non c'è bisogno di specificarlo.
0: Perché stiamo per andare dagli amici di Obiettivo Tricolore, la staffetta nata da un'intuizione, da una delle tante intuizioni di Alex Zanardi.
1: Grande.
0: Sono partiti nel weekend da Cervia, arriveranno fino a Trieste, alla Barcolana, dove ci ricongiungeremo, perché saremo anche noi alla Barcolana.
1: È vero.
0: Che strada hanno fatto? Sono già...
1: Io vedo Sogliano al Rubicone, allora Cervia, Sogliano al Rubicone, poi Poppi, e oggi dovrebbero essere a Siena, ma
0: a
1: magari
0: Siena
1: ce lo possiamo fare confermare.
0: Al telefono con noi a raccontarci che cosa stanno facendo, chi stanno incontrando, c'è un atleta che ormai è già diventata mitica per noi di Caterpillar,
1: grande.
0: Campionessa, maratoneta, triatleta, Cristina Nuti, buonasera.
2: Ciao,
1: benvenuta,
2: bentornata.
1: Grazie,
2: come sempre, grazie per ascoltare.
1: Dove siete? Dove siete, Cristina? Come sta andando?
2: Allora, come giustamente dicevi tu, siamo partiti da Cervia, lo ricordiamo, ieri siamo partiti col botto, perché vabbè, siamo partiti dal Fantini, un'emozione stupenda, avevamo
0: mitico
2: un
0: bagno,
2: personaggio come Claudio Fantini, esatto, mitico bagno, famosissimo, c'era l'assessore allo sport, c'era Davide Cassani, Dado come speaker, insomma, ci hanno
0: la Romagna vera, la Romagna vera, dai,
2: vera,
0: è quella roba lì, la Romagna vera, il cuore grande della Romagna. E poi a Sogliano, quindi di corsa, Cristina,
2: meravigliosa, di corsa.
0: Tutto di corsa. Ok.
2: Tutto di corsa, sei arrivati a Sogliano di corsa, ci hanno accorto un sacco di bimbi, tantissimi. Che hanno provato prima tutti gli sport, perché c'era chiaramente un villaggio e ci hanno aspettato, i bimbi ci hanno accolto benissimo, perché veramente ci stupiscono, i bimbi ci stupiscono quando ci guardano con questi occhi grandissimi, pieni di stupore, fanno domande, sono meravigliosi veramente.
0: Perché voi
2: veramente,
0: Cristina, in ogni tappa, questa era l'idea iniziale di Alex, in ogni tappa fate provare alle persone tutti gli sport paralimpici.
2: Non proprio tutte le tappe, però abbiamo dei villaggi che sono cinque. C'è stato Sogliano, avremo Montalcino, Castiglione della Pescaia, Brugnato. Insomma, abbiamo delle tappe dove ci sono anche degli eventi, no?
0: Sì.
2: In alcuni di loro ci sono anche proprio questi villaggi, dove chiaramente la staffetta appunto unisce non solo le persone, i corridori, ma anche le associazioni, gli enti, le scuole. E quindi far provare anche gli sport paralimpici, tipo il tiro con il paraarcieri, quindi tiro con l'arco, il sitting volley, quindi il pallavolo da seduti, il paraciclismo chiaramente, che è nato così, e tanto altro. Quindi possono provare, possono veramente rendersi conto, bellissimo. Quindi poi da Sogliano sono partiti subito per Poppi.
0: Okay.
2: Oggi hanno fatto Poppi Siena, il nostro Riccardo Rossi ha fatto Poppi Siena. Domani sarà il turno di Siena Montalcino con Riccardo, con perdonatemi, Tiziano Monti.
1: Che giro stupendo.
2: Siena. Sì, la Toscana è cara, tanto è sempre stata cara ad Alex. Gli verrà anche intitolato Castiglione della Pescaia, un bel vedere. E Siena, passiamo da Siena perché lo ricordiamo noi, perché purtroppo quando ha avuto il grave incidente è stato
0: era
2: a Siena.
0: Sì,
2: ci tenevamo. Sì,
0: però
2: sì,
0: sono terre stupende, quindi, che lui ha amato.
2: Sono terre stupende che lui ha amato.
0: Sì, e dalle quali è stato amato, perché a Castiglione c'è un'adorazione per Alex Zanardi, quindi è bellissimo.
2: Diciamo che lo continuano ad accogliere alla fine, no? Accogliendo noi come se accogliessero lui, di fatto.
0: Allora, dall'Adriatico al Tirreno, vi auguriamo buon vento e buona strada fino a Castiglione della Pescaia, dove arriverete dopodomani, giusto?
2: Esatto, 24, poi sarà Castiglione Volterra Marina di Massa.
0: E poi si va avanti,
1: si va avanti.
2: Gare, Marina di Massa, quindi poi si va avanti, Marina di
1: fino
2: Massa.
1: Fino all'8 ottobre.
0: Allora, Nuti,
2: fino all'8 ottobre.
0: Ci risentiamo magari venerdì, così vediamo dove siete arrivati. Facciamo un punto della situazione. Però,
2: benissimo,
0: se vedete dei visionari, dei folli visionari che corrono lungo la strada in questi giorni in Italia e leggete Obiettivo Tricolore, suonate col clacson, ditegli forza,
1: fatevi
0: dategli
1: sentire
0: avanti.
2: Perché
0: sì, insomma,
2: si muovono il mondo. mondo, i sogni muovono il mondo e le persone.
1: Brava Cristina,
2: non si va da nessuna parte.
0: È così che si fa, con i sogni e con quello che ci possiamo portare sulle spalle. Grazie davvero alla campionessa e viva la staffetta obiettivo tricolore, era Cristina Nuti. E alle 20:54 siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata. Arrivano tanti messaggi ancora, Cinzia.
1: Tanti messaggi. Buonasera. Nel 2027 San Marino emetterà un francobollo in memoria di Alex Zanardi. Bello. Bravo. Un saluto, Claudio da Padova.
0: Beh, giusto.
1: Che bello, lo voglio io. Il francobollo in memoria di Alex Zanardi, grandissimo.
0: Commemorativo ci sta. Per oggi ci dobbiamo fermare qua, Cinzia.
1: Stavo così bene io qua con te e con voi.
0: Ma torniamo domani. Torniamo domani alle 19:45 in punto. Voi non preoccupatevi, sarà una settimana incandescente. Lo sai cosa ci aspetta domani, no?
1: Cosa ci aspetta domani?
0: La pallavolo. E domani sera la pallavolo.
1: Sì, che bello!
0: Mi hai detto
1: la
0: che
1: no, però
0: mi hai detto che la guardiamo tutti insieme. Me l'hai promesso.
1: Filippo, tu mi tiri sempre in mezzo. Lo sai che io le cose di sport non è
0: il mio. Mi hai detto preparo io del bel fritto misto.
1: Ma non è vero, non è il mio il fritto, vabbè. Non lo so
0: vedremo
1: neanche
0: domani,
1: fare.
0: Vedremo domani che cosa succede. Voi state all'ascolto perché qua succede sempre qualcosa di pazzesco e per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia.
3: I miei DN, centri odontoiatrici, vi ringrazio per l'ascolto di Caterpillar.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare?
1: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: 2-2.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: 2-2.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: 2-2.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: mangiare informati.
1: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A12 Genova-Roma, dove segnaliamo all'interno della galleria materiali dispersi tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, chilometro 35,5. A27 Venezia-Belluno, incidente tra due auto tra Mogliano-Veneto e nodo A27 A57, ovvero la tangenziale di Mestre, siamo in direzione di Venezia. A12 Genova-Roma c'è un incidente al chilometro 200 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sul tratto urbano della 24, prudenza per la presenza di pedoni tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del Grande Raccordo intorno al chilometro 4. A14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, segnalato incidente. Viabilità ordinaria sulla statale 163 Amalfitana, il traffico è rallentato prima di Vietri sul Mare in entrambe le direzioni. E poi c'è la tangenziale di Catania, dove il traffico è rallentato per lavori tra Catania Centro e Gravina. Siamo in direzione di Simeto, statale 114. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

0: E bentornati a Chiamami Radio 2 in questo martedì 22. Bertolardo, bentornato anche al mio compagno di viaggio del martedì, mercoledì e giovedì, Simone Calumino.
1: Ben ritrovata così.
0: Ciao. E complimenti, va molto bene. Complimenti per l'altra sera, per venerdì sera, quando noi non siamo andati in onda, ma dico noi, io non sono andato in onda perché tu sì, sei stato il mattatore insieme a Giulia Salemi del
1: BYD Music Award. Esattamente, ce la siamo portata a casa alla fine.
0: Quanto tempo siete stati in onda? Tantissimo.
1: Tanto, 4 ore.
0: Complimenti. Quindi. Noi invece, prima di dare linea alla regia, saremo molto molto meno. Voglio solamente dire che stasera, anzi vogliamo dire insieme, stasera ci spostiamo in un'atmosfera particolare, sì. Il tema della serata, no?
1: Sì, Agostino, infatti quelle serate in cui uno va in un locale, vuole passare una bella serata e c'è una persona sempre lì presente che ti aiuta a far passare una buona serata.
0: Io non lo conosco, chi è?
1: Ne parliamo più avanti, che ne dici? Intanto arrivano due amiche su Radio 2, due amiche che hanno lanciato una riedizione di una canzone di qualche tempo fa. La canzone si chiama appunto Amica, loro sono Annalisa e con lei c'è Madame.
0: Evviva!

0: Amiche lo sono davvero loro due.
1: Di un'amica.
0: Di un'amica, esattamente. Questa canzone che è stata lanciata, questo duetto, il 18 settembre, quindi è fresca fresca, però in realtà è una canzone...
1: O calda calda, dipende.
0: O calda calda. In realtà è una canzone dell'ottobre del 2025, ma Annalisa appunto, chiamando Madame a partecipare a questa riedizione, le ha anche affidato delle strofe nuove, quindi è una canzone rinnovata, diciamo così, come rinnovano spesso le canzoni quei personaggi che dicevamo prima, no? Quelli che tengono compagnia.
1: Quelli che tengono compagnia a luce soffuse. Allora vi stavamo portando in questa atmosfera e beh, lo sveliamo subito, l'atmosfera del piano bar che io conosco perfettamente.
0: Ma che ne sai?
1: Ne so. Stai cercando di agganciare il titolo di una canzone che poi è anche il leitmotiv di questa nostra serata. Sì. Che ne sai tu, caro Simone? Tu l'hai fatto il piano bar?
0: Io l'ho fatto il piano bar.
1: Che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma stasera noi abbiamo un ospite graditissimo, un amico, tra l'altro un artista, un musicista che non va spesso per trasmissioni, quindi è un fatto veramente esclusivo e io lo ringrazio personalmente. Quindi pianista, cantante, arrangiatore, direttore orchestra, abbiamo Stefano Pallatresi che sta arrivando, ci sta raggiungendo,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Tra l'altro primo ospite di questa stagione.
1: Primissimo di questa stagione.
0: Iniziamo col botto.
1: Sì, assolutamente, un caro amico musicista.
0: Torniamo in quella piacevole atmosfera,
1: esatto.
0: Non pensa tu.
1: Cosa fa un pianista?
0: Un pianista che cosa fa?
1: È un po' lo psicologo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cerca di interpretare la sala. Cerca di vedere che cosa sta accadendo. Adesso lo fanno i DJ, ma noi abbiamo iniziato molto prima a cercare di interpretare il momento e fa partire la canzone giusta al momento giusto, sceglie il brano a seconda di come si sta modificando l'atmosfera, quindi il brano diventa fondamentale, la musica che poi fa innamorare, no?
0: Esatto.
1: Noi siamo stati sempre, dico noi perché anch'io ho fatto tantissimo piano bar e siamo un po' gli interpreti e i messaggeri, no? I cupidi in qualche modo, non
0: dobbiamo
1: sbagliare.
0: Allora chiedo anche a te qualcosa che poi potremmo chiedere al nostro ospite, visto che anche lui appartiene a questo mondo. Però lo voglio chiedere a te, ma a te è mai capitato di far partire la canzone sbagliata in quello che ti sembrava essere il momento giusto?
1: Beh, guarda, ci sono tantissime gaffe musicali che sono accadute nel tempo, soprattutto quando si tratta di coppie. Ma guarda, una cosa che posso dire assolutamente di aver imparato a mie spese è che quella che bisogna, quando incontravi i clienti, anche se li avevi visti il giorno prima, doveva essere come se fosse la prima volta dopo tantissimo. Perché non potevi avere una memoria visiva e magari, che ne sai, il giorno prima o la settimana prima era venuta con una bionda che magari non era proprio la donna ufficiale e tu dicevi bentornata,
0: fatti notturni,
1: e io ho fatto litigare un paio di coppie da quel momento non mi sono più azzardato a riconoscere i clienti.
0: Beh, le dediche musicali sono fondamentali nel mondo della notte, perché appunto queste canzoni accompagnano le storie delle persone e le fanno sentire a loro agio, spesso pure le commuovono, seguono i loro sentimenti, altre volte fanno completamente cambiare l'umore alle persone, un potere fortissimo quello del suonatore di piano bar.
1: Assolutamente.
0: E poi ci sono delle canzoni che descrivono benissimo questo mondo, mi viene in mente L'orchestrina di Paolo Conte, non so se la conosci.
1: Sì.
0: Un brano abbastanza recente dove descrive un'atmosfera degli anni 50, quindi un po' più tarda, un po' più antica rispetto, diciamo, alle atmosfere del piano bar.
1: Ma anche quella del nostro ospite che sta per arrivando è proprio un ritratto perfetto. Ecco, quindi noi vogliamo chiedere a tutti quanti voi in ascolto, amiche e amici di Chiamami Radio 2, qual è la canzone che vi ha fatto innamorare?
0: Oh.
1: Magari con la complicità di un pianista, di un cupido musicale, ed è diventata in qualche modo la vostra colonna sonora. Dove potete rivelarcelo? Al nostro 063131 al telefono, oppure al 348 7300 200 con i vostri messaggi e vocali.
0: Ricordatevi infatti che ci sono sempre i Suona con Ago, la novità di quest'anno.
1: E anche i Canta con Ago.
0: E i Canta con Ago, ovviamente, come l'anno scorso. Ma adesso direi che è il momento di dare la parola alla nostra
1: copertina, alla nostra scrittrice di casa, è sicuramente prontissima anche stasera, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi, come ogni sera, qui con voi a Chiamami Radio 2, cari Agostino e Simone. Ormai è il nostro appuntamento, l'appuntamento per trovarti il cuore. E le canzoni aiutano a guardarci dentro, nel cuore, però ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per guardare negli occhi cosa desideri davvero e anche i tuoi ricordi. Allora, li vedi? Lei ha un cappello a larga tesa, il viso è in ombra, eppure risplende, ma è buio. Intorno a loro ci sono solo le luci rade dell'aeroporto. Un aeroporto in periodo di guerra, nel Marocco francese, dove comanda il governo filonazista di Vichy. La nebbia sale dalla terra bruna come un abbraccio. Chissà se lei lo capisce che quella nebbia la vuole consolare. Ora è così disperata. A pochi metri sta già rollando i motori l'aereo che porta a Lisbona. Chi si salverà dalla guerra? Il marito di lei è già su quell'aereo. Sulla pista, accanto alla berlina nera, ci sono soltanto loro due. Nel mondo, adesso, ci sono soltanto loro due. Lui ha addosso un trench stazionato, in testa un borsalino nero, e le ha appena detto le tre parole che ogni amante teme di più, le parole che ti stringono il petto dentro una morsa. E dimmi se non è vero, un giorno capirai. Lui è Rick, un irresistibile avventuriero che pensa solo a far soldi con il gioco d'azzardo. E il suo equivoco locale notturno, dove va a svagarsi la varia umanità che c'è lì, a Casablanca. Poliziotti corrotti, ufficiali nazisti, ragazze facili, speculatori, ladri, ricattatori. È il 1941. La guerra brucia l'Europa e il mondo. Lei è Ilsa. È svedese, è la moglie di un eroe della resistenza cecoslovacca a cui i tedeschi stanno dando la caccia. Tra loro due, Ilsa e Rick, è successo qualcosa molti anni fa. È successo nell'unico posto dove quello che non ti aspetti arriva a bucarti il cuore. E lo sai qual è? Parigi. Sì, si sono amati per poche notti. Lei di colpo è sparita. Lui ha provato a darsi pace, ma non c'è riuscito. Chi ci riesce, te lo chiedo, a togliersi di dosso il vero amore, l'unico della tua vita? Ma il destino ha giocato le sue carte per farli ritrovare lì, a Casablanca. E il loro amore è tornato vivo, irresistibile. Ciascuno di loro due l'aveva custodito nel cuore con infinita cura. E ieri sera, loro due, Rick e Ilsa, sono tornati amanti. Si sono giurati che non si lasceranno mai più. Ma li vedi? Lei ora ha gli occhi pieni di lacrime. Lui ha il viso serio. Non l'ha avuto mai un viso così. Nel posto dove andrò, tu non mi potresti essere di aiuto, dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman. Poi le solleva il mento con due dita. Guarda, questo è il gesto, secondo me, del vero amore. E la guarda dritta negli occhi e con una tenerezza che esce dallo schermo, ti arriva diritta dentro l'anima, le dice: buona fortuna, bambina. Ora, ti stupisce se Casablanca, regista Michael Curtiz, girato in 3 mesi in tempo di guerra, ha vinto immediatamente l'Oscar l'anno dopo, nel 1943? Caro Agostino, stavolta ho una sola canzone possibile da chiederti, quella che suona il pianista del bar di Rick, la canzone del loro amore, As Time Goes By, di Herman Apfeld. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te che custodisci nel cuore il vero amore.
1: Grande Antonella, con questa grandissima richiesta. Provaci ancora Sam, no? Caro Simone. E beh, quando si dice una canzone, non è solamente l'ascolto della canzone, quando le ascoltiamo, è proprio ritraggono quel preciso momento. Quando partono le note di questa As Time Goes By, uno ricorda immediatamente questa atmosfera di Humphrey Bogart con il suo cappello e la sua sigaretta fumosa. Il potere evocativo e soprattutto la cornice proprio sentimentale, quando un brano sembra che sia nato insieme a quel momento.
0: Eh già, Agostino, direi che è giunto il momento di accontentare la nostra Antonella. Intanto diciamo che la battuta, quella famosa, non è suonala ancora, è Sam, vero. No, è suonala, Sam, suona mentre il tempo passa. E allora, Agostino, suonala.
1: La suona. You must remember this.

0: Wow! L'attore cantante che interpreta questa canzone in Casablanca si chiama Dolly Wilson.
1: È vero.
0: E devi sapere che questo brano in realtà non è stato scritto per Casablanca, ma era un brano inserito in un musical che si chiamava Everybody's Welcome del 1931. Poi però in effetti è rimasto indissolubilmente legato alla memoria di quel film. E poi di che film stiamo parlando?
1: Voglio dire.
0: Mamma mia.
1: Una pietra, non emiliana ma miliara, del cinema mondiale, ma soprattutto poi noi pianisti che abbiamo fatto questo lavoro, fatto diventare la nostra passione il nostro lavoro, questa canzone è come se fosse il numero di targa, no? in qualche modo ci ha identificati.
0: In Italia questo brano è arrivato un po' dopo, perché come anche Casablanca è arrivato un po' dopo, sai, erano anni di guerra, i film americani non erano particolarmente ben accetti. Arrivò nel 1946, divenne Mentre il tempo passa. Come
1: noi pianisti che abbiamo fatto questo lavoro, fatto diventare la nostra passione il nostro lavoro, questa canzone è come se fosse il numero di targa, no? in qualche modo ci ha identificati.
0: In Italia questo brano è arrivato un po' dopo, perché come anche Casablanca è arrivato un po' dopo, sai, erano anni di guerra, i film americani non erano particolarmente ben accetti. Arrivò nel 1946, divenne Mentre il tempo passa, come appunto dice la stessa Ingrid

0: 1966, questa Land of 1000 Dances, Wilson Pickett, Mr. Wilson Pickett. Wow. Ecco, ma non tiriamola troppo per le lunghe, perché è arrivato il momento di dare il benvenuto al primo ospite di questa stagione di Chiamami Radio 2, Stefano Palatresi.
1: Eccolo.
2: Buonasera.
1: Benvenuto.
3: Amici, grazie per questi applausi.
1: Ciao. Ci siamo battuti il 5, approfitto perché siamo stati ripresi dalla nostra Valentina Galli, che naturalmente è coadiuvata da Andrea Penna e Emiliano Truccini. Caro Stefano, ti presento tutta la squadra. Abbiamo Leonardo Sinibaldi alla regia, la nostra Laura Azzullo che ci coordina con appunto
0: la cura,
1: ci tiene in cura, Eleonora Catapano, Luca Masci autore, e naturalmente stasera abbiamo anche un grandissimo Luca De Ioris, Ioris. All'audio. Quindi
3: siamo in splendida compagnia.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
3: Poi mi avete fatto un'accoglienza con questo Wilson Pickett.
1: Hai capito?
3: D'epoca, che insomma.
1: Tu poi hai diretto un sacco di orchestre con i fiati. Ti piace?
3: Mi piace il blues, ma devo dire che molti artisti ancora oggi devono rendere grazie a questi grandi colossi dell'R&B. Ma dico, per esempio, Bruno Mars, no? O anche lo stesso Prince si sono ispirati al grande Wilson Pickett.
1: Assolutamente.
3: Tra l'altro, amico di Fausto Leali.
0: Insieme a Sanremo, no?
3: Insieme a Sanremo, tenne a battesimo la figlia di Fausto Leali. Come padrino ha Wilson Pickett. Pensati.
1: Ma quanta roba che conosci, caro Stefano. Sembra che hai studiato nei piano bar.
3: Guarda, effetti.
0: Allora, Stefano, tu in effetti hai esperienza di questo mondo, quindi ti vorremmo chiedere: ma tu, suonando, no,
3: sì,
0: nel piano bar, ma ti è mai capitato di far innamorare delle persone, almeno che tu sappia?
3: Guarda, sicuramente il piano bar che abbiamo fatto noi, quello anche con Agostino, non era tanto il piano bar, quello tradizionale soft, ma era un piano bar d'assalto, dove la gente veniva per divertirsi, esagitata intorno al pianoforte.
1: Certo.
3: E ancora credo che sia questo format.
1: Assolutamente,
3: che funziona,
1: sì,
3: così.
1: Anzi, hanno riscoperto proprio,
3: esatto,
1: i brani.
3: Però c'era il momento, cioè, come dice nella canzone di Ma che ne sai, per mandare la gente via, cominciavi a fare un po' di lenti e lì, insomma, un po' per aver bevuto, un po' perché si intenerivano, era il momento, insomma, dell'innamoramento.
1: Oppure a inizio serata,
3: a inizio
1: per
3: serata,
1: scaldarla, che c'erano.
3: Diciamo che mi è capitato più attraverso le canzoni che ho fatto poi qualche anno dopo, quell'esperienza del piano bar, con alcune mie canzoni mi hanno poi riferito che effettivamente
1: è stato
3: non
1: complice.
3: Solo ci

0: Sono stati degli amori, ma sono nati anche dei bambini.
1: Beh,
2: servizio completo,
0: capisci?
1: Dovrebbero esserci più pianisti di piano bar in giro per aumentare la nostra diciamo che proliferazione, la prole italiana.
0: Sono soddisfazione.
2: Ma qualche cosa di strano che ti è successo in queste serate, un aneddoto divertente?
0: Allora, al di là dell'innamoramento, a me mi è successa una cosa allucinante. Non so se ti è successo mai. Ti hanno mai menato a te?
1: No, quello
2: ma
1: no.
2: Come?
1: Guarda, c'è stato sto rischio, ma racconta prima la cosa.
0: Allora, ti racconto questa.
1: Sì.
0: Io suonavo al piano bar alla Caba Blue Bar e uno dei miei pezzi dei cavalli di battaglia era 1950 di Amedeo Minghi, una canzone bella però un po' lunghetta.
1: Sì.
0: Allora faccio questa canzone, inizio serata, dopo 5 minuti viene una persona vicino e mi fa: mi fai 1950? Io dico: guarda, l'ho appena fatta, quindi quella è la canzone. No, guarda, l'ho appena fatta, quindi non... insomma, vabbè, questo poi se ne va. Dopo 5 minuti torna e mi fa: mi fai 1900?
2: A ridagli.
0: E io sempre gentilmente non faccio in tempo a dirgli: no, guarda, sbam, arriva una cinquina con tutta la forza.
2: Un'ingratitudine vera e propria,
0: veramente, altro che 1950.
1: A te è andata bene.
0: Ma guarda, ma forte, che io rimasi.
1: E quindi che succede?
0: Non ebbi neanche la forza di reagire, chiaramente intervennero i camerieri.
1: Il proprietario.
0: Chiaramente venne accompagnato fuori dal locale.
1: Gentilmente.
0: Però a me questa cinquina mi è rimasta per 5 giorni.
2: Ci credo, ancora te la ricordi.
0: Uno shock, come vedi, ancora ne parlo.
2: Ma, legato
1: ma non si è capito poi alla fine.
0: Beh, evidentemente era un po' su di giro, alla Sganaway.
2: Dritto non era. Comunque, legato all'immagine indissolubilmente dell'uomo, del piano man, c'è anche un artista fantastico che è Billy Joel.
1: Naturalmente.
2: Dovremmo fare forse un omaggio.
1: C'è una canzone che è proprio un must. Non so se te la ricordi, Just the Way You Are. Mi scappa proprio dalle mani. Mi dai una mano? Calomino, diamogli un testo a
2: Stefano.
1: Che tanto te la ricordi, sicuramente.
0: Vabbè, insomma, più o meno.
2: Figuriamoci. Era del 1977 questo brano.
3: Stasera immaginiamo di essere appunto in quell'atmosfera.
1: Senza schiaffo, però.
0: Grazie, però, Billy Joel.

0: Ma che meraviglia, ragazzi! Dai! Qua c'è dell'esperienza, questo è un brano cantato.
1: Provato tutta la notte.
0: Cantato e ricantato, sicuramente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo chiesto al 3487-300-200 di scriverci qual è la canzone che vi ha fatto innamorare, o che è diventata comunque la colonna sonora della vostra storia d'amore. Mentre loro ci rispondono, Agostino e Stefano, direi che è il momento di sentire un brano che quest'estate ci ha fatto ballare. Diciamo che appartiene a quella sorta di Vesuvian funk.
2: Sono fortissimi,
0: che va tanto
2: loro.
0: Adesso.
2: Sì, sì, sì, sì. Steve Carenna, quando quando sono arrivato qui alla postazione. Steve Carenna,
0: E non Garetta, aiutano in Ugenea, vai.

0: In Ugenea con Care, siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penne e Simone Calomino. Questa sera ospite graditissimo Stefano Palatresi.
1: Evviva Stefano, grazie ancora per il
2: onore.
1: No, il brano che hai improvvisato poc'anzi, perché il pianista di Piano Bar, nasciamo tutti da lì, nasciamo sulla improvvisazione.
2: Già, dici a Just the Way You Are.
1: Sì,
2: ti sfascio una canzone.
1: Ti sfascio una canzone. Allora, quella era Gino Paoli. Sfascio una canzone.
0: Il tema di stasera è che ne sai se non hai fatto il Piano Bar, però ma stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori anche qual è la canzone che li ha fatto innamorare. La colonna sonora dell'Ora Amore, abbiamo avuto c'è un primo vocale di Alessandro, lo sentiamo.
3: Buonasera, Alessandro da Cervia.
0: Buonasera. Ciao.
3: La canzone che mi ha fatto innamorare è una canzone che ho composto io.
0: Ah.
3: È sentito la Steffi Smile, ma non è stata mai
1: quindi
3: dedicata.
1: Questa non la posso improvvisare.
3: Ed è la canzone che ho dedicato
0: a chi?
3: Alla mia compagna quando l'ho conosciuta.
0: Bravo.
2: Bello.
0: Vedi? La musica aiuta a conquistare.
1: Era in auto, vedi. Allora, ricordiamo appunto sempre al 348 7300 200. Mi sono inceppato perché stavo appunto per dire che fate i canta con Ago. Caro Stefano, c'è questa cosa che io, loro cantano d'improvviso e io devo cercare di prendere la
2: al volo, a urto, a come si dice.
1: Poi c'è sempre la polizia musicale di Leonardo Sinibaldi
2: che interviene.
1: Abbiamo qualche
0: fino a mo non l'hanno arrestato, ne abbiamo uno, però c'è prima un messaggio per te, lo vuoi sentire?
1: Come?
0: Eccolo qua. Sì.
4: Buonasera, sono Vito. Buonasera. Da Forio d'Ischia. Chissà se il mio nome non suonerà familiare anche ad Agostino.
0: Chissà.
4: Beh, il tema di puntata di stasera è praticamente il senso della mia vita. La musica che fa innamorare.
1: E allora ho capito.
4: Mi hanno fatto innamorare.
1: Beh, lui è un
4: Mi dedico queste poche note. In re minore, Agostino.
1: Ma da pure la tonalità. Allora,
0: la tonalità ce l'hai,
1: è
0: allora.
1: Un maestro, lui è una grande voce di Piano Bar di Ischia, e poi anche a Firenze ha suonato tantissimo. Credo che sia lui. Vado al pianoforte.
0: Vai al pianoforte,
1: ma cantato?
0: Canta adesso, adesso lo faccio partire appena sei pronto, ma già ti vedo pronto.
1: Vai,
0: ha dato la tonalità, quindi c'hai tutto.
1: Però non so il
0: pronti, partenza e via.

0: adesso che ti stringi forte a me, amore mio. Yeah. Ciao.
1: Ciao, Vito.
2: Bravo,
3: bravo,
2: ragazzi.
3: Bravo.
4: Ma sì, che avrà fatto innamorare centinaia di coppie. Grande Vito. Vito. Posso dire il cognome? Ma sì, diciamolo. Vito,
2: certo.
4: Colella.
2: Ma
4: Vito,
2: sì,
4: Colella, grandissimo maestro di piano bar.
2: Questa,
4: ciao, Vito. Grazie.
2: È una grande canzone.
5: Agostino, non te ne andare dal pianoforte, perché è il momento giusto questo, visto che abbiamo avuto un maestro di piano bar. Ma facciamola la terza dedica di questa serata, no? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar?
2: Andiamo
5: qui.
2: Allora. Senti,
5: Stefano, devo venire pure
4: prendi
5: io.
4: Testo, ma scusa, questo in originale, caro Stefano, dillo tu, eri in una compagnia straordinaria.
2: Il famoso trio Melody insieme.
4: Ci abbiamo una responsabilità, Gigi Proietti, Peppino Di Capri,
2: grande Peppino.
4: Dai,
2: venite, dai,
4: vieni anche tu. Facciamo, come lo chiamiamo questo trio? Stagomino, lo chiamiamo Stefano Ago.
2: Perfetto.
4: Insomma, si perdoneranno.
2: Lo sai che nei locali, no? Succedeva spesso.

0: vuol dire everybody?
1: All together!
0: Bravi. Bravissimi.
2: Ecco, che poi diciamo che questo brano è stato composto da Claudio Mattone.
0: Questo brano è stato pensato una sera a cena, sì. Eravamo io, Claudio Mattone, insieme alle nostre compagne, che raccontando delle cose, eccetera, un po' delle avventure, a un certo punto venne proprio questa frase, ma che ne sai, non hai fatto il piano basso.
2: Ma senti, ma sta storia che racconti tu, ma sono tutte storie vere oppure c'è un po' di sbruffonaggine? Non dietro di te, dico dietro alla gente che va al piano bar e va a dire, beh, sai, quella mi guardava, guardava solo me, mi voleva.
0: Beh, no, c'è un po' di, perlomeno uno ci prova, no? Però pianista, devo dire, eravamo giovani. Belli,
1: siamo giovani, siamo giovani. La musica ci tiene giovani.
0: Quindi, poi, insomma, avevamo facilità, diciamo, nella conoscenza.
1: Ecco,
0: così.
1: Poi ecco, di solito noi eravamo quelli più illuminati sul piedistallo, quindi eravamo avvantaggiati.
2: Avevamo
0: delle ammiratrici anche, diciamo, che a fine serata, ecco, poi insomma approfondivamo la
2: conoscenza, immagino. Ma vi è mai capitato di cominciare una dedica romantica e poi di capire che quello proprio non era il momento giusto in cui fare quella dedica romantica?
0: Cioè di sbagliare i tempi proprio. Sì. Ma forse sì, ma non mentre uno lavora, magari nella vita di tutti i giorni può capitare di fare una telefonata sbagliata nel momento sbagliato, ma quello capita.
1: Ma con le canzoni di solito si sbaglia meno, perché se sono romantiche al massimo, ecco, puoi trovare quello che ti dà uno schiaffo, ma perché non gliela fai?
2: Guarda, sperimentiamola in diretta questa cosa. Io voglio farvi una dedica romantica e quindi faccio partire il prossimo brano, proprio romantica, no. Non era la canzone.
1: No,
2: Sister Sisters su Radio 2.

0: Something Like Dancing. No, no, no, no, questi erano gli Sister Sisters.
1: Assolutamente sì.
0: E la 2006.
1: La traccia piano, indovina chi l'ha suonata? Il pianoforte. Mister, anzi, che mister? Sir.
0: Sir.
1: Elton John. Già, assolutamente già. Sì.
0: A proposito di pianisti di talento, insomma.
1: Abbiamo qui con noi.
0: Eccone uno ed eccone un altro.
1: Abbiamo qui con noi Stefano Palladresi.
0: Sei tu, sei proprio tu, Stefano.
1: Sì.
0: Parlavamo fuori onda un po' delle tue esperienze passate, soprattutto in ambito televisivo, e tu mi hai detto che la tua prima esperienza televisiva è stata in un programma storico,
1: cult.
0: Veramente cult. Che
2: sì.
0: Programma?
2: Era Cari amici vicini e lontani. Sì.
1: Con la R, Cari amici
2: vicini, del grande Renzo Arbore.
1: Che salutiamo ancora una volta, ogni sera approfittiamo.
2: Festeggiava appunto i 60 anni della radio, quindi ogni puntata, erano 5 puntate, dove ogni puntata arrivavano tutti i protagonisti che avevano reso grande la radio.
0: Sì.
2: Prima Layer, poi.
1: Quindi quella è stata la tua prima esperienza
2: con Renzo? La mia prima esperienza, sì, con Renzo.
1: E a Quelli della Notte come ci siamo arrivati?
2: E proprio di conseguenza l'anno dopo
1: siamo verso l'84.
2: Ci convocò, diciamo, a casa sua per annunciarci, ma con largo anticipo, perché Quelli della Notte andammo in onda a maggio.
0: Mm-hmm. Sì.
2: E noi credo che a febbraio già facevamo le prime riunioni per decidere quali titoli, insomma, facevamo una grande ricerca di titoli,
0: sì,
2: di canzoni, come si dice, quelle scordate ma non dimenticate, che stavano ancora nel cuore della gente. E con questa chiave, chiaramente poi ogni puntata facevamo appunto queste canzoni che spesso venivano anche richieste in diretta.
1: Che atmosfera quella. Io vi invidiavo perché avevo iniziato un po' dopo, e mi ricordo era più o meno l'84, credo.
2: Era l'85.
1: Oh,
2: era l'84, sì. E Cari amici vicini lontani, l'85 è Quelli della Notte, una trasmissione che, se tu pensi, siamo andati avanti, sono andate in onda neanche 30 puntate,
1: e continua
2: ancora oggi, ne parliamo
1: nel nostro cuore, assolutamente. E poi scusami,
0: no, mi è venuto in mente una cosa che poi tu, da anche direttore d'orchestra,
2: sì,
0: mi darei ragione o torto, vedi tu, ma l'importanza anche di un'orchestra è anche nel nome, e Renzo Arbore dava dei nomi fantastici alle sue orchestre. Quella di Cari amici vicini e lontani era quella dei Senza Vergogna,
2: Senza Vergogna,
0: e invece quella di Quelli della Notte, come si
2: chiama? New Pathetic Elastic Orchestra,
0: cioè tu capisci anche in quello.
2: Che lui cercava
1: quanti
2: sempre.
1: Quanti eravate?
2: Eravamo tanti, adesso il numero preciso non te lo so dire,
1: una
2: però
1: quindicina.
2: Almeno 15.
1: Sì, sì.
2: Ma lui dava questo nome, senza, perché dava sempre, siccome facevamo cose a volte molto improvvisate, e per giustificare magari qualche fella in italiano, qualche accordo sbagliato,
1: qualche
2: diciamo,
1: fetta.
2: Per giustificare questa cosa. Tant'è vero che ci fu uno stratagemma che a me mi fece morire da ridere anche in diretta, perché quando l'orchestra sbagliava molto,
0: sì,
2: c'era Louis Armstrong che piangeva, c'era un macchinista dietro le quinte che con delle iniezioni faceva spruzzare
0: a Louis Armstrong,
2: faceva venire le lacrime a Louis Armstrong. Io ce l'avevo proprio dietro di me, quindi a un certo punto quando noi facemmo veramente un disastro su una canzone, non mi ricordo quale, Renzo dette
0: il via
2: al macchinista per far piangere
1: Stefano. Tieni ancora in caldo qualche aneddoto di Quelli della Notte, perché quella è una televisione che non invecchia mai, come i nostri amici che stanno arrivando, sono loro i Rolling Stones, loro non hanno proprio tempo, 80 anni assolutamente. Jealous Lover.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover. Agostino, sì. Noi quando lanciamo il Canta con Ago, non ci aspettiamo a volte che arrivino invece delle cose proprio puntuali così come questa.
1: Sembra che ci siamo messi d'accordo.
0: Cioè, sei pronto,
1: sì,
0: Stefano?
1: Pronto.
0: Soprattutto diciamo che è per te. Apprezzo.
1: I nostri ascoltatori sono attenti e puntuali.
0: Eccola qua.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Alessandro da Cervia.
0: Ciao.
2: La canzone che mi ha fatto innamorare è una canzone che ho composto io.
0: Ah no, questo è quello di prima.
1: Lui se l'ho già sentito.
0: E infatti lo vedi, Agosti, perché questo so io che ho fatto tutta la suspense e poi invece niente.
1: Noi abbiamo detto che loro erano puntualissimi.
0: Invece il messaggio è questo, perché si chiama Alessandro pure lui. Ah, eccolo qua.
3: Eppure sai, basterebbe un minuto.
1: Ma questa è la tua.
3: E una carezza sarebbe d'aiuto per
0: è la tua.
1: Ma questa è Sanremo, a proposito, tu hai partecipato appunto a Sanremo 88. Avete visto che ieri è stato pubblicato il nuovo regolamento del Sanremo 2027?
4: Mm-hmm. Io spero che in questo nuovo regolamento ti dicono come la penso io.
1: Che ne pensi? Io quello che volevo chiedere.
4: Che la canzone cover non debba influire le giurie della canzone, perché il festival della canzone italiana di Sanremo è il festival della canzone italiana. Se c'è una performance con un'altra canzone, secondo me si va a influire una classifica che può danneggiare o favorire una canzone. Capito?
1: Sì, certo, una rivisitazione di quel brano, magari fatta in modo felice.
4: No, quello va bene, ma decidere una cover di un'altra canzone, cioè il fatto che adesso fanno una serata con un nuovo arrangiamento, okay. Ma io sto contestando il fatto che ogni anno, quando arriva il giovedì delle cover,
1: che era il venerdì.
4: Che era il venerdì, che fanno canzoni di altri, recuperano le canzoni di Sanremo. Sì. Comunque l'interprete sceglie un'altra canzone. E che questa diciamo performance possa valere ai fini della classifica è sbagliato.
1: Cioè servirsi di un altro grande successo per aumentare i propri crediti.
4: Perché può danneggiare o deficiare la canzone in gara.
1: Guarda, sul tema ti posso dire che io la conosco bene. Questa cosa è stata inventata da Tony Renis nel 2004 nell'edizione La Serata delle Cover. Sì. E lui inizia. Inizialmente aveva proposto che fosse la stessa canzone rivisitata, quindi tu avevi la cartuccia con cui partecipare.
4: Come faranno quest'anno?
1: Quest'anno lo faranno il venerdì, nella versione diciamo che guarda l'Europa.
0: Ma non pensiamo a quest'anno, pensiamo a qualche anno fa.
1: Quell'88.
0: 1988, che ti ricordi di quel Sanremo?
4: Allora, intanto mi ricordo una cosa bellissima, che è la serata finale. Diciamo il sabato sera, la serata finale, la prima finalina si faceva quella delle nuove proposte, e quindi
0: che era la tua.
4: Esatto, però in apertura di programma, proprio per alzare gli ascolti, fecero entrare l'ospitone internazionale. Indovinate chi cantò prima di me?
0: Chi?
4: Paul McCartney.
1: Mamma mia. Allora fai finta che Paul ha già cantato e fammi sentire un pezzettino anzi tutti e due un pezzettino delle tue partecipazioni.
0: Una carezza d'aiuto era il titolo.
5: Faceva così.

grazie. Noi ti amiamo, come dici nella canzone, ed è per questo che ti amiamo. Come naturalmente amiamo i grandi amici, gli 883, che hanno delle regole particolari, quelli che abbiamo tra noi, gli amici. La

0: Qui con noi c'è stato Stefano Palatresi, grazie di essere stato a chiamare Radio 2. Grazie Simone Calumino, la prossima volta torna a trovarci, parleremo ancora con te. Nel frattempo lasciamo la linea a Onda Verde e poi a Radio 2 al Centro della Musica e noi vi diamo appuntamento a domani, caro Simone Calumino.
1: Assolutamente sì, Agostino Penna.
0: Sì, ma noi saremo qui con altri ospiti musicali. Beh, parleremo di voci. Di voci, assolutamente.
1: Non vedo l'ora,
0: sì.
1: Allora.
0: E quindi lasciamo, come dicevo, grazie ancora a Stefano Palatresi e lasciamo la linea a Gino Castaldo e Nicole Angelozzi. Grazie, ci sentiamo. E ci vediamo domani.
1: Buona serata, continuate ad ascoltare Radio 2.
2: Buona serata, ciao.

0: Viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per tratto chiuso. A 8 Milano-Varese, tra Origgio Ovest e Castellanza verso Varese, coda per lavori sulla 25 Torano-Pescara, incidente al chilometro 76,7 tra Magliano dei Marsi e Bivio. A 25 e a 24 Roma-Teramo, siamo in direzione della Roma-Teramo. Sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, traffico rallentato per transito di trasporti eccezionali, e poi due incidenti, il primo sulla 16 tra Baiano e Tufino verso Napoli e l'altro sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in entrata in entrambe le direzioni. Viabilità ordinaria, segnaliamo sulla statale dell'aeroporto della Malpensa un incidente in tutte e due le direzioni, 4,5 km prima di Terminal 2 aeroporto Malpensa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnolo corsia chiusa c'è un incidente, 500 metri dopo l'incrocio Terra del Sole in direzione dell'incrocio Pisa. Infine sulla statale 7 via Appio il traffico rallentato tra Atripalda e prima di Atripalda Nord, rallentato in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Radio 2 al centro della musica.
1: Buonasera e benvenuti, caro Gino Castaldo.
2: Cominciamo la nostra trasmissione che si chiama Al centro della musica, che devo dire è un titolo forte, appropriato, credo, anche impegnativo, perché è una dichiarazione di intenti.
1: Sì, è vero, dicono che fare la, anzi, tu mi hai insegnato che fare la radio ti fa stare meglio.
2: Certo.
1: Quindi oggi ci dobbiamo impegnare a stare meglio.
2: Assolutamente, come
1: voi ascoltateci, perché magari possiamo strapparvi un sorriso, anche una lacrima, perché è importante,
2: sì,
1: a volte.
2: Ascoltateci, se vi va ci potete anche vedere, perché tu sai che adesso la radio si fa visual. Noi siamo sul 202 del digitale terrestre, dove c'è tutta Radio 2 per tutto il giorno, e dalle 22 alle 23 ci siamo noi.
1: Esatto, dal lunedì al venerdì. Ricordiamo anche che c'è un numero di telefono, una volta che stiamo dando tutte le nostre coordinate, al 348 7300 200. Potete anche commentare un po' la musica che vi facciamo ascoltare, perché siamo insieme.
2: No, non dovete commentarla, cioè, perché dovete se discutere per caso, perché magari non vi piace, cioè, assurdo, no?
1: Non può non piacervi la nostra musica.
2: No, noi vogliamo i nostri pensieri. Diciamo che noi ogni giorno facciamo un focus su un argomento in particolare. Oggi, come ormai ci stiamo abituando a fissare per ogni giorno della settimana un tipo di focus, oggi è sulle cosiddette meteore, quindi già
1: sì,
2: lo cominciamo prima.
1: Quella di oggi, hit wonder.
2: Sì, quella di oggi ha anche un sottotitolo, che è la rapina del secolo, perché poi la raccontiamo quando ci arriviamo.
1: Beh, allora state qui ad ascoltare queste fantastiche storie in
2: grande stile. Questa si intitola Dream On. L'avete già riconosciuta? Sì, Depeche Mode.

0: Dream On, questi erano i Depeche Mode di era il 2001, il disco era Exciter, era uno dei loro gioielli assoluti, nel senso che quando poi sono pezzi che poi dal vivo diventavano sempre delle non solo performance straordinarie, ma loro hanno sempre fatto anche dei giochi visivi, delle costruzioni meravigliose. Allora, abbiamo cominciato come al solito alla grande. C'è una notizia molto molto buffa, allora sì. No, buffa, curiosa, nel senso che sta uscendo un nuovo disco di Sfera Ebbasta.
1: Sì, Puro Sangue, in arrivo l'11 dicembre.
0: Sì, esatto, e c'è uscito, come succede sempre, un singolo che anticipa questo disco, ma la cosa che si sentiva lontano, cioè metà della canzone di Teco è lontano, questo sì, si chiama solo lontano, c'è un solo lontano e è stato, questa è la cosa abbastanza clamorosa. Oggi me lo sono visto questo video perché la notizia mi aveva sorpreso, è stato girato dentro il Cenacolo, che è una cosa che non ha precedenti, cioè davanti all'ultima scena di Leonardo da Vinci.
1: Sì, e lui è con suo figlio, sì. Gabriel, beh sì, è comunque, sì, è stata una cosa, pure a me ha stupito.
0: Beh sì, allora c'è un precedente molto molto, così, molti se lo ricorderanno, perché qualche anno fa, nel 2018 anzi per esattezza, uscì un pezzo, Epshit, che fu fatto da una firmato i Carters, ma in realtà erano Beyoncé
1: e
0: Jay-Z insieme, e infatti colpì molto la cosa perché girarono davanti a Mona Lisa, quindi
1: sì, sì, sempre, loro hanno affittato sempre, proprio in segreto l'intero museo per,
0: esatto,
1: dire,
0: quindi c'è
1: il,
0: questa
1: video,
0: associazione di, quindi insomma che accomuna Sfera Ebbasta, anzi sicuramente è stato ispirato da quello, perché parliamo sempre di Leonardo da Vinci, no? Cioè il pittore è,
1: sì,
0: lo stesso.
1: Devo dire che comunque anche pensare di fare un videoclip davanti a un'opera d'arte che non può avere nessuna
0: un
1: descrizione,
0: certo effetto, diciamo,
1: fa un certo
0: che
1: effetto, e comunque si deve avere anche molto coraggio, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, però la cosa è che l'ultimo da cui te l'aspetteresti, no?
1: Sì,
0: Sfera Ebbasta,
1: sì, uno.
0: E tra l'altro poi anche le cose che racconta nel pezzo, dice anche appunto che spera che la, parla della ex riferendosi a suo figlio,
1: sì,
0: che
1: perché
0: nel
1: lui
0: video,
1: ha una storia un po' strana con il padre, che, con cui non ha mai avuto grande rapporto, e quindi
0: esatto,
1: ha un po' paura che lui non possa vedere per sempre suo figlio, quindi
0: esatto,
1: anche un po' legato a questo.
0: Allora, il pezzo che arriva l'hai scelto tu.
1: Sì, l'ho scelto io, ed è un pezzo che in realtà è diventato famoso grazie a TikTok, quindi ho un po' questa cosa di cercare e di trovare questi brani che
0: l'importante
1: magari non
0: che
1: sono
0: sia,
1: conosciuti.
0: Allora, l'importante è che sia un bel pezzo, malgrado
1: un bel pezzo
0: sia uscito
1: che aveva ricevuto anche, diciamo, una nomination ai Grammy come Best New Artist. Ascoltiamolo, Evergreen.

0: Omar Apollo.
1: Everywhere you didn't serve me at all. Beh, oggi siamo partiti un po' più lenti, un po' più scarichi, ma vabbè, non vi preoccupate perché recuperiamo. Oggi allora, siamo un po' più romantici.
0: Allora, adesso è arrivato il momento appunto del focus che facciamo sulle cosiddette meteore. Allora, questa è. Bravo Leonardo, esattamente la
1: hai sigla hai capito il gioco.
0: Si direbbe concreta in termini tecnici, no? Perché è un rumore, non è una sigla musicale. Prima di andare avanti volevo rispondere a Nicole però, che ci scrive dicendo: aiuto, perché Dream On the Depeche si chiama come Dream On degli Aerosmith? Che ne pensi di decifrare? Non c'è nulla da decifrare, cioè esistono tanti casi di titoli uguali, no? Nel senso che non è proibito, è complicato. Tu pensi poi come fanno i diritti d'autore,
1: certo,
0: non
1: normale,
0: so però c'è un modo, ma adesso non, ovviamente non mi vengono in mente così su due piedi, ma ci sono tanti casi di titoli uguali, perché è una cosa che
1: può capitare
0: sola, quindi
1: tutti sognano Dream, quindi può essere utilizzato.
0: Non c'è una ragione, è successo e basta. Dicevo, allora parliamo di meteore. Questa è veramente, dicevo, possiamo dire che è la rapina del secolo, perché allora parliamo del 1982, io me lo ricordo molto bene, era proprio, stava scoppiando la rivoluzione digitale, quindi cominciavano a uscire delle cose elettroniche, uscì una tastierina così in affarino, per chi ci sta guardando, giuro, così, con i tastini sopra, era là, ce l'hanno scritto molto con precisione i nostri autori, Casio, era la Casio VL1, cioè una rivoluzione, costava pochi denari, quindi tutti la potevano comprare, fece il tic tic con un po' di note, una roba semplicissima. Bene, io pure l'ho comprato, ovviamente, tutti a giocare con questa cosa.
1: Tutti a giocare, a divertirsi.
0: Qual è la differenza? Che questo gruppo tedesco, i Trio,
1: sono stati più
0: usando
1: furbi.
0: Questo Casio, ci hanno fatto un successo mondiale, ma una roba assurda, che andava in classifica, in Italia arrivò al quinto posto, ma insomma in Germania ovviamente, eccetera, quindi girò dappertutto con un pezzo fatto voce e con questa tastierina, poi a un certo punto arriva una chitarrina. Allora c'è il ritornello, io però vorrei che lo leggessi tu.
1: Da, da, da, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Che in realtà, cioè, è così lungo perché il tedesco, è così, saluto mia madre che è tedesca, anche se però purtroppo.
0: In realtà dice non ti amo, non mi ami.
1: Non ti amo, non mi ami, sembra così.
0: Com'è,
1: lungo, sembra
0: dillo,
1: dire.
0: Tedesco?
1: Da, da, da, ich liebe dich nicht, quindi io ti amo, ma neanche. Du liebst mich nicht, quindi tu mi ami, ma neanche, insomma.
0: Certo.
1: Non ti amo, non mi ami.
0: Però allora, quindi anche la struttura è buffa. Cioè la strofa in realtà è parlata come se fosse una specie di rap, e poi il ritornello ho fatto da da da, insomma ragazzi, veramente possiamo definirla, ma in modo molto anche divertente, perché poi veramente la cantavamo tutti, era irresistibile, ma
1: la canteremo anche stasera,
0: la
1: quindi
0: la rapina del secolo, sì, la facciamo iniziare. Ecco la meteora della settimana.
1: Forse mamma tu la conosci,
0: tu lo sai, senti sotto pi, proprio era quella, cioè quella lì, la Casio. Cioè questi hanno fatto, infatti poi sono scomparsi, perché evidentemente appagati da questa rapina poi non hanno praticamente quasi fatto più niente. Allora eccolo, ascoltiamo, divertiamoci come allora, i Trio, da da da.

0: No, non ho cantato, solo ripetuto.
1: No, hai quasi cantato, Nicola. Per favore. Buonasera ragazzi, scusate, ma il fatto di fare un video di fronte al cenacolo avrebbero potuto permetterselo forse Chet Baker o Rachmaninoff. Questo.
0: Solo ripetuto.
1: No, hai quasi cantato, Nicola. Per favore. Buonasera ragazzi, scusate, ma il fatto di fare un video di fronte al cenacolo avrebbero potuto permetterselo forse Chet Baker o Rachmaninoff. Questa credo sia soltanto un'operazione di marketing.

0: libro su Lucio Dalla che uscirà tra poco. Proprio oggi stavo guardando le bozze, quindi
1: mi hai detto fuori onda che ti sei proprio emozionato, quindi
0: abbastanza, perché lo posso dire, perché non sono cose che ho scritto io, ho curato il libro, nel senso che ho scelto delle cose che ha detto Lucio Dalla, quindi è anche scoprendo anche nel parlare, nel raccontare, era geniale. Ci sono dei pezzi veramente, anche quindi, che non era il suo lavoro, voglio dire, cioè stiamo parlando di Lucio che parla e non di testi di canzoni, e ci sono delle cose meravigliose. Qua invece qua vabbè, che dire.
1: Non c'è niente da dire, no, solo da ascoltare.
0: No,
1: in
0: se
1: caso.
0: Non che Stella, l'idea Stella e il mare sono due tra le parole più ricorrenti nelle sue canzoni. Qua sono addirittura la messa insieme, no? Diciamo, sono due immagini che ci sono spessissimo, quasi sempre. Stella di mare, Lucio Dalla.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Lucio Dalla, questa è la sera di mare. Come dicevo, mi ha sempre fatto pensare al fatto che poi anche studiandolo, amandolo, aveva varie fissazioni, nel senso ricorrenze, diciamo, anche nella diversità delle canzoni. Quasi sempre un riferimento al cielo, luna, stelle,
1: vero, pianeti, vero, vero,
0: insomma,
1: sì,
0: frequentissimo, e anche un po' al mare. Quindi,
1: quindi aspettiamo la pubblicazione di
0: sì,
1: questo
0: poi,
1: libro.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi ci farei sapere.
0: Non posso dirti niente ancora, ma insomma, tra poco. Allora, dobbiamo fare un passaggio velocissimo, che stiamo arrivando molto veloci sul al momento del GR, però ci tenevamo a mettere questo. Leonardo ce lo faceva notare, non abbiamo mai messo neanche a back to back negli anni precedenti, mai Dave Matthews. Errore tremendo. Recuperiamo stasera.
1: Recuperiamo stasera, sì. E quest'anno
0: The Space Between, lo spazio tra di noi, Dave Matthews Band.

0: facciamola finire. Che queste sono le canzoni che come dire, che ti, di quelle che noi ogni tanto le sottolineiamo, no? Che ti danno energia, che ti mettono, no? ti mettono in pace col mondo. Dobbiamo lasciare? Sì, ci siamo. Allora, tra pochi secondi parte il GR, noi del GR2, ascolteremo insieme le notizie e torneremo tra pochissimo con un pezzo scelto da Nicole.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Roberta Sibuna. Nello studio televisivo Rai di 5 minuti, intervistata da Bruno Vespa, Giorgia Meloni si è soffermata sui principali temi dell'agenda politica nazionale e internazionale, dalla scuola all'economia, quest'ultima oggi segnata dalla conferma da parte dell'Istat del deficit italiano al 3,1% del PIL, che impedisce all'Italia l'uscita dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea.
4: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale 3,08%.
5: Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è definita ad un passo dall'uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e assicura di voler andare avanti sulla tabella di marcia. Una grande vittoria, dice, che gli italiani possano ritornare a scegliere i parlamentari con le preferenze con la nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
5: La Presidente del Consiglio considera di buon senso e non discriminatorie le nuove misure sulla scuola, giovedì in Consiglio dei Ministri, per fissare un tetto massimo di stranieri in ogni classe e vietare burka e niqab. Vogliamo superare i ghetti, dice, e non leggo le parole del Capo dello Stato come una contestazione, perché da ministro, ricorda Giorgia Meloni, lui redigeva circolari per non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Nessun taglio alla sanità per coprire il taglio del bollo auto, le regioni saranno rimborsate dallo Stato, assicura ancora la Premier, indicando Elly Schlein come naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre accusa Vannacci di aver rilanciato la più vergognosa e infamante propaganda russa contro di lei. Carla Macrellino, GR2.
3: Aperta a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'ultima del segretario Guterres, che termina il suo mandato a dicembre, giornata densa di eventi, a cominciare dall'intervento di 38 minuti del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha toccato tutti i principali temi dell'agenda internazionale. A margine dell'evento, il tycoon ha anche incontrato il presidente ucraino Zelensky.
7: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR2.
3: Torniamo in Italia per parlare della piaga delle morti sul lavoro, meno 3,3% nel 2025 rispetto al 2024, rileva l'INAIL. Aumentano invece le denunce di infortunio, soprattutto tra i non nati in Italia, e le malattie professionali segnano un record.
8: Nel 2025 sono morti sul lavoro 1189 lavoratori, 37 in meno rispetto all'anno precedente, certifica l'INAIL, ma il numero degli infortuni denunciati continua a crescere, circa 600.000 casi, l'1,2% in più. Le costruzioni restano il settore più colpito, seguito dal manufatturiero e dai trasporti. Crescono anche gli incidenti nel percorso tra casa e lavoro. Fabrizio D'Ascenzo, presidente INAIL.
9: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste, l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
8: L'Italia, con i suoi 1,2 morti ogni 100.000 occupati, è sostanzialmente in linea con la media europea di 1,23. Forte aumento, infine, delle malattie professionali. Oltre 98.000 denunce, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Amalia Carosi, GR2.
3: Termina ufficialmente questa notte l'estate astronomica, esattamente alle 2:05 cade infatti l'equinozio d'autunno, quando luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata.
10: In un istante preciso, questa notte, i raggi del sole scenderanno verticali sull'equatore della Terra e due emisferi, boreale e australe, riceveranno la stessa quantità di luce. Cade esattamente alle 2:05 l'equinozio d'autunno, quando le ore del giorno e della notte quasi si equivalgono. L'espressione latina equinox, notte uguale, nasce proprio da questo equilibrio. E dunque stanotte saluteremo l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2096. Eleonora Belviso, GR2.
3: È tutto, il GR2 torna domani mattina con l'edizione delle 6:30. La linea va di nuovo alla rete con Al centro della musica. Buon ascolto.

0: Eccoci, tornati in diretta. Io Gino Castaldo, non avevo mai detto i nostri nomi, forse oggi non lo so, è Nicola Angelozzi, per il nostro viaggio al centro della musica. Siamo usciti dal GR con un pezzo di Giorgio Poi, Giorni Felici, che ha scelto Nicola, che fa comunque parte un po' della nuova scena, come stiamo cercando di fare, almeno un pezzo a puntata.
1: Sì, è vero, sì, un ragazzo giovane. Poi in questo testo veramente ci sono tantissime immagini surreali, per di ambasciate, frontiere, città occupate, fotografie, e c'è secondo me tanta tenerezza e che secondo me serve in questo mondo, è una cosa fondamentale, perché dà quel senso di essere vicino a chi canta, mm-hmm, e potersi anche un po' riconoscere in un brano.
0: Certo.
1: E quindi è importante, mi faceva piacere ascoltarlo.
0: Benissimo. Allora, al 3487-300-200 sono arrivati messaggi che mi fa piacere leggere, perché allora si era creato quel dubbio. Poi c'è chi era che ci scriveva della concomitanza dei nomi.
1: Sì.
0: Poi c'è, perché i nostri ascoltatori sanno tutto, sono preparatissimi, appunto, io dicevo ci sono vari casi, poi lì per lì non mi viene in mente uno. È arrivato, chi è che ci scrive? Giacomo, ovviamente, uno dei nostri ascoltatori più affezionati, che dice: Gino, Tunnel of Love, Dire Straits e anche Springsteen, titolo uguale. Certo,
1: è vero, uno
0: dei tanti casi, perché poi alla fine sono svariate. Poi diceva sempre lui che la Casio VL1 la vendeva mio papà nel suo negozio di giocattoli e la regalò a me bambino, uno spasso, ce l'ho ancora come reliquia, ma non funziona più, tienetela bene cara, perché questi oggetti comunque sono diventati, col tempo sono preziosissimi. Io per esempio avevo il primo Macintosh, quello lì a cubo, e l'ho perso in un trasloco, sono disperato, sarà proprio il primissimo, quindi era
1: un po' come i primi iPhone, no? Quelli piccoli,
0: certo,
1: un po' più spessi.
0: Certo, certo. Io ho ritrovato anche un vecchio Nokia, quelli là,
1: quelli apribili,
0: sì, no, non apribile, no, però pre smart,
1: ah,
0: cioè,
1: quindi ancora
0: faccia,
1: quello piccolissimo,
0: sì,
1: proprio
0: solo le telefonate, proprio, capito, cioè, proprio la,
1: io ne avevo uno quando ero piccola, mi ricordo,
0: perché
1: che mia
0: lo so
1: mamma
0: che
1: mi regalò,
0: sembra assurdo,
1: so,
0: ma nacque così, erano
1: sì,
0: solo
1: è vero,
0: telefoni
1: essenziali che sì, poi potevi fare veramente poche chiamate. Io mi ricordo di questo piccolissimo telefono che mia mamma mi regalò, era già un po', eravamo un po' già avanti con i tempi, però potevo fare solo due cose: chiamare lei, mio padre, stop, quindi meraviglioso, magari potrei tornare a fare così, posso chiamare solo mamma e papà, bellissimo.
0: Esatto, perché pensa che poi oggi sembra assurdo, ma in realtà fu già una rivoluzione, perché qual era la rivoluzione? Potessero portare appresso, no?
1: Sì,
0: quindi
1: è vero,
0: già
1: è
0: fatto
1: vero.
0: Anche quello
1: adesso
0: che
1: diventano sempre più grandi, ma diventano sempre più grandi i telefonini,
0: fanno sempre più cose, quindi è chiaro,
1: sì,
0: che,
1: è vero, insomma, è vero,
0: alla fine sono a tutti gli effetti, no, dei computer che telefono, no? Allora, dunque, in realtà noi dunque c'è un ascoltatore che ha scritto un messaggio apparentemente molto molto secco, un saluto, ma io credo che lui in realtà, dicevo che non si sa, invece il titolo si sa del libro, perché è uscito già un pre della Mondadori che faceva, sai, le anticipazioni. Lui ha scritto: ciao, sarà un caso, ma è il titolo del libro su Dallo, si chiama Ciao.
1: Ah.
0: Quindi probabilmente lui ha visto, perché ripeto, c'è già stato in realtà una comunicazione, delle anticipazioni che fanno le case editrici, quindi
1: non scappa niente dai nostri ascoltatori, meno male.
0: Se è un caso, Umberto, è stato un caso molto molto molto carino, molto molto simpatico. Allora, a proposito di benessere, musica e benessere, che è un tema che ci piace molto, e ci faremo anche un focus il venerdì, se non sbaglio.
1: Sì, quelle musiche che ti fanno stare proprio bene, in un modo diverso.
0: Allora,
1: questa mi sa che, cioè, questa è proprio,
0: diciamo che proprio Stevie Wonder è un po' come Mozart, qua, cioè, ci sono tantissime canzoni di Stevie Wonder che le metti e ti viene, beh, questa proprio per definizione, forse Isn't She Lovely è proprio, è la canzone della felicità a tutti gli effetti. Stevie Wonder.

0: Wow.
1: Finisce così tronca. Bah. Chissà, forse era un edit un po' avventuroso. Allora, era la canzone che Stevie Wonder scrisse per festeggiare la nascita della figlia, che era Aisha Morris, nata nel 75, infatti questo pezzo era del 76, quindi 76 a 90, 2020, quanti sono? 50 anni? No, possibile. No, mi sembra un po' troppo. Vabbè, comunque sia, è una, era contenuta in un disco capolavoro che è Songs in the Key of Life, e è uno dei più belli in assoluto. E questa veramente
0: tu
1: si, si sentiva anche la
0: tuo padre che ti dice sì. Una canzone così.
1: No, allora, l'argomento potremmo farci addirittura una puntata.
0: Vabbè,
1: perché
0: l'abbiamo fatta su diciamo i cantanti che hanno dedicato un brano.
1: Sì, che secondo me è anche però una struttura, cioè una cosa, una tentazione a cui cadono in molti. Sì. E non sempre. Poi è chiaro, se è Stevie Wonder, se è Isashi Lovely, vabbè, dici.
0: Sì, vabbè, questa è una canzone che.
1: Però insomma
0: meravigliosa,
1: diciamo che, sì. Succede a molti,
0: ci può essere un po' poi scavallare un po',
1: potrebbe
0: essere perfetta.
1: Allora,
0: siamo arrivati a Mina.
1: Dunque, diciamo che è uscito questo, credo che molti l'avete visto in giro, insomma se ne è parlato molto in questi giorni, perché c'è stata questa pubblicazione singolare che anticipa un album di cover, e il pezzo si chiama Vento di Passione ed è un pezzo che già appunto è stato un disco di cover, ma di chi è? Di Pino Daniele, cioè Mina ha voluto celebrare un pezzo di Pino Daniele che era stato inciso con una donna, quindi
0: sì.
1: Molto, molto curioso se vuoi, no?
0: Sì, inciso con Giorgia.
1: Sì, esattamente. Nel 2007, una canzone molto bellissima che Mina ricanta con una voce molto tenera, perché allora se mai è stata fatta una critica a Mina di essere quasi troppo perfetta, no? Cioè questa voce
0: sì,
1: a volte quasi algida,
0: sì,
1: no?
0: Impeccabile.
1: Perché ha una voce perfetta. E qui invece è come se insomma avesse accettato, non voglio dire l'imperfezione, perché Mina è quasi impossibile, però comunque anche la
0: normale
1: l'età,
0: che magari un po'
1: l'invecchiamento,
0: cioè un cambio un po' della voce,
1: sì,
0: timbro,
1: sì, sì.
0: Magari
1: il cosa che la rende più struggente nell'interpretazione, no? Invece e l'ha molto spinta verso l'arrangiamento jazzato, no? Questa versione, cioè, c'è una chitarra che fa un assolo che sembra quasi immaginare Pino, no? Perché sai, Pino era innamorato tanto del fare canzoni quanto di suonare la chitarra, no? Lui studiava tutti i giorni, lui era un chitarrista. È chiaro che per noi Pino è soprattutto un genio della canzone, delle composizioni, ma lui proprio viveva la musica proprio come in modo viscerale e tecnico, e studiava tutti i santi giorni. Vabbè, ci fa dei segni, giustamente, perché dobbiamo andare, perché parlando
0: è
1: di
0: primo
1: Mina,
0: piano.
1: È primo piano. Allora, questa è la versione di Vento di Passione, già di Giorgia e Pino Daniele, diventata tutta di Mina.
2: Il ricordo.

0: Abbiamo visto anche sul canale 202 pure il video di Ferzan Özpetek con Luca Argentero protagonista.
1: Brava. Confesso che non la sapevo che l'aveva fatto, però non l'avevo visto, me ne ho dimenticato di vederlo e l'ho scoperto stasera che in realtà è un primo piano di Luca Argentero,
0: sì,
1: fisso,
0: sì.
1: No? Tutta la canzone.
0: Sì. Bel video.
1: Bello, originale sicuramente.
0: Poi Luca comunque sì. Una bellezza pure lui.
1: Esatto, quindi era tutto sui impercettibili cambi di
0: espressione con questo sorriso
1: di
0: finale.
1: Argentello. Allora credo che ci siamo, nel senso che dobbiamo presentare l'ultimo pezzo che è in scaletta. Allora, quante probabilità c'erano che avessimo due pezzi, due pezzi tedeschi in una scaletta? Bizzarro.
0: Questo non può capitare, perché al centro della musica capitano pure queste casualità.
1: Sì, perché uno dice, ma non è la scaletta, la fate voi, ma io non ci avevo pensato. Penso quando, perché noi li facciamo a volte un po' a mosaico, no? Uno mette dei pezzi, poi passa un po', li rimette. Quindi io quando ho messo, evidentemente inconsciamente, quando ho messo Nena 99 Luftballons, non mi ero reso conto di aver già messo un pezzo tedesco, che è quel da che sentivamo nella prima parte, detto anche la rapina del secolo.
0: La rapina del secolo.
1: Però ecco, insomma, è una coincidenza, ma va bene, nel senso che questo è stato, se vuoi, alla fine dovevamo forse mettere insieme, perché è stata una meteora anche questa.
0: Sì, è vero, vero,
1: abbastanza, vero. Nel senso che anche lei non è che ha fatto molto dopo questo pezzo.
0: Tantissimo, sai, anche in discoteca questo
1: è ritornata.
0: Pezzo.
1: E noi, per questo, noi siamo pronti, 99 Luftballons.

0: 99, 99 palloni aerei, 99 Luftballons. Allora, è arrivato un messaggio di Andrea Cretironico che dice: mai sentita 99 Luftballons auf English, che vuol dire in inglese?
1: Sì.
0: Ci ringraziano per la musica, le parole, ma insomma, partiamo
1: anche
0: dal presupposto. Partiamo dal presupposto che per innanzitutto è un piacere per noi, perché noi teorizziamo una cosa anche abbastanza ovvia: la musica fa bene, e quando noi, dopo un'ora di musica, almeno mi succede quasi sempre, anche stasera, di stare meglio di quando abbiamo cominciato il programma.
1: Vero.
0: Vuol dire che la medicina funziona. Speriamo funzioni anche per voi. Noi torniamo domani alle 22.
1: Alle 22, grazie a tutta la nostra squadra. Domani con Malika Ayane.
0: È vero, non abbiamo detto, ci abbiamo un ospite.
1: Domani abbiamo un ospite, la nostra prima conversazione notturna.
0: A domani.
1: A domani.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: È mezzanotte, a mezzanotte su Rai Radio 2 arrivano i lunatici. Eccoci qui, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta da ora fino alle 2.30 insieme a voi che come sempre sarete i veri protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni sulle tante cose di cui parleremo anche questa notte. Chissà quanti racconti si troveranno nel bar lunatico grazie a voi. Che cosa dovete fare? Prendere il telefono, chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Ma stanotte abbiamo due richieste molto particolari per aprire il programma.
1: Allora, la prima, gli ascoltatori storici, visto che questa è la seconda settimana della nona stagione, ascoltatori storici, ci serve materiale per
0: Fare le nuove copertine del programma. Copertine. Gli ascoltatori storici se lo ricorderanno, quindi ho bisogno di vocali.
1: Date fondo alla vostra fantasia, vocali da mandare al 3487 300 200. Quindi questo per chi conosce
0: il programma.
1: Materia.
0: Vocali con cosa? Il contenuto deve essere spiegato, il programma a quelli che non lo conoscono. In 30 secondi al massimo metteteci, date veramente sfogo a tutte le vostre risorse e abilità. Un po' di, se volete cantarlo, potete cantarlo, recitarlo, strillarlo, fate come volete, spiegate i lunatici.
1: Quindi WhatsApp audio con questa roba qui al 3487 300 200. Invece, per qualche minuto, è mezzanotte a due minuti, siamo live 23 settembre del 2026 che stiamo cominciando insieme, per qualche minuto adesso linee libere, linee aperte solo per chi non ha mai telefonato. Quindi non ci ascolti da sempre ma non hai mai trovato il coraggio, ci hai scoperto ieri notte e ti andrebbe di fare due chiacchiere, 063131 oppure 800 800 002. Rompiamo il ghiaccio visto che sta per finire l'estate. Così tra un paio d'ore sarà autunno, caro Diciano.
0: Sì.
1: Iniziamo l'autunno con qualche novità. Voci nuove, linee aperte per qualche minuto alle 2.05. Alle 2.05
0: sì.
1: Sarà autunno.
0: Come sei informato, Robby? Le sai tutte.
1: Mi risulta questo. Alle 2.05 sarà autunno.
0: Quindi domani castagne?
1: Stanno arrivando le castagne. Linee aperte per qualche istante solo per le prime volte. La prima volta che chiami una radio, che sia ora. 063131 oppure 800 800 002. Noi siamo i lunatici, ci trovi qui su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte dalle 24 alle 2.30. quindi su WhatsApp audio al 3487 300 200. C'è anche X, hashtag i lunatici, cinguettate, si decolla con la musica, lo facciamo così.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica a lui, era Ernia. Questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì, da mezzanotte fino alle 2.30. Per aprire ancora per qualche minuto il programma di questa notte, vi abbiamo chiesto di chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002, se non avete mai chiamato questo programma, se non avete mai chiamato la radio, volete togliervi questo sfizio, provare questa nuova esperienza, ecco, questo è il momento giusto. Linee aperte solo per le prime volte, quindi prenotatevi, come ha fatto Nino. Ciao Nino.
2: Ciao
3: Nino, benvenuto, prima volta in radio?
2: Sì, sì, grazie.
3: Dici qualcosa di te, grazie a te della chiamata. Racconta, dove sei, che fai, chi sei?
2: Io sto ritornando da lavoro, sono un NCC, sto rientrando, sono quindi sempre in macchina, sempre alla radio. Siete stati i primi che dopo un po' di disconnessione mi hanno ridato, insomma, compagnia in auto. Siete stati i primi a riprendermi.
1: Ti va di raccontarci un aspetto che ami e uno che invece non sopporti del tuo lavoro?
2: Allora, non sopporto del mio lavoro sicuramente sempre i last minute come questi qua, che ti prendono all'improvviso, devi farli e quindi ti tolgono insomma dalla tua famiglia e dall'altro.
3: Senti, la cafonata dell'utente NCC qual è? In cosa consiste?
2: La cafonata è salire in macchina. Con tanto di scritto non si mangia, non si beve, allora tranquillamente mangiano, bevono, tranquillamente distendono i piedi come se fossero a casa loro.
3: Mamma mia, i miei distesi.
2: Non sono tutti che lo fanno.
1: Per fortuna. E invece la cosa che ami del tuo lavoro?
2: La cosa che amo del mio lavoro è che esci la mattina e non sai chi incontrerai, chi troverai, e sai che dalla mattina alla sera magari avrai visto 10-15 nazionalità diverse.
3: Senti, ma in che città sei?
2: Io sono a Castellammare del Golfo.
3: Com'è il lavoro? Si lavora? C'è traffico? C'è situazione?
2: Sì,
3: c'è movimento?
2: Sì, molto movimento. Siamo una località molto turistica, ma la Sicilia in genere è turistica di suo, quindi si lavora, sì, tanto.
3: Ti abbracciamo Nino, grazie per aver rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso, ci trovi in diretta su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2.30 e noi speriamo ovviamente di risentirti. Linee aperte per le prime volte, non hai mai chiamato la radio, questo è il momento giusto per rompere il ghiaccio, 063131 oppure 800 800 002, mezzanotte 10, dai col ritmo. Senti Di Ciancio, questa notizia al Corriere della Sera mi compare sotto gli occhi in questo momento: vince 223 milioni
1: sì
3: al Super Enalotto.
1: Auguri.
3: Beato lui. La moglie separata chiede la metà. Un uomo che vive e lavora a Lecco vince al Super Enalotto, ma la moglie che vive a Frosinone
1: sì
3: e da cui è separato solo di fatto
1: sì
3: avvia una battaglia legale. Chiede, sai quanto? 80 milioni di euro.
1: Sono tanti.
3: Scrive Aldo Simoni su Corriere.it: si è vantato della maxi vincita con gli amici.
1: Sì, la voce è arrivata all'ex moglie.
3: Nel giro di pochi giorni la confidenza è giunta alla moglie, da cui è separato, che ha riflettuto: metà sono anche miei. Così la donna, 48 anni, impiegata di Frosinone, ha deciso di intraprendere una battaglia legale e non intende rinunciare al 50% dei 223,2 milioni che il marito, ex, punto di domanda, che vive e lavora a Lecco, ha vinto al Super Enalotto giocando una schedina da 5 euro. I legali della donna hanno subito inviato una diffida al fortunato scommettitore ricordandogli che in data 25 aprile 2023 contraeva matrimonio civile nel regime di comunione legale con la signora. Pare che la separazione non sia conclusa legalmente, vedremo quello che succederà. Comunque,
1: uscendo un attimo da questo caso specifico, sì, no? Io chiedo a te Arduini, che sei sposato, qualora una cosa del genere capitasse a te, tu come ti comporteresti nel ruolo dell'ex moglie? Se la tua compagna vincesse una,
3: non riesco a immedesimarmi, perché l'unica cosa che mi viene da dire è che sono talmente tanti soldi.
1: Dici che sarebbero tanti anche dandone via 80.
3: Che esatto, ti piovono dal cielo. Non è che dici sono frutto del lavoro, quindi sono cose che io ho costruito e che comunque mi aspettavo, anche se io non so neanche come si scrivono 225 milioni, come molti di noi, quasi tutti, credo. Ma sono talmente tanti che domani ti dicono: hai vinto 220 milioni o ne hai vinti 80? Ma chi se ne frega?
1: Vivo bene anche con 80.
3: Però è una risposta ovviamente così.
1: Sì, sì,
3: non di chi non ci sta in mezzo.
1: Parlando assolutamente di quel caso. Allora, tra poco cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali. Abbiamo chiesto un aiuto su WhatsApp al 348-7300-200 a tutti gli ascoltatori storici di questo programma. Vi abbiamo chiesto di spiegarlo ai nuovi ascoltatori con un vocale di massimo 30 secondi che potrò così riutilizzare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per fare poi le copertine. Tra poco cominciamo ad ascoltarli. Prima, un'altra prima volta al telefono con Andreina. Ciao, benvenuta.
4: Benvenuta a voi, grazie che mi fate tanta compagnia. Allora, io, volete sapere, io vivo in Liguria,
3: sì,
4: nell'entroterra, sono in pensione, ho lavorato fino a 60 anni e sto abbastanza bene.
3: Che lavoro facevi, Andreina?
4: E aiutavo mio marito.
1: Che faceva?
4: Avevamo un negozio. Il macellaio.
1: Ah, macellaio. Anche mio padre era un macellaio, penso.
4: Bene, bene. Allora avrei mangiato tanta carne.
1: Sì.
3: Senti, Andreina, ma tornando alla notizia di cui parlavamo qualche secondo fa, se tu vincessi 200 milioni di euro, no, ti vanteresti, no, con gli amici o no?
4: No. Perché tanto sarebbero troppi, perché io ho 79 anni, di conseguenza non mi servirebbero proprio, quelli che ho mi bastano, cerco di andare avanti il meglio possibile.
1: Comunque te la terresti per te la notizia, non lo diresti
4: ma
1: a nessuno?
4: Sì, ma non lo direi a nessuno, da buona genovese, che non è che siamo molto espansivi noi come genovesi, voi non lo sapete ma ve lo dico io.
3: Ma è un luogo è un luogo comune quello o un po' è vero su di te?
4: Noi, no, ma ti spiego, noi siamo piuttosto riservati, non diamo tanta confidenza. Poi se prendiamo veramente e andiamo avanti, sì, aiutiamo anche il prossimo, però subito siamo un po' sulle nostre, non siamo molto
1: estroversi.
3: Andreina, senti, ma perché non hai mai chiamato prima di questo momento?
4: Guarda, perché non ci ho mai pensato.
1: Adesso veramente, che hai rotto il ghiaccio, Andreina, fatti sentire più spesso, va bene?
4: Benissimo.
1: Per partecipare alle varie discussioni.
4: Benissimo.
1: Grazie per aver chiamato.
4: Grazie a voi.
1: Ciao,
4: buonasera,
1: ciao.
4: Buonanotte. Salve.
1: Ciao, ci prendiamo ancora qualche minuto con le linee aperte solo per le prime volte. La prima volta che chiamate questo programma, anche se lo ascoltate dalla prima stagione, questa è la seconda settimana della nona stagione, ma non avete mai trovato la voglia o il coraggio di comporre lo 063131. Fatelo in questo momento, anche se ci ascoltate da oggi, lo avete appena scoperto. Così ci raccontate qualcosa di voi, del motivo che vi tiene svegli a mezzanotte un quarto, state lavorando, state andando da qualche parte, tornate, avete accompagnato qualcuno, tornate da una cena romantica magari o da una riunione di lavoro, insomma raccontatecelo. Come detto prima, Arduini, cominciamo ad ascoltare i primi timidi tentativi di descrivere questo programma nei messaggi vocali.
3: Vai.
5: 12 rintocchi e mezzanotte e tutto va bene. No, ci sbagliamo, perché è mezzanotte e ci sono i lunatici, il programma di Rai Radio 2 che vi farà passare due ore in compagnia di grandissime persone e grandissimi conduttori. A voi i lunatici, bacioni dalla Cristina.
6: Ciao ragazzi, sono Mirella, programma ironico, divertente, con un po' di cultura, matto come i due presentatori. Ciao, buonanotte ragazzi, vi amo.
1: Ciao, grazie Mirella.
3: Ciao Mirella. Poi basta.
1: No, sono arrivati altri, ascoltiamo un po' la volta.
3: Basta, ce li vogliamo centellinare. Va bene, linee aperte soltanto per le prime volte, ancora qualche minuto, quindi se non hai mai chiamato Radio 2, rompi il ghiaccio adesso. 063131 oppure 800 800 002. In questo 23 settembre che è arrivato da un quarto d'ora si torna alla musica. Fermi qui.

0: Got a Feeling, un bel classicone anni 80, 1983, Oscar, la miglior canzone originale, anche Grammy Award, Irene Cara, Rai, Radio 2, insieme ai Lunatici in diretta a mezzanotte 19, fino alle 2.30 staremo insieme. Continuate a chiamare lo 063131, linee ancora aperte solo per quelli che lo stanno facendo per la prima volta, come Giulio. Ciao, benvenuto.
1: Ma buonasera, buonasera, grazie mille.
2: Giulio, lo sento a metà tra il carico e il timido. Sei più carico o più timido, Giulio?
1: Sono più, non ho capito la
2: carico
1: prima.
2: O timido?
1: Ma tutte e due, sono stanco.
0: Perché
1: sono
0: sei stanco? Che ci racconti di te, Giulio? Che fai?
1: Sono stanco perché diciamo che quando guido, guido perché vado a Verona allenamento e gioco hockey là. E quindi sì, sono bei 50 minuti di strada a sta ora qua.
2: Ma quanti anni hai? Voce molto giovanile la tua.
1: 21.
2: Ah beh, no, sei giovanissimo, proprio non è la voce, è proprio lui che è giovane. E quindi questa passione dell'hockey ti porta a fare avanti e indietro praticamente.
1: Eh sì, diciamo che le squadre non sono tantissime, per fortuna sono tutte abbastanza sul nord Italia e diciamo che Vicenza è un po' troppo off limits perché è molto molto forte, è un giovane che vuole cercare un po' più di spazio.
2: Ma stai diventando, c'è professionismo, sei un professionista oppure è una passione ancora?
1: Allora sì, diciamo che gioco in Serie A, però è molto solo passione, sì.
2: Un giocatore di Serie A di hockey che chiama Radio 2 a mezzanotte e 21 nel momento delle prime volte. Bello.
0: Quando diventerai azzurro, ricordati di noi,
1: Certamente.
2: Senti, che ruolo sei? Che ruoli ci sono nell'hockey?
1: Diciamo che è uno sport molto veloce e con il campo abbastanza piccolo, perché benché vada i più grandi che si possono trovare a livello di regole sono 25 per 50 metri, quindi diciamo che si è in quattro in campo oltre il portiere, e quindi difensori e attaccanti tutti fanno tutto.
2: Che ruolo sei? Che ruoli ci sono nell'hockey?
1: Diciamo che è uno sport molto veloce e con il campo abbastanza piccolo, perché benché vada i più grandi che si possono trovare a livello di regole sono 25 per 50 metri, quindi diciamo che si è in quattro.

0: figata.
1: Ma quanto
0: farlo.
1: È figo Giulio?
2: Molto figo, eh? Giulio, ma questo programma l'hai sentito stanotte per la prima volta, lo ascolti ogni tanto, ci segui da un po', come mai non hai mai telefonato
0: allora,
2: prima?
0: La radio, non sono un grande ascoltatore della radio, stasera ho guardato, cos'è, RTL 102.5,
2: aia,
0: vero?
2: Aia, Radio 2, Radio 2.
0: Tutto. Radio 2? Ah, perfetto, perché ascolto sempre quella, allora.
2: Ascolta Radio 2 da stanotte, Giulio, ma guarda che comunque c'è una stranezza del mondo. Radio 2, mi raccomando.
0: Ascolto sempre quella, che prima ha cambiato un po' perché a Verona non prende bene. E quindi allora ero già tornato su Radio 2, ecco.
2: Bravo, restaci, mi raccomando, restaci. Da mezzanotte alle 2:30, se ti va, ci trovi in diretta al lunedì al venerdì notte, facciamo due chiacchiere. È stato bello conoscerti, mi raccomando, Radio 2, non ti sbagliare, eh. Ciao Giulio, ciao.
1: Allora,
2: questa notizia dei 223 sì. milioni vinti al Superenalotto da un uomo che vive e lavora a Lecco, la moglie ne chiede la metà, non è ancora ex, vedremo poi come andrà a finire, mi ha fatto tornare in mente una ricerca pubblicata su Psychology Today,
1: sì,
2: che dimostra che il denaro, pensa, non garantisce la felicità autentica. Allora, loro hanno fatto una sorta di studio parallelo. Da una parte hanno chiesto che cos'è che secondo voi dà la felicità,
1: sì,
2: e in tanti studiati, agli studiosi, hanno risposto i soldi, la pancia piatta. Io leggo,
1: sì,
2: i
1: sì,
2: soldi,
1: mamma mia.
2: La pancia piatta, sì, il fatturato. Qualcuno ha parlato anche di giardino nella villa.
1: Beh, guarda, che l'amante delle piante, devo dire che il pollice verde dà e regala grandi momenti di felicità.
2: L'Harvard Study of Adult Psychology, invece, stabilisce nel suo studio,
1: sì,
2: che sai cosa fa la felicità?
1: Che cosa fa?
2: Non i soldi, non la pancia piatta, non il giardino, no, nella villa, esatto, non la carriera e non il fatturato, ma le relazioni umane di qualità.
1: Io avrei dubbi anche su questo, però va bene, va bene.
2: Bello, la costruzione di una rete di sostegno reciproco si rivela l'elemento chiave per un'esistenza serena. Sarà vero? Non sarà vero? Non lo so.
1: Quindi,
2: io nel dubbio i 223 milioni, se potessi, me li prenderei, ma non posso.
1: Ma a me me lo diresti, a me, l'aver vinto?
2: Sì.
1: Sì, subito.
2: Sì, solo che tu sei talmente scemo ormai da qualche tempo a questa parte che verresti in diretta e sì, cominceresti a fare non lo vedremo più, forse, chissà, ma domani mi cominceresti a fare così tutte le
1: sì, ma sarebbe...
2: Poi ti lasceresti sfuggire qualcosa prima o poi e si capirebbe, sì, lo
1: conoscendoti,
2: faresti, lo faresti.
1: Sarebbe evidente la trasformazione.
2: Ma no, assolutamente no.
1: Ti presenteresti qui con gli orologi, quelli fa tutti d'oro, con una macchina ancora più costosa di quella che ti sei comprato, probabilmente metteresti un gancio a traino, la tua macchina costosa, per metterci dietro una fuoriserie.
2: Non ho nessuna macchina costosa, ma anche se fosse la macchina costosa, non è che viene in diretta, non è che la vedi in diretta. Se poi tu vieni qui e dici
1: ma una di quelle macchine che quando esci da Via Asiago la metti in moto e si sente per tutta Roma,
2: comunque è un periodo ipotetico dell'irrealtà.
1: Già, mezzanotte 25,
2: anche perché io non gioco, devo dire, io non gioco.
1: Lo sai, nemmeno io gioco, quindi
2: mi lamento che
1: lamentarci.
2: Non vinco, ma non gioco.
1: Infatti, allora, mezzanotte 25, si torna alle vostre voci, adesso con i messaggi vocali, grazie a tutti quelli che li stanno inviando per aiutarci, per fare un po' d'archivio, per darci degli audio che poi riutilizzeremo nelle nostre copertine. Il programma spiegato, questo programma spiegato dagli ascoltatori, sentiamo.
3: Notte lunatici, è difficile catalogare i lunatici, diciamo che sono degli amici che ti entrano nel cuore e ci rimangono, la notte con loro vola, sì, può ridere, si può anche piangere, emozionarsi, quindi io vi ringrazio, sono anni che vi ho scoperto e quindi ad maiore semper.
4: I lunatici è una trasmissione radio,
1: sì,
4: in diretta, sì, in cui gli ascoltatori se telefonano conversano con i presentatori, si è creata come una specie di community, fantastico. Io sono Donatella da Caggiano.
1: Accattivante, direi, questo messaggio di Donatella da Caggiano. Io, se fossi un nuovo ascoltatore, resterei inchiodato proprio ad ascoltarlo.
2: Assolutamente, anche detto con una certa verba.
5: Chiamate i lunatici, vi tirano fuori l'anima.
2: Ma che sei impazzita pure, nonna Aurelia?
1: Due secondi.

0: Ma io spero che fosse il brano che stava andando prima, che non si sia messa la base.
1: No, no, secondo me il sottofondo era quello della radio. Non ha passato la radio.
2: I Lunatici è il nostro programma, nel senso che è proprio il programma in cui noi siamo protagonisti. E ti racconti cosa hai fatto stasera? Hai visto qualcosa di bello? Lo vuoi condividere con gli altri? Hai scoperto di avere le corna? Le hai messe tu le corna? Le corna
0: è una vita che non si parla di corna.
2: Argomento, mi piacciono sempre. Comunque, i Lunatici siamo noi, e quindi sei tu che ora dovresti chiamare e raccontarti. Ciao.
1: Vero, guarda, veramente è da tanto che non riceviamo una chiamata.
0: Apriamo
1: in cui si parla di tradimenti.
0: Visto che sta finendo l'estate, è stata un'estate di corna? Vi hanno messo le corna? Avete messo le corna? Relazioni strane? Dai, raccontate. Mezzanotte e 27. Tanto non c'è nessuno all'altra parte. Parliamo fra di noi. Guarda, non vi riconosce nessuno. Tranquilli.
1: Non avete una storia recente di questa estate? Potete scavare anche indietro nel passato. Se c'è una storia però particolare,
0: corsia preferenziale per le storie di questa estate. Sì, perché secondo me d'estate ne succedono di cotte e di crude.
1: Però è una cosa particolare. Cioè, nel senso, se volete scavare più indietro nel tempo, una cosa. Tipo, ho avuto una relazione con
0: quando ci chiamo a quello per raccontarci che al cenone di Natale si era appartato con la cognata.
1: Esatto,
0: quello va bene.
1: È abbastanza scabroso.
0: È molto scabroso, anche troppo, forse troppo. Allora, 06, chiusa la parentesi delle prime volte, aperto il capitolo corna, e non ci rompete le scatole. Perché qua sai che cosa è successo? Che noi ci siamo fatti condizionare, perché fino a 2-3 anni fa, devo ammetterlo, era un tema ricorrente.
1: Sì.
0: Era un tema ricorrente, perché andando in diretta di notte può capitare che si parli di tradimenti.
1: Ma anche perché tanti tradiscono, diciamocelo, insomma, in tanti.
0: Lo proprio, dicono i numeri. Poi qualcuno ha cominciato a dire, ma parlano ancora di corna. E noi ci siamo un po' censurati
1: in
0: questo aspetto. Quindi da 2-3 anni praticamente non se ne parla più.
1: E se lo facciamo, facciamo quasi subito un passo indietro, nel senso che rimane una parentesi.
0: Perché abbiamo il timore che la signora Assuntina, o chi per lei, vada poi su Facebook, sul gruppo di Lunatici Radio 2, a scrivere ancora corna.
1: Bravi.
0: Parlano sempre di corna.
1: Avete fatto sentire sporchi.
0: Esatto. Visto che questa cosa non è vero, affrontiamo con coraggio il tema che vogliamo mettere sul tavolo stanotte. Chiudiamo l'estate aprendo il cronometro.
1: Bene.
0: 06-3131 oppure 800-800-002. Mezzanotte a 30 minuti. Siamo in diretta. WhatsApp vocali da mandare al 348-7300-200.

0: Mezzanotte 32 continua la notte lunatica su Radio 2. Chissà, Arduini, forse non è semplicemente colpa nostra, forse è diventato un tabù.
1: Sai quante persone tradimento hanno chiamato per parlare di corna?
0: Quante?
1: Zero.
0: Zero. E appunto sto dicendo, zero. Forse non è solo colpa nostra, perché prima chiamavano, raccontavano sul tema, una valanga che ti raccontavano di come avevano scoperto il tradimento del compagno, della compagna, della moglie, del marito, ti ricordi la questione del rossetto, delle macchie di rossetto sulle camicie,
1: sì.
0: O addirittura dell'igiene personale. Ho scoperto che mio marito mi tradiva perché si lavava di più, si cambiava più volte l'intimo, cose del genere.
1: Me la ricordo quella signora che ci diede una sua mappa.
0: Esatto.
1: Del sospetto che si nutriva, si alimentava oppure si diminuiva a seconda di quanto spesso il marito cambiasse la propria biancheria intima. Me la ricordo come se fosse ieri.
0: Quindi, dove siete adesso? Vi siete fatti più furbi, non volete più parlare di tradimento perché avete paura di essere scoperti?
1: 063131 oppure 800 800 002. Prendiamoci qualche minuto. Tema corna sul tavolo.
0: Sì.
1: Leggevo che pure questo è un tema che riguarda un sacco di persone, perché circa il 30% degli italiani ammette di aver tradito il proprio partner almeno una volta nella vita. Gli uomini ammettono infedeltà nel 65% dei casi, le donne un po' meno, sono intorno al 48,5%. Pare che il luogo in cui più spesso si verifichino delle tentazioni esterne,
0: sì,
1: sia il luogo di lavoro.
0: Ma
1: il 60% delle infedeltà coniugali nasce o si sviluppa nell'ambiente professionale.
0: Non l'avrei mai detto, pensa.
1: Secondo le classifiche di piattaforme del settore, la Lombardia guida la propensione al tradimento, seguita da Campania e Lazio. Dici, ma perché si tradisce? I fattori scatenanti sono la noia,
0: sì,
1: il bisogno di conferme e la ricerca di novità. Queste sono le principali motivazioni che spingono uno dei due a tradire.
0: Ecco, se volete confermarcelo, se avete tradito per uno di queste motivazioni, potete raccontarcelo. Quindi il corno, com'è che l'ha chiamato? Il cornometro.
1: Cornometro.
0: Il cornometro è aperto, 063131 oppure 800 800 002.
1: Ad esempio, una delle domande che più mi interesserebbe farvi è quella legata al luogo. Confermate che è il luogo di lavoro quello più pericoloso, tra virgolette? Questa domanda vale sia per i traditori che per i traditi, perché certo, a seconda delle prospettive poi ognuno può rispondere. Dai, fatevi sentire, chiamate Radio 2, qui non c'è giudizio.
0: Beh, se ci pensi, il luogo
1: qui
0: di
1: non
0: lavoro
1: c'è giudizio.
0: È uno dei posti in cui si trascorre la maggior parte del tempo, no? Tanto tempo comunque, in cui si incontrano persone, tra colleghi, ma clienti e via dicendo.
1: Secondo me valeva più prima questa cosa. Adesso con i social network, con le app che ti fanno avere il mondo a portata di mano, gli orizzonti si allargano.
0: Prima, ma tu perché tu sei bravo con quegli strumenti,
1: vabbè,
0: lì,
1: ma al giorno d'oggi, dai,
0: tu sei bravo con quegli strumenti,
1: ma al giorno d'oggi tutti hanno questi strumenti, quindi un tempo uno stava a casa e andava al lavoro e quindi quello era il circolo.
0: Sì,
1: ma adesso
0: bisogna anche sapere, cioè non è, bisogna anche saperli utilizzare, insomma,
1: ma
0: non da quel punto di vista, non intendo saperli utilizzare, basta saperli utilizzare per corteggiare, per riuscire in qualche modo a conquistare qualcuno. Chissà se vorrà partecipare al cornometro
1: per,
0: e cosa
1: deve per forza, se no attacchiamo
0: un po' il telefono in, certo, faccia. Va bene, Jacopo,
2: eccomi.
0: Ciao, vuoi parlare di corna? Devi parlare di corna,
2: sì,
0: lo sai, sì.
2: Allora,
1: aspetta, ti sentiamo bassissimo, Jacopo, mettiti meglio col telefono se puoi. Tema corna, okay. Chiami perché, vai.
2: Allora, mi sentite meglio così?
0: Molto,
1: vai.
2: Ok, allora io in realtà non sono mai stato cornificato e non ho mai cornificato.
1: Attacca, sto scherzando, vai.
2: Ho un'opinione abbastanza blanda delle corna, nel senso che secondo me le corna sono sempre state fatte e sempre verranno fatte, e secondo me abbiamo una tendenza noi come società ad essere ossessionati con sta cosa di essere cornificati, il cornuto.
1: Hai ragione, sono d'accordo con te, bravo.
2: Ecco, e quindi io, questa è una cosa che dico sempre ai miei amici, io sono sempre single, mio malgrado, per la decisione degli altri, non certo mia, ma dico sempre che se un giorno sarò fortunato e avrò una fidanzata, se io sono felice e va tutto bene, non me lo dite se la beccate con un altro.
1: Bravo! musica per le mie idee. Quanti anni hai, Jacopo?
2: Ne ho 29.
1: Ah, giovanissimi stanotte, sintonizzati su Radio 2. Mi piace segnalarla questa cosa. Si cerca l'amore sui social, le app, il dating? Ci dai dentro oppure sei vecchia maniera?
2: Allora, sì, nel senso, ce le ho tutte, le ho salvate in una cartella sul telefono chiamata I Still Hope, ho ancora speranza.
3: Sì. Bel
2: però
3: matto,
2: devo dire,
3: Jacopo.
2: Siccome abito a Udine e in Friuli siamo ancora con questi, il Friuli è 20 anni indietro rispetto a tutto. Se tu vuoi
3: salutiamo, abbracciamo tutti gli amici del Friuli,
1: amici
3: e ci dissociamo,
1: certo,
3: da quello che hai appena detto, però spiega.
2: Nel senso che il mondo delle relazioni a Udine è un pochino indietro rispetto ad altri posti. Cioè io sento storie di amici miei che abitano a Vienna o all'estero, o anche a Milano, e sembra che effettivamente le dating app siano il paradiso terrestre, nel senso che veramente riescono, se vogliono, ad uscire con una persona al giorno. Mentre su Udine bisogna allargare il raggio di ricerca dell'applicazione a 50 km.
3: Ma non è che è mai sbagliato a mettere qualcosa sul profilo, magari la foto sbagliata, la descrizione sbagliata o l'approccio sbagliato sull'app stessa?
2: Può darsi. Io purtroppo ho questa tendenza che se vedo l'opportunità di fare una battuta non riesco a non prenderla, e quindi forse un approccio troppo
3: diventi quello è tanto simpatico ma non ci andrei mai.
2: Sì, esatto, sono come Venezia, bella ma non ci abiterei.
1: Jacopo, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te, ti abbracciamo, resta grazie. Su Radio 2 e fatti sentire più spesso, davvero. Grazie per la telefonata, ciao, grazie a te. 06-3131 oppure 800-800-002. Un abbraccio a Fiore che sta twittando con l'hashtag Lunatici. Un saluto a Massimo che scrive: ciao ragazzi, salutatemi. Fatto, ciao. Caro Massimo. Poi c'è chi scrive: Jacopo lo dice che lui le corna non le ha mai portate, che è un veggente oppure non è mai stato con una donna per dire questo. Mamma mia, quanto siete cattivi! A me sembrava pacifico che Jacopo dicesse: io non le ho mai messe, non le ho mai subite, o quantomeno non l'ho mai saputo. È chiaro che nessuno può metterci la mano sul fuoco, secondo me.
3: Questo era semplicemente il suo pensiero, anche perché poi ha proprio detto: non lo vorrei neanche sapere. Continuo a ripetere ai miei amici: qualora doveste incontrare la mia compagna, la mia ragazza, fidanzata con qualcun altro, non ditemelo. Il cornometro mi ha aperto il cassetto dei ricordi dei Lunatici, quello del cuorometro. Te lo ricordi il cuorometro? Era fatto da te, Andrea, mettevi il rosso se la telefonata era normale, è vero, il blu se non era normale. Questo ricordo mi ha sbloccato un altro ricordo, quello di quando scrivevate sul foglio perché siete svegli, chiamatelo 06. Quella era la grafica, non scrivevamo noi, quella era intelligenza artificiale, era una grafica tridimensionale fatta veramente dai più abili ingegneri informatici. Allora, ancora qualche messaggio vocale con le descrizioni che state inviando di questo programma. Dai, continuate, ancora per qualche minuto, così ne raccogliamo un bel po' e mi date materiale da utilizzare per le prossime copertine. WhatsApp 348 7300 200, sentiamo chi c'è.
4: Vai. Freddura, scusa, ma chi sono sti Lunatici? Non vedi questa con che sono sti Lunatici? La trasmissione mitica su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì da mezzanotte alle 2:30, condotta da Dician Cerduini, ancora con ste domande dopo 9 anni, e dai su.
5: È un programma in diretta in cui puoi interagire con i presentatori, i conduttori e anche le persone che chiamano, puoi dire la tua opinione, ascoltare, imparare sempre cose nuove, e dai le voci vari da tutta Italia, ma non solo, da tutto il mondo. Ecco, e questo è che mi piace dei Lunatici.
6: Grazie. Per te che non riesci a dormire, per te che stai studiando o per te che lavori, hai bisogno di compagnia, insomma, per chi di notte non ha la compagnia e ha bisogno di sentire delle voci amiche, sintonizzatevi, scusatemi, su Rai Radio 2 oppure sul 202 del digitale terrestre. Fatelo almeno una volta, non ve ne pentirete.
1: Grazie, brava. Grazie. Ricordiamolo anche il 202 Digitale Terrestre, dove è possibile vederla la trasmissione. Potete farlo anche su Rai Play. C'è Ida che scrive: secondo me le persone non chiamano per parlare del tradimento perché quest'arte sta diventando un'abitudine sempre più comune. Si tradisce di più, si ama di meno. Secondo me ci vuole soltanto un po' per entrare nel mood confidenziale che certe storie poi
0: perché necessita. Si tradisce, ma chi tradisce di più si ama di meno, perché chi tradisce non ama, magari ama il suo amante.
1: Ti dico che è un tabù vero. Io ricordo il corso prematrimoniale, quando il sacerdote che ce l'ha fatto a un certo punto ha cominciato a dire, molto interessante quel corso, lo dico con serietà, ha cominciato a dire: ma voi dite, giurate davanti all'altare, quindi se ci credete, sì, e ci dovete credere, perché se no non è che vi obbligano a sposarvi in chiesa, che starete insieme per sempre. E se poi succede qualcosa che questo per sempre lo mette in discussione, allora tutti più o meno, argomentando in modo vario ed eventuale, ma no, ci credo, di qua di là. E lui poi a un certo punto chiede: e se succede un tradimento? Si perdona un tradimento? Chiede il parroco. E tutti no.
3: Tutti hanno detto no. Anche voi avete risposto no.
1: No, io non ho risposto di no. Io ho fatto un discorso perché poi ci credo. Per quanto bisogna trovarci, sia facile parlarne razionalmente, poi bisogna vedere come si reagisce quando si è protagonisti di certe cose. Ma siamo tutti un po' come... cioè, ti perdono se mi rubi i soldi dal portafoglio, faccio un esempio stupido, non ti perdono se una sera vai a letto con un collega o con una collega. Perché? Perché siamo un po' malati, secondo me, su questo aspetto. Siamo un po'... cioè, quella cosa tossica di possesso, che secondo me dovremmo un po' lasciare andare, per quanto possibile. Ovviamente è complicato poi farlo.
3: Sì. Dai, diteci la vostra anche su questo. Perdonereste un tradimento? Avete perdonato un tradimento? Anche questo fa parte del cronometro di questa notte. 063131 oppure 800 800 002. E ancora qualche messaggio vocale.
1: Vai.
7: Ho due amici che sono inconsapevoli di esserlo da ben 8 anni. Sono due amici che mi fanno compagnia tutte le notti, le lunghe notti insonni, e come fanno compagnia a me, fanno compagnia a tutto il mondo dei lunatici. Si chiamano Andrea e Roberto. Fidatevi, non vi tradiranno mai. Lucia da Medicina.
8: Dopo Radio Maria non c'è altro se non voi.
9: Ciao carissimo.
1: Scusa, aspetta. Probabilmente è andato in onda per sbaglio, ma vorrei di sentire cosa ha detto.
3: Allora aspetta.
8: Altro se non vuoi il top. Ciao. Altro se non vuoi il top.
9: Ciao.
3: Il top, ho sentito se non vuoi il top.
1: No, ho detto qualcos'altro all'inizio, me lo stai censurando tu adesso. Mandalo. Mandalo tutto. Aspetta. Voglio sentire che dice.
8: Non c'è altro. Radio Maria non c'è altro se non vuoi il top.
1: Io ciao. Capisco, tipo, dopo Radio Maria non c'è altro se non voi.
3: Il top, sì, ho capito.
1: Non
3: questo
1: ho capito anch'io. Bene, voglio dire.
3: Comunque questo signore, io vorrei conoscerlo.
1: Chiama, amico, chiamaci
3: anche per capire perché parli così con questo tono.
1: Perché
3: se qualcuno
1: è chiuso in qualche...
3: Stai dormendo, c'è qualcuno che dorme magari vicino a te o sei internato? Che parte?
1: Metto, togli quel telefono!
3: Esatto.
9: Ciao carissimi, allora, primi ascoltatori dei lunatici, ascoltate, io ho avuto la fortuna di incontrare Roberto e Andrea personalmente e loro sono simpaticissimi, fantastici, quindi ascoltate i lunatici. Ciao, Rosi da Vallefoglia, Pesaro.
10: I lunatici vanno ascoltati, non si possono spiegare. Un saluto da Lucia, vi ascolto da Manduria, ovviamente.
11: I lunatici, una seduta collettiva dove tutti possono essere tutti e nessuno può essere nessuno. Siamo dentro tutti in un programma fatto da due fuoriclassi. Di Ciancio, scegli la notte, vivere con loro. Questi sono i lunatici, questi siamo noi. Let's go!
3: E questi
11: siamo. La vostra amica Ida,
3: grazie Ida, proprio questo.
1: Let's go.
3: Sì, mezzanotte 47, torniamo
0: siamo al Sanremo del 2016, secondo posto con questo bellissimo brano di Francesca Michelin, Nessun grado di separazione.

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin, nella notte di Radio 2, 51 i minuti trascorsi in questo 23 settembre del 2026, l'abbiamo cominciato insieme, tra poco più di un'ora sarà autunno per celebrare la fine dell'estate, la stagione dell'amore. Vi abbiamo chiesto di parlarci di corna stanotte, così provocatori. Sì. Cornometro aperto, vi è mai capitato di farle, di riceverle? Siete stati scoperti, le avete scoperte? Raccontate, in questa estate è successo qualcosa che vi va di insomma commentare insieme. 06 3131, il numero da comporre per telefonarci, WhatsApp, vocali, mandatene al 348 7300 200. Se vi va di telefonare potete fare anche l'800 800 002. C'era uno studio della dottoressa Madeleine Guantaré.
1: Come no? Certo.
0: La dottoressa Madeleine Guantaré, ne leggevo su Commenti Memorabili qualche ora fa, che cerca di rispondere alla domanda che insomma ci accompagna da tempo: quando confessarlo un tradimento? Domanda fondamentale da porsi prima della resa dei conti. Lei dice,
1: sì,
0: sottolinea la complessità del dilemma morale. Mi segui?
1: Sì,
0: tu che sei anche laureato in filosofia, no? Mi dovresti seguire. Lei, la dottoressa Madeleine,
1: sì,
0: sottolinea la complessità del dilemma morale legato alla confessione. Per un episodio isolato e concluso, il silenzio può evitare conseguenze distruttive per il futuro.
1: Dici, non ne vale la pena per una cosa così?
0: Io penso questo. La maggioranza degli utenti su internet, però,
1: che dicono sull'internet,
0: ritiene che tacere l'infedeltà amplifichi i danni e la sofferenza nel corso del tempo. Questi sono gli ipocriti che danno ragione a te quando fai quelle tue intemerate farlocche in radio, poi vabbè. Nascondere la verità,
1: poi cosa?
0: Nascondere la verità, dicono loro, priva il partner tradito della libertà di decidere se proseguire o interrompere il rapporto. Un legame basato sull'omissione perde la sincerità originaria e risponde a un'illusione non condivisa.
1: Beh, bisogna poi entrare, dai, nelle singole coppie e vedere come è formato. Tante volte la mia compagna mi ha detto: qualora dovessi farlo non me lo dire, non lo voglio sapere. È come l'amico che ha chiamato prima.
0: Io credo che un tradimento che non si conosce è un tradimento che non c'è mai stato.
1: È bello mio, così ti pulisci la coscienza, però così è proprio
0: ovvio, cioè, però troppo, che troppo. Ovvio, però che uno deve sapere in cuor suo, e soltanto il protagonista della propria vita lo sa, se quell'incontro, quella persona cambiano il tuo essere oppure no. Nel senso, tu domani parti,
1: sì,
0: vai a Hong Kong, a Hong Kong conosci una speaker di un'altra radio, passate, sì, insieme una notte di fuoco, poi tu torni a Roma,
1: sì, e non la
0: e
1: sento
0: torni
1: mai
0: alla
1: più
0: tua vita di prima. Okay. Potete anche sentirvi ogni tanto, ma non è una cosa che ti condiziona nella quotidianità, nei comportamenti, nei pensieri e nelle azioni. Non è una cosa che ti condiziona.
1: Ma è successo? Perché non lo so, sembra un racconto così specifico.
0: In passato mi è successo.
1: ti hai trovato una speaker di un'altra radio. Che
0: sì,
1: vita,
0: sì,
1: Arduino.
0: Sì.
1: Dovresti scrivere un altro libro.
0: Io sto parlando di vita reale.
1: Raccontaci anche altre cose.
0: Io sto parlando di vita reale e tu fai il buffone.
1: No, non mi permetterei.
0: Comunque, io penso questo. Se quella roba non viene scoperta, quella roba non esiste. Diverso è invece se tu ti coinvolgi emotivamente, sentimentalmente, e quando ti squilla il telefono e magari è tua moglie o la tua compagna, tu dici: che palle, scusate,
1: lì c'è un problema.
0: Lì c'è un problema, la cosa diventa complicata e difficile da gestire. Ovviamente tutti i puristi e i perbenisti, il tuo pubblico che sta ascoltando adesso queste mie parole, quelli che predicano
1: bene, non ne parlare
0: bene
1: con disprezzo,
0: no,
1: perché noi non siamo quelli che predicano bene, razzolano male,
0: diranno: ah, ma cosa dice questo? No. E se ci fossi tu, cosa diresti? E io non lo saprei, perché la premessa è quella: finché una cosa non si sa, non esiste, con le condizioni di cui ho parlato, ovviamente.
1: Ok, allora qualora mi capitasse di vedere la tua compagna con un altro, io non te lo direi.
0: Ma queste sono...
1: Non te lo... No, rispondi!
0: La solita cosa.
1: No, Robby, allora arriva fino in fondo.
0: Ho fatto un discorso.
1: No, non cambiare argomento.
0: A parte che sei tu che hai cambiato argomento.
1: No,
0: sei
1: io
0: tu
1: ti chiedo... No, allora, alla luce di questa tua ideologia, di questa tua idea che hai sulla questione del tradimento, io ti chiedo a questo punto: qualora mi dovesse capitare di vedere la tua ragazza baciarsi, la tua moglie baciarsi con un altro, in modo molto appassionato, io, tuo migliore amico, non dovrei dirtelo alla luce di quello che hai appena detto.
0: Non lo so, questa è una cosa. No, ma non lo so, non ho una risposta. Tu giochi molto bene, poi così chiama Eliana e dice: questo bravo Andrea! Matto. Bravo Andrea, hai sempre
2: scacco
0: ragione.
2: Matto. Scacco matto.
0: È molto matto. Complicato, questo è un dubbio etico. Poi tu sei un amico, sei il mio migliore amico. Quindi, ma se fossi un passante, direi no, non me lo dire, fatti i cavoli tuoi, non lo voglio sapere. Poi bisogna trovarci in certe cose. Bisogna trovarci, sì.
1: Vito, tu che dici? Ciao, benvenuto.
3: Ciao. Niente, io non volevo parlare di una mia esperienza personale, esprimere solo la mia opinione.
1: Diciamo che quella cosa che stai per raccontare è capitata a un tuo cugino lontano.
0: Un cugino?
3: No, assolutamente, non sto per raccontare nessun episodio, cerco di esprimere la mia opinione in merito, che un po', diciamo, si rifà il discorso che faceva prima Andrea, quella col parroco.
1: Roberto.
3: Nel senso che io penso che la nostra cultura vede il rapporto amoroso come esclusivamente monogamo, quando il genere umano, quindi non ne faccio una questione di genere uomo-donna,
1: no,
3: sono fatti per accoppiarsi perché per la prosecuzione della specie.
0: Però perdonami, il parroco non è che diceva questo, il parroco diceva: ovviamente vi state sposando, quindi vi state sposando, d'accordo, in chiesa, quindi la vostra reazione è una reazione monogama. Se dovesse capitare che si presentasse nel corso della vita insieme che passerete un ostacolo chiamato tradimento, come reagireste? È un discorso diverso rispetto a quello che fai tu, che è rispettabile, però non mischierei sullo stesso piano le due cose.
3: Lui faceva giustamente un discorso più clericale.
0: Lui parlava di perdono. Siete pronti, esatto, a perdonare? Siamo capaci, esatto, di perdonare? Siete capaci di perdonare? Sareste?
3: Esatto. Secondo me, in teoria, ripeto, solo in teoria, bisognerebbe trovarsi e poter anche, diciamo, riuscire a perdonare, cioè non lo escludo a priori, poi bisogna vedere caso per caso come si svolgono le cose.
1: Bene. Vito, che...
3: concreto.
1: Senti, quindi tu non hai avuto esperienze di tradimenti...
3: Io le ho avute, però non volevo parlare di quello.
0: E dai, e parlacene su.
3: No, sono cose mie, insomma, penso che sia più interessante, diciamo, questa considerazione anche
0: confrontandoci. Senti, ti chiedo soltanto, Vito.
3: Sì.
0: Quando l'hai fatto? Sei stato scoperto o l'hai confessato?
3: Tutte e due, perché l'ho fatto più volte.
0: Ah, questo è un esperto.
1: Un pro. Tornando indietro, lo confesseresti ancora o ti sei pentito di averlo fatto?
3: Questo, secondo me, almeno per come dipende dalla persona, per come sono io in quella circostanza è come se mi fossi tolto un peso che stava diventando insostenibile. Quindi è stata una forma di puro egoismo.
1: Non riesci a convivere col peso del tradimento.
3: Esatto.
1: Capisco.
0: C'è Berni che scrive: dirlo serve per pulirsi la coscienza e avere la soluzione, serve solo per far soffrire l'altro. Io sono d'accordo con lei.
3: No, per avere la soluzione no, per pulirsi la coscienza sì.
1: Però Vito, io non capisco una cosa, tu mi dici non riesco a convivere col peso del tradimento, allora questo potrebbe aver senso qualora tu l'avessi fatto solamente una volta. L'ho fatto una volta, ho capito che non faceva per me, ho smesso, ma tu hai raccontato di aver tradito e tradito più volte. Quindi alla fine ci convivi con questo peso.
3: Era diciamo che io ho vissuto quell'esperienza come una, non un tradimento, ma una sorta di un'ulteriore relazione, cioè che volevo intraprendere una nuova vita con quella persona. Lasciando la vecchia vita.
0: E quello è un problema.
3: Non era un tradimento, diciamo, di una volta e via.
0: Ti abbracciamo, okay. Vito, visto che non ti va di parlarne, sennò qua ti facciamo domande sempre più specifiche. Un abbraccio, resta su Radio 2, l'una da 10 secondi, linee aperte 063131 oppure 800 800 002. Il tema è di quelli tosti, il dibattito impazza, intervenite, dite la vostra anche su WhatsApp al 348 7300 200. Un abbraccio a Massimo che dice: Vito, pensa che siamo come le bestie. No, stava facendo un discorso completamente diverso. Comunque, anche su X, hashtag Lunatici, continuate a twittare.

0: con Super Powers su Radio 2 a 1:03, recupero un po' dei vostri messaggi su WhatsApp. Allora, c'è Luisa che scrive: sono single, sono l'altra, ci vediamo solo poche volte l'anno. Lui si è fatto avanti con me qualche anno fa, mi sento un pochino in colpa ma anche fortunata a volte.
1: Luisa chiama, dai. Chiama,
0: sarebbe bello Luisa, avere il punto di vista dell'altra. Quindi, se
1: senti
0: puoi,
1: in colpa perché? Per la moglie?
0: Immagino di sì.
1: Fortunata perché?
0: Chi lo
1: perché
0: sa.
1: Ti prendi solo il meglio, ipotizzo, anche se non sono convintissimo poi di questa spiegazione.
0: Dipendi anche poco, nel senso, a volte le briciole, se vedi, lo vedi solo poche volte all'anno.
1: Chiama Luisa, dai.
0: Ho fatto sorridere Marina, che rispetto al messaggio vocale di quello che parlava così prima, no?
1: Sì.
0: Scrive: sembrava Giovanni di Roma, quello che gioca a pallavolo con la voce artefatta, era inquietante.
1: A proposito, si è candidato a venire in studio Giovanni di Roma. Deve venire anche lui, perché poi è molto giovane, interessante, gli capitano sempre un sacco di cose. Quest'anno porte aperte nella notte di Radio 2, quindi se c'è qualcuno di voi che pensa di avere... Ma però attenzione, dobbiamo chiarire una cosa: non parliamo della puntata a porte aperte, quella speriamo di farla
0: con il pubblico numeroso in studio,
1: magari verso Natale, quella lì dobbiamo proprio riempire via Asiago e veniamo tutti e facciamo una festa. Qui parliamo, quindi quella è una cosa, questa roba qui di cui stiamo parlando invece in queste notti è un'altra, un'altra idea, è proprio far venire una persona che deve avere qualcosa da raccontare,
0: che sta qui con noi,
1: quasi tutta la puntata con noi. Se pensate di avere qualcosa da raccontare, qualcosa da dire, se vi va di stare insieme, lunatici@rai.it, mandate un'email e organizziamo. Ma organizziamo
0: in tempi
1: nei prossimi
0: brevi,
1: giorni, non è che faremo a primavera, no, nei prossimi giorni.
0: Si comincia breve.
1: lunatici@rai.it, uno per volta, o due, come nel caso di Aurelia e del bambino.
0: Protagonista con la sua storia, opinionista sulle storie degli altri che arrivano nelle telefonate, cioè sarete proprio a tutti gli effetti qui con noi a parlare con noi e con quelli che chiamano. Le cosiddette cose. Io ne ho ricevute per due volte, quelle che so, da mio marito. Perdonato la prima volta e dopo 20 anni di nuovo con le stesse modalità, più o meno. Donna più giovane, conosciuta in palestra. Questo è il racconto di Teresa. Adesso andiamo da Alfredo. Ciao, buonanotte Alfredo.
2: Carissimi, le corna è il mio argomento preferito. Io sono proprio un sostenitore delle corna, ragazzi. Ma sapete quanti matrimoni le corna tengono vivi? Sembra un paradosso, sembra una cosa assurda, ma è vero, perché tu stai vicino a quella persona perché hai l'energia che ti dà un'altra persona. Adesso questa è una follia totale che sto dicendo, però succede così. Io ho vissuto, sono stato un fedigrafo più grande d'Italia, però devo essere sincero, cioè delle volte per stare insieme a una persona devi trarre energia da qualcosa e la trovi in altre persone. Ma comunque questa morale a noi ci distrugge. La cosa importante non sono farle o non farle, è avere gli attributi per sostenere le proprie azioni e le conseguenze. Io tutte le volte che ho dovuto affrontare le mie decisioni l'ho fatto, non ho mai detto a nessuno che ho fatto quello, perché me lo sono tenuto per me, se no non lo facevo. E poi ho preso e mi sono levato dalle scatole, ho fatto armi e bagagli. Qui la gente, il problema è che vuole la moglie ubriaca e la botte piena, non riesce a sostenere il peso delle proprie azioni. Io comunque poi dico un'altra cosa, andiamo oltre, facciamo le ammucchiate, divertiamoci, ma siamo proprio, siamo retrogradi. Io ragazzi faccio una ammucchiata,
0: aspetta che
2: settimana.
0: Metto la base appropriata,
1: no, aspetta questa settimana io faccio una ammucchiata a settimana, quindi
2: va bene alla mente, al fisico, al cuore. Ci si vuole bene, non ci si fa le corna perché si sta lì insieme altre 50 persone, si vive serenamente. Cosa vuoi di più? portate i vostri mogli, mariti, compagni in mezzo alla gente e fate sesso di gruppo. Ecco la mia.
3: Ha risolto tutto quest'uomo col sesso di gruppo.
2: Ma guardagli alla verità.
3: Dici, non c'è, via, non c'è più gelosia, non c'è più tradimento, perché quelle che sono le fantasie possibili io le faccio alla luce del giorno.
1: Ma scusa Alfredo, io ho una curiosità, non so se ce l'hai già raccontato, ma ripartiamo ogni notte da zero. Tu e la tua compagna condividete, presumo, questa passione, no? Per
2: Il sesso. È normale che sia vado da solo.
1: Chi l'ha detto per primo? Come è nato? Che tu sei andato da tua moglie e le hai detto, amore, sabato andiamo a fare una mucchiata. Come è nata la cosa?
2: No, vabbè, non è così. Non banalizziamo. Allora, io sono locali che frequento da una vita. La mia compagna l'ho conosciuta, gli ho fatto presente che io avevo... frequentavo questi posti, li ha condivisi con me e li condividiamo, ci troviamo bene, siamo sereni, non ci sono tradimenti, anzi lei mi ci porta volentieri perché dice guarda sfogati, non rompere le scatole, fa quello che cazzo pare, a me va benissimo, siamo felici e sereni e si vive serenamente, ma bisogna avere il coraggio di affrontare, adesso io scherzo, sto dicendo delle cose fuori dal seminato, però oggettivamente bisogna questo argomento bisogna trattarlo in casa
3: col ma tu vai anche da solo e leva anche da solo, andate solo in coppia?
2: No da solo è tradire. Se vai da solo tradisci.
1: Hai capito?
3: Ok, lei non accetterebbe. No. Ciao, guarda, cara, stasera vado da solo, faccio un salto ad ammucchiarmi.
2: Ma quello non è. Quello è tradire, una persona. No, ci si va insieme, si condivide insieme. Se lo dovessi fare, però, non l'ho mai fatto con lei perché non sono più nell'ottica, non glielo direi mai.
3: Francesca chiede se hai bevuto.
2: No, io sono così di natura, anzi sto pure lavorando.
1: Mi fa paura quando passo con questa risata qui, mi fa paura. Ciao Alfredo, resta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi, un abbraccione.
1: Ciao. Ha detto delle cose comunque dal suo punto di vista interessanti. 06-3131 pure 800-800-002.
3: C'è un problema secondo me di comunicazione nella sfera sessuale che riguarda molte coppie. Cioè non ci si dicono, non ci si scambiano i desideri, le fantasie, si tengono segrete, no? E quindi magari uno poi cerca in qualche modo di andarle a realizzare altrove. E, vedi, Alfredo l'ha risolta così, io non ci vedo nulla di scandaloso nella sua telefonata. Comunque, ancora qualche messaggio vocale. Adesso cominciano a mischiarsi, ci sono
1: vai.
3: Messaggi con la spiegazione del programma e le vostre varie opinioni sul tradimento.
4: Ciao amici, sono Daniela, psicoterapeuta. È da 10 giorni, da quando ho ripreso a lavorare, che non faccio altro che raccogliere lacrime di pazienti che sono stati traditi o tradite.
3: Chiama.
4: Non so cosa cavolo sia successo quest'estate, ma il tasso di tradimenti è veramente alto.
1: 87%
4: anche tra le amiche, ma questo l'ho sviscerato durante le vacanze.
3: Chiamaci se puoi.
1: Daniela, attacca di lei, attacca. Come si chiama questa amica?
3: Daniela.
1: Linee libere per 30 secondi solo per Daniela, psicoterapeuta, che da quando ha ricominciato a lavorare non fa altro che raccogliere testimonianze, di racconti di persone alle prese con questa problematica. Daniela, garantendo ovviamente, se ne fa garante di ciancio, il tuo segreto professionale che nessuno intende violare, chiama adesso lo 06-3131 oppure l'800-800-002. Ma adesso proprio.
3: Sarebbe interessante capire anche come affronti il tema con i tuoi pazienti dal punto di vista professionale. Quindi se puoi regalaci qualche minuto della tua quotidianità. Dai, chiama lo 06-3131, ancora qualche vocale.
4: Un abbraccio, confermo che il posto di lavoro è molto pericoloso da questo punto di vista.
3: Capito?
4: Vi abbraccio forte.
2: Mi scusi,
3: scusate, questo è ancora il freddo.

0: guardare.
1: Ci sono altri 3 minuti di audio, vuoi sentire ancora? Io direi che
2: andrei avanti,
1: esatto, possiamo essere soddisfatti.
2: Ritmo, ritmo, come direbbe il maestro Canello. Andiamo avanti, è 1:13. Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Ci sono tante telefonate, ma pare non abbia chiamato Daniela. Questo mi dispiace molto, mi consolerò con il prossimo brano in playlist.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: All'acqua ghiacciata, anche Marco Castello nella playlist lunatica di questa notte, lunedì 16, state ascoltando Radio 2, noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e c'è Francesca che ha chiamato lo 063131, ciao, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao Francesca, sei diretta su Radio 2, che racconti? Vai, ti ascoltiamo.
1: Allora, io vorrei raccontarvi la mia esperienza con i tradimenti.
0: Sentiamo.
1: Allora, io sono stata 2 anni con questo ragazzo.
2: Sì.
1: E diciamo che nell'ultimo periodo lui era molto strano, cioè negli ultimi mesi in generale, cioè non lo so perché.
0: Strano in che modo?
1: Ma lui, cioè no, non ho fatto niente, sono stanco e va bene.
0: Non voleva fare più l'amore con te? Questo senso, era stanco?
1: No, quello no. Però... che succede? Che vabbè, noi dobbiamo, cioè tutti e due abbiamo finito quest'anno le superiori, quindi mo dobbiamo andare all'università. Lui ha scelto medicina, io invece altro.
2: Ma aspetta, quanti anni hai, Francesca?
1: 19.
2: Quindi proprio testimonianza giovanissima. Quindi,
1: sì.
2: Tu hai scelto medicina e lui altro?
1: No, lui ha scelto medicina. Io ho scelto scienze dell'educazione.
2: E che cosa è successo?
1: Niente, che il giorno prima che lui partisse per andare appunto all'università mi lascia, e le 2 settimane prima che lui mi lasciasse, cioè lui era tornato quello di sempre, cioè amore, tesoro, vabbò. E niente, quindi io vabbò, ok, tutto ok, fino a quando poi una mia amica che appunto fa l'università con lui, cioè quindi questo pure è stupido, l'ha visto con un'altra, e quindi niente.
0: L'ha visto con un'altra prima che vi lasciaste?
1: No. Dopo. Lui già ce l'aveva, cioè lui è andato là sicuro.
0: Ma questo chi te lo assicura però che già ce l'aveva?
2: Metti prima. Che l'ha incontrata al primo giorno di corso.
1: Ho capito, però cioè nel senso a me fa proprio strano sta cosa, cioè tu stai già andando con una persona per tutti questi mesi, non si sa che sei andata a fare, perché poi lui lavorava al mare, andava a ballare, le cose, io stavo a casa, cioè nel senso io mi fidavo di lui, perché per me la fiducia è alla base di una relazione, appunto per me un tradimento non si potrebbe mai perdonare, perché se io ti perdono mi devo fidare, io come faccio a fidarmi di te?
0: Ma era diventata una relazione a distanza, le due facoltà erano città diverse?
1: No, perché lui sapeva che io non sarei andata a vivere all'altra.
2: Ma adesso stanno andando all'università, secondo me hanno finito adesso il liceo, giusto?
1: Sì. Lui è andato a vivere all'Aquila, però io non dovevo andare. Poi quando ho scoperto sta cosa ho preso casa pure io, così mo vediamo.
0: Cioè vuoi continuare a controllarlo, a sapere cosa fa?
1: Controllarlo no, perché per me lui ha la vita sua, io ho la vita mia.
0: Lascialo andare.
1: Certo, però questa cosa mi ha fatto molto strano, perché ho detto vabbè, fai come ti pare però.
0: A quando risale la fine del rapporto? Poche settimane fa, quindi? Mi sembra
1: 28 agosto.
0: Anche la data. Povera Francesca, sei ancora un po' così, un po' triste per questa cosa, devi ancora riprenderti.
1: Io in realtà sto molto bene, anche mia mamma mi dice che mi vede molto più felice da quando mi sono lasciata, non era una cosa che mi faceva bene ultimamente.
2: Posso dire una cosa un po' da boomer, da quarantenne, perché poi fa male a tutte le età una delusione di questo tipo, però tu sei talmente giovane, talmente piena di vita, si sente anche dalla voce, stai iniziando un nuovo capitolo della tua vita, perché stai iniziando l'università, che praticamente è secondo me il vero ingresso nell'età adulta, quindi guarda avanti, sia stato quello che è stato, dimentica di questa cosa di andargli vicino a casa per vedere se era vero o non era vero, guarda avanti Francesca, guarda avanti.
1: Ma io appunto per questo, cioè io infatti dico che lui ha scelto il momento esatto per lasciarmi, perché mi ha dato modo di farmi la mia vita adesso.
0: Brava.
1: Noi andavamo anche in classe insieme, quindi mi avesse lasciato l'anno scorso era veramente un problema.
2: E poi non so come mi vengono, cara Fra.
0: Aspetta Roby, non la buttare via così,
2: No, però la deve completare lei, quindi vai. Tutti concentrati.
0: Sì, non la buttare via,
2: Chiusa una porta si apre un
1: portone.
0: Bravi tutti. Bravi.
2: È stato un grande momento. Sì. Francesca, ci aggiorni nelle prossime notti, nelle prossime settimane su come va?
1: Certo.
0: Chiamaci, Un abbraccio, Franci.
1: Anche a voi. Ciao.
0: Allora, Roby, ha chiamato Daniela, la psicoterapeuta, che prima ha mandato quel messaggio raccontando dei tanti pazienti che dopo le vacanze sono andati da lei raccontando di svariati tradimenti. Allora approfondiamo, perché è con noi. Ciao Daniela, grazie per aver chiamato.
3: Ciao ragazzi, non si è mai detto che mi chiamate e io non vi rispondo assolutamente.
2: Allora, dottoressa Daniela, psicologa, è stata un'estate da record sul fronte delle corna. Che cosa è successo? Dica.
3: È successo che io ho ripreso a lavorare lo stesso giorno che siete andati in onda voi e ho notato, specialmente nei pazienti nuovi, ma non solo, che mi raccontavano in lacrime, veramente disperati, problemi relativi al tradimento, problemi che poi quasi tutti hanno scoperto in autonomia. Quindi c'è anche il problema di dire come si è scoperto il tradimento prima di affrontare un eventuale faccia a faccia, che cosa fare, perdonare, cacciare, andar via.
0: Io ho una prima domanda, scusami se ti interrompo, piangono solo i traditi o anche i traditori?
3: Tradimento, problemi che poi quasi tutti hanno scoperto in autonomia. Quindi c'è anche il problema di dire come si è scoperto il tradimento prima di affrontare un eventuale faccia a faccia, che cosa fare, perdonare, cacciare, andar via.
0: Io ho una prima domanda, scusami se ti interrompo, piangono solo i traditi o anche i traditori?
3: No.

0: non perché non abbiano più intenzione di tradire, proprio su domanda diretta questo, ma perché si vogliono svuotare la coscienza, sentirsi meno pesanti, ma non vedo redenzione nei loro occhi né nelle loro parole.
1: Senti, se, per quanto possibile, senza dare nessun riferimento ovviamente, il modo più strano che tu hai conosciuto negli ultimi giorni in cui è stato scoperto un tradimento, si può raccontare?
0: Sì, ve ne racconto due. Uno tramite, perché sono simili, uno tramite una, non so se ha un nome sperimentale, che si chiami Dashcam. Una telecamera che si mette in macchina per visualizzare eventuali incidenti, cose, ma registra anche l'audio. E in occasione di una revisione di questa dashcam per uno specchietto urtato, il marito scopre che la moglie in macchina aveva ricevuto delle visite, oppure telecamere messe in casa che hanno una definizione così perfetta da riuscire a vedere anche quello che le persone in casa stanno guardando sul cellulare, per cui si sono resi conto che accedevano a dove non dovevano accedere,
2: cioè,
0: diciamo
2: questo
0: così,
2: stava magari chattando con l'amante con la telecamera di sorveglianza dietro, ma dalla telecamera si vedeva benissimo la chat.
0: E sì, ragazzi, assurdo. E non era soltanto una chat, erano anche siti per escort di tutti i generi, ve ne sono capitate ma tanti in questo periodo.
1: Beh, diciamo che questo è risolvibile, è stato un errore, quella della dashcam, insomma, complessa.
2: Dici il sito per escort era spam, è arrivato così, spam, si è aperto da solo.
1: Abbiamo sbagliato, cioè, secondo me non basta, nel senso...
2: Cercavo un'automobile ed è uscito questo.
1: No, ma secondo me non è una prova quello proprio clamorosa. No, dottoressa Daniela, lei che dice?
0: Beh, ragazzi, io non so, queste sono le prove madornali che vi ho raccontato, ma ci sono tante altre avvisaglie già, vestiti più succinti, come dicevate voi, maggiore attenzione nell'aspetto fisico, un improvviso pigrone che si iscrive in palestra, gente che guardava la televisione la sera con la moglie o il marito rispettivamente e invece comincia ad avere una vita sociale privata. E quindi tanti altri indizi, però questi delle telecamere, delle fotocamere oggettivamente sono proprio schiaccianti, voglio dire.
2: E una paziente che appunto scopre che il marito frequenta delle escort, come vive questa tipologia di tradimento e tu che genere di percorso consigli?
0: Allora, lo vive con molto disagio perché non capisce perché il compagno, in questo caso mi riferisco, preferisca pagare una donna nonostante tra loro due ci sia una perfetta intesa intima, diciamo così. Io il percorso che faccio è in primo luogo di arginare le emozioni che arrivano chiaramente, che sono in tempesta, e poi far chiarezza nella mente della persona su se si vuole affrontare il fatto, come affrontarlo ed eventualmente decidere lei, non io, perché io non sono un avvocato né un giudice, se perdonare la persona o se mandarla via o andar via. Una cosa che ho riscontrato è che quando si dice di aver perdonato, in realtà molte poche volte nella mia esperienza, che ormai è decennale, molte poche volte il perdono è reale, si tende sempre poi a farla pagare al partner in un modo o nell'altro, è come se si mettesse una catena, un collare a strangolo e diventa ricattatorio.
2: Io ho un'ultima curiosità prima di salutarci, ma prima quando dicevi si stupiscono perché comunque nella coppia c'è una ottima, buona intesa sessuale, ma secondo te c'è davvero questa ottima intesa sessuale?
0: Senti Andrea, io quando mi fido di un paziente difficilmente metto in dubbio quello che mi dice, quindi nei casi specifici che mi vengono alla mente ti direi di sì, ti direi che l'intesa c'è.
2: Questo è
1: molto interessante.

Questa telefonata di un'addetta ai lavori, una psicoterapeuta che ha ripreso le sue sedute da qualche giorno e che racconta con dovizia di particolari di quanto l'estate dal punto di vista sentimentale per alcuni dei suoi pazienti sia stata particolarmente movimentata. Grazie ancora Daniele del tuo intervento e torno a farti sentire. L'1:28, linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Inizio ad avere voglia di Michele da Foggia. Chissà se c'è qualcun altro che ha da raccontare cose strane.

0: Hungry Like the Wolf, anche i Duran Duran nella playlist lunatica di questa notte. Torniamo per un attimo su WhatsApp, state ascoltando Radio 2 in diretta all'1:31. Un abbraccio ad Eliana che scrive di avere una voglia pazza di rivederci, Arduini, però che non sono ancora in perfetta forma fisica e non me la sento di viaggiare. Beh, abbiamo detto prima, probabilmente forse verso dicembre faremo una puntata a porte aperte con il pubblico, ci sarà sicuramente occasione nel corso di questa stagione. Salutiamo Carol 63, grazie ancora a Daniela, e molti hanno apprezzato il suo intervento, come Riccardo che scrive che quadretto ci ha fornito la dottoressa Daniela. Dopo questa dichiarazione la vendita di telecamere sarà scesa del 70%, questo secondo
1: devi Erco. Essere consapevole che hai una dashcam a bordo della tua automobile, perché altrimenti
0: magari lei non lo sapeva.
1: No, quello è gravissimo.
0: Sarebbe stato grave da questo punto di vista.
1: Quello
0: è anche
1: grave.
0: Fesso, se ti metti a chattare o a visitare i siti di escort con alle spalle la telecamera che ti riprende. Anche questo, diciamo, non è un campione di furbizia, si può dire.
1: Beh, magari non immagini che riesca addirittura ad avere un'immagine così nitida da consentire di individuare su quale sito stai andando. Comunque, chissà che ne pensa delle storie che abbiamo ascoltato fino a questo momento. È 1:33 minuti, state ascoltando Radio 2, la signora Aurelia. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Aurelia. Ti sentiamo male, Aurelia?
1: No,
0: sistemati
1: no,
0: un attimo.
1: No.
0: Altrimenti male male proprio,
1: No.
2: Perché adesso come mi sentite?
0: Male. C'è qualcosa che non va. Proviamo a richiamarla, Aurelia.
1: C'hai viva voce, Aurelia. Hai viva voce, Aurelia. Toglilo.
2: Adesso come mi sentite?
1: Bene.
0: Volevi farci fessi?
2: Perché mentre vi ascoltavo stavo giocando.
0: A cosa?
2: Al telefonino. Quando ho squillato il telefono.
1: Quei giochi d'azzardo con cui si sperpera tutta la pensione.
2: No, era un gioco rompicapo. Che ci metti 3-4 giorni e fa un quadro.
1: Senti Aurelia, mi pare di aver capito che tu e il Bamboccia sarete i primi ad inaugurare questa nuova frontiera dei lunatici.
2: Sì, ho fatto la domanda e poi voi mi avete detto che quest'altro venerdì, da quello che ho capito,
1: esatto,
2: dovremmo stare là, se non esatto. Me lo dite voi, giustamente.
1: Viene anche il Bamboccia, ufficiale.
2: Certo, chi mi accompagna a me?
1: Ma deve parlare, viene in studio, parla.
2: Sì,
1: ci sarà questo scontro generazionale, la mamma chioccia e il figlio adolescente sessantenne che vuole invece aprirsi alla vita. Sarà una bella nottata.
0: Sì, sarà
2: guarda, ne abbiamo parlato fino a oggi, che sta cercando casa, ne sta per le diverse, poi domanda a me, io devo la vedere tua, fai tu.
1: Che puntata che viene, ragazzi.
0: Ma non è che si è trovato qualche situazione, non te l'ha detto che
2: No,
0: ha conosciuto l'amore?
2: Portare con sé, no, ma lui sta cercando una casa che mi vuole portare pure con te. Io ho detto, io casa mia non la faccio.
0: Ma anche il papà porta, non solo te.
2: Certo, è normale. Non siamo una famiglia unita, quindi
0: bravi.
2: Stiamo tutti insieme una vita, ecco.
0: Senti, ma di queste storie di tradimenti che ne pensi?
2: Io l'ho ascoltato, infatti questo era quello che io intendevo dire quando ho detto che tirano fuori l'anima e poi subito oggi si parla di corna, dica ecco qua che gli tirano fuori tutto a chi telefona. E vi ho ascoltato anche il preto, non mi è piaciuto per niente, perché mettere le corna, io non lo so, non ho mai saputo se mio marito me l'ha messe. Non credo, però la mano sul fuoco io non ce la metto perché rischio di bruciarmi. E penso che, non lo so, chi mette le corna non ama veramente la persona con cui sta accanto. Perché se tu ami veramente quella persona, e quella persona ti dà tutto, è disponibile, non vedo perché devi mettere le corna, non c'è bisogno.
1: Vabbè, però Aurelia, tu mi stai razionalizzando un discorso che non è razionale.
2: Perché non è razionale?
1: Perché non è razionale, non è una cosa razionale. Non è che c'è non ho fame, mangio. Non è così semplice.
2: Non lo so, allora perché è razionale mettere le corna?
1: No, tu stai facendo un discorso razionale su una questione che invece non vive di ragionamento, ma vive più di istinto, di attimi, certo, di noia, sì, di voglia di piacere, di conferme che si cercano.
2: No,
1: di...
2: no, voglia di piacere no.
1: Che io scusa.
2: Se uno, io parlo per la gente che già è sposata, poi per quelli che ancora si devono sposare, e c'è una scelta loro. Ma se già uno è sposato, se sente il bisogno di mettere le corna, c'è qualcosa che non va.
0: C'è Antonio da Lugano che scrive, forse c'è anche l'intesa
1: sessuale. Sto legando con la cuffia.
0: Con il partner, ma chi va con escort chiede magari cose all'escort che la sua compagna non chiederebbe mai. Però qui torniamo al discorso del Alfredo e a quello che facevamo prima. Cioè manca un dialogo e manca sincerità intima con all'interno delle coppie. Questo secondo me è un problema che c'è in molte coppie.
2: Allora se c'è un problema è diverso, capito? Io parlo per me stessa, no? Per me stessa,
0: cioè,
2: non ci
0: per
2: sono
0: capirci, tu che stai con tuo marito da quanti anni, Aurelia?
2: 57.
0: 57 anni, tu hai sempre confidato a tuo marito le tue fantasie erotiche, lui l'ha sempre fatto con te, poi le avete messe in pratica,
2: certo,
0: adesso senza entrare in dettaglio.
2: Ma l'abbiamo vissute. Abbiamo fatto quello che abbiamo voluto per me e lui. Capito? Non è che ci sono stati problemi, se io sto con mio marito, lo sto facendo con mio marito, il sesso è sesso, poi uno come lo fa, lo fa. Eravamo soddisfatti tutti e due, poi mio marito è molto focoso, capito?
1: Quanto focoso
2: era,
1: da 1 a 100, quanto
2: era,
1: focoso?
2: Era.
1: Quanto era focoso da 1 a 100 tuo marito?
2: Ma anche più di 100.
1: Più di 100.
2: Non avevo proprio bisogno di innamorarmi di qualcuno, qualcuno che mi dasse fastidio, e io ci stavo, non esisteva proprio.
1: Chiaro, Aurelia.
2: Mi riguarda, però per quanto riguarda mio marito non lo so, perché non sono stata 24 ore su 24 con mio marito,
1: certo.
2: Lui lavorava.
1: Certo, è impossibile.
2: Quello è possibile pure. Capito?
1: Ciao Aurelia, resta su Radio 2, un abbraccio, ciao,
0: grazie per aver chiamato, Aurelia, ancora le vostre voci, torniamo ai messaggi vocali.
3: Ci sono Francesca, io vi dico la verità, cioè io non riuscirei mai a perdonare un tradimento, ma per il semplice fatto che dal momento che io perdono dovrei anche fidarmi nuovamente dell'altra persona, e dal momento che tu mi tradisci come posso io fidarmi di te? Cioè, è impossibile per quanto mi riguarda.
4: Oggi come oggi, per mettere le corna, quantomeno te devi comprare due cellulari, credo, Ho detto la cosa giusta?
5: Ma no, è che adesso i lunatici stanno spopolando, quindi c'è la paura di essere riconosciuti. Ma io ti posso dire che, a proposito di Rossetto,
1: ci
5: mi viene in mente
1: così.
5: Quando avevo un amico sposato che mi diceva: ah, no, a me piace molto il fatto che tu non abbia il rossetto, perché il rossetto è una roba volgare, proprio non mi piace. Poi vedo la moglie che sembrava un paracavo col rossetto, c'aveva ste labbra rossissime, e allora ho capito che il rossetto va bene nella moglie ma non nell'amante. Ecco.
6: Allora, carissimi lunatici, buonasera, saluto tutti.
1: Salve.
6: Dunque, questo discorso qua del tradimento, guarda, io non lo concepisco proprio. Che tradisce,
1: mi vuoi
6: non
1: stoppare
6: ama
1: un attimo,
6: e non
1: certo. Questa è Angela di Lecce che mi entra con ritmo,
0: sì,
1: concitata
0: sul tema.
1: A tema, è un momento, sì, per certi versi nel nostro piccolo storico. Scusate.
0: Erano anni che non lo faceva, di
1: prego.
0: Solito manda dei vocali
1: completamente insensati.
0: Sì.
6: Che se tu ami una persona e l'ami veramente tanto, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con,
1: sì,
6: tutta la,
1: sì,
6: tua mente, il tuo cuore, non riusciresti mai a tradirlo, non lo tradisci mai. Ecco, e quindi non c'è amore e non ce n'è mai stato, perché si può pure presentare una donna davanti a te, però se tu ami la tua donna, fammi il tuo uomo, non lo tradisci mai. Questo è tutto, ciao da Angela di Lecce.
7: Buonasera lunatici, sono Salvatore, telefono da Cagliari. Bentornati finalmente.
0: Te lo ricordi Salvatore?
1: No.
0: Era l'hater di Michele da Fatta.
1: Ah, l'hater di Michele, sì. Sì,
7: finalmente, sì, so come trascorrere due ore tranquilli, spensierato, per uno soprattutto che soffre di insonnia. Ne approfitto per fare gli auguri a Roberto, a lui e la sua metà.
1: Grazie.
7: Ciao, arrivederci.
0: Ciao, MT si firma così, ma dico io, con l'AFA di quest'anno dove hanno trovato la forza di fare ginnastica clandestina? Ma un buon libro no, bentornati, un abbraccio anche ad Ugo, brava nonna Aurelia, condivido, scrive Angela. L'ho letto solo ora Massimo, poi non volevo farla arrabbiare. Aurelia chiedeva se passano ancora i tossici per vendere cose.
1: No, non me la fate arrabbiare, se no guardate, deve venire in studio tra 10 giorni col bamboccia per un'ora,
0: sarà divertente.
1: Io spero che non mi si... vabbè, lasciamo stare, se no poi sente, si creano dei... è molto pericoloso come esordio.
0: Ma va bene così, a noi piace pericoloso. Il pericolo, questo programma ci balla sempre sopra. C'è Luisa che prima aveva mandato un messaggio raccontando di essere l'altra, che ne ha mandato un'altra in cui spiega qualcosa. Mi sento fortunata perché stiamo bene vicini, non solo per il sesso. Lui non vuole perdere la sua famiglia, è stato chiaro, ma a me va bene, non avrei mai il coraggio di prendermelo tutto per me. Non so se sono solo una fifona oppure se semplicemente non penso si possa facilmente amare in monogamia. Non vi chiamo perché sono una fifona.
1: Nessun giudizio.
0: L'importante è che tu stia bene.
1: Esatto, se tu stai bene così e sei felice così, non siamo in grado di aggiungere altro. Nessun giudizio, l'avevamo detto all'inizio. È l'una da 43 minuti, siamo in diretta. Tra poco Michele da Foggia con l'oroscopo del giorno dopo. Ho sentito che stanno già copiando questa rubrica su altre emittenti, ma noi abbiamo l'originale. Avrà studiato, lo scopriremo insieme. E se

0: Cattedrale francamente su Radio 2 insieme ai Lunatici all'1:45, l'abbiamo anticipato tra pochissimo, tra qualche istante sarà il momento di Michele da Foggia, però lo introduciamo con questo messaggio vocale, uno tra quelli che abbiamo ricevuti con la descrizione del programma. Senti,
1: vai.

0: Michele?
1: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
2: Michele, ti risulta che alcune emittenti stiano già cercando di copiare questo oroscopo del giorno dopo?
1: Sì, vabbè, ma gli originali siamo sempre noi di Radio 2.
0: Sei stato contattato già?
1: Ma non c'hanno gli schemi, non c'hanno niente.
0: Ma non sei stato già contattato da altre emittenti che ti hanno fatto magari delle proposte per andare altrove?
1: No.
2: Allora, Michele, l'oroscopo del giorno dopo è molto semplice. Tu devi scegliere uno dei 12 segni dello zodiaco e dirci come gli è andata la giornata di ieri.
1: Allora, bilancia. Io ho scelto il segno bilancia.
2: Aspetta, se qualcuno della bilancia in questo momento sta ascoltando Radio 2, inizi a chiamare subito 063131 oppure 800 800 002, perché questo è un oroscopo che poi noi dobbiamo confermare a livello empirico, cioè secondo le stelle ieri vi è successo questo. Confermate, amici bilancia, linee libere solo per voi, 063131 oppure 800 800 002.
0: Dovete chiamare subito al volo,
2: forza. Vai.
1: Com'è andata la giornata al lavoro per te? Monotona oppure leggera? Cari bilancini e care bilancine, chiamate allo 0631.
0: Michele, scusami, mi ripeti, cioè, che cosa è successo ieri, no, gli amici del segno della bilancia? Perché non si è capito.
2: Non si è capito niente.
1: Allora, com'è andata la giornata ieri?
2: Ma tu ce lo devi dire come gli è andata la giornata, non glielo devi chiedere. Come gli è andata? È stata monotona o è stata leggera?
0: Che dicono le stelle?
1: Io questo ci voglio chiedere.
2: Non glielo devi chiedere, tu glielo devi dire, è stata monotona o è stata leggera?
1: E infatti io questo ci devo dire.
0: No, non ci devi dire. Allora, dovresti dire a tutti noi com'è stata ieri, secondo le stelle che tu hai consultato, la giornata della bilancia. Com'è stata, Michele?
1: È stata monotona oppure leggera durante il lavoro?
2: Chiarissimo. Allora, 063131 oppure 800 800 002, abbiamo un amico della bilancia al telefono, continuate a prenotarli proprio così al volo. Alessandro, confermi?
3: Esatto, mi senti?
0: Cioè, la tua giornata di lavoro ieri è stata monotona oppure leggera?
3: Ma a dire il vero no, è stata molto pesante in realtà.
0: Che lavoro fai?
3: Io faccio il meccanico. Ieri ho avuto una marea di gente piena di problemi al cambio.
2: Aia, ma è vero che il cambio automatico è più complicato di quello manuale?
3: Beh, in realtà dipende dalla macchina che si usa, ecco. Diciamo che le Volkswagen sono abbastanza complicate.
2: No, non facciamo marche, Alessandro.
3: No, allora, vabbè, diciamo che alcune marche che, diciamo, potrebbero sembrare presumibilmente facili, sono molto complicate da aggiustare e, diciamo, soprattutto quelle giapponesi si rompono molto facilmente.
0: Quindi la tua giornata ieri non è stata né monotona
3: né
0: leggera.
3: Proprio, guarda, ma proprio come si dice a Roma, proprio de
2: M. Chiarissimo. Beh, sì, allora, ma tu da dove chiami, Alessandro? Da Roma?
3: Da Monte Virginio.
2: Quanti anni hai?
3: È una frazione del lago di Bracciano, non so se conoscete, un lago molto importante.
2: Come no? Quanti anni hai, Alessandro?
3: Ce n'ho 22, ormai faccio il meccanico da 4 anni.
2: Ma anche lui, giovanissimo. Michele, quindi ha toppato stavolta. Ti abbracciamo, Alessandro, resta su Radio 2, grazie della tua telefonata.
0: Ciao Ale. Michele, come la spieghi questa cosa?
1: Mi pensavo che era più leggero oppure più pesante, io così ho scritto.
2: Allora, abbiamo un altro bilancia al telefono. Si chiama Massimo, pronto?
4: Ciao,
1: buonasera Massimo.
4: Ciao Michele. Volevi sapere com'era è stata la mia giornata di ieri al lavoro?
0: Sì.
1: Sì.
4: Sono rappresentante e non ho venduto niente. È anche uno spirito.
2: Quindi monotona, si può dire.
4: Monotona.
2: Quindi torna.
1: Torna.
4: Proprio monotona, molto monotona.
0: Quindi torna. Ti ritrovi nell'oroscopo del giorno dopo di Michele.
4: Proprio così.
0: 1-1
2: 1-1 vabbè, certo, non è infallibile, non è infallibile, è indicativo più o meno. Ti abbracciamo Massimo, resta su Radio 2, grazie della telefonata.
0: Senti Michi, ma dopo questa nottata qui ti è più chiara un po' la cosa adesso dell'oroscopo?
1: Sì, mi sta andando benino.
0: Benino.
2: Bene.
0: Ok.
2: Non devi fare domande, ma devi dire.
1: Domani scriverò sulla giornata di oggi, per domani, sull'amore. Siccome che si è
2: scriverò.
1: Parlato tanto.
2: Bene, sì. Certo, è interessante. Non ci anticipare il segno, perché poi è anche una sfida per noi trovare sempre delle persone di quel segno pronte a telefonare in diretta in tempo reale, capito? È tutto molto divertente.
1: Sì, è tutto un altro meccanismo domani.
0: Michele?
1: Domani si cambia segno.
2: Ottimo.
0: Michele?
1: Evviva Radio 2.
0: Ciao.
1: Buonanotte a tutti, Roberto. Ciao. E Andrea.
2: Ciao Michele, ciao, comunque il fatto che non ti voglia dare la soddisfazione di sentirsi dire ciao mi fa impazzire. Sì. Mi fa impazzire.
5: 3 verticale, trasmissione che va in onda dalle mezzanotte alle 2. Lunatici. 12 orizzontale, canale Radio Rai, Radio 2. Nome di uomo con la Andrea, 7 vertici, sì, Andrea. Nome di uomo con la R, che c'è una B, Roberto.
0: Che interpretazione. Sembra che stia facendo veramente un crucifero, guarda.
5: Ah, chi conduce la trasmissione? Conduttori. Ma dai, ecco la soluzione. I Lunatici, condotto da Andrea e Roberto, i cognomi saranno da qualche altra parte, in onda su Radio 2 da mezzanotte alle 2. Ecco. Questa era la soluzione.
6: Io ogni volta che immagino Alfredo che fa le mucchiate, mi viene proprio il disgusto, mi sembra di vedere una palla di vermi.
2: Mi sembra un po' troppo.
0: Troppo.
2: Adesso a paragonare il buon Alfredo a una palla di vermi mi sembra veramente ingeneroso come esercizio.
6: È proprio ribrezzo.
7: I Lunatici sono un luogo magico, sono la notte che si fa sentire, sono la notte che sa ascoltare, sono la notte di chi guarda la luna magari cercando un po' di fortuna.
2: Che carina,
7: ci
2: che carina.
7: Storie, emozioni, follia.
2: Dolcissima.
7: Ma soprattutto ci trovi tanta compagnia. Se li scopri per caso diventi parte della tribù e per la vita non li lasci più.
2: Oh, grazie.
7: Viva i Lunatici. Ciao, Anna da Roma.
0: Dolcissima Anna.
2: Ciao
0: da Roma.
2: Anna, grazie. No, noto con piacere che stanotte ci sono state tante new entri, tante voci nuove, sì, anche tanti ragazzi, bellissimo. Mancano due personaggi in questa nona stagione che per il momento tacciono, non si sono ancora fatti sentire. Il Playboy di Pescara, Umberto, sì, non ha neanche mai scritto?
0: Mai.
2: Ma che abbiamo litigato con Umberto?
0: No.
2: E manca il Dandy.
0: Il Dandy mi aveva scritto nei giorni dell'inizio del programma. Io gli avevo detto sì, torniamo, gli avevo dato tutte le varie coordinate, ci trovi da mezzanotte quest'anno fino alle 2:30 e poi non ha chiamato.
2: Vabbè, vedremo che cosa succederà nel prossimo futuro. È 1:55, siamo in diretta su Rai Radio 2, i Lunatici, qui dal lunedì al venerdì notte.

0: L'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 23 settembre parte dal 1930, anno di nascita di Ray Charles.

0: ricordare.
1: Il 23 settembre del 1943 nasce Julio Iglesias.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
1: Tanti compleanni importanti oggi. Nel 1949, il 23 settembre, nasce il boss.

0: Il 23 settembre del 1956 nasce Paolo Rossi, campione del mondo nel 1982.
1: Studio per conto mio, per privato, poi a settembre penso di dare un esame che mi porti a prendere sto diploma qua di ragioniere.
2: Aveva 20 anni, giocava e studiava, lo conoscevano in pochi, non ci volle molto perché si facesse un nome. Paolo Rossi esplose letteralmente a Vicenza dopo che la Juventus non aveva creduto in lui. 2 volte di fila capocannoniere, in Serie B e poi in A, prologo al debutto in nazionale, con il Mondiale di Argentina proiettarono nel firmamento dei migliori.
0: È un 23 settembre, il 23 settembre del 1977, invece, quando David Bowie pubblica il singolo Heroes.

0: È il 23 settembre del 1985. La camorra uccide il giovanissimo giornalista Giancarlo Siani. La sua storia viene poi raccontata da Marco Risi nel 2009 nel film Fort Apache, con Libero De Rienzo protagonista.
1: E allora, se ti posso dare un consiglio, sta a sentire a Sasà. L'inchiesta che stai facendo, io non ne voglio sapere niente. E da retta a me, questo non è un paese.